Eccoci qua, ben ritrovati con la notte di Radio 3 dalle 2 alle 4. Ci sarò io a farvi compagnia. Appena andato via il Maxi B, dopo arriverà il Vale. E intramezzo, in queste due orette, ci sono io, Ruben Bassi, a tenervi compagnia, a farvi sentire un po' di ottima musica, la nostra colonna sonora che dà un po' di ritmo, colora anche la notte più buia. E allora partiamo subito con un classicone. Partiamo veramente in maniera molto soft, ma lo facciamo con una delle voci più belle della musica degli ultimi, diciamo, 30 anni. Lei è Tracy Chapman, questa è la sua Crossroads.

Amo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Julie e Brash con la loro Serenamente, quindi anche qui un ritmo un po' più fresco, diciamo, ma comunque qualcosa di sempre spettacolare da sentire, questa qua appunto uscita in questo 2026, quindi musica recente e fresca. Tra l'altro ho scoperto una cosa, vediamo tra qualche settimana se effettivamente funziona, ma visto che ho sofferto come in tanti, chiedendo in giro, il cambio stagione tra l'estate e l'autunno, cambio stagione che, diciamo, dal punto di vista delle temperature, almeno fino adesso, sì, si sono abbassate di qualcosina, non sono più quei 30 rotti gradi, ma ancora il mese di settembre, inizio mese di ottobre, ha fatto comunque delle temperature fuori norma, e allora ho detto, ma come si può correre ai ripari? Così, cercando sulla rete, cercando varie cose, ho detto, di provare a masticare un pezzo di zenzero. Sta andando bene, devo dire.

Donna Summer, I Feel Love, 1977, questa qua piena disco music. Comunque, tornando al volo sullo zenzero, ricordo che io l'avevo sempre un po' così lasciato lì tranquillo, lo zenzero. Poi, diversi anni fa, durante un soggiorno a Berlino, soggiorno più o meno prolungato, scoprii che soprattutto in determinati bar servivano questo elisir di lunga vita praticamente, no, vedevo che tantissima gente prendeva queste, erano tipo i bicchieri della birra, cioè quelli grandi, da mezzo litro, pieni di acqua, di foglie, di qualcosa con dentro delle cose, poi ci mette una cucchiaiata di miele, al che guardo così, una certa, ho detto, ma sì dai, mi porti uno di quello che sta, uguale a quello che sta bevendo quella persona lì, e scoprì che era nient'altro che acqua bollente, quella del tè, una generosa manciata di foglie di menta, quindi che dà un buon gusto, dello zenzero fatto a julienne, fatto a fettine, e poi tu andavi volendo con un pochettino di miele per dargli il dolcino, e poi mezzo limone spremuto. Devo dire che la prima volta l'ho bevuto, non so se mi piace, poi mano a mano era diventato sempre più apprezzato. Fatto sta che è un po' il mio elisir anche serale in questi periodi, devo dire che funziona veramente molto molto bene, contando anche che c'è una sovrabbondanza di menta a casa, perché quella quando corre poi non la fermi più, quindi troviamo un modo.

U2 Sunday Bloody Sunday, una canzone, una delle più famose della band irlandese, che chiaramente ricorda un periodo buio e triste anche della storia moderna, e loro hanno deciso di metterlo in musica in maniera, mi viene da dire, così egregia. Adesso tuffo indietro, torniamo ai fantastici, ai rimpianti anni 90. Sarà che ormai la generazione mia è così, quindi gioco un po' di parte, però effettivamente, tornando indietro, guardando anche, erano veramente meravigliosi.

Roger Lee, You Spin Me Round. E tornando appunto sugli anni 90, ma per altre chiaramente generazioni, era magari il decennio prima, era gli anni 80, sembravano più spensierati, è vero, c'era sicuramente un benessere maggiore anche a livello di costo, di prezzi, insomma sembrava tutto sfarzoso negli anni 90, che potevi praticamente acquistarti di tutto. Andando indietro, anche le pubblicità erano più colorate, c'erano le storie dietro a tutto questo, non so, era quasi un mondo un pochettino più reale, e in più chiaramente, meno per il sottoscritto, ti riporta a un periodo dove eri piccino, quindi non è che avevi ste grandi preoccupazioni. Sì, la merenda era la preoccupazione, ma chiaramente non c'avevi tasse da pagare, non c'avevi tutte queste cose, perché comunque di problemi anche negli anni 90 ce ne sono stati, complice l'età, magari non te li ricordi, no? Ma anche chi era un po' più grandicello di me aveva qualche anno in più, però non ancora abbastanza per chinarsi su tutti i problemi che c'erano, e quindi ti ricordi praticamente solo il bello, no? Ti riporta degli anni spensierati, ti riporta alle amicizie giovanili, alle prime cotte, a tutti quei prodotti che magari vedevi nelle pubblicità, li leggevi su Topolino, quindi tutto ti sembrava: ma no, ma devo averlo per forza. Provavi invidia, no? Per le persone che ce l'avevano. Adesso li rivedi, ma sai cosa? Che quasi quasi potrei anche comprarmelo.

Arrivarono come una bomba sul mercato discografico a inizio anni 2000 con questa Clint Eastwood, anche il video fatto a mo' di cartone animato. Loro hanno sempre giocato tanto su questo immaginario un po' cartoon, un po' manga, con i personaggi ripresi, e il video era stato fatto così, uno stile tutto loro, quello dei Gorillaz. Sono un po' quelle band che si situano tra vari generi musicali, ma hanno il loro timbro, cioè sono loro, sono i Gorillaz, e quindi le loro produzioni le riconosci, paf, al volo. È sempre, sempre bello riascoltarli. Adesso una nuova uscita, Jungle, con la sua Sunshine.

83 Bandolero è questo gruppo che ci riporta un po' indietro a questo groove da disco music, ideale anche per la notte. Adesso vogliamo negli Stati Uniti, dove andiamo a trovare una grandissima band che insomma ha fatto e sta facendo tuttora anche da colore, diciamo, da sottofondo al Jimmy Fallon Show. Loro sono i The Roots e questa è I Don't Care.

duetto quasi improbabile, possiamo dire, quando uscì, ma poi è diventato un classico, Biagio Antonacci con i Club Dogo. Era il 2011 e loro stavano cavalcando il loro successo conquistato chiaramente a suon di rap e hip hop, partendo da Milano, tutti i componenti poi con delle carriere veramente micidiali a livello personale e anche, abbiamo visto, cos'era l'anno scorso, forse 2 anni fa, quando hanno fatto la reunion, hanno fatto praticamente 10 date, 10 sold out a San Siro, che, cioè, San Siro è grande da riempire, ce ne va. Farlo per 10 volte di fila è comunque abbastanza impressionanti, quindi hanno lasciato sicuramente un grandissimo segno nei cuori, nella musica di tutti noi e un po' della mia generazione, possiamo dirlo. Piacciono anche un pochettino ai più piccini, piacciono anche a quelli anche un pochettino più anzianotti e quindi hanno una grandissima base di pubblico. Con Kung Fu Shun, questa dai primi anni 2000, e qua adesso sentite il sound, qua siamo sempre in ambito disco music comunque.

Scar Tissue, loro il Red Hot Chili Pepper, una delle loro canzoni personalmente che trovo veramente più affascinanti, veramente molto molto bella, uscita nel 1999 e da lì diventata immortale.

B con questa finesse, era il 2018 e noi siamo arrivati alla fine della nostra passeggiata notturna musicale radiofonica. Tra poco ci sarà la voce del Vale ad accogliervi. Io torno tra un paio di orette con la Moca, quindi per dare il buongiorno ufficiale al Ticino, dove la grande massa della popolazione si sveglia, diciamo, tra le 6 e le 7 lì, che in tanti se la giocano. Poi ci sono quelli un po' più fortunelli che possono dormire un pochettino più fino a tardi. Ma magari hanno lavorato fino a tardi ieri, quindi va bene così, è giusto. Ciao!

0: Sia giorno
1: con Valerio Ventura.
0: Con Valerio Ventura.
2: Ci siamo, c'è un altro giorno da affrontare insieme, siamo in piena notte, come dico sempre, ma si sa che bisogna arrivare alle 6, belli svegli, questa è la cosa importante. Salutiamo tutti quelli che magari si stanno svegliando proprio in questo momento, noi ovviamente lo faremo con la nostra musica, come al solito. Con Valerio Ventura fino alle 6, dicevamo, e subito cominciamo con uno dei tormentoni di un po' di anni fa che ci ricorda l'estate di, cos'era, 2001, credo, quel periodo lì. La canzone è quella di Kylie Minogue, questa è Can Get You Out of My Head, questa sicuramente vi fa svegliare, se siete lì,

pensiamo che abbiamo iniziato col botto, cioè nel senso che sono tutte cose molto ritmate per fare in modo che questa notte mattina si trasformi in qualcosa di importante. Una canzone di Calvin Harris con Ne-Yo intitolata Let's Go, che si è riportata esattamente al 2012, quindi abbiamo fatto un salto indietro di un bel po' di anni. Questa è Radio 3 e questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Io vi accompagno e fino alle 6 come al solito abbiamo la possibilità di farvi sentire i vostri dischi sveglia, quindi che quelli che avete già prenotato allo 079 449 9537. Intanto con noi c'è anche Mariah Carey, che riapprezziamo con la sua canzone, quella intitolata Honey.

La formazione dei Boney M, beh, quando arrivano loro è sempre quasi festa, con la loro musica, anche a quest'ora fanno la loro differenza. Pensate, questo disco è del 77 ed è uno dei classici, insomma, per quanto riguarda questa formazione, che nel corso della loro carriera ci hanno regalato veramente un sacco di cose belle. Ora c'è una canzone nuova, che è quella di Leon Bridges, la canzone intitolata Talk It Over.

nostro posto, come al solito salutiamo tutti quelli che quest'oggi insomma trascorreranno una giornata speciale perché magari c'è un evento o qualcosa che fa un po' al caso vostro, nel senso potrebbe essere anche un compleanno, un anniversario, qualcosa che farà ricordare questa giornata per essere molto molto speciale. Noi ci mettiamo la musica, come per esempio la Steve Miller Band, che classico, questa è Jet Airliner.

0: com'è che fa a un certo punto poi? Sentiamo.
1: Splash, ecco, questo è il titolo della canzone di Colapesce di Martino, che ci ha riportato indietro al 2023. Pensate che tutte le volte quando capitano queste canzoni dici sempre, beh, sarà di un anno fa. Sì, sì, certo, ce ne sono passati più di tre.

I mitici Go West, quanto mi piaceva questo disco, anche la formazione, ci ha regalato veramente delle cose molto molto belle in quel periodo lì, e tra queste c'era anche questa We Close Our Eyes, che così questa mattina, notte, abbiamo voluto risentire nel nostro appunto. Ci piace dire mattina perché poi effettivamente a quest'ora, essendo ancora completamente buio, è un po' difficile poter dire mattina, però vabbè, noi ci addentriamo in quello che poi sarà questa giornata, questo mercoledì 7 di ottobre. Un po' di musica italiana magari per farvi cantare, c'è Laura Pausini con noi, questa è Come se non fosse mai stato amore. Ieri

con Harold Melvin in Blue Notes, questa Don't Leave Me This Way, canzone che ricordiamo poi anche in diverse versioni per le Label, anche i Communards, insomma in diverse decadi è stata rifatta, però insomma rimane sempre un pezzone meraviglioso. Buon mercoledì, salutiamo tutti quelli che magari sono in contatto con noi da adesso e che dicono: ma cosa fa questo a quest'ora qua? Ma io sto cercando di svegliarvi in questa mattina. Tra l'altro tra poco avremo anche un disco sveglia e basta prenotarsi tramite WhatsApp allo 079 449 9537 e noi vi daremo la possibilità di svegliarvi con la vostra canzone preferita, questo ovviamente domani tra le 4 e le 6. Voi prenotatevi, dai.

che meraviglia questa canzone di Procolarum, What a Shade of Pale. Qui si sente Lemmon, questo organo praticamente, diciamo, questa tastiera che riproduceva questo suono che in quel periodo andava veramente moltissimo. Qui era il 1967. È arrivato il momento di un disco sveglia. Oh, salutiamo anche Carlo, protagonista di questo momento, che ci ha mandato un messaggino ieri dicendo che lui si sveglia più o meno intorno alle 5:15, 5:20 e voleva sentire una canzone degli anni 80 e più precisamente un pezzo di Samantha Fox, e noi ti accontentiamo, ma certo, eccola per te, Carlo.

voce di Dolores O'Riordan qui con i Cranberries, la canzone è quella intitolata Tomorrow, è sempre bella, è da risentire lei che ha questa voce incredibile, ci ha lasciato in eredità un sacco di bella musica, non è più tra noi, però insomma la sua musica di tanto in tanto ve la facciamo risentire, soprattutto nell'appuntamento anche della mattina, perché no, assolutamente. Ben trovati, questa è Prima che sia giorno, un po' di chitarre con Lenny Kravitz.

No, no, no, non ti dico niente, vai tranquillo. La rappresentante di lista e la sua canzone, quella intitolata Diva, è nel nostro appuntamento di oggi. Era tanto che non la sentivo, questa canzone è sempre bella e energica, lei che abbiamo apprezzato moltissimo anche negli anni poi successivi. Questa canzone del 2022, abbiamo voluto risentirla in Prima che sia giorno. Arriva lei, la voce per quanto riguarda la musica italiana, ovvero Fiorella Mannoia.

Sono anni che i Clean Bandit ci regalano delle cose davvero molto molto interessanti, affidandosi a voci incredibili, ricordiamo anche quella di Jess Glynn, in questo caso Julia Michaels, insomma tutte vocalist che poi hanno avuto anche una carriera solista, diventando insomma artiste veramente di un certo spessore. Siamo arrivati anche al termine, grazie per essere stati con noi, vi abbraccio, vi auguro una buona continuazione di questo mercoledì, tra poco c'è Ruben Bassi già prontissimo con la sua moca, noi ci risentiamo più tardi perché io vi accompagno come sapete al mattino verso il lavoro e poi al pomeriggio quando rientrate, perché staremo insieme con Riccardo e Boris in quello che è l'appuntamento dei tre tenori dalle 15. Mi raccomando, non mancate, vi aspetto, eh. Buona mattina e buona continuazione con la nostra musica. Ora c'è Malika Ayane. Questa è Detto tra noi.

0: Buongiorno, sono le 6.
1: Questa qui è roba da leccarsi i baffi. Io e Vincent ci saremmo accontentati di un caffè solubile istantaneo, giusto? E invece lui ci tira fuori questa roba da Bongustein. Ma come la fai questa meraviglia?
2: Prima punto acqua sotto la valvola. Dopodiché andiamo a mettere il caffè a livello del filtro. Pressiamo un pochettino, ragazzi, e facciamo una montagnetta senza esagerare nella pressatura. Dopodiché fornello fuoco basso. Appena fuoriesce, si spenge. Esce una crema pazzesca.
0: Buongiorno, buongiorno, eccoci qua, come state? Avete passato 2 buoni giorni in apertura, buongiorno a tutti, buongiorno anche a René, buongiorno a Ruby, buongiorno a Emma, buongiorno a tutti coloro che sono in piedi, pronti, coloro che sono già al lavoro, so che sono in tanti. 13 gradi questa mattina, dice René, effettivamente... Si è abbassata un pochettino la temperatura, complice anche la pioggia che è arrivata ieri sera a una certa. Nel Bellinzonese è piovuto anche abbastanza bene, con tanto di tuoni, fulmini e quant'altro, quindi un bel temporale. Allora, io vado a memoria, cioè temporali così in ottobre non me ne ricordo tanti. Sembrava quasi più un temporale di tarda primavera, inizio estate, e voilà. Però l'importante è che ha piovuto un po', ha bagnato un pochettino i boschi, i prati, un pochettino tutto, e quindi voilà. Adesso per i prossimi giorni dobbiamo aspettarci ancora un po' di instabilità, come dicevano i colleghi di Meteo Svizzera, ma che va bene, Ha piovuto talmente poco che ci sembra quasi dire, ma sì dai, guarda, un giorno di pioggia potrebbe essere anche carino. Cos'è che dicevano? Venerdì dovrebbe esserci un po' di sole, domani dovrebbe piovere. Vedo tra l'altro che sulla cartina di Meteo Svizzera stanno comparendo anche i primi fiocchi di neve. Allora, siamo molto in alto, devo dire, siamo molto in alto, siamo sul Piz Terry, che dovrebbe essere sui 3000, appena sopra quota 3000, può darsi qualcosa del genere, lì potrebbe nevicare. Chiaramente non è che nevicherà in pianura, ci mancherebbe. Aspetta, fammi vedere, 3149. E voilà, voilà, voilà, ecco, quindi lì hanno dato anche una qualche spolverata di neve sul confine tra Ticino e Grigioni. Siamo chiaramente nel gruppo dell'Adula. Adesso abbiamo detto la meteo, abbiamo fatto geografia, andiamo con un po' di musica. Non si può che non partire con Robbie Williams, che dal 2000 arriva con questa Rock DJ.

Finalmente un mercoledì un pochettino autunnale, adesso si iniziano già a pensare. Avete già mangiato le caldarroste, le castagne? Io non ancora, ho visto che c'è gente che ha già fatto qualcosina questo weekend, iniziano già a girare. Il problema è che con la siccità ce ne saranno molto poche, quindi bisognerà un pochettino ingegnarsi, però ho già visto gente che è già andata a raccoglierne una qualcuna. Francamente non vedo l'ora, devo dire che le castagne mi piacciono sempre assai, mi piacciono molto le castagne e accompagnate, è chiaro che quando fuori sono 25 gradi non ti viene troppo quella voglia, ma con l'abbassamento delle temperature sto fregando le mani, perché potrebbe diventare una bella merenda, una di quelle belle merende autunnali. Bisogna un po' di calorie, no? Si mette sulla gobba come gli orsi, la gobba di grasso, poi dopo alla prova a costume ci pensiamo poi tra qualche mese, con calma. Ma è questo qua, è quel periodo, anche il corpo lo sente, io c'ho sempre fame, cioè quella è una costante mia, ma devo dire ultimamente c'ho veramente una fame micidiale tutti i giorni, tra lunedì e martedì. Adesso vediamo se il mercoledì andrà meglio. C'era qualcuno che diceva, Luigi diceva, beh, bisogna spingere questa mattina, che così riusciamo a scavallare bene la metà della settimana, il giro di boa, e lo facciamo allora con i Clash. Torniamo al 1983. Loro che sono nati in piena ondata del punk in Inghilterra, poi hanno così ritagliato il loro angolino fatto con il loro stile. Questa è Rock the Casbah.

Andiamo a vedere sulle strade della Svizzera italiana quello che succede. Lo sappiamo che quando piove chiaramente c'è un pochettino più di traffico ed è così che... Allora, le segnalazioni riguardano sempre le solite zone, quindi sulla strada tra la frontiera Bizzarrone e Genestrerio e poi sulla A2 fra Menderisio e Melide Bissone. Diciamo che sì, qua sono i punti un pochettino più intasati. Stavo guardando, occhieggiando l'autostrada, mi sembra che si circoli ancora. Devo dire che poco prima dello svincolo, cioè sul rettilineo che poi porta all'uscita di Menderisio, vedo che ci sono già parecchi veicoli incolonnati. Poi però verso Maroggia, Menide, così si circola, cioè a rilento ma si circola. Chiaramente c'è il restringimento delle corsie, questo causa sempre un qualche grattacapo a chi si trova in macchina. Help con Don't Stop, quindi una nuova uscita qui su Radio 3.

E a proposito di castagne, grazie mille per la segnalazione, perché queste qua sono quelle belle cose che mantengono anche vive le tradizioni. Questa domenica 11 di ottobre ci sarà a Castel San Pietro la 47esima edizione della Sagra della Castagna della Valle di Muggio. Quindi un appuntamento molto molto atteso, si potranno chiaramente gustare, vedere, toccare con mano, insomma sarà una bella giornata. Danno anche sole, quindi nella cornice del Mendrisiotto sarà una giornata splendida. Quindi se chi niente fa, io la butto lì, magari vi salta fuori un pomeriggio in compagnia, un pomeriggio tra amici, in famiglia, che potrebbe rivelarsi vincente. Poi per finire il weekend e iniziare la settimana, no? Quando inizi la settimana e c'è un bel ricordo del weekend, va tutto via un pochettino più dolce, chiaramente, no? Che sei già contento, sei già rilassato, hai qualcosa da raccontare ai colleghi. Poi magari lunedì mattina, se qualcuno va, manda un messaggino, mi scrive che cosa è successo, com'è andata, cosa ha mangiato. Andiamo.

0: Questa è Radio 3. Telesuona. A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
2: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì.
5: Sì.
4: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCSI.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.
8: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
9: L'infotraffico.
10: Traffico sempre sui soliti tratti, tra la dogana di Bizzarrone e Genestrerio e poi tra Mendrisio e Melite Bissone, su per giù sulla A2. Segnalazioni da Via Suissa confermate anche un pochettino, confermate in toto da quello che si vede dalle webcam del Dipartimento del Territorio che sono sparse sulla rete autostradale della Svizzera italiana. Quindi soprattutto a Mendrisio vedo che c'è parecchio traffico già sul rettilineo che porta allo svincolo e poi sul curvone dove c'è il restringimento delle corsie. Dopo si circola, seppur con tanto traffico si circola in maniera abbastanza tranquilla. Detto questo, se notate qualcosa di strano, vedete qualcosa, un pericolo di qua e di là, 079 449 9537, mi raccomando, non scrivete mentre guidate.

veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. È quasi una negazione.

0: uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: E l'altro giorno, lunedì, è andata in scena una gara a cui tutti noi vorremmo partecipare. Sì, io vorrei partecipare veramente. Poi non so se riesco a vincere, ma in questo caso anche la semplice partecipazione potrebbe riempirmi di gioia. Siamo a Tokyo, il Giappone dei paesi OCSE è uno di quelli, se non quello, che ha la media di ore dormite più bassa in assoluto, con 7 ore e 24 minuti, media per giorno, ok? Qua prende chiaramente la media di tutti, dopo lo so che tra chi fa la mattina c'è anche chi ne dorme meno. Comunque, che cosa è andata in scena a Tokyo? Beh, una competizione già soprannominata Mat Race, dove in pratica si premiava il miglior dormitore, così una competizione basata sul sonno. Il compito era semplice, dormire... tempo 90 minuti, bisognava addormentarsi velocissimi, tutti bardati con dei sensori per misurare in sostanza chi è che aveva il sonno migliore, chi è che dormiva come un bambino, come un ghiro, c'è chi si è portato la sua coperta, chi aveva il suo peluscino, tutti messi su dei comodi letti messi a disposizione da un negozio, quindi era qualcosa a livello promozionale, ma ha suscitato un grande interesse richiamando un po' l'attenzione sull'immagine. L'importanza del sonno anche in Giappone. Ecco, quindi se poi vi dico che il premio erano 2 milioni di yen, che detto così vuol dire tutto e niente, pari a 10.200 franchi su per giù per dormire, per fare una super pennica da un'ora e mezza. Io mi ci butterei, datemi anche il pettorale di gara, facciamo la punzonatura e ci siamo. Io mi ci lancio volentieri a fare 90 minuti di siesta, magari che imbrocchi quella bella, quella buona, vai via anche con 10.000 franchi. Cioè,

E magari dormissi 7 ore e 24 minuti ogni notte, dice Silvia. Sì, effettivamente, dicevo, è una media bassa, ma c'è gente che dorme bene. Bisognerebbe cercare di dormire un pochettino di più. Dopo, ogni corpo chiaramente ha necessità diverse. Grazie anche a Kate, o Kate, che se ne dica, che dice: ho appena percorso Lugano Nord fino a Melide e ho visto che in senso opposto, in questa tratta, circolano senza disagi, ma grazie mille, complimenti e buona giornata a te, buon lavoro. E poi arriva Ivo che riassume il pensiero anche del sottoscritto. Allora, 90 minuti, mi dai una televisione e un divano e mi addormento in 90 secondi. Sì, penso che anch'io sono di me. Spesso capita, tra l'altro generando discussioni a casa sul fatto che ci vuole una vita, ma io sono un po' difficile sui film. Ma no, quello non mi va, ma no, ma guardiamo. Poi mi metto lì comodo comodo e tipo a tempo zero mi addormento. Se lo sapevo che dormivi, dopo guardavo quello che volevo io, ma giustamente anche, però ci caschiamo sempre, no? Solamente che quando sei lì che senti quell'abbraccio caldo del divano, il sonno che sta arrivando, sono passate le 8 di sera. Cioè, anch'io, 90 secondi è un tempo record. Posso durare anche meno. Se trovo la posizione comoda, 2 o 3 cuscini, ciao, ti saluto. Poi non lo so perché, ma il sottofondo che senti qualcosa che va meglio se è un film che ho già visto, che così non c'ho quella tensione di perdermi qualcosa. Come sì, tanto me lo ricordo, anche se mi sveglio a metà o mi svegliano a metà, bene o male so in che punto del film siamo. Voilà,

devo cercare questa tattica. C'hai ragione. Adesso arrivano, visto che è autunno, ascoltiamo i Negramaro che ci decantano le lodi dell'estate.

0: Adesso guardo per i biglietti, per andare in Giappone il prossimo anno, ci informiamo, così prendiamo le vacanze, Ivo. Intanto io stavo lottando con una fastidiosissima zanzara che si era posata sul microfono. Non posso neanche dargli giù lo schiaffone perché va roba da tutte le parti. E adesso è qua in giro, è tutta la mattina che circola e la vedo, sta cercando di pungermi in qualsiasi modo. Solamente che, complice anche le temperature un pochettino più basse, le parti esposte sono poche, quelle che devo difendere, cioè mani, collo, magari la testa, poi non farmi pungere magari sul naso, però per il momento ce l'ho fatta. È una guerra di trincea, praticamente. Ci separiamo al volo, torniamo tra pochissimo, però.
1: Questa è Radio 3i. Yeah. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
2: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
3: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.

0: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
4: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Questa è Radio 3i.

Tanto traffico a Mendrisio, i rallentamenti cominciano da prima del curvone dopo il solito dosaggio. Queste sono le notizie di Luca, che aggiunge comunque digli ai signori giapponesi che dopo Polenta, Luganica e Merlot scordarsi di vincere praticamente, no, boh, quella no, è una combo illegale, è considerato doping in queste competizioni. Se te ti fai la combo Polenta, Luganica e Merlot e putti butti sul divano, penso che duri 15 secondi più o meno, quindi non si può, quello è considerato doping anche per loro. Ebbene sì, no, devi arrivare un pochettino più nature, anche perché sennò poi russi che praticamente svegli tutti gli altri della competizione. Potrebbe essere una strategia, ma è considerato barare.

Kintsugi, la nuova canzone di Elisa, e noi siamo arrivati alla fine. C'è traffico anche un pochettino, salutiamo gli amici del Malcantone, tra Ponte Tresa e Magliaso, e non poteva che non essere così. Salutiamo anche gli amici del Locarnese, perché c'è traffico tra la rotatoria dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo, quindi anche nel nord del Ticino, nel sopracciglio, c'è un pochettino di traffico in questo mercoledì mattina. Io vi lascio in ottime mani con l'informazione e poi arrivano i tre della Vai Maria, gli amici in affitto che vi terranno compagnia fino alle 10, poi arriva la Lolli, poi arriva Daniel Lucchino, i tenori, la Patti, insomma, giornata è bella che fate, lanciata. Vi lascio con questa bombetta di Calvin Harris con Pharrell Williams e Katy Perry. Ciao!

0: sarebbe? Dove la porto?
1: Dal mio partner BMW, grazie.
0: Andata e ritorno?
1: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
2: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
3: Stanco delle solite pareti?
4: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
3: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
4: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
3: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
5: Cassoni Color.
4: Coloriamo i tuoi sogni.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
4: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
6: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni. Dove ogni idea di casa diventa realtà. Dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Sì.
10: Sì.
9: Sì.
10: Sì.
9: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
11: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità. Perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
12: Marino Bernasconi.
11: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
13: Prima che il sole torni a illuminare il Ticino,
14: c'è Valerio Ventura.
13: Dalle 4 alle 6. Musica, storie e pensieri per chi apre gli occhi per primo. È l'alba più dolce dell'etere. Prima che sia giorno, solo su Radio 3i.
15: Buongiorno a tutti, sono le 6.58.
16: Ticino News.
17: In studio Emanuele Lopa. È prevista alle 9 di questa mattina la cerimonia di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, seguita dalla prima seduta del governo nella nuova composizione. Prenderà il posto, lo ricordiamo, del dimissionario Claudio Zali. La cerimonia sarà presieduta dal presidente del Tribunale d'Appello, al termine della quale il Consiglio di Stato terrà la prima seduta ordinaria nella nuova composizione, durante la quale saranno definiti l'ufficio presidenziale e la ripartizione dei dipartimenti tra i membri del governo fino alla fine della legislatura. In un'intervista a Tutto Campo, l'ex presidente del Partito Socialista Saverio Lurati parla dell'attualità politica del nostro cantone, partendo dalla situazione finanziaria attuale e da quello che è stato definito un preventivo pre-elettorale.
18: Con gli sgravi fiscali che sono stati fatti, con le spese che sono aumentate, questa è la situazione e quindi la risposta in questo frangente, secondo me, non poteva essere molto diversa. Chiedere a questo governo, che in fine legislatura e con delle difficoltà enormi, di fare dei preventivi di prospettiva guardando avanti come si dovrebbe fare almeno 7-8 anni, mi pare impossibile, a meno che si abbiano dei geni alla testa del nostro cantone, cosa che purtroppo non è. Al di là delle tutte le storiacce che sono uscite, ma se penso ancora prima delle storiacce alla Rocco o a Rocchine, che dir si vuole, è qualcosa che non può succedere in un governo serio.
17: Due anni senza pagare la cassa malati, una scelta che ieri ha portato il medico e deputato indipendente Roberto Ostinelli davanti al pretore. Le motivazioni della sua scelta le ha raccontate ai nostri microfoni.
19: Già da qualche anno cercavo di capire come, tra virgolette, un po' forse eludere il nostro sistema e comprendere meglio cosa c'è dietro agli aspetti assicurativi in generale, poi quelli dell'assicurazione malattia. E quindi mi sono reso conto che nel 2023-24 era possibile fare un'assicurazione internazionale anche se domiciliato in Svizzera, perché prima mi era stato più volte detto di no, date le assicurazioni che avevo chiesto, e da lì ho provato a percorrere questa strada anche per aiutare il ticinese, perché come medico io vedo regolarmente una grave situazione finanziaria per le persone: fanno fatica a pagare i premi, fanno fatica ad andare dal medico, a volte devono pagare premi molto elevati, e perché non hanno altri extra non si curano, oppure si curano parzialmente prendendo farmaci, ansiolitici, antidolorifici, e si spera che tutto migliori così.
17: 4 partite e 4 vittorie per la Svizzera in Nations League. A Lucerna i rossocrociati hanno battuto per 3-0 la Macedonia del Nord, blindando così la promozione in Lega A. A sbloccare la partita ci ha pensato Rieder poco prima dell'intervallo. Nella ripresa sono poi arrivati le reti di Manzambi e Ndoye. Percorso fin qui perfetto dunque per la nazionale di Murat Yakin, che chiude questa sosta con 12 punti conquistati su 12.
10: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia. Morbio inferiore.
13: Infotraffico.
17: Via Swiss segnala forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria di Grancia a causa di un tamponamento all'altezza di Melano. Traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Ginestrerio in direzione di Mendrisio, così come tra Ponte Tresa e Magliaso in direzione di Anio.
14: È la prima notifica che ho letto, tamponamento.
16: Vabbè, posso switchare da sta allegria? Se oggi dovessero
15: chiedere... Ieri è iniziato con il santo.
16: Infatti, vedi che faccio un passo avanti.
15: Bravo.
16: Se dovessero chiedermi, anzi chiedetemelo, come stai? Vai, con... come stai?
14: Scusatemi, altro tamponamento. Devo
15: aggiornare. Va Olli,
14: E Olli se ne sta.
15: Va a firmare
16: Olli, grazie.
17: Grazie a voi. Grazie a voi.
14: Ciao. Vabbè, Emanuele,
16: andiamo sul traffico, dai.
14: No, è importante. Tamponamento fra due auto in direzione nord, altezza di Riva San Vitale.
16: Ma non è lo stesso di...
14: Eh no, Riva San Vitale.
16: Sì, non è che Melano sia a 40 km, magari qualcuno lo...
14: Amici, io riporto magari...
16: Quindi
14: un'altra...
16: ne abbiamo uno all'altezza di Riva San Vitale, sempre a due o cantonale?
14: Qua c'era, no, qua non hanno aggiunto nient'altro.
16: Ah,
14: così.
16: Non dicono niente.
14: Sì,
16: okay.
14: Ci sono arrivati degli audio, magari sono un po' più esaustivi da quel punto di vista, e almeno vi teniamo aggiornati.
20: Sono all'altezza di Riva San Vitale. Marghe, ma non è che sei tu che porti sfiga?
16: Ecco.
14: Perché cosa?
16: Beh, non lo so. Aspetta, non ho sentito.
20: Si scherza, mi raccomando, non prendertela.
14: Ma per il traffico?
16: In generale, nella
14: ma
16: vita.
14: Ma io manco in strada.
15: No. È un brutto appellativo questo, eh? Cioè, sì. Quando poi uno ti etichetta come porta sfiga, è brutto, eh?
14: Io la trovo una roba un po', lo sapete già, arcaic. Beppe, è stata Marco Masini,
16: Marco
14: poveretto.
16: Marco Masini.
14: Gli hanno rovinato la carriera.
16: E anche la mia.
15: Però anche porta fortuna non va bene, secondo me. Perché se no ti chiamano sempre solo perché porti fortuna. Cioè,
16: non per amore.
15: Capito, non sai qual è il vero sentimento.
14: Pensate
15: vero.
14: Che per anni il mio amico Chiello, che saluto, veniva a prendermi a casa quando abitavo a Locarno e mi portava con lui, che io fossi in pigiama, struccata, per vedere le partite dell'Inter, perché quando c'ero io vincevano.
16: Ho capito, quindi dovevi sempre essere nello stesso modo.
14: E mi metteva nella stessa seggiolina, nella stessa posizione. Eppure anche il mio ex mi portò al famoso derby dove vinsero 5-1 e c'ero io.
16: Ho capito.
15: Ho capito. E io volevo buttarmi con l'auto nel Ceresio.
16: Sì. Quindi tu devi continuare a buttarti con l'auto nel Ceresio. Ogni auto nuova che prendi, boom. E lei sempre lì.
15: Va bene, pubblicità.
21: Santini, la falegnameria di Giubiasco, dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
22: Amici in affitto è presentato da Banca Stato.
16: A parte gli scherzi, giustamente rimarremo col nostro target molto ridanciano, però se avete informazioni più specifiche su quello che sta succedendo sulla A2, fatecelo sapere, così vi aggiorniamo man mano. Intanto, buongiorno!

0: Gigi?
1: Ciao a tutti, insieme al Giovanni, allora insieme a voi. Eh? Ai Maldive, allora vi mando adesso una foto.
2: E alle Maldive.
1: Saluti a tutti. Sarebbe bella vecchio la Margherita insieme, ma fa benota. E lasciamo i pensi quando vai su nell'Elp. Ciao, buona giornata a tutti.
2: È andato alle Maldive su tuo consiglio.
3: Al nostro Giovanin.
2: Ha mandato anche la fotografia.
4: Però piacerebbe avere, però è incredibile, piacerebbe avere la Margherita in queue. Ma noi mai, anche solo in una casa di fianco.
3: Perché sa che sono alta, faccio ombra, quindi quando c'è troppo sole sa dove piazzarsi.
2: Guardate,
3: sono
2: la largo, che arriva dalle Maldive.
4: Oh, è lì il Juan.
2: In questo momento sì. Bello però, no?
3: Beato lui.
4: Che tra l'altro pensa il Juanin. Che cos'è il Juanin?
2: Ah, io lo so.
4: Cos'è?
2: Il Juanin è quello che c'è dentro le mele.
4: Le mele. Quindi tu puoi essere Giovanni e va bene. Ma se sei un Juanin, e boh.
3: Non ho capito cosa c'è dentro nelle mele.
4: Il Juanin.
2: Juanin.
4: Cos'è?
3: Non lo so.
4: Juanin. Nelle mele.
2: Però ti mancano le basi.
3: Scusatemi, ma nella mela non c'è il nocciolo.
2: Ti manca le basi.
3: Nocciolo.
4: Sì, però ti manca le basi. Giovanni chi è? Giovanni cos'è?
3: Un nostro ascoltatore.
4: Ed è un essere?
3: Umano.
4: Il Juanin che è nella mela. Che cos'è? Che cos'è? Juanin.
3: Un elemento del frutto.
4: No, è esterno. Cioè, arriva dall'esterno, credo. O si crea dentro, però non è la mela.
3: Un verme?
4: Certo.
3: No.
4: Quindi da Giovanni a Juanin è un attimo.
3: Io lo sapevo che si chiamasse, ma in dialetto si chiama Juanin?
4: Sì.
2: Sì, sì.
3: Ma
2: sì,
3: dai, sì. Perché, e perché lo chiamano Giovannino, scusa?
4: Non lo so, tra l'altro Juanin fa rima con?
2: Panin.
4: No, è attuale la cosa, fa rima con? Ma però
2: come attuale, in che senso?
4: È attuale, è successo stanotte. L'ultima.
2: Messi.
4: Non con Messi, perché Juanin e Messi, senti che non c'è rima. Con Benin, che è la squadra che ha incontrato la
3: gente. Questa era difficile,
2: questa
3: però
2: era molto difficile.
4: No. Sì. Messi, ultima partita, gol e due assist, dice addio davanti a uno stadio tracotante.
3: Ma scusatemi, sapete che non me ne intendo, nessuno se lo aspettava? O l'aveva già spoilerata?
4: Sì, no.
2: Sì,
4: già dalla fine dei mondiali, che ha perso in finale, ha detto: vabbè, il mio percorso in nazionale si chiude. Ed è stato molto bello perché è stato accompagnato con una maglia speciale. Con un finale bello.
3: Non che dopo la partita ha detto: ragazzi, ho una roba da dirvi, me ne vado.
4: No.
3: Ah, ok.
4: No. Però insomma, complimenti a Messi, chiusura di carriera eccezionale.
3: Perdonatemi, allo 079-449-9537 vi stanno correggendo. Fanno, ma non era Juanin il verme?
4: Sì, ma Juanin, Juanin, Pirling. È sempre Nin.
3: No.
2: Però è vero, anch'io lo ricordavo Juanin.
3: Eh no, mi state insegnando il dialetto
4: perché
3: sbagliato.
4: Perché non mi è corretto?
2: Perché lo confondevo con il mio nefrologo, che si chiama Juanin di cognome.
5: Ciao ragazzi. Sono appena dopo Mendrisio e è passata adesso la polizia con i lampeggianti.
3: Punto.
4: Basta. Ha lasciato il vuoto. Situazione sulla 2 che vogliamo capire sinceramente, perché ci sono dei messaggi. Spero che qualcuno riesca a dirci.
6: Ciao ragazzi,
4: Ciao.
6: Sono appena passata in A2 direzione nord,
4: ecco,
6: all'altezza di Riva San Vitale,
3: sì?
6: E due auto che erano con le quattro frecce sono appena ripartite e si sono reimmesse in autostrada e adesso si va.
3: Oh,
4: bene, bella notizia.
3: Bene, molto
2: vedi?
3: Bene.
2: Io volevo chiedervi, a proposito di cose che possono deperire, per esempio come può essere il Juanin dentro la mela o... molto più attuale nelle castagne, perché anche nelle castagne c'è il Juanin.
4: È vero.
3: E con quel che costano, quanto ti girano le scatole?
4: No,
3: che c'è il Juanin.
4: Proteine.
2: Sono sempre proteine. Sì. Pumba e Timon avrebbero ragionato così.
3: Sì. Ho capito.
2: No, io stamattina mi sono trovato di fronte a una. Perché io mangio sempre lo yogurt con dentro i cereali e ci metto sempre dentro dei lamponi. Però dalla scatola dei lamponi ce n'era uno ammuffito. E mi è salita la paranoia perché avevo sentito uno specialista che aveva detto: se ce n'è uno ammuffito ha già contagiato gli altri.
3: Beh, però è vero.
2: Perché contagia già gli altri.
3: C'è questa storia del frutto, tipo la mela messa insieme alle altre le contagia tutte?
4: Le fa maturare.
3: È un po' tipo Final Destination. Cioè comincia, prende uno e poi prende tutti.
4: Tra l'altro consiglio, so che ti piacciono i lamponi, però calcola sempre, lo dico perché lo sai che sono professionista.
2: Sì.
4: Ah, tra l'altro oggi ho messo dentro le robe di Goju, come si chiamano?
3: Le bacche di Goji.
4: Che buone sono. costano un occhio della testa.
3: Costano
4: ma...
3: tantissimo, pare che facciano benissimo.
4: Le ho prese.
3: E sono belle ciccosine che...
4: Esatto. Tra l'altro sai quando le ho prese? Quando vi aspettavo per il pranzo col direttore. Ah. Ero in anticipo di 12 ore.
3: Che bravo.
4: E sono andato ad Agno, vicino all'aeroporto c'è un centro commerciale. Ah. E le ho trovate lì.
3: Ah.
4: Ho dato tutti i risparmi, però ne ho prese due.
3: Bello,
4: due
3: bravo.
2: Allora
3: bravo.
2: Vedi che avevo ragione? Quando ti avevo detto che ti avevo visto che eri andato in gelateria o da qualche parte a mangiare.
4: Non sono andato a mangiare.
2: Ho capito.
4: Vabbè, comunque, cos'è che volevo dire?
3: Vi dico io.
4: I lamponi, attenzione perché vanno a male subito. Se ti piacciono i mirtilli sta lì due settimane.
3: Davvero?
4: Può essere un aiuto
2: no,
4: per
2: anche
4: te.
2: Anche il mirtillo siamo uffici. Perché ho lo stesso
4: sì,
2: problema con i mirtilli.
4: Ma non dopo due giorni come il lampone.
3: Ho due info, una sul traffico, una su quello che stiamo dicendo. Dicevano, ci dice Roby, che la frutta raccolta dopo il giorno di San Giovanni avesse già i vermi.
0: Ma non ci credo.
4: Sì?
3: Forse è per quello che lo chiamano Janin.
2: Probabilmente quello. Sì.
4: Perché lui sì. Diceva, cosa prende? Io prendo tutto insieme, carne e frutta. Forza, dai, piatto unico.
3: Sentite, Maxolins, ascolta per favore 1599. Sono info sul traffico.
4: 1599.
3: Perché dico, col cappello, una bella, bella donna con un cappello largo. Scusatemi, a me piace guardare le vostre foto.
4: Ma dov'è?
3: In bianco e nero.
4: Ah, è una cosa vecchia allora, un po'
3: no,
4: di tempo
3: terzo,
4: fa.
3: No, terz'ultimo.
4: Terz'ultimo. Ah, qua, trovato, scusate.
3: Okay.
4: Scusate.
7: Infotraffico. Io sono entrata a Rancate per andare verso Lugano.
4: Ecco.
7: E prima dell'uscita di Mendrisio, due auto si sono baciate, quindi sono nella corsia centrale sulle tre, con le quattro frecce attivate. Però le ho superate. E questa cosa mi piace.
4: Grazie mille.
3: Niente, l'amo già.

0: finalmente abbiamo anche un documento ufficiale per quanto riguarda i cibi ammuffiti.
1: Beh,
0: un PDF che ci è arrivato.
2: Una slide. Una slide.
3: Beh, è appena entrato il nostro valletto con dei fogli.
0: PDF. Perché noi facciamo anche servizio pubblico,
2: giusto? Sì,
0: diciamo, sì. Solo cialtronerie.
2: Ma voglio vedere come te la svolti. Lascialo fare, vediamo dove arriva.
0: Allora, il cibo ammuffito in realtà penetra anche laddove non si vede la muffa. Capito?
3: No, quindi aspetta, la muffa al massimo penetra anche laddove non lo sai.
0: Bravissima.
3: Non il cibo ammuffito.
2: E già siamo partiti male, caro Michael. Cioè,
3: il cibo ammuffito entra nella tua casa.
0: Se per esempio avete la mocchetta ammuffita, arriva anche del cibo. Capito? Ah. No, in realtà è questo il motivo.
2: Cioè, se stai mettendo un panico nel cantotticino pari a poco.
0: Se avete una pagnotta che è ammuffita, che ha una superficie un po' bianca, dovete buttare tutto il pane. Perché? Perché?
3: Scusami, Alt, non si può grattare via la parte.
0: No, lo dice l'OMS, che è
3: l'Organizzazione Mondiale della Sanità.
2: Bravissima.
0: No, esatto. La contaminazione.
2: Contaminazione.
0: Sì. Può penetrare più facilmente in alcuni alimenti.
3: Tipo?
0: Eliminando la parte rovinata e mangiamo il resto, è sbagliato. Perché? All'interno entra e può estendersi sotto la superficie. E quindi
3: la muffa.
0: Esatto. Quindi se non c'è, c'è comunque.
2: Ho capito.
3: Beh, ma sul formaggio voi non lo fate. Io lo levo la parte ammuffita e mangio.
0: Pare di no.
3: Sui formaggi un po' più duri, quelli molli mi fa un po' più senso.
0: I formaggi freschi e morbidi sui quali compare una muffa estranea alla produzione vanno scartati.
3: Li scarto, ma quelli duri.
0: E lo dice l'USDA in questo caso, che è
3: l'Ufficio della Sanità.
2: L'Unione
3: Sanità.
2: Unione Sovietica, USDA. Unione Sovietica del.
0: No, United States Department of Agriculture.
2: Ma sì, ma loro tirano l'acqua al loro mulino. Era meglio l'Unione Sovietica, che la tirano dall'altra.
3: Beh, quindi
0: i formaggi vanno scartati.
3: Ma anche il duro?
0: Anche il duro. La frutta fresca e verdura,
2: ecco.
0: Anche in questo caso ci sono solo alcune eccezioni per alcuni ortaggi.
3: Tipo?
0: Quelli sodi e compatti come cavoli, peperoni e carote.
3: Okay. Beh, ma avete mai visto una carota marcita?
2: Io no, non riesco a farla arrivare lì. La mangio prima.
0: No, capita.
3: No, beh, anche a me capita perché non ho voglia di pelarle.
2: Si annerisce.
3: Si ammollisce.
2: Ammollisce, annerisce.
3: Hai capito quando diventa ammolliccia?
2: Sì.
0: E in caso di dubbio, raschiare semplicemente la parte visibile non basta. Quando non è possibile stabilire natura ed estensione della contaminazione, la scelta più sicura è eliminare l'alimento.
3: Anche l'alimento o l'elemento? L'elemento dall'alimento, quindi tutte e due.
0: Ecco.
3: La mela anche?
0: Sì, la mela anche.
3: Ah, vabbè.
0: Qui dicono nell'articolo che l'unico frutto che si salva
2: è quello dell'amor. È la banana.
0: Mi conosci troppo bene.
2: A memoria.
0: Mi conosci troppo bene. E allora andiamo. L'unico che si salva.

0: vedeva già in Sardegna ancora a pelare lì pesce fresco e cose. Sei a lavoro, devi darti un contegno.
1: Scusa, pesce.
0: Ah, tra l'altro dicono che nei tri, se ce n'è uno ammuffito, va tagliato solo quello ammuffito, gli altri restano.
2: Perché indichi me?
0: Ma così,

0: dei nostri ascoltatori ha commentato facendo riferimento alla penicillina per quanto riguarda la muffa, quindi ha detto non disdegnate troppo la muffa perché dalla muffa hanno ricavato la penicillina. Spiegatemi meglio.
1: Allora, l'inventore, tra l'altro la storia che appunto ci raccontavamo fuori onda, è che l'inventore non volle brevettarla, cioè non volle ricavarne dei soldi, ma regalare la sua scoperta, il suo antibiotico, diciamo, all'umanità, che già questo, devo dire, è una cosa ormai incredibile. Biologo scozzese Alexander Fleming nel 1928 condusse delle ricerche su alcuni batteri patogeni, convogliandoli in apposite piastre di coltura. Vabbè, insomma, scoprì che questa penicillina era molto molto utile. Al momento in cui devi decidere me la tengo per me e la vendo cara solamente ai ricchi, lui disse no, questa cosa aiuterà l'umanità e a divulgare.
0: Che carino!
1: E beh, insomma, ha rinunciato a tanto.
0: E beh, cavolo!
2: Se ci pensate, l'essere umano, se andate indietro, periodo darwiniano, indietro, sempre più indietro, indietro, indietro, indietro, cioè noi arriviamo dai microbi, cioè alla fine noi siamo dei microbi moltiplicati. È vero!
0: Sì, cioè noi siamo dei microbi moltiplicati che poi hanno cominciato a diventare un po' più sostanziosi e cioè, che poi
2: noi eravamo nel famoso brodo primordiale.
1: C'era il brodo. Tu sei tanto di brodo però, forse un po' salato. Sì, sì, sì.
2: Sai quando dico ma che brodaglia?
1: È acido anche. È acido.
0: Ma perché c'era del brodo? Non ho capito questa roba.
2: Brodo
0: c'era
2: primordiale.
1: Brodo primordiale.
2: Noi arriviamo dall'acqua. La vita nasce dall'acqua.
0: Da dove?
2: Dai mari, dai eravamo.
0: Ma non è vero che nasciamo dall'acqua.
1: Ma se c'è anche una canzone di coso là, mezzo ai fiumi, laghi. Guarda, la canzone nasce ai tempi lì.
2: Ma tu non hai studiato Darwin?
0: Ma scusami.
2: Non sei stata ciao Darwin, scusa.
0: Sono stata ciao Darwin.
1: Studia prima di andare. Non è che vai a caso.
0: Però mi hanno fatto fare.
1: Oh, che bello sfogarsi sulla marca così. E lei non può ribattere. Bello, bello.
0: Mi hanno fatto fare la prova quella esterna. Sapete quando venite assaliti dai giganti in piscina?
1: Sì.
0: Mi hanno fatto fare quella prova lì. No, ovviamente.
1: No,
0: figurati.
1: Ma Bonolis ti ha accolto bene?
0: Sì, è stato molto carino e molto simpatico lui.
1: È bravo lui.
0: Sì.
1: Dai.
0: Se come a livello di conduzione televisiva, per me lui è il numero uno.
1: Per te, Michael, numero
2: anche
1: uno.
2: Per me, anche per me.
0: O Fiorello. Però a me il rapporto pubblico, Paolo, sì. Paolo pubblico mi fa volare.
1: Ho capito. Invece, posso dirvi il mio? Per me è Sasha Dal Col quando conduce Radar su Teleticino.
2: Ma perché fai
1: basta,
2: così?
1: Basta, ho vinto.
2: No.
1: Un anno di contratto gratis. Grazie, arrivederci.
0: Scusatemi, ma Mikey, tu fuori onda ci stavi dicendo che stanotte non hai dormito perché hai visto un film.
2: Sì.
0: Sì, dici
1: perché ti metti le mani sugli occhi?
0: Ma no, togli la base, metti una base dell'orrore.
2: Io ieri ho avuto una serata difficile.
1: Ormai, ma chiamaci che non rispondiamo.
0: Ma
2: perché sono tornato nel passato.
0: Cioè?
2: Mi sono confrontato, non posso dire dove.
1: Ok.
2: Posso dire in che contesto. Ma
1: con
2: davanti
1: chi?
2: A un touchscreen che non funzionava.
1: Touchscreen.
2: E dovevo inserire un codice che era la mia data di nascita, 1989.
0: Ma non stavamo parlando del film?
2: Sì,
1: si arriva. C'è il passaggio.
2: Dovevo tirare fuori una chiave da se mettevo il codice usciva la chiave. La chiave
1: del schermo.
2: Sì, usciva. Sapete che sono rimasto lì almeno un'oretta? Perché se schiacciavo l'1 si digitava il 4. Se schiacciavo l'8 si digitava il 3.
0: E quindi perché?
1: Perché era guasto.
2: Perché il touchscreen era quello del 2001.
0: Oh no.
2: Hai in mente i telefonini che sono usciti all'inizio? Che combattevano i Nokia e schiacciavi la A e ti usciva la Z?
1: Sì.
2: Sono impazzito.
0: Certo.
2: Sono impazzito e quasi quasi volevo giocarmi l'ora buca. Poi ho detto l'ora buca l'ho persa ieri.
1: Eh sì.
2: La mattina.
1: Ora di
0: è mia.
1: Sì.
2: Tant'è che sono arrivato a casa e ho detto rilassiamoci. Volevo guardarmi un bel film romantico. Però la mia attenzione è caduta su un film su Rai 4, prodotto da Teleticino ovviamente.
1: Bravo! Perché io ero sul Teleticino e non l'ho visto. No, lo dico.
2: Che aveva un annuncio prima del quando entrava il film, c'era un annuncio ad altissimo volume, ma fuori di testa. Questo programma è vietato ai minori di 18 anni.
1: Ma è sempre...
0: ma la voce,
2: fortissima la voce.
0: Ma non l'ho mai sentito detto da una voce, c'è scritto di solito, no?
2: La voce, no. La voce è fortissima e alta.
1: Comunque sappiate, le pubblicità sono storicamente più alte di volume, già inserite nei palinsesti.
0: Ma la quello
2: voce,
0: è vero.
2: La voce che ti dice che è sotto i minori, non puoi guardarlo,
1: non
2: l'ho
1: mai sentita.
2: È ancora più alta.
1: Ah, okay.
2: Ma andate indietro su Rai 4, prodotto da Teleticino.
1: Ma io non mi sposto da Teleticino, non riesco.
2: E ho visto un film assurdo dove c'era un tizio che rapiva donne sulla spiaggia.
1: Sulla spiaggia?
2: Sì, le rapiva sulla spiaggia.
1: Sì.
2: Donne turiste che quindi non avevano, diciamo, tante famiglie o una famiglia che la cercava.
1: Tu quante famiglie hai? Scusa, quante ne hai? 8 o 9 in giro per il mondo?
0: Cioè, donne che partivano
2: all'estero
0: da sole.
2: Esatto.
0: Ok.
2: Cosa faceva? Le faceva salire sulla propria barca, che era un barcone bello grosso.
0: Lui quindi ostentava un bel barcone, le convinceva a salire.
2: No, non proprio così.
0: No.
2: Non proprio così.
1: Ma spiegati.
0: E non
1: perché...
0: capiamo.
2: Alla fine, perché non voglio
1: alla
2: dire.
1: Fine.
2: Scusa, non siamo neanche partiti. Ma no, perché non voglio spoilerarvi l'inizio. Capito? Sì. Di solito è la fine che che non si spoilerano.
0: Ma
2: alla fine cos'è che faceva? Prendeva queste donne.
0: Ma come le convinceva a salire sulla barca?
2: Sono arrivato a metà film.
0: Ah, vabbè.
2: Ok, non ho visto l'inizio.
1: Ah, ma dillo!
2: Perché ero perso con il touchscreen.
0: Ah, ok.
2: Ok, ok. Cos'è che faceva? Le filmava,
1: sì,
2: mentre le dava in pasto agli squali.
1: Oh mamma mia,
2: una roba veramente oscena, ve lo dico una cosa.
0: E come
2: oscena.
0: Si chiama?
2: Su Rai 4.
1: Come si chiama?
2: Il film?
1: Sì. Gli squali ti invitano a cena?
2: No, me lo sono segnato. È che adesso c'è la penicillina qua. Da qualche parte me lo sono segnato.
1: La penicillina è sempre in mezzo alle scatole. Guarda un po'.
2: Comunque, Animal qualcosa. Instinct Animals. Su Rai 4 ieri sera.
1: Forse Animal Instinct. Che in inglese
0: vabbè,
1: mi sembra.
0: Chiedo a Chatti.
2: Sì, ieri sera su Rai 4
0: sì.
2: Alle 22 che cosa c'era?
1: Vocale.
2: Prego.
3: Buongiorno splendidi.
1: Buongiorno.
3: Comunque c'è da fare differenza fra muffa cattiva e muffe buone.
1: Ah, ancora sulle muffe.
3: Tipo quelle che ci sono sui formaggi stagionati o sui salami.
1: Giusto, vero.
3: E sono quelle che danno anche il sapore a,
1: ha ragione,
3: a quei prodotti. Nel caso poi voi non vi fidaste, per l'amor del cielo, i salami li ritiro io, ragazzi.
1: Giusto.
2: Sì, si chiamava Dangerous Animals. Dangerous Animals.
0: Dangerous Animals.
1: Quindi animali pericolosi.
2: Pericolosi, sì. Ho capito. Quindi andate a cercare.
0: Ma lì non erano pericolosi gli animali, era pericoloso il tizio.
2: Il tizio, esatto. Dai, ma fatto bene? Fatto benissimo il film.
1: Perché non mi ha invogliato, per particolarità
2: non. Ma perché non volevo spoilerarvi l'inizio.
1: Vabbè, andiamo.
4: Anch'io ieri sera ci sono arrivata oltre la metà, anch'io. Anch'io terrorizzata. Ma era impossibile smettere di guardarlo.
2: Esatto,
1: ma impossibile. Impossibile.
4: A parte il finale.
1: Aspetta un attimo. Voi eravate tutti e due su Rai 4 e non su Teleticino? Bravo, ottimo sottofondo. Continuiamo.
4: Vabbè, è una tristezza, nel senso, semilanzoso, si poteva dare un colpo di scena in più.
1: Era
4: sì,
1: palese.
4: No, ti capisco, assolutamente. In memoria del vecchio film dello squalo.
1: No, qua non lo accetto.
2: No.
1: Tu sai che io sono fan dello squalo. Se entri a casa mia, la primo poster che c'è è lo squalo.
0: Sì, vero.
1: E l'ultimo libro che ho letto è lo squalo. No, non è paragonabile. Su questo... mi dimetto dalla radio.
0: Comunque,
2: ti dimetti?
1: Sì, mi dimetto.
0: Basta. Lo consiglieresti?
2: Lo consiglio per chi è, diciamo, è avvezzo ai film un po' tendenti all'horror. Ecco,
1: sì.
2: Perché...
1: poi soprattutto se siete abituati a iniziare a metà film. Nessuno guarda l'inizio.
0: L'inizio
1: non è nero, non c'è niente all'inizio.
2: Michael Gray?
0: Michael Gray.
2: E vai, Mike. The Weeknd.
0: E 5, 6,
1: sulle gambe.
0: Oh.

0: Comunque, ragazzi, nulla supera Sharknado con gli squali che piovono dal cielo. Fantastico.
1: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: La Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
2: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
4: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
3: Pirminmurer.ch.
5: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
6: Volkswagen.
5: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
7: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard. Lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casino Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casino

0: Per chiudere la saga del tuo film, se volete vi mando il vocale. Guarda, mando il vocale che fa tutto lei, dai, senti.
1: Ma buongiorno, sai che l'ho visto anch'io quel film? Lui aveva, non erano solo donne, mi sembra che c'erano anche dei ragazzi. Ah. E li usava come esche per catturare uno squalo che aveva ucciso sua moglie.
0: Questa è la trama che ti sei dimenticato.
2: Io non ho visto l'inizio.
3: E ah. Penso che... ma si sarà capito alla fine, no?
2: No.
3: No.
2: No, si capiva che prendeva un po' di capelli di chi poi faceva affogare negli, negli squali e li metteva insieme a una videocassetta perché filmava sempre tutto. Ah. Cioè, lui era importante.
0: Però per vendicare tua moglie stermini, cioè veramente malato come roba, no?
3: Magari poi si era incattivito col mondo, povero. No.
0: Chi non è incattivito sicuramente è chi ha il telefono direttamente da Locarno Monti. Chi abbiamo?
2: Abbiamo Stefano Zanini, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
3: No,
4: buongiorno.
3: Dovevi dire abbiamo il boss, abbiamo scoperto che è il capo dei capi, scusa.
2: È vero, è vero. Ci è stato detto che sei in cima alla catena alimentare.
0: Tu sei lo squalo madre.
4: Cercheremo di valorizzare bene questo squalo per avere da mangiare a lungo.
2: Esatto.
4: Visto che oggi poi il tempo non è, è proprio autunnale, quindi... abbiamo anche ci sono anche delle attività in cucina, sicuramente si può passare del tempo a cucinare questo grande squalo.
0: Ci sto.
4: Scherzi a parte, è più

0: da castagne che da squalo, direi, la giornata di oggi. Giornata grigia, abbiamo già qualche goccia sul Mendrisiotto,
1: però
0: per il resto
1: no, aspetta, ti vedo troppo lanciato, sigla!
2: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Ecco capo, adesso puoi parlare, scusa.
0: Grazie mille, ecco, dicevo, giornata oggi autunnale, quindi il sole non si vedrà, una giornata grigia, c'è già qualche debole pioggia sul Mendrisiotto, però la mattinata, se no, a parte veramente qualche debolissima precipitazione, non porterà praticamente nulla, e poi invece da metà giornata queste piogge saranno un po' più presenti, comunque ancora intermittenti, guadagneranno anche le regioni dell'Alto Ticino, quindi come dicevo giornata piuttosto grigia e piogge che poi vanno ad intensificarsi nella notte su domani, quindi una giornata caratterizzata dall'arrivo di una perturbazione che sarà domani praticamente esattamente sopra di noi, quindi domani giornata coperta con delle piogge ovunque, nel pomeriggio nell'Alto Ticino, Alta Leventina, Blenio, Alta Valle Maggia, lì probabilmente si passerà un tempo quasi asciutto, al tutto al più qualche goccia, perché c'è una certa tendenza a vento da nord, ma in quota abbiamo ancora delle correnti umide da sud, quindi in sé la pioggia proprio nell'Alto Ticino nel pomeriggio andrà lentamente scemando, ma la nuvolosità rimarrà ben presente, quindi anche domani senza sole, temperature massime oggi e domani non oltre i 16-17 gradi.
3: Ah, bene.
1: Quindi proprio autunno, ragazzi, è andata.
3: Ieri per la prima volta, caro Stefano, guardando la partita della Svizzera su Tele Ticino, tra l'altro, ho messo la copertina. Ho messo l'ala, cioè mi sono coperto un attimo, cosa che non facevo
1: bello,
3: da mo.
1: Bella sì. Sensazione.
3: Mi è piaciuto.
4: E
3: sì.
4: La copertina era di Tele Ticino?
3: Sì, sì. Quella... griffata, firmata da tutti voi. Voi avete a Locarno Monti la copertina vostra?
0: No, no, non abbiamo la copertina nostra.
3: Male però, no. Perché...
1: ma non sono mica tutti fortunati come noi.
3: È vero, però fa squadra avere sì, tutti la stessa sì, copertina. Sì.
0: Noi abbiamo la camicia nostra, o la polo nostra.
1: Bello!
0: Ecco, a dipendenza della temperatura che abbiamo.
1: Di che colore è?
0: È azzurra una e bianca l'altra.
3: Immagina, colore del cielo.
1: Sì. Colore nuvole cielo.
3: Va basta, bene, grazie
0: nuvole, allora. Colore cielo.
1: Senti capo, niente, grazie mille. Tanto poi noi ci risentiamo domani mattina, sempre stessa ora.
3: Sì, sì, però il boss non ripete mai, un po' come Paganini. È arrivato una volta, adesso basta. Esatto.
1: Va bene.
3: Buon lavoro a te e il team. Ciao Stefano.
0: Grazie.
1: Ciao Stefano, ciao.

0: Mi sta succedendo nelle ultime ore qualcosa che non mi era mai capitato.
1: Oddio.
0: Avete sentito prima che è suonato il telefono mentre andava in...
1: Sì, che poi che suoneria era, scusa?
0: Non lo so, non so che suoneria ho.
1: Ma come non sai? Ti chiamo?
0: Che chiama? Aspetta che ho messo...
1: Ma tu non sai che suoneria hai?
0: No.
1: Ma come mai? Scusami, l'hai scelta tu?
0: Ma no, non l'ho... Ma non è quella solita del melafonino?
1: Maxolin, se ti chiamo io. No, no,
2: vediamo com'è
1: no,
2: la tua suoneria,
1: no.
2: Dai. Vediamo com'è
1: metti
2: la tua
1: volume.
2: Suoneria.
0: Sarà tele,
1: dai, mettilo vicino. Mettilo mi...
2: qua. Sentiamo la
0: Ma non mi chiami.
1: Ti sto chiamando.
0: Non arriva.
1: Allora chi sto chiamando?
0: Ma perché non va? Vedi che non va.
1: Alza il volume.
0: Ma è tutto a manetta.
1: Alza il volume, coniglio.
0: Non va. È silenzio.
2: Ah, perché l'hai silenziata?
1: Ma mi hai risposto?
2: Perché l'hai silenziata? Tu puoi silenziare i contatti.
0: Ah,
2: hai silenziato lei perché ti rompe le scatole.
1: Secondo
2: è vero.
1: Voi ho pagato lo scatto alla risposta che mi hai risposto.
2: Prova a chiamare me.
1: Scusami, adesso provo con Michael.
2: Ce l'hai il mio numero?
1: Ma certo.
0: Ma perché non va?
1: Aspetta, adesso un problema alla volta.
2: Perché nel momento in cui... Questo è il mio.
1: Ma cos'è? Cos'è? No, scusa. Alza il volume.
0: Al massimo.
1: Ah, questo è il massimo del volume. Ma che suoneria è?
0: Non lo so, proviamo ancora. Scusa, adesso sono preoccupato. Prima ha suonato, adesso no.
2: Sono i Minions.
1: Adesso ti... Ah, sono i Minions. Adesso ti richiamo.
0: Se
1: vai.
0: Non va, non va.
1: Ma no, no, adesso tienilo vicino al microfono.
2: No, aspetta.
1: No, sta abbassando. Alza, alza.
0: No, non sto toccando.
1: Ma scusami, hai una suoneria che si abbassa?
0: Sì.
2: Cioè tu con come suoneria hai questa canzone?
0: Questa qua? Sì.
1: Sì? Come mai?
0: Sarà che l'ho scritta io?
1: Ah,
0: scusa.
1: Allora ha un senso.
0: No, allora, mi sta succedendo una cosa strana. È già successa ieri e adesso a me... Di solito lo tengo basso, cioè che non si sente. Me lo sono dimenticato, ma tanto a quest'ora... Diciamo, le chiamate iniziano verso le 10,
1: sì,
0: ok?
1: Sì.
0: Ed è suonato un numero sconosciuto. E io sono come voi quando andate in dogana o vi ferma la polizia. Numero sconosciuto mi prende l'ansia.
1: Ok.
0: Ho sempre paura che sia all'ospedale, sai quelle cose malate.
1: Sì,
0: è
1: sì.
0: Una cosa mia. Quindi, preoccupato, mi dirigo fuori dallo studio. Ieri e oggi.
3: Salve, buongiorno. Siamo della ditta Pinco Pallo, siamo fuori da via Pinco Pallo,
1: sì?
3: Se ci può aprire.
0: Pinco Pallo è la via dove abitavo 10 anni fa.
1: Ah.
0: Sono 2 giorni che mi chiamano perché stanno facendo dei lavori in quella casa, ma sono 10 anni che non sono in quella casa.
1: Sarà mica una truffa?
0: No, le ditte, lo dico, non è colpa delle ditte, però resta in memoria un numero di telefono o un utente, magari non viene cambiato dai nuovi utenti e quindi se devono fare delle riparazioni dopo anni chiamano ancora te.
1: Oh.
0: E io ogni volta a spiegare, guardate che nel frattempo ho cambiato 3 macchine,
1: case.
0: 2 case... cani, cavalli, tutto cambiato. Ecco. E anche adesso, scusi allora per il disturbo, chiamerò qualcun altro.
2: La soluzione è non rispondere ai numeri sconosciuti.
1: No, perché magari c'è l'occasione della vita, che ne sai? No,
2: la regola è questa: non rispondere ai numeri sconosciuti. Se uno vuole, ti manda un WhatsApp. Punto.
1: Quello l'ho sempre detto anch'io.
2: Se uno veramente ti vuole, ti manda un WhatsApp.
1: Non sono d'accordissimo.
0: Ma visto che io sono in trattative,
2: con chi?
0: Con gente per la musica.
1: Col presidente.
0: Ho detto, vuoi vedere che il presidente della Sony finalmente...
1: Sì?
0: Pronto?
1: Sì?
0: Molla quei due e vieni a fare il tour.
1: E perdi il momento, non può? Hai fatto bene a rispondere, bravo.

0: Come dice il detto?
1: Non c'è due senza tre.
0: Amici in affitto, infatti, si fa in tre. La Marghe, Michael Casanova e Maxi B.
2: Buon ascolto.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì in TC no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
5: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
6: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
7: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
8: Centro Serramenti Ticino.
7: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
9: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
10: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
11: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
12: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
13: Auto Ronchetti presenta...
14: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
15: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
14: Per non parlare del risparmio.
15: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
16: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
17: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
18: Quando il silenzio regna, c'è ancora chi tiene accesa la musica.

0: Solo Radio 3i sa raccontarla.
1: Sono le 7.59.
0: Ticino News mattina.
2: Mercoledì 7 ottobre, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione del mattino in una manciata di minuti, le notizie più importanti di giornata in compagnia anche oggi di Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
3: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
2: Sul tema della mobilità, il Gran Consiglio alza la voce con Berna, approvate a larga maggioranza due risoluzioni sui principali progetti autostradali ticinesi. La prima chiede alla Confederazione di mantenere il collegamento a 2 a 13 entro il 2045 senza riaprire da zero il dossier sulla variante di sponda destra. La seconda impegna il governo cantonale a valutare un'eventuale opposizione al progetto MEME tra Mendrisio e Melano, tenendo conto delle criticità sollevate dal territorio. Sullo sfondo resta il nodo delle priorità 2 a 13, MEME e Polume difficilmente potranno essere portati avanti senza una scelta politica chiara.
3: E anche il governo ha deciso di sostenere le due risoluzioni. Il direttore ad interim del territorio Raffaele De Rosa ha ribadito che un rinvio della 2 a 13 oltre il 2045 non è accettabile e che il governo sfrutterà la consultazione federale per difendere le priorità ticinesi. Sul progetto Mendrisio-Melano l'esecutivo comprende le preoccupazioni espresse dal Parlamento e conferma che si sta valutando anche un'eventuale opposizione.
2: Alle 9 oggi è prevista la cerimonia di dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, seguita dalla prima seduta del governo nella nuova composizione. Al termine della cerimonia, come detto, il Consiglio di Stato terrà la prima seduta ordinaria, durante la quale saranno definiti l'ufficio presidenziale e la ripartizione dei dipartimenti tra i membri del governo fino alla fine della legislatura. La Commissione della Gestione sta invece valutando la possibilità di chiedere un parere giuridico per chiarire quando un consigliere di Stato o un alto funzionario sia obbligato a segnalare un possibile reato e quali siano i limiti della tutela delle fonti. Il tema è legato anche al caso Zalia, alle segnalazioni del 2021. A riferirlo alla Regione, intanto prosegue l'alta vigilanza sulla vicenda della riunione convocata da Zalia per il 14enne detenuto alla Farera. Le sottocommissioni hanno preparato una prima bozza di rapporto, ma non vi sarà un documento definitivo per la prossima seduta di Gran Consiglio.
3: Sul fronte giudiziario, gli ex giudici Siro Quadri e Francesca Verda affermano di non essere ancora stati sentiti dal procuratore generale nell'ambito del cosiddetto caos TPC. Infine, l'ufficio presidenziale del Gran Consiglio respinge l'accusa di abuso d'autorità sull'accesso a una decisione del Consiglio alla magistratura. Della magistratura riguardante il procuratore generale Andrea Pagani. Il documento può essere consultato dai deputati, ma per ora solo presso i servizi del Parlamento, in attesa di chiarire le modalità di tutela della riservatezza.
2: La Corte dei reclami penali ha annullato il decreto di abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò, la notizia ieri diventata di pubblico dominio, suscitando reazioni politiche, fra le più severe quelle dei capigruppo del PLR Matteo Quadranti e del PS Ivo Duriš.
4: Credo che sia una valutazione che forse Dadò dovrà fare, nella misura in cui è in una sottocommissione di vigilanza, di valutare se rimanerci o non rimanerci, o se passare il testimone con qualcun altro del suo partito, per fare in modo che anche questa chiusura di vigilanza non subisca dei contraccolpi.
5: Ma sicuramente non è una notizia piacevole venire a sapere che verosimilmente le immagini che abbiamo ricevuto da fonte anonima invece erano fornite da chi in quel momento, tra virgolette, stavamo indagando, pone un serio problema.
3: Più pacati invece i toni del vice coordinatore della Lega Alessandro Mazzolini, che invita comunque alla riflessione, così come quello del capogruppo del centro Maurizio Augustoni, il quale ricorda che la decisione della Corte dei reclami penali non equivale ad una sentenza.
6: Se penso a tutte le attività con cui è stato confrontato e con cui è ancora confrontato oggi il Parlamento, con tutte le inchieste che stiamo facendo, sia amministrative sia penali, ecco, mi domando se a questo punto questo caso non è stato sottovalutato.
7: Le altre commissioni in cui siede Fiorenzo Dadò in cui è attivo non si occupano di questa vicenda, quindi non vedo per quale motivo dovrebbe fare passi indietro o cessare di fare la sua funzione.
2: Dopo l'annuncio del possibile licenziamento collettivo di circa 140 dipendenti di Villa Principe Leopoldo e Villa Sassa, sono iniziati gli incontri con i servizi cantonali per affrontare la situazione occupazionale. La società che gestisce i due hotel di Lugano prevede di riassumere gran parte del personale alla riapertura dopo i lavori di ristrutturazione per complessivi 52 milioni di franchi che dovrebbero terminare nel maggio 2027. L'OCST segnala la disponibilità dei vertici a valutare soluzioni per chi non verrà riassunto, tra cui anche un'indennità di uscita. La consultazione con i dipendenti proseguirà nei prossimi giorni.
3: E torniamo ora sull'accoltellamento alla stazione di Biasca. Il 21enne ferito è fuori pericolo. In manette è finito un 17enne siriano residente in Riviera. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire il movente e l'eventuale coinvolgimento di altre persone. Nel frattempo la capo di Castero Polizia Norma Ferrari Conconi rassicura sulla situazione della zona, definita generalmente tranquilla, ma annuncia un'intensificazione dei pattugliamenti.
2: E si muove anche la politica. Non aspettiamo che le stazioni ticinesi diventino il Bronx. Il gran consigliere PLR ed ex municipale di Biasca, Omar Terraneo, ha portato all'attenzione del governo attraverso un'interrogazione il tema della sicurezza dei nodi ferroviari ticinesi dopo quanto successo nel borgo. Dal canto suo il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga, con un'interpellanza, ha chiesto al governo se il 17enne siriano fosse una persona già nota agli inquirenti.
3: Costo dell'elettricità. Il centro chiede bollette meno care, depositata un'iniziativa popolare per ridurre i costi per famiglie e imprese. La proposta prevede che i benefici delle future riversioni degli impianti idroelettrici ricadano anche sui consumatori, ad esempio attraverso una riduzione degli oneri di approvvigionamento. La raccolta delle 7.000 firme terminerà il 14 gennaio 2027.
2: Torniamo a parlare ora dei compensi percepiti dai consiglieri d'amministrazione di AIL di tutte le partecipate di Lugano. Lo facciamo perché l'UDC cittadina ha presentato una mozione per chiedere trasparenza. Le motivazioni le sentiamo dal primo firmatario, Alan Bühler.
8: L'atteggiamento che ho visto ultimamente, devo dire che mi ha disturbato, nel senso, c'è un'apertura da parte dell'AIL a comunicare quelle che sono le remunerazioni dei membri del CDA, un'apertura arrivata però dopo le indiscrezioni che avete pubblicato voi come media. E io trovo che sinceramente sia necessario dotarsi di una regola generale rispetto a questi importanti investimenti che la città ha in determinate società. Sicuramente in questi CDA c'è una responsabilità rispetto al loro dovere nella gestione di un'azienda. Detto questo, ci sono degli importi che sono forse un po' oltre misura e che vanno spiegati alle autorità e alla cittadinanza. Se io per esempio prendo l'esempio di Lucerna, che ha le due società Energiewasser Holding AG e Verkehrsvertriebe Lucerna AG, dimostrano ampiamente che loro nei rapporti annuali pubblicano le remunerazioni dei membri dei CDA in modo completamente trasparente, quindi non comprendiamo perché ci sia questa reticenza a Lugano.
3: Nomine pubbliche al centro dell'editoriale di Daniel Ritzer. Il direttore della regione parte dalla recente sentenza sul caso Pronsini, che ha confermato la possibilità di utilizzare nel dibattito politico e in senso metaforico l'espressione di stampo mafioso. L'editoriale estende provocatoriamente il concetto al sistema delle nomine politiche nei consigli di amministrazione di società pubbliche e parapubbliche, sostenendo che le designazioni sarebbero spesso legate all'appartenenza partitica. La critica viene estesa anche alla nomina dei magistrati e alle funzioni dirigenziali dell'amministrazione pubblica, dove Ritzer denuncia procedure considerate poco trasparenti e talvolta orientate verso candidati già individuati.
2: Osvaldo Migotto sul Corriere del Ticino torna invece sulle proteste studentesche in Francia, iniziata a settembre, spiega nel suo editoriale. Per denunciare il degrado delle scuole si sono estese in tutto il paese, raccogliendo il sostegno di sindacati, docenti, sinistra e genitori. I manifestanti chiedono miliardi di investimenti, più insegnanti e la ristrutturazione degli istituti.
3: Il governo, alle prese con un debito pubblico vicino al 120% del PIL e con un difficile contesto economico internazionale, ha margini di manovra limitati. Macron e il premier Le Cornu prosegue e sono ora sotto forte pressione politica. La gestione delle proteste potrebbe pesare anche sulla campagna per le presidenziali del 2027.
2: A 3 anni dagli attentati del 7 ottobre, Israele si avvicina alle elezioni del 27 ottobre in un clima segnato da paura e guerra. Rai, i sondaggi non indicano un vincitore certo. Il blocco guidato da Gadi Eisenkot è leggermente avanti rispetto alla coalizione dell'attuale premier Benjamin Netanyahu, ma nessuno dei due schieramenti raggiungerebbe la maggioranza di 61 seggi. Netanyahu punta sulla sicurezza e sulla minaccia dei nemici. Gli avversari contestano la gestione del 7 ottobre e gli errori del governo. Intanto il patriarca di Gerusalemme, Pier Battista Pizzaballa, sottolinea che la regione sta in una fase di non pace e non guerra.
3: Secondo Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali alla Statale di Milano, il Medio Oriente è oggi teatro di un conflitto aperto su 7 fronti: Gaza, Cisgiordania, Siria, Iraq, Iran, Libano e Yemen. A 3 anni dal 7 ottobre, ha spiegato sul Corriere del Ticino, la comunità internazionale non sarebbe riuscita a imporre una soluzione politica, mentre un eventuale accordo di pace dovrebbe affrontare tutti i fronti aperti.
2: Importanti saranno, come detto, le elezioni israeliane della fine di ottobre, ma anche, sottolinea, quelle palestinesi di novembre, soprattutto le midterm americane del 3 di novembre. Secondo Acconcia, un ridimensionamento del sostegno della base MAGA a Donald Trump potrebbe infatti modificare anche la politica estera statunitense in Medio Oriente.
0: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. Infotraffico.
2: Forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano. Traffico intenso anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrello in direzione di Mendrisio, sulla via cantonale tra Capolago e Maroggio in direzione di Bissone, tra Ponte Trese e Agno in direzione di Bioggio, nella direzione opposta a partire da Gravesano, infine tra Quartino e Cadenazzo in direzione di Bellinzona.
9: Prima c'erano lei e lui, Lamarghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi.
10: Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova.
11: Ma cosa abbiamo fatto di male?
12: Amici in affitto.

0: io te lo...
1: Qualcuno lo avrà già letto, anzi, tra l'altro, cos'è? Chi è?
2: È la chiamata.
1: Ah, la chiamata di prima.
2: Eh no, è la chiamata di Max Gazzè.
3: Che impressione!
2: È sul finale della canzone, la coda, c'è la telefonata.
1: Ma dillo però.
2: Deve dirlo Max.
1: Sì, dillo Max. Sì. Oh, intanto una cosa tecnica, cambiate i visual dietro. Bello, ma ormai siamo nella... No. Seconda ora di Amici in affitto.
3: E che non sei credibile con Ticino News scritto dietro.
1: Peccato. Tra l'altro ho letto adesso, anzi ho visto un video molto bello, è una piccola cosa musicale che però è carina. A Londra Salmo e Cesare Cremonini insieme in studio. Perché il 23 ottobre esce il nuovo album di Cremonini, si chiama Amateur.
3: Amateur.
1: E all'interno c'è un featuring con Salmo che sinceramente era l'ultimo che...
3: Come mai si sbattono e vanno fino a Londra a registrare quando possono farlo qua?
1: Ultimamente, io parlo soprattutto, ecco, Salmo lo conosco, un po' di gente conosco, vanno tutti all'estero, stanno magari, affittano delle ville, un mese, fanno installare uno studio dentro, oppure sono già ville adibite a studio e stanno lì un mese e fanno l'album lì.
3: Ah, perché magari fanno anche un po' di brainstorming, di cose, staccano da tutto,
1: lavorano isolato da tutti.
2: Cesare ha detto a Londra, Salmo è stato il mio angelo custode, un vero proprio Virgilio, capace di guidarmi attraverso ogni selva oscura.
1: Perché bello. Salmo, prima di diventare famoso, è stato a Londra. Lui disse: vado per fare musica. In realtà, per fare musica a Londra ti devi mantenere. E quindi diceva: ho fatto il lavapiatti, il cameriere, lo sguattero, tutto meno la musica. Poi sono tornato in Italia e ho fatto successo.
3: Costosella Londra, eh? Ma sapete cos'è che è gratis? L'astrotris.
1: Sì. Astrotris. Parto io? Come al solito?
2: Vuoi che parta io? Parto io.
3: Ma dai, cambiamo
2: un po'.
3: Parti tu.
2: Al terzo posto c'è il toro.
3: Sei tu.
2: Proprio io. Sul lavoro avete stretto i denti abbastanza. Ritardi, pressioni e intoppi iniziano finalmente a mollare la presa. Bene. E da oggi qualcosa gira a vostro favore.
3: Non intoppi. Ah, gli intoppi cominciano a mollare la presa?
2: Ritardi, pressioni e intoppi iniziano finalmente a mollare la presa. Da oggi qualcosa gira a vostro favore.
3: Bene. Evviva!
1: Sei contento?
2: Cosa mi capiterà? Dottor Marano mi darà una buona notizia.
1: O forse se tu digiti sul touchscreen funziona. L'uno è l'uno, il due è il due.
3: Sì.
2: Frasetta finale. Il toro riparte e chi era davanti farebbe bene a controllare lo specchietto.
1: Bene. Ma tu hai sto ritmo nella lettura per quale motivo? Perché ogni tanto fai delle pause.
3: Perché vuole creare suspense.
1: Suspense. Secondo posto i pesci.
4: Astrotris.
1: Anche quando sembra tutto storto, riuscite sempre a trovare il modo di rimettervi in piedi. Oggi parte la risalita e si vede già dalla faccia. Frasetta. Il fondo voi lo usate come piano terra.
2: Oggi la prima posizione la legge Lamarghe, così scombiniamo. È preparata quella
3: veramente?
2: L'ultima.
3: Sì. Il primo posto è per voi, amici dei gemelli.
5: Yuppie!
3: Avete trasformato. Scusatemi, ero troppo emozionata perché non ero pronta a dire la prima posizione. Avete trovato una nuova direzione e soprattutto vi sta piacendo. Il progetto che vi entusiasma vi rimette in moto e oggi siete quelli con più benzina nel serbatoio. Tra l'altro, senza pagarla perché
2: costa cara.
3: Frasetta, avete cambiato strada e guarda un po', c'era pure meno traffico.
1: Bello. Sì, ma dove c'è un primo c'è un ultimo. Oggi l'ultimo lo leggo io. Il corvo lo faccio io. Oggi avete la tentazione di discutere anche con il tostapane.
3: Ma aspetta, chi?
1: Ma un attimo.
3: Ma devi dire prima chi è che almeno...
1: No, se no lo fai tu l'ultimo. Io lo leggo a modo mio.
2: Se è ultimo, arriva all'ultimo. Dopo la descrizione.
3: Ma chi sta ascoltando non sa se ascoltare per se stesso o no.
1: Me ne frego. Rimani lì in attesa. Ma ora non lo dico.
2: Tra l'altro questo è l'oroscopo non di oggi, di lunedì prossimo.
1: Ultimo, sei proprio tu che stai ascoltando indeciso. Oggi avete la tentazione di discutere anche con il tostapane, pur di dimostrare di aver ragione, caro cancro. Capisci dov'era? Scegliete bene dove spendere le energie, perché non tutte le battaglie meritano il vostro sermone finale. Frasettona! Puoi avere ragione oppure una giornata tranquilla. Oggi scegli bene.
2: E scegliamo bene anche la musica. Perché signori... Diamo speranza a chi vuole amare. chi vuole stare bene, a chi vuole seguire la retta via.
3: Qualcuno ha scritto, avevo già capito che era per me.
1: Il cancro non c'è bisogno di dirlo, lo sanno.
3: Ah, la cantiamo tutti insieme?
2: Tutti, dai.
3: C'è un balletto anche?
2: Meglio di no.
3: Meglio di no.

0: prima c'erano lei e lui, la Marghe e Maxi B. Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro, Michael Casanova. Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
1: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Salve, dove la porto?
4: Dal mio partner BMW, grazie.
3: Andata e ritorno?
4: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
5: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
7: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
8: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai contenta.
9: Immergiti nella nuova cantina Giro di Vite e nella rinnovata Sala Camino, tecnologicamente all'avanguardia, con monitor da 85 pollici per le presentazioni e ben insonorizzate per lo streaming per i tuoi eventi fino a 18 persone. La cantina Giro di Vite, grazie ai tavoli modulabili, è perfetta per aperitivi in piedi, degustazioni guidate e cene intime.

0: Vogliamo giocare e far vincere un bel buono da 50 franchi?
1: Voglio dire, chi siamo noi per non farlo?
0: Vai!
2: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
3: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi. Come si serve il pane in tavola? Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
1: E fammi dar numero del telefono, ma che me frega a me! Due sono i numeri che possono aiutarvi in questa situazione per riuscire a portarvi, anzi per cercare di portarvi a casa il buono da 50 franchi. 091 6 462 462 oppure per i più temerari 091 6 463 463. Porto la busta, Maxolis.
0: Faccio io?
1: Sì, sì.
0: Va bene.
5: Prego.
0: Dalla busta, perché mi porta la busta? Perché ci sarà il vostro buono, dove inserito c'è anche uno dei ristoranti che aderisce alla rassegna. Cosa fai? Tipo ring.
5: È arrivata la busta.
0: Grazie mille, è arrivata la busta. Sembra che lo studio sia grande.
1: Sì.
0: Allora, 50 franchi per Locanda Borromini Bissone, quindi vicino
1: buona!
0: Alla radio. Bello, buono, ci sta. Allora, abbiamo una domanda speciale progettata e ideata dal nostro Michael.
5: Cerchiamo di capire chi c'è all'ascolto prima. Pronto?
6: Ciao, sono Roberto.
1: Roberto, dove sei?
6: Sono a Lugano.
1: In macchina?
6: Sì.
1: Stai andando al lavoro?
6: Esatto.
1: Quindi sei anche un po' di fretta?
6: No, non per forza.
0: È okay. Lui il capo, lo senti che ha la voce del capo.
6: No, anche perché c'è traffico e quindi c'è poco di andare.
1: Ok, dove? A che altezza? Che almeno diamo anche l'infotraffico.
6: Stazione a Lugano.
1: Ecco.
0: Beh, lì c'è anche di notte, c'è traffico.
1: Sì,
0: comunque, nel caso tu ce la fai, insomma, e ti porti a casa questo buono da 50 franchi, sappi che la Locanda Borromini offre pavè di coscia di maialino.
1: Pavè di coscia.
0: Pavè di coscia.
1: E un pavimento, un pavimento.
0: È una pavimentata di cosce, diciamo.
1: Sì.
0: Vabbè, con cavolo rosso stufato, castagne glassate e crema di zucca.
1: Buono.
0: Oppure sella di capriolo servita in due portate con spezzli fatti in casa e una miriade classica.
1: Oh, Dio, che bello.
0: Poi tatacchi di cervo marinato. Tatacchi buono, eh.
5: Tic tatacchi di tac. Tic tatacchi di tac.
0: E dall'altra parte c'è qualcuno al telefono che sta andando al lavoro. Poi strozza preti alle castagne fatte in casa o pavè di coscia di... Ma sempre pavè.
1: È pieno,
0: è una
1: di
0: pavimentata.
1: Vabbè. Vabbè, poco importa. Roby, ti senti sul pezzo? Sei pronto a rispondere?
6: Ci proviamo.
1: Dai, facciamo un po' di brainstorming insieme. Vai, Mikey.
0: Allora, scusa, aspetta. Roby, tu hai sempre questa calma o è solo perché sei al telefono con noi? Mi sembri un po' Andrea Pirlo che soffre di quella malattia che anche se gli arriva il tiro in faccia non si muove. È così? Sei sempre calmo?
6: Dipende dalle situazioni, no? Diciamo che non è sempre così.
0: Ah, ok, perdi anche tu un po' la trebesonda.
1: Beh, ma non con noi, non con noi.
0: No, però lo vedo, è una calma irreale.
1: Ah, ho capito.
0: Quasi da, tanto la so.
1: Ah, da film dell'orrore,
0: sì.
1: Che poi ti bastona da dietro.
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Sono nel traffico con un'ascia, tutto bene? No, francamente no. Ecco, è così, vai, domani.
1: Vai, Roby.
5: Lucido, freddo e distaccato, come direbbero.
0: Esatto.
5: Nostri amici. Allora, puoi scegliere, caro Roberto, tra la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Cosa scegli?
6: Scelgo la 3.
5: La 3.
1: Ottima scelta.
0: La 3 la so.
5: La 3
0: la so.
5: Sì. Allora, la domanda è la seguente.
0: It is the second.
5: A quale alimento è imparentata l'arachide?
1: Ah.
5: Alla noce. Alla mandorla, al pistacchio, al pisello, alla castagna o al chicken nuggets?
1: Secondo me è l'ultima.
0: Senti Roby che fa rumori strani?
5: Stai cercando?
1: È la pioggia?
6: No, non sto cercando, la pioggia.
1: C'è
6: che batte...
1: Voi non avete visto, però c'è un tempo da lupi fuori.
0: Roby, dimmi.
6: Non lo so, quindi
0: ragiona.
6: Ci buttiamo e diciamo la 2.
1: Aspetta Roby, aspetta, ragioniamo insieme. Pensa alla forma dell'arachide.
0: Ah, tu sai il...
5: Questa è la risposta.
1: No, non so la risposta, voglio ragionare con lui, capire se ho azzeccato.
5: Senti come la vengo giù, eh?
1: Sì.
0: Ma è grandine, Roby.
6: Perché sono sotto un albero.
0: Ah, attenzione, se ci sono lampi e fulmini.
5: È incredibile, eh? Ma dove sei esattamente? Sotto un albero, ma dove?
6: In stazione, sai che a scendere sulla destra c'è, sì, ci sono quei due o tre alberi, sì, e lui ed ero proprio uno, fermo sotto uno di quelli.
0: Basta, adesso può rispondere. Beh, o deve,
1: allora,
0: dare...
1: Robby ha detto la 2, quale sarebbe la risposta 2?
0: Esatto, qual è la 2?
5: La 2 è mandorla. La
1: mandorla. Come mai hai scelto mandorla, Robby?
6: Così.
1: A caso.
6: Hai istinto.
0: Hai istinto. L'istinto gli dà ragione? No.
1: Oh no.
0: Ma no, è sotto l'albero, poverino. Vabbè. Niente, Robby, alla... basta. Alla prossima, Robby.
6: Ciao. Grazie.
0: Ciao.
6: Saluto.
0: Scusaci, ciao. Scusaci.
1: Ciao. Pronto.
6: Alla prossima, Robby. Grazie.
1: No. Dobbiamo abbassare la radio?
7: Pronto.
0: Sì, sì. Oh. Puoi abbassare
7: la... Sono io.
0: Sì.
7: Sì, ho spento.
0: Bravissima. Sei tu comunque.
1: Tu chi?
7: Bene. Samantha.
1: Samantha, un applauso a Samantha.
5: Brava Samantha.
0: Samantha con l'H finale o no?
7: TH.
1: Ah, Samantha. TH. Ok, ok, ok.
0: Hai azzeccato, cioè hai già pensato quale potrebbe essere la risposta?
7: Se me le ridici volentieri, perché anch'io avrei detto mandorla.
1: Ecco, allora, ecco.
5: Allora, carissima Samantha, a quale alimento è imparentata l'arachide? A, noce. B, mandorla, ma l'abbiamo esclusa, sì. C, pistacchio. D, pisello. E, castagna. O F, chicken nuggets.
0: Io sono sul chicken nuggets.
1: Anch'io non riesco a togliermi da lì.
0: Io ce l'ho in testa.
7: Allora, il chicken nuggets lo escludiamo.
5: Ma perché?
1: È così. Non si fida.
7: No, il pisello neanche.
5: Togliamo il pisello.
7: Cos'è che rimane? La noce?
5: Noce, pistacchio, fragola, cioccolato e stracciatella.
0: Se vuoi c'è anche variegata la Nutella.
7: No. Che poi io sono anche allergica alla frutta secca.
1: Dai, pure.
0: Aiutala, dai. Sì. Cos'è che è rimasto? Noce.
1: Allora. Noce, pistacchio.
0: C'è anche il limone, se vuoi, per fare sorbettone, ma vediamo.
1: Dai.
5: Vai. Cono o coperta.
0: Poverina. Scusaci.
5: Allora, scusa. Allora, A, noce. B, mandorla, scusa. C, pistacchio. D, pisello. E, castagna o F, chicken nuggets.
1: Ah, castagna è quello che ci mancava.
7: No, castagna no.
1: No.
0: Castagna no. Quindi
5: l'arachide imparentata.
7: O la noce o il pistacchio.
0: Cosa dici?
7: Pistacchio.
0: Dice pistacchio. Tra l'altro amato da molti, eh.
1: No.
7: No. No.
0: Ma come?
1: No.
0: Vuoi vedere che alla fine il chicken nuggets?
7: Sì,
0: vuoi vedere che alla fine è quello? Ma vedrai! Grazie.
1: Oh, tesoro, ci
7: grazie. Niente, grazie a voi. Ciao.
1: Ciao, amore, ciao. Pronto?
5: Ciao. Pronto?
8: Sì?
0: Sì, sì.
1: Sì, sì.
0: Esatto, sì.
8: Pronto?
0: È pronto! Come ti chiami?
8: Monica.
0: Monica. Ma perché non dite il nome? Io non lo capisco.
1: Guarda che si sta innervosendo. Monica, sei già arrabbiata, vero?
8: No.
1: Ah no.
0: Quante palline? Cono o coppetta?

0: sia quella giusta. È la noce.
1: È la noce.
2: Perché la noce?
1: E perché? Perché le altre sono escluse tutte.
0: Esatto, sì.
2: Non no! ci credo! Non ci credo! È il Chicken McNuggets! È il Chicken McNuggets!
3: Che cosa stai dicendo? Sì, non, sì. È giusta?
1: Non è giusto.
3: Perché Monica, tu devi sapere che io e Max Olins non siamo
2: a conoscenza della risposta.
3: Quindi siamo arrivati sconvolti esattamente come te.
1: Monica, credimi, io pensavo tu ti portassi a casa il buono, ero convinto. No.
0: Anch'io.
3: Oh no.
1: Mi spiace Monica, un abbraccione
0: ciao,
1: grande.
0: Ciao.
1: Ne resta uno. Allora adesso
2: ho appena attaccato in faccia una persona, purtroppo chiedo scusa per un problema tecnico.
3: Quindi,
2: ripetiamo velocemente.
3: 091 6462 462 oppure 091 6463 463.
1: Rispondete perché voglio sentire. Mi piace, quella roba lì mi piace. La voglio sentire.
2: Quindi, ricapitoliamo: a quale alimento è imparentata l'arachide? A, noce, no. B, mandorla,
3: no.
1: Ma non dirlo.
3: Sì.
2: L'abbiamo detto prima: C, pistacchio.
1: Stacchio.
2: D, pisello.
1: Sì.
2: E castagna. O F, chicken nuggets.
1: Chicken nuggets, ve lo dico. L'arachide lì.
3: Comunque, sì, le risposte portano tutte verso chicken nuggets.
1: Pronto?
4: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì.
2: Pronto.
0: Ciao.
3: Come ti chiami?
0: Manuela.
1: Manuela, sei in bagno dell'ufficio nascosta?
0: No, sono sul divano tranquilla a casa.
3: Oh, che bello. Possiamo venire
0: con questa
3: anche noi?
0: Pioggia, guarda, non esco.
3: Ma fai
1: perfetto,
3: bene.
1: Perfetto. Brava.
3: Sì. Bello. Bella risposta.
1: Brava.
2: Goditela.
1: Orgogliosa. Goditela. No, ma è giusto.
3: Scusami, però stai guardando Teleticino?
1: No.
0: Brava.
1: Allora, dagli il premio. Basta, ha vinto. che ce frega, dai, tanto.
2: Quale alimento è imparentato con l'arachide?
1: Ti prego.
0: Pisello.
1: Non ci credo.
0: Perché c'ha il bacello come il pisello l'arachide.
1: C'ha il bacello.
3: Come c'ha il bacello l'arachide, davvero?
0: Sai, l'arachide è fatta di due... Quando tu la apri dentro, sembra un bacello.
1: Sembra un bacello.
0: Almeno io l'ho ragionata così.
1: Sì. Mia mamma quando entrava in camera mia diceva: che bacello sta camera, che bacello. Ma ti giuro, urlava come una matta.
3: Con la pantofola in mano.
1: Con la zoccola. Che mia mamma è svizzera tedesca, figurati.
2: Come si chiama l'ascoltatrice?
1: In che senso?
2: Lei come si chiama?
1: Come ti chiami?
0: Manuela.
3: Scusa Manu, stiamo facendo... scusateci.
2: Manuela, allora, brava.
1: Brava!
2: Ma? La spiegazione è sbagliata, ma la risposta è corretta.
1: Brava,
2: perché
1: Manu!
2: Le arachidi e i piselli sono entrambi legumi.
3: Vai
2: Manuela! Alza il pisello! No. No, non si alza perché se cade no.
3: Beh, Manu! Oh, è stata dura, perché è stata tosta oggi, ragazzi, ma brava Manu!
1: Sì, brava Manu, bravissima!
2: Allora, l'arachide sembra una noce, ma botanicamente appartiene alla famiglia delle Fabaceae. La stessa di piselli, fagioli, lenticchie e ceci.
3: Certo.
2: Delle Fabaceae.
1: Fabaceae.
2: Esatto.
1: Si ripete come Yeye Brazo.
3: Sì.
1: Continua ad andare avanti. Allora Manu, rimani in linea, va bene? Complimenti!
0: Grazie.
3: Ciao Manu.
0: Benissimo.
1: Un bacello a te. Un piccolo bacello a te.
3: Ciao.
1: Basta.
3: Che bello switch.

0: prima c'erano lei e lui,
1: Lamarghe e Maxi B.
0: Era già difficile così, poveri noi. Ora c'è anche l'altro,
1: Michael Casanova.
0: Ma cosa abbiamo fatto di male? Amici in affitto, il Morning Show.
2: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
3: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
8: Dove tutto costa meno.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
0: Questa è Radio 3i.

0: Red Hot Chili Peppers vi confermo un paio di cose. Uno, siete su Radio 3 e fin lì. Due, state ascoltando Amici in Anfitto e anche fin lì.
1: Bene.
0: Ma nella terza e ultima ora insieme torna a grandissima richiesta il dottor Marco Marano. Quindi, dottore, dottore. Medico sportivo
1: specializzato in medicina sportiva.
0: Quando
1: sì.
0: È venuto qui l'ultima volta, due settimanelle fa, è stato assalito da 114 WhatsApp vostri, giustamente, con domande legate ai vostri figli o a voi stessi. Mi ricordo che c'era anche una domanda sulla menopausa.
1: Sì.
0: Che sport è meglio praticare in menopausa? Funziona? Per bambini, bambine, a che età è giusto farli cominciare?
1: Quante ore alla settimana? Certo, tutte queste domande.
0: Il tutto era partito da una notizia di attualità. Purtroppo in Ticino pare che si pratichi sempre meno sport. Anzi, siamo il cantone che pratica meno sport in assoluto.
1: Sì, vero.
0: Ma il Pilates sta prendendo piede. Siccome volevamo provare a rispondere a tutti voi, abbiamo reinvitato il dottor Marano, anche perché fra un poco parte per le nazionali e non l'avremo poi visto per un mese.
1: Quindi preparate le vostre domande, mandatele al nostro numero WhatsApp 079 449 9537 perché oggi dedichiamo l'oretta
0: sì.
1: A voi, non sì. A altre cose, quindi sarete voi protagonisti con il dottore che risponde.
2: Cioè, quando vi capita di non dover prendere l'auto, andare in una sala d'attesa, aspettare, rischiare magari anche di essere infettati, perché la sala d'attesa?
0: Sì, sono d'accordo.
2: È una zona dove magari prendi i microbi dagli altri. Invece qua tu puoi fare la domanda in sicurezza.
0: E poi non paghi.
1: Sì. Quando volete dare delle belle notizie, avvisatemi.
0: Va bene.
1: Io nel frattempo resto fuori dalla sala, va bene?

0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.
1: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
2: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
5: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico.
6: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità. Palo Alto. Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
0: Anche a notte fonda si può cominciare bene. Dalla mezzanotte alle 2, Maxi vi porta energia, musica e pensieri positivi per chi non dorme mai. Due ore di buona vibra e parole sincere. E cominciamo bene su Radio 3i.
11: Sono le 9.
0: Ticino News.
12: In studio Emanuele Lopa, Piero Marchesi entra in governo e l'UDC torna in Consiglio di Stato dopo quasi 100 anni. Sentiamo dunque Alessandro Cocca.
13: Piero Marchesi si insedia ufficialmente in Consiglio di Stato. Il 45enne democentrista, già consigliere nazionale e sindaco di Tresa, dichiara in questi minuti fedeltà alla Costituzione e alle leggi cantonali, subentrando così al dimissionario Claudio Zali. Subito dopo la cerimonia, il nuovo governo si riunirà per definire l'ufficio presidenziale e soprattutto la ripartizione dei dipartimenti fino alla fine della legislatura. L'ingresso di Marchesi segna un passaggio storico. L'UDC torna infatti nell'esecutivo cantonale dopo ben 99 anni, raccogliendo l'eredità dell'unico precedente rappresentante, Raimondo Rossi, in carica dal 1922 al 1927. Marchesi ha annunciato di voler lavorare nel rispetto della collegialità, ma anche di voler esprimere con chiarezza eventuali dissensi. Tra le sue priorità figurano un rapporto più stretto tra governo e Parlamento, una maggiore attenzione alla spesa pubblica e risultati concreti nei pochi mesi che restano prima del voto.
12: E rimaniamo sulla politica. La conferenza ministeriale generale dell'OSCE in programma a Lugano nel dicembre del 2026 è approdata ieri sui banchi del Gran Consiglio. La decisione di ospitare l'evento è stata presa a Berna. Al Parlamento ticinese spettava invece pronunciarsi sul finanziamento necessario per organizzarlo. Sul tavolo c'era infatti una richiesta di credito di oltre 4 milioni di franchi che al termine della discussione è stata approvata. In aula si sono però confrontate due posizioni. Sentiamo anzitutto quella del relatore del rapporto di maggioranza, Fabrizio Sirica.
14: La sicurezza di cui devono godere i nostri ospiti, quindi le delegazioni estere di 57 paesi che raggiungeranno Lugano, questa sicurezza dovrà essere garantita perché norme internazionali che abbiamo sottoscritto come Svizzera predispongono che dobbiamo ai nostri ospiti garantire determinati standard di sicurezza. Evviva, aggiungo io. E la Confederazione e il Canton Ticino questi standard di sicurezza li garantiranno, che noi votiamo o meno questo credito.
12: Di diversa opinione invece il relatore del rapporto di minoranza, Tiziano Galeazzi.
15: Io gli faccio giù una bella fatturina di tutte le nostre prestazioni di sicurezza della polizia cantonale, comunale, pompieri e tanto quanto volete voi, e gli mando la fattura totale, perché questo è lo scopo, alla Confederazione, così la paghiamo una volta sola con le nostre poste federali. Non vedo cos'è. Perché il nocciolo è questo, ma perché non passa la Confederazione al 100%?
12: Oltre 1 milione di pernottamenti nei campeggi del Touring Club svizzero nel 2026. È soltanto la seconda volta nella storia che viene superata questa soglia. A favorire la stagione sono state soprattutto le buone condizioni meteo, con un'estate calda e un autunno mite. In alcune località i pernottamenti sono cresciuti fino al 30% rispetto allo scorso anno, a beneficiarne anche i campeggi di montagna, tra cui quello ticinese di Olivone. Il 63% degli ospiti è arrivato dalla Svizzera.
16: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: Infotraffico.
12: Via Swiss segnala rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, traffico congestionato anche tra la dogana di Brusata di Novazzano e Genestrerio in direzione di Mendrisio, tra Gravesano e Bioggio in direzione di Agno, a partire da Magliaso nella direzione opposta tra Paradiso e Lugano su via Antonio Caccia e a Lugano su via Sorengo in direzione del centro.
0: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. Golena, go, go. La tua Toyota Family. Golena, go. Previsioni del tempo.
12: Oggi mercoledì al mattino verso i grigioni italiano ultime brevi schiarite, per il resto molto nuvoloso e nel Ticino centro meridionale prime deboli precipitazioni. Nel corso del pomeriggio precipitazioni intermittenti in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi. In Engadina al mattino ancora parzialmente soleggiato, nel pomeriggio aumento della nuvolosità e dalla serata in Alta Engadina debole precipitazioni. A basse quote temperatura massima sui 17 gradi.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
0: Amici in affitto, la trasmissione che migliora la tua giornata. Peccato che a condurla ci siano quei tre: la Marghe, Michael Casanova e Maxi B. Buon ascolto.

0: questo brivido di aspettare l'ultimo.
1: No, no, perché stavo cercando una base che è quella di Medicina 33.
0: Ah,
1: visto e considerato che il programma era questa?
2: Sì, magari non a questo volume, sì. Ma.
3: Dica 33.
1: E perché sì. Si deve dire 33, dottor Marano? Buongiorno, dottor
0: Buongiorno.
1: Marano.
0: Buongiorno,
3: doc. Bentornato.
0: Dottor Marco Marano qui con noi.
3: Aspetta, se gli alzi il...
0: Sì, il microfono...
1: Ah, cosa lui è dotato può... anche... Ha diritto?
3: Sì, diritto di voce, sì.
1: Vai. Allora prego, prego.
4: Grazie, grazie per l'invito, buongiorno a tutti.
3: No, vedevo che faceva. Solo la bocca, dico.
0: O arrivava dopo come nei cartoni giapponesi, che si muove la bocca e dopo arriva il suono.
3: E poi parla,
0: certo.
3: No, perché si deve dire 33?
4: Perché è un suono pieno che consente al medico che ausculta col fonendoscopio di capire bene se i polmoni funzionano bene.
3: Cioè col... 41
4: no, perché 33 è più pieno come suono.
3: Sai come ci sono arrivati?
4: Questo non lo so.
3: Uno, no,
0: sì,
3: due, no, tre, dinne due.
1: Sarà così.
0: Il nostro medico sportivo, quindi il vostro punto di riferimento, è piaciuto talmente tanto l'altra volta che abbiamo detto piatto ricco, bicifico. Lo rinvitiamo, anche perché tra poco andrai via con la nazionale?
4: Sì, farò un camp con la nazionale, faccio il medico nazionale giovanile di calcio svizzera. Quest'anno sono quella 17, faremo un camp per la qualificazione ai campionati europei, quindi nazionale. Under 17 maschile di calcio.
3: Ah, importante. Come siamo messi a livello giovanile in Svizzera? Bene?
4: Molto bene, molto bene. Se pensate, se avete guardato la partita ieri, i tre giocatori che hanno finito in attacco, Botelli, Mazzambi e Alvin Sanchez, sono tre giocatori che sono passati dalle giovanili.
3: E
4: l'ho avuti tutti e tre nell'Under 19, Under 17. Sono già all'epoca erano considerati dei fenomeni, adesso sono il futuro della nazionale.
3: Mazzambi ieri ha svoltato, sì, comunque, sì. La partita che era un po'. Sì, era in vantaggio, ma sì, molto piatta.
4: Lui è fortissimo.
3: Fortissimo, veramente forte.
1: C'è da dire che il gol che ha fatto ieri, cioè, sì, vabbè, portiere, io un gol così non l'ho mai preso, ve lo dico.
3: Perché si è messo coi pugni tipo ora prego di prenderla e non l'ha presa? Tra
1: poi centrale.
3: Sì, sì, sì.
0: Io lo sapevo che i ragazzi non vedevano l'ora di parlare di calcio. Ma non siamo qua per parlare di calcio.
3: Io ho una domanda che arriva dal nostro pubblico.
0: Sì.
3: Ad esempio, c'è una leggenda metropolitana, anche mia mamma lo diceva, visto che io sono piccolino. Qualcuno chiede qual è lo sport più indicato per lo sviluppo, soprattutto per allungare. Mia mamma diceva, ad esempio, vai a fare nuoto che ti allunghi. Poi in realtà...
0: E a me
3: è.
0: Dicevano che alcuni sport bloccavano la crescita, non ve l'hanno mai detto?
3: No,
1: sì.
0: Non ricordo quali.
3: La mia era già bloccata, quindi non me l'hanno mai.
4: Ma allora, partendo dal presupposto che lo sviluppo, la crescita è legata piuttosto a delle componenti genetiche, per cui non è che lo sport possa in qualche modo influenzarla, ecco, quindi in realtà quello che può fare lo sport è farci crescere in maniera omogenea, in maniera equilibrata, avere uno sviluppo simmetrico, e gli sport effettivamente che ci consentono di avere uno sviluppo più simmetrico sono proprio quelli come il nuoto, come le arti marziali.
0: Anche le arti marziali?
4: Assolutamente, cioè in pratica bisogna considerare gli sport che fanno sì che si attivino tutti i muscoli, tutti i gruppi muscolari, ad esempio la pallavolo, il tennis invece sono tendenzialmente gli sport che fanno sì che si sviluppi soprattutto una parte del corpo.
0: I famosi sport completi.
4: Bravissimo.
0: Quando dicono che il nuoto è uno sport completo.
3: Completo, esatto.
0: Eccolo lì.
3: Che mentre poi... il calcio sviluppa la parte più inferiore. Basta, certo.
4: Anche se poi dopo, come abbiamo detto l'altra volta, è molto importante che durante l'adolescenza un bambino faccia vari sport, anche per questo motivo, per avere la capacità e la possibilità di sviluppare tutti i gruppi muscolari.
3: Sì.
4: Quindi
3: la
4: iperspecializzazione nel bambino durante lo sviluppo non è una cosa che mi dello sport consigliamo.
3: Un'altra domanda che arriva è: per gli sport di contatto c'è un'età indicata? Magari altri sport che non sono di contatto si può iniziare prima oppure no? Sì, per il calcio è uno sport di contatto, sì, ma si inizia molto
0: ma
3: presto.
0: Ma contatto nel senso di gruppo?
3: No, dico che ci si scontra, che ci sono...
0: Ah, non avevo capito.
3: No,
0: ah.
4: No, in realtà non c'è un'età, anche perché come succede, all'inizio in realtà i bambini vengono più spinti a giocare, quindi il contatto a quell'età non c'è, ma anche perché
3: certo.
4: A quell'età non c'è ancora il concetto del contatto, cioè il bambino non cerca il contatto ma cerca il divertimento,
3: sì,
4: quindi manca quella parte del contatto che arriva poi in età più adulta. In realtà no, si può iniziare anche da bambini, se considero il calcio, l'hockey, sono tutti sport da contatto e si può iniziare già tranquillamente a 3 anni.
3: Ah, ecco, sì.
1: A proposito di contatto, il Como ha deciso nel suo settore giovanile di vietare il colpo di testa. Cioè, questa cosa qua, come la, allora, ci la sono, analizziamo?
4: Ci sono degli studi un po' discordanti in merito, nel senso che c'è una parte di scienziati che si occupano di questo campo, che dice che il numero esagerato di colpi di testa durante l'adolescenza possa portare poi a delle problematiche di tipo neurologico. Parliamo di quello che viene chiamato in inglese concussion, le commozioni cerebrali.
0: Oh no.
4: Per questo motivo alcune squadre, seguendo un po' questa corrente, hanno deciso di evitare che i bambini facciano colpi di testa, oppure altre società hanno limitato il numero di colpi di testa, cioè perché si è visto che oltre un certo numero potrebbe diventare pericoloso. Però c'è un'altra corrente invece di studiosi che dicono che in realtà questo non è vero. Quindi è ancora qualcosa che non si sa bene. Però in effetti alcune società, squadre sportive, calcistiche soprattutto, hanno tolto i colpi di testa. Ad esempio, nell'hockey fino a una certa età non è possibile colpire l'avversario nella parte alta del corpo.
3: C'è un film con Will Smith che si rifà a questo, di un medico, ora non ricordo se era statunitense o che
4: statunitense.
3: Notava che i professionisti del football americano a una certa svalvolavano,
0: perché
3: a furia di prendere colpi, solo che la federazione ci ha messo un po' ad ammettere la cosa.
0: Chiaro,
3: ha dovuto lottare, sono cambiate le regole nel football americano.
4: Quel film è stato un po' la svolta e ha portato proprio alla luce questo problema nel mondo dello sport delle commozioni cerebrali, molto frequenti nell'hockey, nel football americano, e le conseguenze che possono portare a lungo termine. Infatti quel film ha causato, diciamo così, tra virgolette, due reazioni. Una, la parte degli atleti, perché gli atleti sono diventati molto più coscienti del problema, cosa che prima loro ignoravano completamente.
3: Soprattutto post carriera. Lì il problema.
4: Sì. E anche dal punto di vista della medicina dello sport si è aperto un mondo, e adesso la concussion, la commozione cerebrale, in tutti gli sport rappresenta il focus più importante da considerare. Anche in sport dove, ad esempio il calcio, dove non è uno degli infortuni più comuni, però ormai i medici dello sport sono tutti formati per la gestione
3: di
4: questo problema.
3: Gli arbitri, quando un giocatore si tocca la testa, ferma subito il gioco.
0: Non lo sapevo.
3: Sì, è una regola.
0: Sentite amici, leggo al volo Luke che ti fa dei complimenti, dice: dottor Marano, numero uno, faccio lo chef, non potevo più muovermi e in tempo reale mi ha rimesso in piedi. Grande professionista. Stanno arrivando messaggi, quindi continuate a fare domande al nostro dottor Marano allo 079 449 9537. Tra poco torniamo con le risposte.

0: Buongiorno dottore, buongiorno ragazzi.
1: No.
0: È possibile che un ragazzo di 15 anni calciatore possa sopraggiungere una tendinopatia degli adduttori della coscia dovuto sia allo sforzo fisico che alla crescita?
2: Allora, interessante come domanda perché apre un mondo. Cos'è la tendinopatia degli adduttori? È una problematica di un tendine che sopraggiunge a causa di un sovraccarico. I problemi da sovraccarico sono molto comuni, soprattutto negli adolescenti, io lo vedo quotidianamente, perché secondo me questi ragazzi non sono seguiti più delle volte in maniera corretta da un punto di vista della gestione dei carichi. Passa molto spesso il concetto che più mi alleno, più faccio e più gioco bene, più sono forte. Purtroppo non è così. Molte volte è più difficile far passare il messaggio che un giorno di riposo in più vale più di un allenamento fatto male.
1: Un applauso, ragazzi, questo è un concetto molto importante.
3: È importante, scusi dottore, lo riporto soprattutto a Michael e il sottoscritto, che anche in radio il nostro supervisor diceva il riposo è fondamentale, sì, come sì. Andare in puntata, perché a volte si dice sono in forma, spingo, poi in realtà fai male.
2: Ai miei atleti dico sempre il riposo è parte dell'allenamento, se non si capisce questo passaggio si va incontro a questi infortuni. Le tendinopatie sono frequentissime nel calcio e il più delle volte sono legate al fatto che non c'è una gestione corretta degli allenamenti, soprattutto nei ragazzi giovani o negli sportivi amatoriali. Passa troppo spesso il concetto che il troppo fa bene. Purtroppo il troppo non fa bene in nessuna attività, soprattutto nello sport, e dobbiamo cercare di far capire a questi ragazzi che quando hanno questi problemi è perché alla base c'è un discorso di allenamenti troppo esagerati per quelle che sono le loro capacità, e nel calcio in particolare questo lo vedo soprattutto in quella fascia d'età.
4: Ma anche perché c'è una pressione, io ricordo quando giocavo nell'under 14, under 13, c'era quella pressione anche dell'allenatore che ti faceva giocare anche se avevi male. Cioè, mi volevano in porta anche se avevo male al polso.
1: Sì,
4: no,
1: devi giocare
4: mm-hmm. perché volevano raggiungere un risultato. E questa cosa qua, o perché ti facevano credere che se perdevi quella partita dove c'era quel procuratore che veniva a vederti, perdevi il treno che ti portava al professionismo. Invece, in realtà, a quell'età lì puoi saltare una partita, 2, 3, 4, 5, 10, non cambia niente.
1: Beh, però fermi, se è una partita decisiva, mio padre che ha fatto capitano nazionale 4 anni di fila, 2 Olimpiadi, se sei alle Olimpiadi ti fai male, vai avanti fino alla fine.
3: Lui parla di ragazzi giovani.
1: Esatto, quello è un altro discorso, certo.
2: Io ho avuto la fortuna nella mia carriera di conoscere e incontrare Rino Gattuso, ricordo mi è rimasta impressa una sua frase che mi ha detto: Doc, meglio un giorno di riposo in più che un allenamento di M.
1: Sì. Bella questa, vero?
3: È arrivato un altro messaggio da Claude, non so se ha un continuo oppure c'è. È stata una risposta esaustiva, sentiamo.
0: Michael, hai pienamente ragione, soprattutto quando il ragazzo è bravo, il mister lo vuole sempre in campo, anche se zoppo, però a lui serve averlo in campo.
4: Ma perché c'è egoismo da parte degli allenatori, diciamolo, che vogliono e pensano di diventare allenatori di Serie A perché vincono il campionato dell'Under 15. Questo è il mio punto di vista. Ed è lì il problema. Il problema è proprio quello.
3: Il ragazzo ha voglia di giocare perché hai una voglia incredibile e ti fidi e non va bene.
2: Se voi guardate le statistiche, l'incidenza degli infortuni nei settori giovanili è altissima, paradossalmente è molto più alta rispetto al livello professionistico, a livello più alto, proprio perché non c'è una conoscenza di quelle che sono le basi dell'allenamento. Passa molto spesso, e sono d'accordo con voi, il concetto di non fermare mai il ragazzo, di non ascoltare. I ragazzi non hanno la capacità di ascoltare il loro corpo. Per loro un dolore, come dicono sempre, un fastidio è qualcosa di normale, ma non è così. Il fastidio è l'inizio di un problema. Quindi se non si ascolta il proprio corpo, poi si va incontro a infortuni. E tante volte poi dopo il medico dello sport arriva troppo tardi. Quando siamo coinvolti noi, ormai è troppo tardi. Ormai noi arriviamo al punto in cui poi dopo noi siamo quelli cattivi che dobbiamo dire ti devi fermare per 2-3 mesi.
4: Perché poi il discorso va fatto anche ai genitori. I genitori, una volta quando io arrivavo a casa e avevo male, mi dicevano i miei genitori non giochi.
3: Sì.
4: Adesso c'è anche il genitore che dice no, devi giocare.
1: Sì, sì.
4: Perché il genitore punta sul figlio che vuole diventare calciatore, anche in questo caso di Serie A.
1: È un po' una rivalsa nei confronti di una vita che a loro non ha concesso di. Hai capito?
4: Però è un tema più largo.
3: Sì. Sui genitori poi si apre anche l'argomento genitore al campo di calcio, che diventa una specie di animale fuori da ogni recinto.
2: sì, anche genitore dal medico che porta il figlio.
1: Ah, sì, eh.
2: Diventa assolutamente.
1: Tipo?
2: Come ho detto, noi arriviamo sempre al momento in cui ormai è tardi, nel senso, e quindi quando il ragazzo arriva da noi, noi dobbiamo chiaramente discutere con lui e col genitore del fatto che si debba fermare. E moltissime volte i genitori non sono d'accordo sulla nostra prognosi, molte volte cercano di dire no,
1: di trattare.
2: Magari proviamo un mese se sono due, oppure magari proviamo 2 mesi se sono 3, quindi diventa anche per noi complicato.
3: Sono arrivate tante domande, però sono domande specifiche che, dico la verità, lo dico in diretta, preferisco mandare una canzone, magari sottoporle al doc e vedere se c'è una risposta esaustiva un po' per tutte, perché alcune sono talmente tecniche che poi è difficile rispondere. Facciamo così, vi va bene?
1: Io andrei in pubblicità.
3: O in pubblicità, va bene, va benissimo.
1: Sì, sì.

0: altamente consigliato per il buon umore.
1: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
2: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
3: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
4: Volkswagen.
3: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
7: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
8: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
9: Centro Serramenti Ticino.
8: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
10: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: Medicina sportiva con il Doc Marano, che è tornato a trovarci, ancora benvenuto. Un sacco di domande che spaziano ovviamente, perché il mondo dello sport, soprattutto anche legato ai ragazzi, interessa molto. Ma siamo anche in zona più femminile, se sì. Vuoi.
1: Fabrizio ha scritto, intanto grandi complimenti al dottor Marano, lui è stato allenatore del Varese Calcio femminile per anni.
0: Okay.
1: E nel momento in cui dice proprio, io quando arrivava il momento del ciclo delle ragazze,
0: certo,
1: io le facevo fermare, o comunque ero molto attento a questa fase delicata e sensibile delle mie ragazze, e pensate che dopo 3 anni l'hanno esonerato perché è troppo ansioso per le ragazze, e lui dice, dal mio punto di vista meglio fermarle che rischiare poi di avere dei danni.
0: Come fanno in realtà le sportive in quel momento?
2: Allora, anche qua, lo sport donna adesso è un altro tema davvero molto importante nella medicina dello sport, e noi che siamo parte di Swiss Olympic, proprio Swiss Olympic sta cercando di sviluppare proprio dei professionisti che si occupano, perché per esempio il discorso del ciclo è molto importante, perché le ragazze che fanno sport, soprattutto ad alto livello, sono, fino a poco tempo fa, erano quasi portate a nascondere questa fase della loro vita.
1: Certo, perché, anche per capire se è giusto praticare sport,
2: bravissima,
1: durante quei giorni, o se si ottengono,
2: certo. In realtà va proprio approfondito questo argomento, perché quella è una fase molto particolare dove la ragazza è più a rischio infortuni, e dove ovviamente ogni ragazza può vivere quella settimana in modo diverso, può essere più stanca, più affaticata, altre possono avere più energia, quindi è qualcosa che va assolutamente discusso. È chiaro che tante volte hanno anche vergogna magari nel parlarne, e invece è qualcosa di davvero molto importante. Recentemente ho letto un'intervista della Pellegrini che parlava proprio di questo, come per lei fosse davvero difficile affrontare questo argomento con i suoi allenatori, la maggior parte uomini, perché era un po' un tabù. E invece quello che noi cerchiamo adesso di fare è proprio spingere i ragazzi a parlarne, perché ogni atleta va gestita in modo diverso, partendo dal presupposto che è un periodo molto delicato e dove bisogna sicuramente cambiare qualcosa nell'allenamento.
1: Poi nel nuoto mi rendo anche conto, visto che, certo, parlava la Pellegrini, sei comunque in costume da bagno, certo, alcune di noi prendono anche una taglia e mezzo durante quei giorni lì,
0: sì, c'è anche un po' di disagio,
1: può, certo, anche darti fastidio non sentirti a tuo agio, ti senti gonfio, ti senti,
0: ma
1: insomma,
0: anche per restare proprio nei numeri, anche le prestazioni
2: cambiano
0: che voglio dire,
2: infatti per fare un esempio, nelle sportive di alto livello, a livello loro con la pillola devono gestire il ciclo per non fare in modo che cada durante la competizione.
0: Ah.
2: Perché se dovesse capitare,
0: e ne risente la prestazione, assolutamente.
2: Quindi se loro hanno in programma di fare una competizione, devono col ginecologo modulare con i contraccettivi il ciclo, per fare in modo che non cada in quel periodo, perché dopo sono anche le varie fasi del preciclo, perché ci sono delle fasi dove appunto l'atleta può essere addirittura più forte, perché a livello ormonale,
0: ah, certo,
2: è più energetico, mm-hmm, quindi si riesce proprio gestendo questo a seguire proprio l'atleta al meglio.
0: Non è che poi mi va nel doping.
2: No. In realtà è un doping naturale,
0: sì, certo, naturale.
2: Sì, è un doping naturale.
1: Però vedi, allora il buon Fabrizio ha fatto bene a far fermare le sue ragazze durante quei giorni di...
2: Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, molto interessante, è anche il discorso dell'alimentazione nelle ragazze, perché sono tanti sport dove l'aspetto fisico è importante, soprattutto nel mondo dello sport femminile. Parliamo della danza, della ginnastica, e recentemente anche qui stiamo cercando di condividere con queste atlete questo problema, perché tantissime di queste ragazze invece hanno il problema opposto, cioè che non hanno il ciclo. Perché? Perché molte volte, a causa di tutto lo stress, di tutti gli allenamenti che fanno, ma anche e soprattutto per il fatto che si alimentano poco,
0: si blocca.
2: Hanno dei disturbi ormonali, e c'è una sindrome che viene chiamata Red S, che è una cosa abbastanza nuova che abbiamo iniziato adesso a studiare, e che è proprio la rappresentazione di tutte le problematiche che possono avere queste ragazze in relazione all'attività fisica troppo intensa, che può portare a tutta una serie di squilibri, tra i quali anche disturbi ormonali, che sono legate al fatto di alimentarsi poco rispetto allo sport che fanno, sì, quindi assumono troppe poche calorie rispetto a quelle che consumano.
0: Sulla la danza, soprattutto quella classica, c'è stato un periodo dove saltava fuori il fatto che le possiamo chiamare atlete?
2: Atleta,
0: sì,
2: assolutamente.
0: Erano veramente tirate all'osso, sì, sì, proprio perché la fisionomia,
1: chiaro,
0: deve essere.
2: E lì, anche lì, queste atlete molte volte non sono seguite in maniera corretta. Anche lì, magari tante volte sono anche gli allenatori a spingerle a non mangiare. Mm. E quindi questo ovviamente poi è tutto, poi dopo si ripercuote nella performance. Perché se poi dopo noi parliamo di sport, se noi parliamo di sport di alto livello, quello che poi dopo conta sono i risultati. Sì, sì. E tante volte queste ragazze non riescono a raggiungere i risultati perché pensano di far bene, ma in realtà stanno facendo male al loro corpo. Quindi è un discorso anche questo molto, sì, importante da affrontare con gli atlete.
0: Andrei in musica, poi Doc, se me lo permette, visto che arrivano domande differenti, ma tutte vertono nello, sì, stesso centro, cioè quello mentale, perché qua stiamo parlando tanto di fisico, però poi c'è anche l'aspetto mentale che è sicuramente molto importante. Intanto ci ascoltiamo in Negrita con Magnolia, poi credo andremo in pubblicità e poi insomma

0: tu per tu con il Doc Maranno qui quest'oggi ad Amici in Affitto. Doc, un sacco di domande legate alla menopausa, un momento decisamente delicato per noi donne, di grande cambiamento che sfugge al nostro controllo. Quindi mi scrivono di un corpo che non reagisce più come prima, mi scrivono mangio meno di prima e metto su peso dove non lo mettevo prima. Quindi ha senso lo sport e quale sport può essere più consigliato in quella fase di vita?
1: Assolutamente lo sport ha senso, a tutte le fasce, in tutte le fasce d'età e soprattutto in terza età. La menopausa si hanno degli cambiamenti ormonali molto importanti che portano sicuramente a un cambiamento del metabolismo basale, come viene chiamato, quindi sicuramente bisogna fare più sport per cercare di mantenere un peso adeguato.
0: Sì.
1: Un altro problema della menopausa molto importante è che la menopausa induce anche all'osteoporosi. L'osteoporosi è una maggiore fragilità dell'osso e quindi un maggior rischio di avere fratture. Mettendo tutto questo insieme, lo sport è determinante, perché
0: certo,
1: fare un'attività cardiovascolare fa sì che il nostro metabolismo si mantenga più attivo e quindi che noi riusciamo a controllare meglio il peso, e fare attività fisica consente di rinforzare le ossa e quindi di ridurre il rischio di fratture. Ma quali sport fare?
0: Ecco.
1: Bisogna cercare di fare sport a basso impatto, quindi sport che non creino troppo stress alle articolazioni. Quindi ad esempio la corsa non è consigliata, gli sport dove si salta non sono consigliati.
0: Pilates
1: va benissimo, le camminate vanno molto bene, la bicicletta va molto bene, il nuoto, ne abbiamo parlato prima, tutte le attività dove sono movimenti dolci, diciamo così, ma dove viene stimolato l'organismo a mantenere sia lo stato di forza adeguato che la flessibilità.
0: Grazie Doc, tutto chiaro direi.
2: Collega quello di cui state parlando al mentale, leggo prima di andare in pubblicità. Buongiorno.
0: Giorno.
2: Io ho praticato ginnastica artistica a livello agonistico e vi ringrazio davvero per parlare di questi temi. Parlo per mia esperienza nella ginnastica artistica. Purtroppo lo stress e le pressioni che abbiamo avuto allora condizionano ancora oggi alcuni aspetti della mia vita.
0: Che brutto.
2: Per tutta l'adolescenza, dice, ho avuto paura dello sviluppo perché il corpo doveva rimanere il più piccolo e meno sviluppato possibile. Questo fa proprio capire,
0: sì,
2: uno,
0: l'amore,
2: l'amore da una parte che si crea poi con lo sport, e quello va bene, però anche l'ossessione.
1: Quello che dicevamo prima, cioè questa sindrome chiamata Red S, che comprende anche delle problematiche mentali. Noi abbiamo parlato tanto adesso di infortuni, di fisico, però dobbiamo sottolineare che la testa è determinante e lo sport è fondamentale anche per far sì che il nostro sistema nervoso, che il nostro umore si mantenga, come dire, allenato anche lui. Quindi
2: sì,
1: è determinante fare sport anche per quello. Lo sport cura anche tante forme di depressione, tante forme d'ansia, quindi l'attività fisica è molto importante e se fatta in modo corretto e quindi se dosata in maniera corretta può aiutare anche in questo tipo di problema. È chiaro che dopo, se esageriamo, entriamo
2: va al contrario.
1: Certo. Cioè lo sport diventa stressante, diventa qualcosa dove io sono obbligato a farlo e quindi non è più qualcosa
2: Facciamo
1: di piacevole
2: così,
1: ma diventa un peso.
0: E ti senti in colpa anche a non farlo, quelli che sono abituati a farlo tutti i giorni, si
2: è
0: saltano
2: un
0: giorno.
2: Dieta.
0: Sì, vanno fuori di testa.
2: Facciamo così, pubblicità, ci ascoltiamo un bel Freddie Mercury e poi chiudiamo proprio con questo argomento qua con il Doc Marano.
3: Michael Casanova, 1,89 m, Lamarghe, 1,83 m, Maxi B, 1 metro e basta. Amici in Affitto, il morning show, altamente consigliato per il buon umore.
4: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
5: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
6: Shampoo Sunsilk 810 ml, 3,99 franchi con Fidelity Card. Bagno doccia Palmolive 350 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Linea romantica Eternum, padella da 20 cm o casseruola da 16 cm, 14,92 franchi.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
7: Risparmio Casa.
5: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
8: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio

0: esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
1: Sto pensando di cambiare auto.
2: Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
1: Davvero?
2: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
3: Sono contenti lui e lei da Emil Frey.
4: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
5: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
6: Radio 3. Ogni emozione, solo tua.

0: Siamo con il dottor Marano per l'ultima parte di Amici in Affitto. È bello perché arrivano anche messaggi in cui in un qualche modo ci fanno capire che stiamo facendo anche un servizio pubblico.
1: Sì.
0: E qualcuno ci scrive: mia figlia di 14 anni, l'allenatrice la obbligava a fare nuoto ed era arrivata al punto di non dirmi più nulla quando era nel periodo e tornava a casa piegata dai crampi e dai dolori.
1: Amore.
0: E tristezza. Grazie mille per quanto state puntualizzando. Bacioni.
1: No, sì.
2: Dall'altra
1: bello.
2: Parte c'è qualcuno che dice: io ho avuto problemi neurologici e questo ha influito sul funzionamento del braccio. Sì. Quindi questo è il collegamento. Quanto la testa in ogni cosa nell'essere umano, ma sia importante perché poi ti può dare dei disagi non solo mentali ma anche fisici.
3: Come abbiamo accennato all'inizio, il problema delle commozioni cerebrali nello sport è proprio quello, perché ovviamente la conseguenza di questi traumi cranici, quindi della testa, può portare a dei danni neurologici anche periferici e anche purtroppo cronici per tutta la vita. Quindi assolutamente per questo motivo rappresenta oggi davvero una delle considerazioni più importanti che vanno fatte con gli sportivi, nel senso di prestare davvero tanta attenzione a quando subiscono un colpo alla testa.
2: Sì, però anche l'aspetto psicologico, ad esempio, sì. Si dice, poi ognuno avrà la sua idea, però uno come Carletto Ancelotti è considerato uno dei più grandi allenatori, ma quasi più grande manager. Perché? Perché gestisce il gruppo soprattutto a livello di testa, no? Sì. Psicologico più che fisico, che poi ovviamente...
1: Quasi mental coach.
2: E molto, sì. Ad esempio, al Real Madrid ha vinto tanto perché con i ragazzi, con i suoi giocatori, grandi campioni, aveva un rapporto e riusciva. Questa è l'importanza anche dello sport, riuscire a capire bene. Non siamo tutti uguali anche a livello proprio di testa.
3: È vero, anche il nostro lavoro, io mi rendo conto anche con i giocatori che seguo sia nelle varie squadre, insomma, così, che tante volte noi facciamo gli psicologi, perché più delle volte ci rendiamo conto che questi ragazzi sono talmente sottoposti a degli stress continui che hanno bisogno di parlare e difficilmente loro parlano nel loro mondo, perché ovviamente lì devono mantenere magari sempre un aspetto da forti, un aspetto dove non possono mostrare le loro debolezze, e quindi non so, tante volte magari con l'allenatore o col dottore si aprono molto di più. Sì. E quindi mi rendo conto che il fattore psicologico, più si sale poi di livello, e più diventa fondamentale, e l'atleta forte è quello che riesce a gestire bene anche quella parte lì, perché ci sono tanti atleti che magari potenzialmente potrebbero essere davvero fortissimi, ma che invece si fanno un po' sopraffare dallo stress, dalle problematiche mentali, alle difficoltà, e non riescono magari a tirarle fuori. E l'atleta forte è quello che invece riesce a gestire anche questa parte,
2: la parte
3: psicologica
2: mentale.
3: E quindi quello porta a fare anche lo step in più.
2: Ti fa anche restare più anni ad alti livelli.
3: Assolutamente,
2: la testa,
3: assolutamente.
2: Immagino nel tennis, ad esempio, dove le partite sono molto di testa, dove possono cambiare, effettivamente importante. Sai che non siamo riusciti a rispondere a tutte le domande anche oggi? È impressionante. Cosa facciamo? Torniamo?
1: Succede spesso, poi giuro ti lascio, sì. Ti lasciamo andare, non è un sequestro di persona, di ricevere ragazzi che praticano uno sport non per loro volontà ma per volontà dei genitori. E quella è una delle condanne più grandi. Io sento di ragazzi disperati, dicono: mio padre vuole che faccia calcio, a me non frega niente, io che ne so, adesso voglio andare a giocare a bocce. Non è così, però
3: vi porto la mia esperienza, direi quotidiana,
1: sì.
3: Di quando vedo questi ragazzi accompagnati dai genitori che arrivano per un presunto problema fisico e dopo 5 secondi capisci che non hanno nessun problema fisico e che quel problema fisico è semplicemente una scusa per dire al loro genitore che non vogliono fare quello sport.
1: Oh, che brutto!
3: E questo è una cosa che posso dirvi che vedo tutti i giorni.
2: Sì.
3: E mi rendo conto di quanto questi ragazzi non abbiano voglia di fare quello sport, ma siano spinti dai loro genitori.
2: Io lo facevo con i sandali, che non è uno sport, però mia mamma mi obbligava a mettere i sandali e io tiravo i calci contro il muro rompendomi anche le dita per farle capire.
1: Gli
2: forse
1: zoccoli,
2: il sandalo no.
1: Gli zoccoli.
2: Eh beh, è la stessa cosa, è lo stesso principio. Era per drammatizzare.
1: E su questa immagine dello zoccolo.
2: Grazie Doc,
3: la riaspettiamo.
1: Fra un mesetto, il 4 torna.
2: Qualcuno chiede, ci sarà un podcast del momento?
0: Sì.
2: Ogni giorno sul sito di Radio 3 trovate il podcast di Amici in Affitto. Ciao!

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i.
1: L'inverno non aspetta. E tu, da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
2: Viaggia senza pensieri.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
4: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
8: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: 3, 2, 1, go!
11: Ogni giorno una gazzella si sveglia e sa che dovrà mettere sulle frequenze di Radio 3i e ascoltare Amici in Affitto.
12: Ciao, sono Paolo il camionista, la strada non perdo di vista. Il traffico mi sembra migliore se ascolto voi tre a tutte le ore. Buongiorno.
10: Aspetta che c'è qualcun altro, lo vedo dal citofono.
13: Buongiorno, Ale da Locarno, Amici in Affitto. Perfetto, sono iniziati i saldi. Ciao.
10: C'è qualcun altro.
11: Lo sento.
14: C'è la Marga in affitto? C'è il Max in affitto? C'è Michael in affitto? No, ma io vi compro, amori.
15: Tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 7 alle 10, Amici in Affitto, con quei tre là. Lei, lui e l'altro.
16: Buongiorno, sono le 9 e 59 minuti.
17: Il segnale orario è offerto da
18: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
19: Ticino News.
20: Alessandro Cocca al microfono, Piero Marchesi ufficialmente consigliere di Stato a Palazzo delle Orsoline nell'aula del Gran Consiglio, il democentrista con il tradizionale giuramento su Costituzione e leggi è stato insediato in governo durante una cerimonia presieduta dal Tribunale del Tribunale d'Appello. Marchesi dunque fino a fine legislatura subentra Claudio Zalli, dimessosi alla fine di settembre sulla scia degli scandali che lo hanno visto coinvolto. 3 anni dopo, Israele ricorda le vittime del 7 ottobre, ma anche nel giorno dell'anniversario la guerra continua. Nuovi attacchi israeliani sulla striscia di Gaza hanno provocato almeno 2 morti. Emanuele Lopa.
19: 3 anni esatti da quel 7 ottobre del 2023 che segnò l'inizio di una nuova fase del conflitto in Medio Oriente. Questa mattina alle 6:29 ora locale, i familiari delle vittime hanno osservato un minuto di silenzio nei luoghi del sud di Israele assaltati da Hamas. Particolarmente toccante la commemorazione al sito del Festival Musicale Nova, dove 3 anni fa furono uccise oltre 300 persone. I familiari si sono raccolti davanti ai ritratti delle vittime, accompagnati dai fiori. Ma proprio durante le commemorazioni, oltre il confine, sono state udite forti esplosioni provenienti dalla striscia di Gaza. Secondo l'ospedale Al-Sifa, 2 persone sono morte oggi in un attacco israeliano su Gaza City. La protezione civile dell'enclave ha identificato una delle vittime come un proprio volontario. Un anniversario che arriva dunque mentre a 3 anni dagli attacchi del 7 ottobre e dall'inizio dell'offensiva israeliana sulla striscia, le violenze continuano.
20: In Svizzera i prezzi delle abitazioni di proprietà continuano a salire nel terzo trimestre, più 0,8%, più 3,9% su base annua. La crescita riguarda sia le case unifamiliari, soprattutto gli appartamenti. Secondo la società di consulenza zurichese IAZI, i tassi moderati e offerta limitata sostengono il mercato, ma l'accessibilità della proprietà diventa sempre più difficile. Nel frattempo il tasso di abitazioni sfitte è sceso per il 6° anno consecutivo. Chiudiamo con la borsa svizzera che ha aperto in ribasso la seduta di metà settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.762 punti, inflessione dello 0,20% rispetto a ieri. Dopo 3 giorni di rialzi, l'atmosfera generale è orientata alla prudenza con il perdurare delle tensioni in Medio Oriente e i rischi relativi all'elevato prezzo del petrolio.
21: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
22: Infotraffico.
20: Traffico intenso sulla 2 tra Mendrisio e Melide, così come tra Caslano e Agno.
23: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolly Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare

Buona mattina mondo, buongiorno, buongiorno a tutti, buon mercoledì 7 ottobre, sono le 10 e 3 minuti, Lolli con voi per le prossime due orette. Come state oggi? È iniziato l'autunno, eh? Oggi è autunno, della nebbiolina, qualche goccia. Bello, bello, sapete qual è un po' la difficoltà di questo periodo di transizione dal caldo al più fresco? È far asciugare i vestiti dopo la lavatrice. Io non ho l'asciugatrice, non ho nemmeno spazio per metterla e quindi devo stendere e è un po' difficile, insomma, si arriva quasi al limite. Comunque ben arrivati, ben atterrati su Lolli Day. Tra pochissimo mi collegherò con un'amica che ha avuto un'idea geniale. Lei è appassionata di tennis, infatti va a giocare a tennis ogni tanto, però c'è quel problema che capita a chi decide di intraprendere uno sport come il tennis. Ma con chi gioco? Con chi gioco se non conosco nessuno che gioca? Ebbene, signore e signori, ha trovato la soluzione giusta. Tra poco andremo a bussare a casa sua per farci raccontare come, insomma, e che cosa ha creato in 448 qua in Ticino. Intanto, se state sorseggiando una bibita calda, beh, si è aperta anche la stagione dei tè caldi adesso, è finalmente.

0: Buongiorno Lolli.
1: Ciao Mari.
0: Ciao.
1: Buongiorno.
0: Il fattore di stendere, tu fai così: lava la sera e poi prima di mettere la nanna o metti a nanna le tue bimbe e poi stendi lì in salotto, va benissimo, tanto non c'è problema, e vedrai che alla mattina sarà tutto asciutto.
1: Ma
0: e
1: vero?
0: Dopo puoi piegare e metter via. È la soluzione migliore. Io facevo così con tre ragazzi, tre figli, e vedrai che ti si risolve anche l'asciugatura
1: e funzionava.
0: Ciao, una buona giornata a tutti. Ciao, ciao.
1: Però sai, non avendo...
0: ricordati di usare le mollette, però che sono molto importanti.
1: Ma
0: ciao.
1: Vero? No, perché spiegami Mariella, sai che devi insegnarmi tutto ormai, perché sono importanti le mollette. Io stendo sullo stendino senza mollette e tra l'altro non stiro, quindi noi andiamo in giro con le t-shirt piegate in due, ma vabbè, con la riga, no? Ma a parte questo, spiegami come mai le mollette sono importanti per stendere. Poi ciao Emma, buongiorno. Sì, buongiorno Lelito, buongiorno Lelito. Dice: puoi mettere Judas di Lady Gaga perché è una canzone adatta ad oggi. Oggi è il giorno della rinascita in tutti i sensi. Che bello. Spero insomma che possa portare tante belle cose. Poi c'è il nostro Dieghito, buongiorno. Oggi senza vocale, ma ce l'ha scritto. Io me la sento la sua voce quando leggo il messaggio. Buendia Lolita, buendia Dieghito, buendia. Allora, tra poco andiamo a bussare a casa della Roby perché si parla di tennis.

0: come vi ho già preannunciato, allora la nostra amica Roby, tra poco la sentiremo al telefono, aveva un problema molto semplice. Aveva voglia di giocare a tennis, ma non sapeva con chi farlo. Signore e signori, bentornata su Radio 3 Roberta Bionda. Ciao Roby!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Insomma, poliedrica Roby, perché abbiamo parlato con te di una rinascita tanti anni fa, qualche anno fa insomma, dove poi hai creato la tua linea di cosmetici e adesso ci troviamo a parlare di un'altra tua passione.
1: Esatto.
0: Come stai, insomma, prima di tutto come va? Come va tutto?
1: Tutto bene, sì, benone, grazie. Voi, spero tutto bene?
0: Noi sì, siamo super curiosi di conoscere un pochino questa meravigliosa community, perché c'è bisogno di incontrarsi, di conoscersi in Ticino, c'è tanta voglia di creare un po' di amicizie. Allora, partiamo dal tuo problema, no? Il tennis, non sapevi con chi organizzare delle partite.
1: Esatto, sì, e ho obbligato diversi amici a venire con me.
0: Sotto minaccia.
1: Esatto, e anche mio marito, sottolineo.
0: Giustamente, è per quello che l'hai sposato, insomma, no? Diciamo. Poi cosa succede?
1: Allora, succede che appunto facendo lezioni di tennis con il mio maestro Fabien, parliamo di questa esigenza di comunque praticare. Perché il tennis è molto bello fare lezioni, però se non si pratica comunque non si vedono miglioramenti, almeno nel breve periodo. E quindi ci siamo detti, ma si potrebbe creare qualcosa, vediamo. Poi sono arrivata a casa e mi sono detta, adesso basta, creo il club del palleggio. E poi alla fine l'ho fatto davvero, ho messo qualche post sui social quasi per gioco e alla fine anche con l'aiuto di Fabien mi ha detto, ma proviamo a creare anche un gruppo WhatsApp, vediamo come va. E pian pianino abbiamo esteso l'iniziativa al tennis club di Castione, e anche quello di Preonto, e hanno aderito un sacco di persone.
0: Vi trovate ogni quanto?
1: Allora, per conoscersi di persona abbiamo visto un po' di timidezza, e quindi abbiamo deciso di trovarci, adesso in autunno facciamo la domenica, dalle 17 alle 19 facciamo un palleggio collettivo dove le persone possono venire, incontrarsi e conoscersi dal vivo per poi palleggiare anche singolarmente.
0: Ottimo, questa è un'ottima idea. Allora, come faccio, se fossi interessata a provare almeno a conoscervi, come faccio a trovarvi?
1: Ok, allora si può andare sul sito arbedocastone.tennis dove c'è appunto il QR code per aderire al gruppo Club del Palleggio.
0: Ok, e questa è l'unica via?
1: Ci sono anche i miei canali social insieme a quelli del tennis club con cui collaboro. Mi chiamo Roberta B95, il mio profilo privato, e lì pubblichiamo appunto novità sul club del palleggio, interviste, come si trovano i nostri ragazzi, voci del club, diciamo, e lì potete trovare anche maggiori informazioni.
0: Allora, per ora la Roby organizza nel Sopraceneri, però magari proprio grazie a questa telefonata riusciamo a creare un club del palleggio anche a Lugano e a Mendrisio, sarebbe bello, no? Poi vi trovate tutti assieme.
1: Sarebbe bello, sì. La cosa bella appunto è creare questa community di veri appassionati di tennis con cui appunto giocare, incontrarsi e perché no creare nuove amicizie.
0: Ecco, allora Roby, direi, visto che dicevo c'è sempre questa necessità comunque di creare un po' di socialità, soprattutto in una realtà come la nostra che è sempre più chiusa in casa, sempre più meno aperta alle persone, alle conoscenze, ecco, appigliamoci a queste situazioni, anche se non si è un R2 nel tennis, diciamo, giusto?
1: Bravissimo.
0: Eccolo, diciamolo.
1: Esatto. La missione, una delle missioni principali del club del palleggio è che tutti possano sentirsi a proprio agio con il proprio livello. Quindi l'idea è di riunire persone, più chiaramente il gruppo crescerà e più ogni persona può trovare il partner ideale, anche se non siamo insomma tutti esperti
0: dei mega giocatori. Ecco, quello non è importante, bisogna già avere racchette e palline?
1: Allora, eventualmente il club mette a disposizione materiali, sarebbe ideale che comunque chi vuole aderire sappia sostenere almeno un piccolo palleggio semplice amichevole.
0: Ok, almeno qualcosina di basic, ma quello ce la possiamo fare, dai. Va bene, Roby, io ti ringrazio per questa simpaticissima parentesi, mi piace regalare questi momenti utili e signore e signori, ricordatevi il club del palleggio, per ora lo trovate, ci ripeti la pagina?
1: Sì, allora arbedocassione.tennis e lì sotto la sezione tennis trovate tutte le info.
0: Ecco, arbedocassione tennis e c'è il QR code, dicevi, no? Da scansionare.
1: Esatto, sì.
0: Va bene, Roby, grazie di cuore, poi farò anche un
1: grazie
0: mini podcast, così rimane e facci
1: ringrazio
0: sapere
1: tanto.
0: Ulteriori iniziative, va bene?
1: Volentieri.
0: Un bacione. Ciao Roby, ciao.
1: Abbraccio, ciao.

0: Guarda, Roby si scusa, dice che era molto molto emozionata. Ebbene, non è evidente parlare alla radio, anche se ti trovi al telefono sai comunque che qualcuno ti sta ascoltando di là, qualcuno, siete moltissimi. Tra poco andiamo a parlare di come si stende il bucato. Io vi ringrazio per questa preziosissima lezione.
1: Lonely Day. Lonely Day. E non è un giorno qualunque.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch. Brico, l'unico. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
3: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
2: Più stile, più comfort, più valore.
3: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
2: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
3: Vivi il cambiamento. Cassoni Color.
4: Sto pensando di cambiare auto. Allora questo è il momento giusto. Da Emil Freino Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
5: Davvero?
4: Sì, solo da Emil Freino Ranco. Parti con un vantaggio in più.
6: Sono contenti lui e lei da Emil Freino.
7: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
8: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
9: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
10: Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai pulcetta.
11: Riapre la caccia alle emozioni autunnali con la tradizionale sella di capriolo alla Baden-Baden, lombata di lepre al porto, filetti di cervo, delizie a base di zucca e funghi, oltre alla fondue chinoise, bourguignon e di formaggio. Dalla griglia sempre in funzione, le carni più pregiate, tutto cucinato al momento con cibi freschissimi.

0: metti le mollette perché le metti giù bene. L'importante è stendere bene, lasciare pendere le magliette e poi le pieghi, perché io non stiro, io stiro solo in casa degli altri, perché sono una donna di servizio, stendo solo dagli altri, a casa mia non si stende, eppure ho le magliette perfette.
1: Ecco.
0: E quindi prova, vedrai. Se no vengo a casa tua,
1: ecco,
0: ci penso io.
1: Ecco, ciao, ciao. Ma certo, non hai già abbastanza da fare, no? Giustamente. No, grazie per la dritta. Però se usi le mollette, poi non resta la conchetta della molletta. Ho fatto anche la rima oggi, mamma mia. Sono un po' emozionata. Allora, diamo il buongiorno al nostro amico Ale. Ciao Ale.
2: Buongiorno, buongiorno. Mondo. Ciao Lollina. Tutto bene?
1: Sì. Sì. Grazie.
2: Da come ti vedo in TV, sì.
1: Grazie.
2: Niente, niente foto oggi perché piove, quindi è inutile farla.
1: Niente raggi di
2: sole. Un abbraccio, un bacio, Ale da Locarno. Ciao,
1: ciao
2: Ale, a tutti.
1: Grazie, grazie. Dai, ma che bello ricevere i vostri vocali.
3: Buen día, Lolita.
1: Buen día, Dieguito.
3: Un abbraccio grande che ti ha su buen día.
1: Oh, che carino, grazie. Mi sento in vacanza quando sento i tuoi vocali. Sono troppo belli, Dieguito. Sono, come si suol dire, energy power. Grazie per i vocali, io adoro i vocali. Poi c'è chi dice: Lolli, da quando ho trovato le magliette di cotone, non serve stirarle. Se sbatti la maglietta un paio di volte, sì, ma in che senso? Cioè, così no, che la prendi e la sbatti? Si stira da sola, il ferro da stiro prende polvere, dice. Ok, quindi cotone, cotone forever, così non devi stirare. Sai che non ci ho fatto caso. Poi Anna dice, secondo me le mollette per facilità, perché d'asciugatura, perché con le mollette i panni sono stesi meglio, insomma, mentre se li metti senza mollette devi appoggiare, ah ho capito, ci mette di più ad asciugare, quindi va bene, va bene. Poi ci sono le mollette con le pinze piatte, quindi niente segni sui vestiti. No, ma siete troppo avanti, veramente. Io ho quelle di legno ovviamente lasceranno dentro il morso, no, penso. Poi Lelito, io ho il tuo vocale, lo faccio sentire?
4: Cara Loli, Lelito oggi ti manda anche un vocale, così senti la sua brutta voce.
1: Ma non è vero.
4: Tu come sempre stupenda.
1: Lelito, guarda che hai una bella voce, eh. Tu sei troppo severo con te stesso.

0: Sappiate che ci sono le mollette che non lasciano segni sui vestiti, quindi prendiamo nota. Io devo ringraziare anche Manu che ha lasciato una torta di pane ieri fatta da lei. Credo anche per il Daniele, per il Lele. Grazie di cuore, buonissima torta già spazzata, è ovvio. Ci viziate tantissimo, ci viziate veramente tanto, grazie. Io adoro la torta di pane. Sono le 10.42 di questo mercoledì mattina, buon caffè. Se siete in procinto di andare a spremerne un altro alla macchinetta, mi raccomando, posso fare la parentesi da mamma, non esagerate col caffè.
1: Lolly Day, dolce fuori, potente dentro.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
4: Dove tutto costa meno.
5: Auto Ronchetti presenta...
6: Ma sei sicuro che ci sia tutto?
5: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
6: Allora sì che è spaziosa.
5: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente.

0: Autoronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.
3: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
4: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
5: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.

E iniziano ad arrivare le prime email di comunicati, inviti, eccetera, delle varie castagnate nella Svizzera italiana. L'avete già fatta? Perché ormai ci siamo, eh? Ieri mi è arrivata a casa anche la mia bianchina con lo zainetto pieno di castagne. Ha 7 anni, ha lavorato un sacco per cercarle e quindi sono felice. Le ho subito messe nell'acqua, rimosso quelle che galleggiavano e beh, oggi le faremo. Tra l'altro ho imparato, grazie a un'amica, a non farle più al forno, ma in quella che viene definita friggitrice ad aria, ma che poi fondamentalmente, lo sappiamo, è una specie di forno ad aria calda, no? Però se le metti lì per 25 minuti a 180 gradi, vengono davvero molto buone e devo dire che mi si aprono più facilmente rispetto alle castagne che faccio al forno, ma poi lì ovviamente è questione di gusti. Allora, qua arrivano anche le vostre castagnate, grazie, un sacco di inviti, di flyer da condividere un po' in tutto il cantone, approfittatene, questo è il periodo giusto per godersele. Che poi ci sono varie ricette per fare le castagne. Io qualche anno fa, grazie a voi, avevo imparato a fare, cioè non l'ho mai fatta, però mi avevate spiegato la ricetta per fare le bollite. Poi c'è chi mette un po' di sale sopra la castagna al forno, vabbè, poi quelle classiche fatte sul fuoco nel camino, che sono secondo me pazzesche, che quando le sbucci ti lasciano un pochino di nero, no, ancora sulle mani, ma che profumo hanno, sono fantastiche. Poi lo scoppiettio che si crea mentre le cuoci, mentre le abbrustolisci, l'atmosfera col camino acceso, basta, va bene. Stiamo sognando. Salutiamo chi dice aspetta, qua abbiamo una tazza di caffè, sono al quarto, sono una causa persa con la caffeina, ma sai che io ho imparato a fare quel caffè solubile in polvere che trovi anche qua nei supermercati, qui sotto, qui vicino e a tutti. Hai cereali, quindi ne puoi bere quanti ne vuoi, non contengono caffeina, ma davvero sanno di caffè, quindi se vuoi un'alternativa più sana, vai di caffè e cereali.

0: Holly Day, il tuo momento, più, momento pop. Più pop.
1: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa, consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
2: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
3: Brico, l'unico.
4: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia, senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
7: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
8: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
12: Di sera è un contenitore ricco di attualità, di suoni, di voci e di racconti. È un punto d'incontro dove si narrano fatti e si ascoltano opinioni, quelle degli ascoltatori. E poi la musica, una grande coccola sonora che riconcilia col mondo che ci gira intorno.
13: Sono le 10 e quasi 58.
14: Ticino News. In studio Emanuele Lopa. In apertura, il caldo record dell'estate 2026 è costato caro all'economia svizzera. La perdita di produttività tra giugno e agosto è stimata in 2,1 miliardi di franchi. Sentiamo Alessandro Cocca.
15: L'analisi commissionata dall'Associazione delle città svizzere stima che il caldo abbia ridotto dell'1,5% la prestazione lavorativa complessiva nei tre mesi estivi. Per un'estate media la perdita era stata calcolata in circa 665 milioni di franchi. Il danno reale tuttavia potrebbe essere ancora maggiore, perché lo studio considera soprattutto il calo diretto della produttività. Anche gli incidenti aumentano, secondo la SUVA, con temperature oltre i 30 gradi fra il 2015 ed il 2025. Nei settori edile del trasporto stradale sono cresciuti in media del 6%. Per adattarsi, diverse aziende anticipano i lavori più pesanti e aumentano le pause. I ricercatori avvertono però che estati come quella del 2026 potrebbero diventare sempre più frequenti. Senza ulteriori misure climatiche, la Svizzera potrebbe raggiungere entro la metà degli anni 2060 un aumento medio delle temperature di circa 4,9 gradi rispetto all'epoca preindustriale.
14: E rimaniamo in Svizzera. È stato sospeso temporaneamente dalle sue funzioni il vicepresidente di Swiss Ski, Claude-Alain Schmidt-Elter, che è anche presidente del comitato organizzativo dei mondiali di sci alpino di Crans-Montana 2027. La decisione arriva dopo il suo rinvio a giudizio in Vallese per frode e amministrazione infedele, in una vicenda legata a una società di ingegneria e senza alcun rapporto con le sue cariche sportive. La sospensione resterà in vigore fino alla sentenza. L'uomo respinge le accuse e il processo è previsto il 27 ottobre. Israele si ferma per ricordare il 7 ottobre, a 3 anni dall'attacco di Hamas. Commemorazioni e proteste attraversano tutto il paese e intanto cominciano ad arrivare le prime reazioni internazionali. Giorgio Doninelli.
3: Una giornata di commemorazioni iniziata simbolicamente alle 6:29, l'ora in cui 3 anni fa cominciò l'attacco di Hamas contro Israele. Eventi sono stati organizzati in circa 400 località del paese, anche sul luogo del festival musicale Nova e nelle comunità colpite il 7 ottobre. Iniziative che proseguiranno fino a questa sera, quando a Tel Aviv si terrà una cerimonia nazionale organizzata dalle famiglie delle vittime. Nel pomeriggio, invece, sono previste anche diverse manifestazioni di protesta. Nel frattempo cominciano a giungere le prime reazioni internazionali. Il presidente italiano Sergio Mattarella definito ripugnanti gli atti commessi da Hamas, ma ha condannato anche quella che ha definito la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata dalle operazioni israeliane a Gaza. Mattarella ha quindi rilanciato la prospettiva dei due popoli e due stati. Il presidente francese Emmanuel Macron ha invece ricordato le oltre 1200 vittime del 7 ottobre, ribadendo l'impegno della Francia contro antisemitismo, terrorismo e in favore della pace.
14: E a proposito di Francia, il governo sospende l'uso di granate stordenti per le proteste studentesche, una decisione che arriva dopo che un manifestante quindicenne, a causa dell'esplosione di un ordigno, ha subito l'amputazione della mano. Ne sospendo l'utilizzo in relazione al movimento studentesco finché non sarà fatta piena luce sull'accaduto, ha dichiarato ai microfoni di RTL il ministro francese dell'interno Laurent Nunez. Il politico ha inoltre reso noto che l'ispettorato generale della polizia ha avviato 18 indagini.
16: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
17: Infotraffico.
14: Via Suisse segnala traffico congestionato tra Magliaso e Agno e così come tra Minusio e l'aeroporto di Locarno.
18: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
17: Previsioni del tempo.
14: Oggi mercoledì coperto con deboli precipitazioni intermittenti in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi nel corso del pomeriggio verso la bassa Engadina, ancora intervalli soleggiati per il resto, aumento della nuvolosità e della serata e dalla serata in alta Engadina deboli precipitazioni a basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.
19: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

Robert Post, Got Known, questo brano di, ormai 16 anni fa, ma mi fa strano perché, non lo so, vabbè, il tempo passa, punto, basta, è un dato di fatto, fertig, come dicono in Svizzera interna, fertig Schluss. Oh, sono la Lolly con voi anche in questa seconda ora, appunto, di Lolly Day, fino a mezzogiorno, più o meno, minuto più, minuto meno, perché poi c'è Ticino News giorno alle 11.58 e cerchiamo di essere belli precisotti. Allora, di cosa parliamo in questa nuova ora? Di quelle cose che a me fa sorridere, perché veramente ieri in compagnia di Stefano Bosia abbiamo parlato di acquisti, di cosa succede nella nostra testa quando comperiamo, come ci facciamo abbindolare dagli sconti, puntata che potete riascoltare dal nostro podcast sia sull'app di Radio 3i che sul sito. Però tornando a questo argomento dell'acquisto, ci sono oggetti che compriamo e quando li acquistiamo siamo straconvinti che ci cambieranno la vita. Basta, io ho comprato una roba assurda che serve per allargare e stringere le gambe, così, no? Bisogna farle da in piedi, lasciamo perdere, non so qua descriverlo perché è una forma strana. E ho detto, lo faccio tutti i giorni, così torno come qualche anno fa, in forma. È ancora lì. L'ho costruito, perché l'ho montato, ma è in cantina. Cioè, dalla camera, perché poi occupa spazio, l'ho messo in cantina piegato. E l'amo lì. Quindi, le cose che compriamo convinti che ci cambieranno la vita, quella cosa che quando paghi dici da oggi voglio cambiare. E un esempio è proprio l'attrezzo per fare sport, che siano addominali o altro, usato due volte. La macchina del pane. Chi non ha comprato la macchina per fare il pane perché voleva diventare un panificio e adesso occupa mezza cucina e non la utilizza più, perché? Perché poi da lavare è complicata, eccetera. Oppure il robot aspirapolvere che doveva pulire casa mentre tu vivevi la tua vita, ma passa più tempo incastrato sotto al divano che in giro a pulire. O l'agenda. Quante volte ci cascate nell'acquistare un'agenda nuova? Perché quest'anno voglio vivere organizzata. Ma voi sapete che io l'ho comprata veramente cartacea 2027 rosa con scritto io sono una limited edition. Voglio vedere se la userò. Vabbè. Comunque parliamo anche di voi, perché sono convinta che anche voi avete fatto quegli acquisti che vi cambiavano la vita, ma in realtà non è cambiato assolutamente nulla. Quindi qual è la cosa che avete comprato convinti che vi avrebbe cambiato la vita e che adesso prende solo polvere? Vietato dire il marito, eh?

0: fossero stati ticinesi. Adivina tu chi, eh? Allora, sono arrivate anche foto di un sacco di oggettistica che è stata acquistata, ma pensando che vi cambiasse la vita, in realtà adesso è spiaggiata da qualche parte. Ma ci sono storie anche più tragiche, lo dico sorridendo ovviamente, di macchine per fare il pane che sono state cedute. Ma perché? Perché si mangiava troppo pane. Stavo ricercando il messaggio, poi ci arriviamo. Comunque, aspetta che c'è anche il vocale, sentiamo.
1: No, le gradine abbia abbastanza, però devo dire che la macchina del pane l'ho alienata, l'ho buttata, l'ho usata talmente tanto.
0: Ma vero?
1: Poi ho iniziato a panificare con il lievito madre e non mi è più servita. Ecco. Adesso ho tutti questi, uso tutto tranne l'estrattore, non per altro. È un casino da pulire.
0: Brava, brava.
1: Ho estratto il succo. Poi posso fare succo centrifugato, ho vari setacci, ma veramente è una cosa allucinante poi, e quindi è lì inutilizzato. Ed sì, è un male, perché potrei fare i succhi buoni.
0: Ah certo, anche le centrifughe che vanno tanto di moda, ti capisco, perché poi la pulizia di questi oggetti non è mica poca roba. Allora, anni fa, ci scrive Elisa, comprai un tapis roulant, lo vendetti, passa qualche anno, ne compro un altro, solo che occupava troppo spazio nella casa nuova e ho venduto pure quello. Passa qualche anno, ne acquisto un altro. Ora, qualora lo vendessi, mia figlia mi toglie il saluto, però è lì che prende polvere e mi guarda molto triste. Bacioni da Elisa, l'amica dei tapis roulant. Vabbè, hai esperienza, mettiamola così, potresti diventare esperta di insomma di tapis roulant. Sandy, eccola Sandy, dice: la macchina del pane l'ho regalata, non perché non la usassi, ma perché la usavo troppo e mangiavamo il pane ancora caldo, appena sfornato. Lo mangiavamo a tradimento e quindi non andava bene. L'ho data via prima che diventassimo tutti tondi tondi, quindi qua c'era un problema di gestione del pane. Poi Rita dice: ciao Lolli, in un momento di follia ho acquistato l'essiccatore, convinta che da quel momento in avanti avrei creato barrette e cereali super sane e frutta essiccata per tutti. È durato un paio di mesi, ora è lì che mi guarda. Parliamone Rita, io uguale l'avevo comperato per fare gli snack per i miei cani, sai, la carne o comunque le interiore essiccate, sono snack sanissimi per i cagnolini, poi fatti così a casa senza conservanti eccetera, però niente, alla fine l'ho incellofanato e l'ho messo in cantina, adesso lì mi fa anche tenerezza, povero essiccatore, perché come dici tu si potrebbero veramente creare tantissime cose sane. Allora, parliamo di robot che taglia l'erba, ci scrivono, cioè la foto di questo robottino spiaggiato sotto un abete e dice: sono appena andata a recuperarlo, con i perimetri che ha lì non ci dovrebbe nemmeno passare vicino, e invece si è scaricato ed è caduto in quella zona là. Poi mio marito non prende polvere, è già stato buttato, perché qua parlavamo di oggetti che ormai compriamo credendo che ci cambino la vita e poi li lasciamo lì a prendere polvere. Battuta, si diceva, non è valido parlare del marito.

0: ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
1: Marino Bernasconi.
0: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
2: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
3: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casinò Lugano.
5: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
6: È ora di ripitturare i muri di casa, che dici amore?
7: Direi di sì e
6: Trascurati, li abbiamo decisamente trascurati.
7: Certo, ma
6: travolto di idee? Anche io! Stavo pensando infatti che vorrei cambiare, magari un color vino oppure un color...
7: Sì, va bene, e
6: tranne il giallo, lo so, hai uno strano rapporto con il giallo.
7: Trapletti Pittori, chiamala Trapletti Pittori.
6: Ah, quella della Vanessa Trapletti!
7: Sì, fanno la consulenza e il preventivo gratuiti sul posto e hanno anche uno showroom a Coldrerio.
6: Davvero?
7: Sì, chiamala Trapletti Pittori.

0: All'uscita di Locarno e Muralto ci segnala via Swiss il traffico al momento risulta congestionato, quindi da quelle parti portate un po' di pazienza. Io sto sorridendo perché ho ascoltato le vostre storie, sentiamo.
1: Chloe, ciao. A proposito di apparecchiature acquistate e usate poco o quasi niente, durante il periodo del lockdown comprai fresa, lampade a LED, convinta di farmi le unghie e di imparare a farmele, ma vista il penoso risultato sono state imballate e messe lì in un armadio dove tuttora giacciono così tranquille. Chissà, magari un giorno imparerò a farmele, ma non credo proprio.
0: Non credo proprio.
1: Ciao.
0: Ciao Francesca, grazie per il tuo messaggio, simpaticissima. Però vedi, le tieni là tutto il kit perché dici mai dire mai nella vita, no? Questo è uno di quegli acquisti che facciamo convinti che ci cambieranno la vita, perché pensiamo di essere diventati quella persona, no? Quella che mangerà sano e quindi compra la friggitrice ad aria, quella che vuole risparmiare e quindi compra la macchina del pane, chi vuole iniziare a fare attività fisica e quindi dice mi compro il tapirulò, me lo porto in camera così non ho assolutamente più scuse. Poi passano le settimane, la cicletta e il tapirulò diventano degli appoggia abiti. Non so se avete mai visto le pile di abiti sopra a questi attrezzi sportivi. La friggitrice ad aria serve per fare velocemente i nuggets o le patatine, la macchina del pane prende polvere, insomma oggetti che compriamo e abbandoniamo. Ci sono tanti altri messaggi, mi ha fatto sorridere tantissimo questo, sentite.
2: Io ambivo a fare l'estratto di melograno o melagrana, che dir si voglia, mai presente sgranare una melagrana?
0: Altro che.
2: No!
0: Cioè, se vuoi l'estratto per sera devi iniziare adesso a sgranare il melograno praticamente. Poi Enzo, onesto, se vero ma giusto, dice le ciclette abbandonate sotto la pigna di vestiti, cosa si può dire? Buona giornata, anche quelle, però sono utili anche per quello, no? Poi Manu, tutta gasata, dice ho comprato la planetaria, ho fatto spazio in cucina, l'ho utilizzata 3 volte, ora giace in un angolo dell'armadio tutta sconsolata, sto cercando di regalarla ma nessuno la vuole, addirittura proprio così respinta, vabbè. Poi ci sono altri messaggi, ho comprato un sacco di elettrodomestici tra cui una macchinetta per fare il pane e marmellate che adesso ho da 3 anni ma l'ho usata una volta sola. Allora siamo dei recidivi, siamo veramente dei recidivi, assolutamente. Fabio invece mi manda un video, dice mio robottino si è suicidato e quello per tagliare l'erba praticamente si è gettato giù da un dirupo. Ma

0: Guarda Miki, che verremo a chiederti, no? Perché Miki, praticamente, sentite che cosa ha acquistato.
1: Certo, grandiosa. Che se parli di recidività, vabbè, quello
0: è giusto.
1: Io anch'io faccio parte. Io avevo comprato anni fa la luce pulsata per i peli, è usata 3 volte. Forse, e praticamente regalata poi in seguito. Oggi ne ho comprata una nuova.
0: No!
1: Giusto per lasciarla ancora lì, si scommetto. Tra i buoni propositi di dire no, una volta ogni 3 o 4 settimane che bisogna farlo, io me lo faccio. Io adesso io l'ho detto,
0: L'hai detto.
1: I buoni propositi ci sono sempre, sempre.
0: Grande Miki, sai cosa potresti fare che secondo me è utile, perché sennò ti dimentichi queste robe? Mettitelo in agenda, l'agenda sul telefonino che si illumina, suona e ti ricorda di fare la luce pulsata, altrimenti non lo fai più assolutamente. Però brava, verremo a controllare. Salutiamo la mamma Manu.
2: Buongiorno. Ma senti, ma le diete vanno dentro anche nel calderone?
0: Certo.
2: No, perché io potrei essere esperta, ho libri di ogni genere, come si dice, menu di ogni genere, dalla keto a quella sulla proteica. Cioè potrei aprire un mini studio di tutto questo,
0: di consulenza,
2: no? E intanto sono lì, le faccio per una settimana, due, no? Che i miei figli sono anche stufi, perché alla fine dico mamma, non dico ragazzi mi metto a dieta, se cominciano a ridere. Ecco, praticamente ho veramente una libreria completa di tutte le diete, menù e tutto quel che ci va dietro.
0: Brava Manu.
2: Sì, intanto sono lì a prendere polvere. E io la ciccetta.
0: Ma
2: ciao.
0: Che ciccetta, intanto ce li hai. Il giorno in cui sarai particolarmente ispirata, sai che hai già tutto.

piedistallo per qualche tempo, finché l'ho consegnata a qualcuno che ne facesse un utilizzo migliore, piuttosto che diventare un bel oggetto d'arredamento. Ciao!

0: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
1: Volkswagen.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
3: Dentifricio Colgate, Family Action o Fresh Gel, 100 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Assorbenti Line Sè, vari tipi, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Linea Romantica Eternum, varie tipologie, a partire da 20 franchi e 92.
2: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
4: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom. Sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
5: Viaggia senza pensieri.
6: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
7: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
8: Brico, l'unico.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
11: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
12: Radio 3i. Ogni emozione, solo tua.

0: degli oggetti che compriamo con l'idea che ci cambino la vita e poi utilizziamo un paio di volte. Ci sono anche le cose che invece espressamente compriamo per una sola occasione, però dentro di noi siamo convinti che ci servirà molto spesso, no? E abbiamo una convinzione incredibile. Questo lo userò un sacco di volte e invece no, come ad esempio compri la cravatta per il matrimonio e la rivedi al matrimonio successivo, magari 5 anni dopo. Compri la racchetta di padel perché hai deciso che diventerai un atleta, giochi 3 partite e la racchetta finisce in cantina. Oppure devi partire per un viaggio, che ne so, viaggio di nozze, un viaggio importante, quindi cosa dici? Ma sì, investo in una macchina fotografica un certo tipo, no? Torno a casa e niente, hai fatto più foto col telefono che con la macchina fotografica. Oppure compri un costume da astronauta perché ti hanno invitato a una festa in maschera, alla festa di Halloween, lo indossi quella sera e poi rimane nell'armadio per il resto della tua vita. E ci sono acquisti ancora più specifici: il completo elegante per andare a un colloquio importante, gli scarponi da montagna perché i tuoi amici hanno organizzato un'escursione di 2 giorni, ma tu non hai gli scarponi, la valigia gigante per un viaggio di una settimana, il kit da cocktail perché era in offerta e comunque tu da piccolo sognavi di fare i cocktail. Ci sono quegli oggetti così, no? Che guardi e dici, ma perché? Perché l'ho preso? Cioè, quando l'ho preso ero convinto. Vabbè, noi ci stiamo avvicinando pian pianino anche ai nostri saluti, all'appuntamento con Ticino News Giorno, ma soprattutto all'arrivo del nostro super Danny Morandi.
1: Inizia sempre con un hey, come stai? Che diventa questa sera? Cosa fai? Che diventa le spendiamo il ciel, stiamo fly.

Ma una cara carissima amica ha ricevuto in dono le ciabattine per criceti e non ha i criceti, però appunto per parlare anche di regali utilissimi, quello sarebbe ovviamente un tema da affrontare. Va bene, sono le 11:52, non mi resta che augurarvi buon appetito, buon pranzo a tutti i biribimbi che oggi pomeriggio saranno liberi da impegni scolastici, magari ne avranno altri. Un abbraccio da parte mia, ci risentiamo domattina puntuali alle 10. Ciao!

0: Questa è Radio 3, Telesuona.
1: Stanco delle solite pareti?
2: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
1: Pittura interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
2: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
1: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
3: Cassoni Color.
2: Coloriamo i tuoi sogni.
4: 3 giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre, Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: Una stampante per ogni scrivania? Chissà che costi tra toner, consumabili e gestione. Con Palo Alto semplifichi il parco stampanti con soluzioni professionali e servizi costruiti sulle tue esigenze. Centralizza le stampe, riduci i costi, migliora la sostenibilità.
7: Palo Alto!
6: Scopri la promozione pensata per la tua azienda. Chiamaci subito.
8: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
9: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
10: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
11: Pronto?
12: Demi, ciao, sono il direttore.
11: Sì, direttore.
12: Siete fuori.
11: Come?
12: Licenziati.
11: Ci licenziate?
12: Ancora una stagione insieme e poi siete fuori.
13: Siete di troppo.
11: Ma come? Perché?
14: Dice che siamo 2 di troppo.
11: Sì, ma questo lo sapevamo già.
14: Ci danno una stagione per dimostrare che possiamo stare in onda.
11: E se non siamo all'altezza?
14: Ci mandano a casa.
11: E se facciamo bene?
14: Ci mandano a casa lo stesso. Siamo di troppo.
15: Troppo. Dalle 13 alle 15 su Radio 3i.
16: Buongiorno, sono le 11:58.
17: Ticino News, giorno.
18: Dopo 99 anni un esponente UDC torna consigliere di Stato. Piero Marchesi si è insediato in governo, prende il posto del dimissionario Claudio Zalli. Su essere barricadero ma anche ascoltare, dice, trovare soluzioni condivise per il bene comune.
19: Dopo i recenti episodi di cronaca, il deputato PLR Omar Terraneo porta il tema della sicurezza negli scali ferroviari all'attenzione del Consiglio di Stato. La richiesta è capire se il fenomeno sia effettivamente in aumento e quali misure possano essere adottate.
18: 3 anni dopo l'attacco di Hamas contro Israele, il conflitto in Medio Oriente continua a segnare profondamente la regione, tra vittime, ostaggi e una crisi umanitaria senza precedenti.
19: Meteo coperto con deboli precipitazioni intermittenti in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi nel corso del pomeriggio, basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.
18: Ticino News giorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta, mercoledì 7 ottobre, al mio fianco Emanuele Lopa. Ciao Emanuele, buongiorno.
19: Ciao Alessandro, buongiorno a tutti.
18: Piero Marchesi entra in governo, l'UDC torna in Consiglio di Stato dopo quasi 100 anni. Il 45enne democentrista, già consigliere nazionale e sindaco di Tresa, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi cantonali, subentrando al dimissionario Claudio Zalli. Ora la definizione dell'ufficio presidenziale locale e soprattutto la ripartizione dei dipartimenti fino alla fine della legislatura.
19: L'ingresso di Marchesi segna un passaggio storico. L'UDC torna nell'esecutivo cantonale dopo 99 anni, raccogliendo l'eredità dell'unico precedente rappresentante, Raimondo Rossi, in carica dal 1922 al 1927. Quali le emozioni al primo giorno e quali le aspettative? Sentiamolo al microfono di Claudia Rossi.
13: Sicuramente di emozione, perché il discorso del Presidente del Tribunale è stato secondo me molto toccante, ma anche centrato bene quelli che sono la situazione politica attuale, quello che necessita al Consiglio di Stato e al sottoscritto per entrare nella carica, e poi evidentemente di soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo che era del sottoscritto ma anche e soprattutto del partito, cioè di entrare in Consiglio di Stato dove si può incidere maggiormente nella politica cantonale. Dunque sono contento di poter dare il mio contributo.
20: È un pentapartito, lei è uno su cinque e Stefania ha proprio detto è importante saper tessere alleanze per il bene comune.
13: Sì, condivido, sono stato sindaco per 15 anni, so cosa vuol dire discutere, ascoltare, trovare dei compromessi per poi alla fine trovare delle soluzioni concrete. Sono capace di fare il barricadero, ma sono anche capace di trovare delle soluzioni al tavolo del governo, e questa attitudine la porterò certamente anche in Consiglio di Stato.
20: Il gruppo UDC non è mai stato tenero con i consiglieri di Stato, si aspetta qualche sconto adesso che lei è in governo o pensa che verrà picconato come gli altri?
13: Ho sempre apprezzato il sistema che c'è nella Berna federale, dove ad esempio il gruppo UDC volentieri critica anche i consiglieri federali dell'UDC perché magari portano delle tematiche che non necessariamente condividono, ma le portano in nome del Consiglio federale. Invito il gruppo in Gran Consiglio ad andare avanti così, e quando bisognerà tirarmi le orecchie anche in aula di Gran Consiglio di farlo, perché quello è il loro ruolo, il mio invece è quello di consigliere di Stato, dove ognuno deve giocare la propria parte.
18: La sicurezza nelle stazioni ferroviarie ticinesi torna al centro dell'attenzione politica dopo i recenti episodi di cronaca, ultimo quello avvenuto a Biasca. Il deputato PLR Omar Terraneo ha presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato, da noi sentito, si è espresso così.
21: Ma diciamo che la sensazione è che stia succedendo qualcosa che non possiamo più liquidare come una serie di episodi isolati, no? Sempre più spesso abbiamo visto, leggiamo che nelle nostre stazioni finiscono nella cronaca per risse, aggressioni, minacce o anche situazioni di disagio sociale. Ma diciamo, io questo ho cominciato a chiedere al Consiglio di Stato un resoconto sulla situazione, prima di tutto se ha conoscenza di questo fenomeno crescente, e poi ecco com'è la collaborazione, no? Tra polizia cantonale, comunale, ferroviaria. Che presenza c'è, quindi avere anche qui un quadro sulla situazione e poi capire se effettivamente il problema è come ritengo ci sia, e cosa si può fare per tornare ad una situazione consona di sicurezza. Quindi probabilmente magari bisognerà avere a mio avviso una presenza maggiore o capire anche quali fasce orarie, ecco, però questo vedremo cosa vi risponderanno.
19: Il caldo record dell'estate 2026 avrebbe causato 2,1 miliardi di franchi di perdite di produttività in Svizzera, secondo uno studio commissionato dall'Associazione delle Città Svizzere. La perdita equivale all'1,5% delle prestazioni lavorative complessiva tra giugno e agosto, contro i 665 milioni stimati per un'estate media. Per il climatologo David Bresch, citato nello studio, caldo e notti tropicali impongono per il futuro nuove forme di adattamento del lavoro.
18: Gli esteri sono passati 3 anni dall'attacco al Festival Nova. Il conflitto in Medio Oriente continua senza sosta, nonostante le continue illusioni di uno stop ai combattimenti paventato di continuo. I cambiamenti annunciati non si sono ancora visti, come conferma il direttore della rivista italiana Difesa, Pietro Batacchi.
22: Direi di no, questo è un conflitto appunto che in questa forma diciamo eclatante è iniziato, no, il 7 ottobre di 3 anni fa. In realtà si combatteva già anche prima in forme diverse, evidentemente. Dopo il 7 ottobre il Medio Oriente è molto cambiato, ma io credo non sia cambiato quanto avrebbero voluto gli stessi israeliani. Diverse cose sono cambiate, non c'è più Assad in Siria, c'è una nuova Siria, l'Iran è stato militarmente molto indebolito, però l'Iran è ancora lì e condiziona pesantemente la stabilità regionale e globale. Hezbollah è stato pesantemente ridimensionato da un punto di vista militare, però è ancora lì. Poi adesso Israele andrà alle elezioni, vedremo chi, se ci sarà ancora Netanyahu o chi al suo posto. Di sicuro il Medio Oriente era instabile prima del 7 ottobre, resta instabile ancora oggi, e questa è un po' una costante della sua storia, ecco, da questo punto di vista è cambiato onestamente molto poco.
19: In chiusura allo sport, per parlarne ci ha raggiunto in studio Letizia Ricciardi. Ciao Letizia.
0: Buongiorno anche da parte mia. Partiamo con la nazionale che ieri ha trovato la quarta vittoria in altrettanti impegni di Nations League. Una Svizzera un po' meno brillante rispetto alle ultime uscite, quella scesa in campo ieri a Lucerna, ma che è comunque riuscita ad imporsi con un netto 3-0 anche grazie alle diverse imprecisioni dei macedoni. Le reti di Riedermann, Zambi e Ndoin permettono così ai rossocrociati di compiere un ulteriore passo verso la promozione in Lega A. Prima però dell'ufficializzazione ci sono ancora due partite da giocare, una contro la Slovenia e l'altra contro la Scozia, partite in programma a metà novembre. Dal calcio passiamo all'hockey, perché Lugano torna in pista questa sera, lo fa in trasferta a Losanna. È un Lugano ancora alla ricerca dei primi punti in trasferta, ma che dovrà fare a meno di Lorenzo Canonica, uscito acciaccato dalla sfida contro la Joie. Restano dunque aperte le scelte di Mittelli in merito alle combinazioni delle linee offensive, come resta da capire chi sarà lo straniero in sovrannumero, ruolo che era aspettato nelle ultime uscite a Rasmus Kupari. Non dovrebbero invece esserci grossi cambiamenti in difesa, mentre con ogni probabilità tra i pali ci sarà Schlegel, con Van Pottelberghe che non ha partecipato agli allenamenti perché è ammalato. Restano invece ancora ai box Dario Simeon, Brian Zanetti ed Enzo Ghebè.
18: Grazie Letizia, è tutto per il momento. L'infotraffico ora.
1: L'infotraffico.
18: Rallentamenti sulla 13 tra Ascona e Tenero in direzione di Bellinzona, traffico intenso anche tra Ascona e Muralto in direzione di Tenero, tra la rotonda dell'aeroporto di Locarno e Cadenazzo in direzione di Bellinzona, su più tratti tra Ponte Trese e Bioggio in entrambe le direzioni.
1: Previsioni del tempo.
19: Oggi mercoledì coperto con deboli precipitazioni intermittenti in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi nel corso del pomeriggio. Verso la bassa Engadina ancora intervalli soleggiati, per il resto aumento della nuvolosità e dalla serata in alta Engadina deboli precipitazioni a basse quote, temperatura massima sui 17 gradi.

0: A pranzo c'è chi ordina dal menù e chi preferisce andare fuori menù. Più musica, più sorrisi.
1: Ma alla fine, conta una sola cosa.
2: Costa.
0: Benvenuti nell'ora che non segue.

L'allegria va raddoppiata anche in questo mercoledì 7 di ottobre. Ben ritrovati a tutti, buona pausa pranzo, c'è fuori menù con il Morandi fino alle 13, come sempre anche oggi, attendendo l'arrivo del 2 di troppo, del Luchino Ventura. Ben ritrovati, buon mercoledì, siamo a metà, pare, eh? Siamo al giro di boa, dal mercoledì pomeriggio via, poi piano piano si scende verso il weekend, tutto in discesa verso il weekend. Oggi tipica giornata d'autunno, la pioggerellina, quella fastidiosa. Con la Loli l'abbiamo rinominata la pioggerellina londinese, quella fine, almeno qua dalle parti dei Melide, quella che dà fastidio, cioè o piovi bene o non piovi. Oggi è un po' polemico, No, si scherza. Poi un'altra di quelle cose che accadono quando il tempo è così, non solo, per carità, il fastidio che mi dà, non so voi, imbattermi mentre cammini in ragnatele invisibili. C'è una roba fastidiosa, invisibili. Se cammini ti ritrovi in faccia, poi non sai mai da dove parte. Fastidio, guarda, un fastidio. Buon pranzo ai vostri primi messaggi che stanno arrivando. 079-449-9537. Tra poco si giocherà nuovamente per la rassegna gastronomica. Abbiamo un mesetto pieno di rassegne, di conseguenza nei vari programmi della radio potrete vincere buoni del valore di 50 franchi appunto per la rassegna del Basso Ceresio Mendrisiotto. Quindi tra poco regaleremo un buono, non so dove, devo ancora capire dove vi manderò sto giro, però sicuramente in un luogo molto bello e molto buono a livello culinario. La musica, quella sì che è buona, arriva quella di Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

0: Vengo più di nero, ci riconosciamo? Vengo più di nero? Francesco Cavani, Summer Funk, la pausa pranzo di Fuori Menù su Radio 3. Allora, buongiorno. Oggi giornata di pulizia e preparazione torta alle castagne. Buono! E un saluto da una persona speciale che lavora a Sorengo. Ciao, ciao Lilito, un abbraccio. Un saluto anche Alessandra. Dici, ma dove le becchi con la pioggia le ragnatele quelle invisibili? Raga, negli angoli, nei muri, negli angoli, poco fuori dalla porta. Per esempio qua sotto da noi succede. Fortuna che poi abbiamo gente che è gigante e ci pensa lui a toglierle coi capelli. Ma un fastidio, Ale, dimmi cosa.
1: Buongiorno,
0: buongiorno a
1: ma
0: te.
1: Ma fammi capire, dov'è che le trovi tu le ragnatele invisibili? Dove cammini?
0: Negli angoli, negli angoli delle porte.
1: A me non capita con la pioggia di imbattermi in ragnatele invisibili.
0: Negli angoli.
1: Ti come si dice?
0: Vicino.
1: Ti credo,
0: cosa? Altro da dire? Ah, non è nulla da aggiungere, nulla da aggiungere. Però l'abbiamo detto prima, purtroppo l'ho fatto, devo ammetterlo, devo confidarlo, devo confessarlo a voi delle amici ascoltatori. Purtroppo mi ero promesso di non farlo più, di non guardare un determinato programma. Credo che non ieri sera, l'altro ieri sera purtroppo mi sono imbattuto. Quindi ho detto dai che lo guardo un pezzo, dai che lo guardo un pezzo. Quel programma lì sul 31, real time, su real time se non sbaglio. Vite al limite, ci sono ricascato, non volevo, ci sono ricascato. Ma perché attendevo matrimonio a prima vista, quindi ho sbagliato giorno, mi è capitato quello. Mi sono detto, vabbè, oltre le storie che accadono, in America soprattutto, grande dottor Nusaradan, ti fa passare da 7000 calorie a 1200, ho detto che strano questa roba qua. Perché stavano facendo degli episodi nuovi. Dico, oh, strano, non c'è più la voce quella originale del Nosaradan. Non so se anche voi è capitato di guardarlo ultimamente, ma gli hanno cambiato voce. Può essere che non c'è più l'originale, gli hanno messo un po' più giovanile. Che dico, avrà 820 anni, metti la voce di un giovancello. Vabbè, comunque, detto questo, domandone allora, domandone per far vincere il buono a 50 franchi in che si aggira lì, si aggira lì. Su quelle vite lì, su quelle vite lì. Aspetta che Ale deve aggiungere qualcosa. Cosa c'è, Ale? Cosa c'è? Aspetta che devo alzare il cursore. Cosa c'è? Dimmi.
1: Però non tengo più di me. Quindi fammi il vincere.
0: Sì.
1: Vincere.
0: Tu ascolta il programma, probabilmente vinci. Se nonna Mariella scrive, io quando guardo quel programma mi viene da mangiare. Ciao Daniele. E lo so, per quello che mi ero promesso di non guardarlo più. Infatti ieri, signori, sono passato dalle arachidi al gelato al caramello salato. Lo dico, lo ammetto, lo confesso. Sto di un male quest'oggi, ragazzi, sto di un male. Tra poco si gioca per un buono del valore di 50 franchi. Prima però la musica, c'è il nuovo di Sienna, Spyro.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì.
4: Sì.
3: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
5: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
6: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
7: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamburinivini.ch.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

musica di Dua Lipa. Questo è Training Season, Radio 3. Allora, due informazioni che riguardano la viabilità. Ce la scrive Tom, grazie. Lugano Sud, l'uscita in direzione di Grancia è un casino. Ciao Tom, grazie per la segnalazione. Poi altra segnalazione alla viabilità, il Pepi che ci scrive. Buongiorno anche a te, Pepi. Noi tutto bene. Scrive da Aneggio, scendendo verso Magliaso c'è un cantiere, hanno messo il semaforo, durerà parecchio tempo. Quindi specialmente la sera ci sarà un po' di casino, anzi abbastanza casino. Buona giornata, ciao Pepi, grazie per le vostre informazioni, voi che vivete le strade. Allora, aspetta, Ciao Danny, beh, che dire, una pausa pranzo con il sottofondo Radio 3i, ma soprattutto Dua Lipa, non ha prezzo. Ricky, buongiorno, buona pausa pranzo anche a te, grazie. Poi la Gabi Gabi non manca ormai col conteggio, mancano 24 giorni alla partenza per le sue vacanze. Dice Danny, sto tempo a me fa un po', lo so, ma però il tempo autunnale. Dovevamo aspettarcelo, credo, no? Ho dovuto scrivere, persino mettere i pantaloni lunghi e la felpa. Ho provato a resistere fino a ieri in maglietta e pantaloncini, ma niente. Tranquilla che a charme puoi, a charme puoi. Comunque anch'io, ho provato a resistere fino alla fine con l'infradito, lo spiegavo l'altro giorno, la sera, in giardino. Non funziona. Don Diego, buona pausa pranzo anche a te, ciao. Jumbo Danny, Jumbo anche a te, ma che bello, Jumbo Zanzibarino. Allora, buongiorno ragazzi, io noto che in tutto il Ticino appena piove c'è un burdel, traffico in direzione di Bellinzona sulla T21 all'altezza dell'aeroporto di Magadino. Ciao Laurent, grazie mille per la segnalazione, effettivamente c'è un po' più di casino quando piove. C'è più attenzione, si va meno veloce, a volte forse un po' troppo meno veloce. Dai, che devo arrivare al lavoro, forza! Vabbè, detto questo, tra poco si gioca, segnatevi il numero di WhatsApp, ma ormai lo conoscete a memoria, lo 079-449-9537, perché c'è un buono del valore di 50 franchi, vi mando, sai dove ti mando e dove vi mando? Alla Corte di Mendrisio, ristorante La Corte a Mendrisio.

0: so che anche voi all'ascolto, perlomeno io l'ho capita dopo anni. Chi era la signorina? Dopo anni. Che all'ascolto? Ho il primo impatto, già l'avevate capito. Chi è la signorina del Neffa? Buongiorno Danny, fra poco si va al lavoro, buongiorno anche a te Atena. Poi buona pausa pranzo la nonna Marinella. Io oggi ho medaglioni di pollo al latte con riso in bianco, così almeno sai, niente sgombro però. Poi buona pausa pranzo anche alla Miki che dice su Vite al Limite. A me fa venire da vomitare quel programma. In compenso amo la dottoressa Schiacciabrufoli, che sul pranzo non aprirei il tema, ma io l'adoro lei, la pimpolla, l'adoro.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
0: L'adoro!
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Yeah. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Come ha detto poc'anzi, aspetta, sul poc'anzi, campanello... Il buono del valore di 50 franchi per quello che riguarda la rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio è per il ristorante La Corte a Mendrisio. Mendrisio! Domanda semplice, come detto, siamo nell'ambito di Vite al Limite. 079-449-9537, il più veloce, come detto, riceverà a casa il buono del valore di 50 franchi. Domandone! Nel 1978, John Brouwer Minock raggiunse il peso più alto mai documentato, quindi certificato documentato, per una persona. Quanto pesava? A. 435 kg. B. 535 kg. Oppure C. 635 kg. John Brouwer Minock nel 1978. Quant'è che pesava? Al mio segnale scatenate WhatsApp.
1: Radio 3i telesuona.

chiama Espresso, è il singolo di Sabrina Carpenter, Radio Tribello, bello, bello, bello. Allora, la persona più pesante della storia umana certificata è l'americano, come detto, Brower Minnock, John Brower Minnock, che nel 1978 raggiunse un peso record stimato di oltre 635 kg. Da lì ci ha pensato un attimo e ha detto, ah, forse è meglio ricoverarmi. Per il suo ricovero, sempre in quell'annata, nel 78, pensa un po', servirono 13 pompieri e soccorritori e una barella speciale. Successivamente seguì una rigida dieta e perse circa 419 kg, quindi complimenti anche lui comunque per l'impegno. Però ha raggiunto il peso massimo di 635 kg. Come sempre, tra poco il più veloce, o colei che è stata più veloce, riceverà il messaggio e riceverà a casa soprattutto il buono per la corte di Mendrisio.

0: c'è fuori menù.
1: Fuori menù con Danny Morandi.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, the art of gaming.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
4: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Da Matassi tornano gli ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
6: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
7: Bricco, l'unico. Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza.

nuova canzone di John Legend, si chiama Daylight, su Radio 3. Siamo in chiusura per quello che riguarda Fuori Menù di oggi. Complimenti a Giuseppe, detto Pippo, il più veloce, ha vinto il buono di 50 franchi per la corte di Mendrisio. Orecchia alla radio perché tra non molto giocheremo ancora, ci mancherebbe altro. Dicevo, tra non molto anche l'informazione, scusate la ripetizione delle parole, e poi inizieranno i due di troppo, quindi vi aspetto fra pochissimo. Nel frattempo la musica di Emily Sandé, questa è Next to Me.

0: Sì.
1: Sì.
0: Sì.
1: Sì.
0: Sì. Per più sì, indici no, di sì alla tua nuova auto AMAG. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua AMAG TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCC.
2: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
3: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Auto Ronchetti presenta...
9: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
8: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
10: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
11: Ehi tu! Sì, proprio tu. Hai già deciso cosa mangiare a pranzo?
12: No.
11: Perfetto, perché tanto in radio non lo saprai mai.

0: Il pranzo è servito.
1: Sono le 12:58.
2: Il segnale orario è offerto da
3: BioFit Club, il tuo bio-hacking club a Lugano.
4: Ticino News.
5: Alessandro Cocca al microfono. I bilaterali 3 continuano a dividere il PLR dopo il voto della scorsa settimana al Consiglio degli Stati. Il co-presidente del partito precisa una posizione definitiva non è ancora stata presa. Sentiamo.
6: Il PLR resta diviso sui bilaterali 3, non soltanto sul pacchetto di accordi con l'Unione Europea, ma anche sul tipo di referendum con cui sottoporlo al voto popolare. La spaccatura è emersa la scorsa settimana al Consiglio degli Stati. 4 senatori liberali radicali hanno votato contro l'entrata in materia, mentre sulla possibilità di richiedere la doppia maggioranza di popolo e cantoni, 6 dei 12 membri del gruppo PLR si sono espressi a favore. Una posizione che contrasta con quella assunta lo scorso anno dai delegati del partito, che avevano sostenuto a larga maggioranza gli accordi e si erano opposti alla doppia maggioranza. Ma per il copresidente Benjamin Mühlemann non c'è contraddizione. Quella, spiega, era soltanto una prima valutazione del progetto posto in consultazione. Il PLR prenderà una posizione definitiva soltanto al termine del dibattito parlamentare, dopo aver valutato nel dettaglio vantaggi e aspetti politico-istituzionali del pacchetto.
5: Piero Marchesi è entrato in governo, l'UDC è tornata in Consiglio di Stato dopo quasi 100 anni, il 45enne democentrista, già consigliere nazionale e sindaco di Trese, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione e alle leggi cantonali, subentrando al dimissionario Claudio Zalli. Ora l'attesa è soprattutto per la ripartizione dei dipartimenti fino alla fine della legislatura. Marchesi raccoglie l'eredità dell'unico precedente rappresentante democentrista, Raimondo Rossi, in carica nel 1922. Il premier francese Sébastien Lecornu promette un piano d'azione concreto dopo la massiccia protesta degli studenti liceali. Lecornu invita i giovani a tornare in classe, garantendo però spazio al dialogo e all'ascolto delle loro richieste. Dovrebbero portare a misure concrete per la scuola. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha deciso di assegnare il premio Nobel per la chimica 2026 ad Erik Hagen e Kenzo Sohai per la scoperta degli effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica simmetrica, ha detto la segretaria generale dell'Accademia, Ellen Mons.
4: L'infotraffico.
5: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
4: Tra poco inizia Due di Troppo con Luca e

0: attenzione!
1: Il pomeriggio sta per perdere completamente il controllo.
2: Due voci,
1: una radio e una buona dose di follia.
2: Con Luca Ventura e Danny Morandi inizia...
3: Due di troppo!
4: Due di troppo! Due di troppo!
5: Trey Trey è la radio giusta, buon pomeriggio.
6: Un mese per non cantarli sopra, eh? Ci ho messo un mese a capire dove devo cantare, dove non devo cantare. Buon pomeriggio Luchino, ciao.
5: Ciao, ciao Dennone, ma quello all'inizio che dice attenzione, sei tu la mattina quando ti svegli?
6: Sì, eh? Sì. Quando devo evitare Romeo, ma è l'attenzione, sto passando.
5: Attenzione.
6: No, ma il finale di Candyman che mi piaceva.
5: Con il tipo
6: sì,
5: stile
6: che dice Welfare's gonna wanna bother you.
5: Ma non lo sa neanche lei, l'ha fatta apposta.
6: Vada via, no. Bello, il finale ci stava. Ben ritrovati fino alle 15.
5: Alle 15, sì.
6: Due
5: siamo
6: di troppo.
5: Bravissimo, due di troppo, due ore di troppo effettivamente.
6: Sempre sì.
5: Stone, ma ogni tanto quando siamo, volete stiamo anche a casa.
6: Però siamo un po' come il prezzemolo. Cosa? Ti cioè? Mettono un po' dove vuoi, capito?
5: Ah no, beh, a me fa schifo il prezzemolo.
6: Anche avrei detto... onesto anche io. Però ti mettono un po' dove vuoi. Quando dicono, ma sei come il prezzemolo. Sei ovunque, sì. Perché vuol dire che
5: come
6: sei
5: Danny e Luca, esatto.
6: Però io effettivamente il prezzemolo non lo adoro.
5: Ma
6: non
5: sai
6: lo
5: che
6: adoro.
5: Neanch'io. Dicono, ma sul pesce se non metti il prezzemolo. Ma chi se ne frega?
6: C'è anche una pasta dove devi per forza mettere.
5: Lo
6: forse,
5: scoglio, no?
6: Forse l'aglio.
5: Pasta lo scoglio.
6: Nato. Scoglio nato. No, credo aglio, olio e peperoncino, credo.
5: No, non penso, eh.
6: Una spolverata?
5: Non lo so. No. Chiediamo ad Alberici che sicuramente ci sta ascoltando.
6: Poi fa molto anni 80, un po' come il cocktail di gamberetti.
5: Ah, pensavo il pelo.
6: No, il cocktail di gamberetti, cioè anni 80, raga, no.
5: Sì, però qualcuno
6: lo
5: fa.
6: Però lo ritrovi. La salsa sì, rosa, sì. Una roba che... No?
5: Ci sono robe che, è vero, facevano nei ristoranti negli anni 80 che adesso, tipo prosciutto e melone.
6: Sì.
5: Tu prosciutto e melone te lo mangi in estate.
6: Che io ricordo che mia sorella odiava il melone. Mm. Prendeva prosciutto e melone al ristorante, ma sì, scartava sempre il melone per mangiare il prosciutto.
5: E chi se lo mangiava?
6: Mia mamma dice ogni volta, non lo so io. Il melone toccava sempre al fratellino più piccolo. Anche a me non piace il prezzemolo. Abbiamo un team, non piace il prezzemolo. Sempre lì, dappertutto. Poi ti rimane tra i denti.
5: Sì.
6: Presente, quando...
5: Ma poi è proprio brutto il sapore, non lo so.
6: Il gusto. Vabbè, non sta noi. Non sta noi. Già 11 secondi anche di vocale, chissà cosa dice, ma partiamo con la musica. Che è meglio quale, Luchino? Quale?
5: Beh, il disco interessante dal nuovo album di Usual, DJ francese, insieme a David Guetta e French Montana.

0: Si chiama Shine, il disco appena ascoltato. Allora, 11 secondi. Ciao Angie, senti.
1: Sono Angie.
0: Ciao.
1: Su aglio, olio, peperoncino si mette un po' di prezzemolo.
0: Purtroppo.
1: Però va a gusti, eh.
0: Giusto, giusto.
1: Però è buono. Sì, è anche molto salutare.
0: Ciao.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Salutare. Allora, spaghetti, aglio, olio, peperoncino e prezzemolo. Anche Raffaello lo dice. Buono il prezzemolo, ancor meglio il coriandolo.
2: No.
0: Saluti da Daniele.
2: No. Coriandolo, ma il coriandolo è quella spezia che mettono orientale, che mettono in tutte le cose un po' elaborate con la carne.
0: Ma scusa, non è quella cosa che trovi nelle mutande a carnevale, a fine serata.
2: Quelli sono di cartone, no? Questi qua invece sono.
0: Non è uguale.
2: No, non è la stessa. Il sapore sì, anzi, forse è meglio quello di plastica.
0: E credo che il coriandolo sia utilizzato in alcune cucine.
2: Sì,
0: forse
2: sì.
0: Quella messicana lo troviamo.
2: No, orientali.
0: Ah,
2: tipo,
0: orientali.
2: Sì, cucine indiane, quelle robe. Mamma mia, ma sai che te lo mettono ovunque. E poi è difficile da digerire.
0: Ma se dovessi paragonarlo a uno più vicino a casa nostra di quel genere lì, cosa si avvicina al sapore, gusto del coriandolo?
2: Ma hai presente? Hai mai schiacciato quando vai in giro con Romeo? Ti è mai capitato di schiacciare?
0: No, non esagerare, no.
2: Peggio.
0: Peggio. Ma se lo si utilizza in cucina, no.
2: Adesso
0: dai.
2: Vediamo,
0: Daniele,
2: a chi piace il coriandolo.
0: Daniele, il sapore del coriandolo, visto che per te è ancora meglio del prezzemolo, dove a cosa si avvicina? Direi sugli spaghetti alle vongole. Buon lavoro ragazzi, ciao Ambra. Beh, sullo spaghetto alle vongole
2: sì, quello che ti dicevo, lo scoglio.
0: Sì, bravo, sì. Anche perché diciamo è molto anni 80-90 e ai tempi c'era anche per esempio le pennette salmone panna.
2: Sì, sì,
0: era un
2: sì,
0: cult,
2: sì, mi ricordo.
0: Era un cult
2: con la vodka,
0: anni.
2: No? Ti ricordi con la vodka?
0: Sempre ad alcolizzarti. Una cosa davvero è un po' da impressionante.
2: Non ero neanche nato a un momento.
0: No, credo che sì, si poteva sfumare
2: con la vodka.
0: Sì.
2: Tu
0: e puoi avere anche il cicchettino da fare.
2: Da quanti anni è che non bevi più la vodka? Tu?
0: Manco il coriandolo. No, io la vodka non sono
2: mai
0: un amante.
2: No, neanch'io.
0: No, neanch'io. Manco il coriandolo,
2: sì.
0: Mi piace. Vabbè, comunque quelli sono gusti. Invece Luchino, prima ti chiedevo, fuori onda, quanto sei alto tu?
2: 1,75-76.
0: 76 quando? Quando metti le scarpe da calcio?
2: Quando non taglio le unghie.
0: Ci sono i tacchetti. No, così, io 1,77 senza, cioè, diciamo, piedi piatti.
2: Ah, no. Sì, perché di solito li tieni un po' curvi.
0: No, perché sai che ci sono le scarpette che puoi, anche per maschi, che puoi rialzarti. Lo usava, per esempio, il compianto Shin. Con Shinta io uso le scarpe per...
2: Ma col tacco sotto?
0: Sì, un pochettino più rialzate.
2: Ah, ok.
0: No, perché c'era una notizia che sta circolando sul web, che ti voglio dire tra poco.
2: Sì.
0: Non subitissimo.
2: Sulle scarpe o l'altezza?
0: No, io e te saremmo dentro.
2: Ok.
0: Cioè, se arrivi ad una determinata altezza l'uomo può partecipare a. Se non ci arrivi sei fuori.
2: Questa cosa la puoi dire per tante altre cose.
0: Sì.
2: Siamo dentro.
0: Però in particolare però su quello che ti voglio dire dopo. Secondo me te sei un papabile.
2: Cosa?
0: Dopo te
2: però
0: lo
2: io
0: dico.
2: Ho paura.
0: Posso dirti tutto.
2: Ho paura.
0: Nel frattempo un nuovo bel duetto.
2: Sì, Annalisa e Madame si sono ritrovate e hanno fatto

0: anch'io aver bisogno di una persona normale in onda con me.
1: No, la butto lì così, la butto lì.
0: La stessa cosa anche io.
2: Allora, carissimo, sai che ho messo Google, ho messo sì. coriandolo, sì. mi è uscita la pianta, giuro, eh. Se lei le domande, la prima FAQ che esce, delle FAQ.
3: Sì.
2: Non è quello che
3: no, no, no, no.
2: FAQ.
3: FAQ.
0: Sì, certo. FAQ, giusto?
3: Certo, giusto.
0: Bella sta cosa qua.
1: No, ma in realtà io volevo dirti le domande. No, no, tu mi hai mandato. No, no, io volevo fare una domanda.
2: La prima è: perché il coriandolo non piace? La prima domanda che esce.
3: E cosa ti dicono?
2: Il disprezzo. Aspetta, il disprezzo per il coriandolo è causato.
0: Confermi o smentisci, visto che comunque l'hai provato.
2: Da una combinazione di fattori genetici e percettivi che fanno sentire un sapore di sapone o di cimice.
3: Cosa ti dicevo prima? Forse è meglio Romeo.
2: Sapone e cimice, ma sì, può essere.
3: Può essere, può essere, sì. Oddio, che è stranissimo. Ma tu l'hai già provato sicuramente.
2: No, ne.
3: Ma qualche kebab, ma sicuramente ascolta, l'hai beccato.
0: No, spero che non mi ascolti la Lolla. Perché una volta mi ha ripreso. Sulle cimici. Cioè, io già faccio fatica quando le schiaccio che puzzano.
3: Sì, quello anch'io. È per quello che non mi piace.
0: Allora mi ha detto: schiacci le cimici. Ho detto: sì, mi fa schifo. Ma no, devi prendere col foglio e farle volare. Una volta io ho tempo di vincere.
1: Vieni qua che lo prendi col foglio. Facile.
2: Soltanto che, ragazzi, puzza anche se la butti nel
3: vero, vero, vero, vero.
2: Impressionante, quindi c'ho questa roba qua che...
3: Sì, è vero, anche io sento gusto di cimice.
2: Vedi, Katia, ciao Katia. Ma vogliamo parlare del cumino?
3: La Lolli sta ascoltando.
2: Scusa, Lolla, ho dovuto dire sto aneddoto, però mi ricordo quella vita. Forse anche per una mosca, una roba del genere.
0: E poi la cosa più bella quando ammazzi mosche e zanzare non è che le ammazzi e basta, eh.
1: Starda che non sei ti ho preso, Ti ho preso. Hai rotto le palle tutta la sera.
3: Comunque possiamo dirlo che la Lolli è la persona più buona al mondo e non ammazzerà mai un animale.
1: Quindi va scritto la puzza è la punizione perché
3: che per quella cosa lì.
2: Perché la schiaccia.
3: Perché la cosa lì.
2: Vogliamo parlare del cumino? Quando vado in Austria lo mettono praticamente in ogni pietanza, pure nel pane. Io sono quella che toglie tutti i semini che proprio non piace il gusto.
3: Quelli di sesamo dice?
2: No, il cumino.
3: No, ma i chicchi, i semi di cosa?
2: Eh?
3: I semi di cosa? Perché il cumino di solito è...
2: Sì, è in polvere.
3: A semi o in polvere?
2: Però credo che lo puoi trovare anche in semi. Assieme.
3: Quelli che poi
2: credo,
3: trovi, inizia a fare... Così.
2: Sì. Diciamocelo, un po' come il seme dell'anguria.
3: Sì.
2: Ma non poteva prendere dal melone che in una volta solo li tiri via tutti.
3: No.
2: Sparsi a caso, giusto per...
3: E infatti a me piace quella senza semi. Sai quella che...
2: La perla nera.
3: Costa un pochino di più.
2: La perla nera.
3: Chi? No, quella è la mafia.
2: La perla nera è un tipo di anguria.
3: No, lo so bene.
2: Allora perché devi dire che è la mafia? Che cosa dove volevi arrivare?
3: Perché anche la mafia.
2: Quello che odio di più è che mettono nei crauti e nella verza zuppa di cipolle di Berna, di cui io sono originario, e le bacche di ginepro odiose.
3: A me non piace niente di quello.
2: Forse
3: che
2: sarà una versione così un po' rivisitata. Sai che adesso amano rivisitare un po' tutto, no?
3: Sì.
2: Forse magari quelle con le bacche di ginepro.
3: Sì.
2: Solo a pronunciarle, ma...
3: Le bacche di ginepro sono quelle rosse. È presente?
2: Invece quelle a forma di stella cosa sono?
3: No, quelli sono gli shuriken, sai, quelli che lanciano.
2: No, forma di stella. C'è qualcosa a forma di stella, tipo che butti dentro?
3: Forse sì. Anice, possibile.
2: Bravo, forse l'anice.
3: Anice stellato.
2: Bravo, bravo.
3: Anice stellato.
2: Comunque sono più piccoli dei semi dell'anguria, quelli di cumino, però.
3: Comunque fastidio.
2: Signori, tra poco si gioca al piripicchio per i pacchi. Un paio per voi, il buono della rassegna. Dove le mandiamo?
3: Oggi li mandiamo.
2: Perché
3: devo dirti una cosa: mi è venuto in mente un ristorante che della vicina Italia,
2: sì,
3: di un'usanza che c'era un po' di anni fa.
2: Che erano più piatti.
3: Quando l'hanno creato, tu potevi buttare per terra gli arachidi. Ok, le noccioline.
2: Mi ricordo, le bucce delle
3: arachidi. Io feci la stessa cosa allo Juventus Stadium, inaugurazione.
2: Ah, è vero che all'interno c'è anche quelle.
3: Esatto, cioè...
2: Parliamo dell'Old Wild West, Best
3: sì,
2: Man.
3: Sì, sì,
2: quello. Tra l'altro anche un disco di Will Smith.
3: Che c'è dire. Anche qua, tra l'altro.
2: Sì, è vero.
3: Vabbè, ma non per fare pubblicità. E io all'inizio mi ricordai di questa cosa e lo feci. Dopo mezz'ora che c'era tutta la roba.
2: Feci, ragazzi, feci.
3: C'era tutta la roba per terra. Guardo la cameriera perché non lo faceva nessun altro. E dissi, ma si può fare sta roba qua? E lei, veramente no.
2: Non l'hai visto fare. Però è vero.
3: C'è stato, te la ricordi anche tu?
2: C'erano alcuni di questi ristoranti dove potevi buttare le bucce.
3: Qualcuno probabilmente ne ha presa una, è caduto, ha picchiato la testa, basta.
2: Le bacche di ginepro sono nere, scrivono.
3: Ah, ok, allora mi sto confondendo.
2: Quella fora di stella comunque credo che sia proprio l'anice, no?
3: Stellato.
2: Credo sì. Andiamo di Madonna?
3: Ci sta, abbiamo Danceteria.

0: Sto pensando di cambiare auto.
1: Allora questo è il momento giusto. Da Eni Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
0: Davvero?
1: Sì, solo da Eni Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
2: Sono contenti lui e lei da Eni Freno.
3: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre dalle 14 alle 20 a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
4: Stampare, scansionare, condividere documenti. Oggi tutto deve essere più semplice. Con Palo Alto scegli stampanti moderne e sicure, integrati con i tuoi processi digitali e supportate da servizi personalizzati. Tecnologia e assistenza con oltre 30 anni di esperienza al fianco delle aziende.
2: Palo Alto.
4: Scopri di più sul nostro nuovo sito paloalto.swiss.
5: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì.
7: Sì.
6: Sì. Per più sì in Ticino, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti. Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsì.
8: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dorelan di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dorelan, dormire bene, vivere meglio.

0: Rise The Weekend. Allora, salutiamo Romina che ci chiede delucidazioni sulla Magliasina. Siamo a Pura, strada cantonale tra via Davide Bianchi e l'uscita dalla località. Attenzione, c'è un incidente e questo sta causando del traffico, si circola a corsie alternate.
1: Sì, poi penso che stia anche piovendo, quindi immagina, sì. Il traffico è tutto rallentato.
0: Quindi grazie Romina per la domanda, sappiate che da quelle parti appunto c'è questo problema, questo incidente. 091 6462 462, o l'altro che è il
1: 463 463.
0: Sei davanti, mettiamo io, no?
1: Anche 091.
0: Perché tra poco si gioca Piripicchio Piripacchio, due concorrenti al telefono si sfidano per il buono del valore di 50 franchi. Lo diciamo dove li mandiamo, no?
1: Allora li mandiamo, signore e signori, all'osteria Rusticanella di Melano.
0: Ammalà!

0: Tiziano Ferro,
1: o come lo chiama qualcuno, Tiziano Iron.
0: Rosso relativo. 13:33 minuti, 2 di troppo su Radio 3 in questo 7 di ottobre. Come detto e promesso, si gioca al
1: Piripicchio Piripacchio.
2: Signore e signori, si gioca al Piripicchio Piripacchio. Piripicchio Piripacchio. È vero o falso? Piripicchio
0: Piripacchio. È vero o è falso? Allora, sono 12 le domande barra definizioni che vi leggiamo, anzi oggi vi leggerà Luchino. Bisogna prenotarsi per avere diritto di risposta, quindi aspetta che andiamo a capire chi c'è in linea. Pronto? Allora, Eli e Valentina dovrebbero esserci. Eli, okay, da una parte, la Valentina dall'altra. Pronto, Eli?
3: Pronto, ci sono.
1: Ciao, Eli.
0: Valentina?
4: Ciao, pronto, ci sono anch'io.
1: Vale, ma tu hai già giocato? Aia.
4: Sì.
0: Ah!
3: Ho già vinto.
0: Hai anche vinto?
4: Sì.
3: No,
4: sì.
3: Io no.
0: Aspetta, Valentina ha giocato e ha vinto?
4: Sì, sì.
0: Elisa,
4: l'ho regalato.
1: In che senso l'hai regalato?
4: Il buono.
0: Ah, hai capito, lei gioca per gli altri. Lei la mattina scrive, c'ha di gruppo gli amici: raga, ci sono i due pirletti che regalano i buoni, io lavoro per voi, voi dite a me che io faccio per voi.
1: Ascolta,
0: capito?
1: Cosa hai ottenuto, Vale, in cambio?
4: Niente.
1: Vabbè, Valentina,
4: perdo, non so. Sì.
0: No, ma ci mancherebbe. Se rigioca pure, se lo regali sto giro, tienitelo però.
4: Va bene,
3: a me lo regala a me, se vince lei lo regala a me.
0: Allora, ieri siamo arrivati all'11ª definizione, quasi in parità, si sono prenotati in parità. Poi sì, c'è stato un atto di galanteria da parte di Daniele, il nome ormai dice tutto, e ha ceduto il buono,
1: esatto,
0: alla concorrente.
1: Molto altruista, è vero.
0: Oggi invece dovesse capitare una roba del genere, abbiamo quella di riserva. Quindi sì, se vi prenotate assieme, attenzione che c'è quella di riserva, va bene?
3: Ok, va bene.
0: Okay, Vale, l'altra volta con cosa ti sei prenotata tu? Con quale dei due?
4: Con Piripacchio.
0: Quindi alla Eli tocca il Piripicchio.
4: Okay, va bene.
0: Mi raccomando, 11 vero o falso, e se sbagli ovviamente è il punto all'altro, quindi ragioniamo.
1: Si gioca per 50 franchi sul leasing di 8.000, no, quello... 50 franchi per l'osteria Rusticanella di Melano.
0: Andiamo?
1: Milano.
0: Sei pronto?
1: Io sono prontissimo.
0: Andiamo allora.
1: Il colore del sangue umano è rosso.
4: Piripacchio.
1: Secondo me...
0: Piripacchio, ho sentito prima. Piripacchio chi è?
4: Valentina.
0: Prego.
4: È vero.
0: Giusto.
1: Brava.
0: Punto.
1: Bravissima.
0: A Valentina.
1: Valentina, la Luna ha un'atmosfera identica a quella terrestre.
4: Piripicchio.
0: Eli.
3: Vero.
1: Falso.
0: Falso, punto a Valentina.
3: Vai, vince lei.
1: I cavallucci marini maschi portano le uova.
4: Piripicchio.
1: Piripicchio, secondo me.
0: Piripicchio, Eli.
3: Vero.
1: Brava.
0: Giusto. 2-1 per Vale.
1: La capitale del Portogallo è Lisbona.
4: Piripicchio.
0: Piripicchio è la Vale.
4: Vero.
0: Giusto.
1: Brava.
0: 3-1.
1: Il Kilimangiaro è in Sud America.
4: Piripicchio.
1: Piripicchio.
0: Piripicchio?
1: Piripicchio.
3: Falso.
0: Falso?
1: Giusto.
0: Giusto.
1: Le giraffe hanno una lingua che può superare i 40 centimetri.
3: Piripicchio.
0: Eli.
3: Vero.
0: Giusto.
1: Brava.
0: Attenzione, 3-3, parità.
1: Brava. Il vetro è un liquido che scorre molto lentamente.
4: Piripicchio.
0: Vale.
4: Vero.
1: No,
0: falso.
1: È falso, Vale.
0: Punto alla Eli. 4-3 per la Eli.
1: I pipistrelli sono gli unici mammiferi capaci di volo attivo.
3: Piripicchio.
0: Eli.
3: Falso.
1: No.
0: Vero.
3: No.
1: È vero.
0: 4-4, falso. Punto a Valentina.
1: Venere ruota nello stesso verso della maggior parte dei pianeti.
4: Piripicchio.
0: Vale.
4: Vero.
1: No. Falso, Vale.
0: Punto
1: falso
0: a Eli. 5-4, attenzione.
1: Le lumache possono avere migliaia di piccoli denti.
4: Piripicchio.
0: Vale.
4: Vero.
1: Giusto.
0: Giusto. Attenzione, 5-5 l'ultima.
1: 5-5. L'Australia è sia un paese sia un continente.
4: Piripicchio.
0: Vale.
1: Ah sì.
4: Vero.
1: E allora,
0: e allora la Vale.
1: Brave entrambe. Bello tra l'altro che negli ultimi giorni si arriva sempre al photo finish,
0: sì,
1: all'ultima,
0: vero,
1: brave,
0: vero.
1: brave.
0: 6-5, complimenti Vale.
3: Brava Vale.
4: Grazie, brava anche tu Eli.
1: Ah, visto, ci fanno i complimenti. Allora, Vale, allora, stavolta.
0: Allora, come su Instagram, questa è la realtà. Poi l'altra è. Non ha vinto ancora. Volevo andarci io, ancora vinto.
1: Tanto lei non ci andrà mai.
0: Tra i denti, capito? Vale, sto giro a chi lo regaliamo il buono, così almeno lo sa tutta la popolazione del cantone.
5: Ah,
1: adesso
5: giro lo tengo io.
1: Oh! Ah, ok.
0: Eli, se vuoi riprovaci o con noi o con i nostri, certo, colleghi nelle prossime ore, va bene?
5: Sicuramente.
0: Un abbraccione.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, Eli. Un abbraccio. Ciao.
0: Vale, rimani in linea.
5: Sì, grazie.
0: Così prendiamo i due dati, anche se ormai li sappiamo a memoria.
1: Vale, da dove ci chiami?
5: Da Stabio.
0: Sì. Rimani lì, complimenti ancora. Ciao Vale.
5: Grazie mille.
0: Non
5: ciao,
0: attaccare. Ciao. Tornerà a giocare sicuramente al
2: Piripicchio. Piripacchio. Nella famiglia di Radio 3i. Due di troppo.
6: Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love.

0: Tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
1: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
2: Marino Bernasconi.
1: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
0: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Salve, dove la porto?
5: Dal mio partner BMW, grazie.
4: Andata e ritorno?
5: Solo andata. Al ritorno sarò al volante di una nuova BMW. Con BMW Days può approfittare del leasing a tasso zero su numerosi modelli BMW selezionati.
6: La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento.
7: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
8: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
9: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
10: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
11: Radio 3i, dove batte il cuore.
12: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere.

0: l'eterno Raff, il sempreverde Raff, il suo battito animale degli anni 90-93. 13:50 quasi, Luchino, siamo in chiusura della prima parte insieme dei Due di Troppo.
1: Esatto, sì, ci sono ancora problemi, Danny, tra Caslano e Bioggio, traffico fortemente rallentato, ce lo segna anche via Swiss adesso.
0: Grazie Luchino, tra poco in coda al radiogiornale sentirete anche la redazione parlare proprio di viabilità. Nel frattempo, nuovo singolo per Aaron.
1: Interessante.
0: Sì, molto molto molto bello. Tandem Bike.
1: Yes, ce l'ascoltiamo.

0: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
1: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
2: Dove tutto costa meno.
3: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
7: Brico, l'unico.
8: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax? C'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
10: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.
11: Tenore Ventura, eccomi. Tenore Pellegrini,
12: Gassin.
11: E ci sono anch'io.
12: Dalle 15 alle 18 su Radio 3.
11: Musica, attualità, risate, provocazioni e soprattutto tantissime occasioni per farvi entrare in diretta.
12: Vi aspettiamo con i vostri messaggi.
13: Ma una sola certezza, il pomeriggio non sarà più lo stesso.
14: Sono le 13:58.
15: Ticino News.
16: In studio Emanuele Lopa. Paura in una scuola in Polonia dove uno studente ha aggredito con un coltello diverse persone, almeno 7 i feriti, arrestato l'aggressore. Alessandro Cocca.
17: L'aggressione è avvenuta in una scuola di Ostrojeca, città a circa 120 km a nord di Varsavia. Secondo quanto riferito dall'emittente locale RMF, uno studente attaccato con un coltello alcune persone all'interno dell'istituto, ferendone almeno 7. 2 dei feriti sarebbero in condizioni gravi. Fra le persone colpite figurerebbe anche un insegnante. L'aggressore, secondo le prime informazioni, è un 19enne studente della scuola, così come la maggior parte delle vittime. È stato fermato e arrestato dalla polizia. Il sindaco della città, Pavel Niewiadowski, ha dichiarato che la situazione è ora sotto controllo. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione, nonché il movente dell'attacco. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni dei feriti né sulle circostanze che hanno portato all'accoltellamento.
16: C'è ancora attesa per la ripartizione dei dipartimenti di Stato a seguito dell'entrata in consiglio di Piero Marchesi. Ancora in corso, infatti, la prima riunione con la nuova composizione del governo. Il 45enne democentrista, lo ricordiamo, ha dichiarato fedeltà alla Costituzione questa mattina, subentrando così a Claudio Zali. Si tratta del secondo rappresentante UDC dopo Raimondo Rossi nel 1922. Primo assaggio d'inverno in Svizzera dopo le temperature miti degli ultimi giorni. Da giovedì il limite delle nevicate scenderà attorno ai 1500 metri. Sulle Alpi, soprattutto tra la Svizzera centrale e orientale, sopra i 1700 metri potranno cadere fino a 20 cm di neve fresca. Temperature in calo anche in pianura, situazione diversa in Ticino, dove venerdì si potranno ancora raggiungere i 22 gradi. Boom degli occhiali intelligenti in Svizzera. Secondo Galaxus, tra gennaio e settembre le vendite sono più che quadruplicate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Cresce però anche la preoccupazione per la privacy. Le telecamere integrate permettono infatti di riprendere persone senza che se ne accorgano. Il consigliere nazionale verde Raphael Mahaim chiede quindi regole più severe, tra cui un indicatore di registrazione sempre visibile. In diversi cantoni si discute inoltre di vietare questi dispositivi nelle piscine per contrastare le riprese effettuate di nascosto.
7: Questo appuntamento è offerto da Amag, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
15: Infotraffico.
16: Via Swiss segnala ritardi fino a 40 minuti tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, così come tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord problemi di traffico per un veicolo in avaria. Per il distretto di Lugano, tra Caslano e Bioggio il traffico è fortemente rallentato.

0: and Me, quella di Biagio Antonacci. You and Me, Luchino. You and Me sta bene anche a noi questa.
1: Sì, bello, non, non è male come nome.
0: Per noi, per
1: Biagio
0: noi.
1: Ti piace, mi piace.
0: Sì, sì, sono già andato anche a alcuni suoi concerti.
1: Ok.
0: E mica male, ma no,
1: bel ragazzo.
0: Poi ti dicevo, ultimamente si vedi, sta collaborando con i Giovincelli. Si fa prendere anche dalla fetta dei più Giovincelli. Mica,
1: sta.
0: Mica scemotto.
1: Vabbè, non si butta via.
0: Cioè. Il Biagio. Non si butta via niente di Biagio Antonacci, una roba del genere. Prima anche i Corse per inaugurare la seconda ora dei due di troppo.
1: I The Corse. Oh no, quella è un'altra cosa.
0: No, i The Corse. The Corsa. 079-449-9537. Sto ricordando il numero di WhatsApp perché tra pochissimo si giocherà con la parola chiave.
1: Giusto, in palio oggi soldini, Din, din, din, din, din.
0: Anche oggi vogliamo già svelarlo? Così diamo la cuolina un po' in la buccia.
1: Ah, ci sta, ci sta. Quante cifre?
0: Centella, centella.
1: Ah, sì?
0: 00, due cifre.
1: Bello.
0: Anzi, tre cifre.
1: Bello, bello.
0: Finale 00.
1: Ma chiedono, ma l'IVA poi la togli tu direttamente?
0: La
1: oppure...
0: zanicchi. Allora, caro Luchino, prima ti ho chiesto dell'età, adesso della prima ora insieme, sì, dell'età, scusami, dell'altezza. Tu mi hai detto che raggiungi l'1,75/76, vero? A volte anch'io 77-78, dipendenza della suola, della scarpa.
1: Sì, ma poi dipende, in piedi sì, poi da sdraiato.
0: Beh, ma lì siamo tutti uguali, sdraiati. Come si suol dire, sdraiati siamo molti, tutti uguali. Allora, se sei alto meno di 1,75, quindi roba che non tocca a noi, pensa, molte banche del seme non ti permettono di entrare.
1: Di fare, no. Perché sei geneticamente...
0: No, ci sono selezioni nelle varie banche, c'è scritto nell'articolo.
1: Però...
0: E una in particolare dice, se sei meno di 1,75, cioè non so, la paura di far uscire nani, non lo so io.
1: Che fai i semi più piccoli.
0: No, no, dico magari fai i nanetti, hai capito? Però c'è sta banca, che non, di quale non facciamo il nome, tra l'altro in Europa.
1: Sì.
0: Se volete maggiori informazioni chiedeteci il link. Se non sei alto 1,75 non entri, cioè 0,000.
1: Noi campioni non ne vogliamo, provette zero qua.
0: Il tutto però è collegato a cosa, Luchino? Perché tu volevi raccontarmi...
1: Sì, sì.
0: Franco scrive, quando umido 1,70. Sì, vai, capito? Ti bagni con la pioggia. Allora, dicevi, sì, collegandosi, ci sono banche invece che accettano anche sotto l'1,75. Perché? Luchino?
1: Allora, c'è stato questa ricerca fatta dal professor Brodo Winter dell'Università di Birmingham.
0: Se è Brodo Winter, ragazzi.
1: Brodo Winter. Di carne o di verdure? Questo
0: Brodo
1: non sappiamo.
0: Ma chiamati Brodo Winter.
1: Ah, tra l'altro, a proposito, lui è un nome che non è bellissimissimo. Ha stilato la ricerca, ha stilato questa cosa dei nomi più belli e più diffusi al mondo.
0: Una classifica dei nomi più belli al mondo.
1: Bravissimo.
0: Da cosa partiamo? Dal quinto posto?
1: Ma allora, in realtà lui ne ha stilati una decina.
0: Ecco, dai,
1: poi ti parto dal decimo posto.
0: Decimo posto, nome più bello al mondo?
1: Leo.
0: Leo.
1: Sempre
0: Leo.
1: Più diffuso, tra l'altro,
0: sì,
1: negli ultimi anni.
0: Vero, vero.
1: Breve, però molto riconoscibile, carino, molto carino. Julian, nono posto.
0: Julian
1: anche in Ticino, un nome abbastanza usato.
0: Ricordo, per esempio, il cane della Lolli si chiamava Julian.
1: Bravissimo, sì. Anche Matthew come nome.
0: Matthew, sì, c'è
1: l'ottavo posto.
0: Ottavo, poi vai, sali.
1: Carlos? Sì, come il nostro.
0: Il nostro Carlos.
1: Grande Carlos.
0: Ciao Carlos, sei in lista.
1: Poi c'è Jesse.
0: Jesse.
1: Ah, sì, però scritto con la E, quindi Jesse.
0: Ah, Jesse.
1: Jesse. Proprio così, sì.
0: Come è Jesse, scusa?
1: Jesse, non
0: Jesse.
1: Lo so.
0: Jesse, poi saliamo.
1: Zayn. Magari anche come il cantante, sai, sì. Zayn Malik.
0: Poi Cartel.
1: Rossi.
0: Zayn, Cartel, Tracol, poi...
1: Rosi
0: bello.
1: Scritto Rosie.
0: Ah, ma ste Rosie, ma
1: perché sono storpiati. Poi sai che in Italia li facciamo Rosanna,
0: sì, ma
1: Rossana.
0: Ma che appunto è? Che numero siamo?
1: Siamo al quarto.
0: Quarto posto.
1: Poi c'è Zoe.
0: Quindi andiamo al podio. Terzo posto Zoe.
1: Zoe, carino.
0: Zoe.
1: Come la macchina elettrica, sai?
0: Zoe.
1: È vero. C'è Sofia. Scusami, perdonami, Zoe era secondo posto e Sofia il primo posto.
0: E terzo quindi Zayn.
1: Era Rosi. Ah, Rosi.
0: Quindi femminili.
1: Sì.
0: Il podio è occupato da nomi femminili.
1: Poi se vuoi chiamare tuo figlio Zoe.
0: Non credo.
1: Anche nel 2026 ormai.
0: Primo posto Wanda, scrivono. No, Wanda no. Wanda non è nella lista dei 10 nomi più belli al mondo.
1: No. Ma neanche nei 100 mi sembra di aver letto, ma...
0: Questo non dovevi dirlo, doveva rimanere internosso. Franco invece è tra i 10 nomi più belli, no?
1: No, Frango però.
0: Frango
1: sì.
0: Oh Frango. C'è un nuovo disco, Luchino.
1: Sì, volevo dire che i nomi sono tutti belli comunque.
0: Sì, anche Luca e Daniele sono
1: salvato.
0: Belli, no.
1: Small Talk.

0: l'hai proprio detto fuori onda quello che faceva lui, lo senti adesso?
1: Il sassofonista Charlie Gear, sono britannici entrambi, anche Kat Burns, conosciuta come Kat, che è un artista di origini liberiane, quindi dalla Liberia. È carino questo pezzo, poi non so te, ma il sassofono a me dà una tranquillità.
0: Sì, sax ragazzi, Jimmy Smile se non sbaglio, un sassofonista.
1: Jimmy Smile,
0: molto
1: sì,
0: molto molto bravo, lo si trova nei vari Sunset, Ibiza e quant'altro, bello, vabbè, il clima del sax. Allora salutiamo anche Biagio, ciao Biagio, non l'Antonacci ma il nostro ascoltatore.
1: Uno normale di Biagio.
0: Tra Chiasso e Coldrerio direzione nord, che qualcuno succede? Ha deciso di fare una passeggiata in autostrada, attendi, attendi, attendi, quindi persone sulla carreggiata, magari tra Via Sui se lo ricorderà anche tra pochissimo.
1: Comunque sempre così, ogni tanto c'è poi, qualche pazzo che cammina.
0: Sì,
1: a
0: ma poi dico, ma ti accorgi che è scritta in verde, cioè l'autostrada è entrata...
1: Dalle nostre parti non funziona così.
0: Autostraden. Allora ciao ragazzi, la classifica dei nomi italiani più belli non l'avete, ma certo che
1: ce
0: sì,
1: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo
0: anche
1: allora,
0: quella. C'è
1: l'ultima risale al 2025.
0: Quindi,
1: però ma sì,
0: scorso,
1: qualche mese fa. Ti dico quelli femminili o maschili prima.
0: Ah, c'è il doppio doppio?
1: Sì, Ladies First.
0: 10-10?
1: Sì.
0: O 5-5?
1: Facciamo 5-5.
0: Facciamo
1: dai.
0: 5-5. Partiamo ovviamente per galanteria dall'uomo.
1: Dall'uomo.
0: No, scherzo.
1: Ecco.
0: Dalla,
1: quinto
0: dai.
1: Posto, Giulia.
0: Giulia.
1: Molto
0: Giulia,
1: carino. Quarto posto, Vittoria.
0: Sì.
1: Sul podio invece Ginevra, Aurora e Sofia.
0: Sofia, ah, Sofia,
1: Sofia torna.
0: Anche. Però ha scritto sto giro Sofia.
1: All'italiana, sì, con la F. No.
0: Perché l'altra, per intenderci, era Sofia.
1: Bravissimo.
0: PH. PH neutro.
1: PH.
0: Mentre tra i maschietti chi abbiamo?
1: Allora abbiamo Mattia al quinto posto.
0: Dai, che probabilmente devo scegliere anche il nome.
1: Perché dici che.
0: Sai come prima o poi.
1: Ce la stai lanciando così?
0: No, dico prima o poi. Oh. Mette l'ansia dietro. Prima
1: ma poi devi. Cioè, dimmelo con.
0: Basta,
1: preparami.
0: Che fammi capire i primi cinque come sono, ti dico già.
1: Allora, 5 Mattia, 4 Lorenzo, 3 Tommaso, 2 Edoardo, 1 Leonardo.
0: Leonardo, ecco, vedi, Leonardo è un altro. Leo.
1: Però allungato. Invece là c'era Leo e basta.
0: Invece sai che a me piace ultimamente, non so perché, Leandro.
1: Bello, bellissimo.
0: Anche Leandro è bello, anche Leandro.
1: Bellissimo. Eh? A me piacciono nomi che poi non possono essere stroppiati.
0: Bravo.
1: Se no dopo.
0: Sai Lea, che... vabbè, Leandro, Lea, ci sta bene. Avevo un amico che giocava a calcio come si chiamava Leandro, lo si chiamava Lea.
1: Che ci... Vabbè, non
0: e
1: è.
0: Poi dal pubblico, sì,
1: sta.
0: Dimmi. Si giravano in cima. No, Lea il calciatore, dice. Il mister si arrabbiava. Lea! Cosa?
1: Oh, con te Daniele non potevano star più.
0: No, poi chiaramente mi chiamano Coni.
1: Coni, è vero, hai ragione.
0: Cioè,
1: sì.
0: Quindi capito.
1: A me invece Luca, puoi immaginare che.
0: Ah, proprio lui.
1: Creavano tante cose.
0: Sì, è vero.
1: Luca.
0: Luca. Ciao Luca e Danny, i miei figli si chiamano Gaia e Thaisa. Bellissimo.
1: Belli.
0: Gemelle, il maschietto Ilai. Amo i nomi particolari, davvero belli, complimenti Ari. Poi,
1: ci sta.
0: Forse abbiamo qualcos'altro, Rachel.
1: C'è un audio di Petra.
0: Ah, Petra, poi c'è anche Rachel, che è bello.
1: Anche Rachel, sì, molto.
0: Petra, detta anche Rosita. Senti.
2: Ai, Banderas, ci piace lo stesso nome maschile. Ai, è grave, eh?
0: Quale dei tanti?
1: Quello...
0: Cos'è che ho detto io che mi piace maschile?
1: Tu hai detto Leandro.
0: Ah, ecco. Ah, sì. Piace anche a te Leandro?
1: Ti piace talmente, te l'eri già dimenticato.
0: Aspetta. La mia bimba si chiama Perla e io la chiamo Perlina.
1: Bella, carino però, è carino.
0: Carino. I miei sono Jacopo, Sibilla, Daphne, belli anche questi, a Dudu, grazie. Non scrivetevene troppi perché potrei rubarvi poi qualche nome maschile.
1: No, invece fate proprio così, scrivete i nomi delle vostre figlie o dei vostri figli, vediamo quanti sono all'ascolto.
0: Mattia e Noemi, voi, aspetta che te lo dico fa Sebastian. Ecco, Sebastian anche mi
1: Sebastian,
0: piace.
1: Carino,
0: Sebastian,
1: sì.
0: Molto bello,
1: Sì, che qualcuno potrebbe chiamarlo Sebastian.
0: È vero, alla, alla francese
1: o alla Lino Banfi.
0: Sebastiano. Andiamo con i Queen, ricordiamo, tra poco si gioca 100 franchi, parola a chi?

0: Casinò di Locarno. Il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
1: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
2: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mendrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
4: Tocca a me, vai. Sto pensando a quella cosa tra Chiasso e Lugano che inizia con tra e finisce con i.
5: Ah, lo so. Il traffico.
4: No, dai, altro indizio. Ha una fantastica scelta di colori.
5: Ah, lo so. Il tramonto.
4: Ma no, vedi che con questa la indovini sicuro. Hanno uno showroom a Coldrerio.
5: E vabbè, ma così è troppo facile.
4: Dai, di là. Trapletti pittori, dai, della Vanessa Trapletti.
5: Io cosa ho detto? Ho detto Trapletti pittori.
4: Chiamala Trapletti pittori.
6: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.

0: Sono i Maroon 5, queste Animals.
1: Ogni tanto lo fai anche tu, questa roba qua. Alza, alza, alza, alza.
0: Mi chiamavano Lupo da giovane.
1: Ah, non dopo che hai mangiato i peperoncini.
0: Allora, Gabriele, scrivono John, Mattia e Noemi diventano Matti e Noe.
1: Ok.
0: Poi Giada Giulia, scrive Frengo, la mia si chiama Siria e Asia. Sei in bolla con me con i messaggi?
1: Io no, devo riprendere. Arrivo.
0: Senti Frank, figlia Perla, figlio Pirla, scrive. Frank, dai Frank. Ariana e Alessio.
1: Con una N sola.
0: Ariana, sì. Con una N sola, bello, molto bello. A me piace anche femminile. Che Camila. Cosa?
1: Carino,
0: non
1: carino,
0: Camila,
1: carino.
0: Ma Camila.
1: Però sai che te lo storpieranno sempre.
0: Lo so, Camila. Soprattutto le parenti. Camila, Camila. Le nostre si chiamano Beatrice e Lara.
1: Sei in bolla. Ciao belli, le mie bimbe si chiamano Marilyn e Grace. Buona giornata.
0: I miei gemelli si chiamano Nicolò e Martino, detti Nico e Titi.
1: Riccardo e Giada, Giusy l'ha scritto.
0: Poi,
1: grazie, Giusy.
0: Lume scrive, ciao, io ho due maschietti, Diar e Edon.
1: Carino, carino, carino.
0: Molto, molto carino. Sapevo di Egon con la G, fratello di Igor, il mio amicone, di Cadenazzo. D'altro salutiamo Cadenazzo. Paese bellissimo,
1: splendido,
0: bellissimo.
1: Il sole lì c'è dalle 4 alle 4 e 10.
0: Egon con la G, invece qui è Edon con la D.
1: Ok, D.
0: Dennis, poi David e Damian, belli anche questi, mi piacciono.
1: I miei amori Aris e Ania.
0: Aris e Ania, Maurina, ti sei dimenticata anche del tuo amore a quattro zampe, però. Che tu adori tanto. Che mi scordo il nome ora, però so che lo adori. Poi il mio si chiama Nicolas. Potete fare gli auguri a mia mammina Nadia, che oggi compie 76 anni e vi ascolta sempre.
1: Certo.
0: Mamma Nadia di 76 anni, auguri!
1: Auguri!
0: Auguri, auguri, auguri. Anche da parte nostra. Poi salutiamo la Gè di Faido, che lei in pratica ci ha fatto da tramite al centro ancora l'anno scorso, ma è al Miguelito per su e giù per il Ticino. E la sua si chiama Melanie, detta Meme.
1: Ciao ragazzi, un bacione. Poi
0: ricordiamo che c'è dei pedoni all'altezza di Codrerio, comunque polizia già avvisata, grazie Marti. Poi abbiamo, ciao, e Ramona, bellissimo e non tanto comune, hai ragione. Ramona non è che si sente tanto.
1: No.
0: Romina sì, Ramona un po' meno.
1: I miei Shailen, Julie e Liam.
0: Ragazzi, questo è bellissimo.
1: Julie.
0: Per una bambina.
1: Belli.
0: Soraya, quanto bello è. Soraya.
1: Sì.
0: Belli anche Shailen e Julian Liam. Belli.
1: Oh, non è che stia sparando nomi a caso così.
0: No,
1: perché
0: no,
1: prima
0: vostri,
1: abbiamo
0: sì.
1: letto una ricerca, si può dire così? Sì,
0: sì,
1: dei nomi.
0: Una classifica.
1: Sì, dei nomi più belli.
0: Dei nomi più belli, sia stranieri, poi li abbiamo ristretti anche all'italiano. Quindi.
1: Bravissimo. Per ricapitolare, Leonardo maschile e Sofia femminile.
0: Eccola. I miei si chiamano Nausica e Naele.
1: Carini, carini, carini.
0: Poi Joel e Sven, da Claro. Ciao ragazzi. Grande Danny che logica denazzo. Franca, ma ci mancherebbe, 28 anni di Cadenazzo non me li cancella nessuno.
1: Le tasse che hai pagato non è che te le ridanno.
0: Hai capito? Simone scrive, ciao ragazzi, me si chiamano Kevin, Angel, Sasha, Sofì, Dylan e Melody, sono i Backstreet Boys.
1: Belli.
0: No, belli, belli, Simo, complimenti. Complimenti anche per, quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secondo me lui è alto più di 1,75.
1: Secondo me si chiama Alessandro di nome, Cocca di cognome.
0: Secondo me lui è alto più di 1,75. Le nostre due peste si chiamano Ethan e Nathan. Saluti Debbie. Però attenzione, perché potrebbe anche essere Ethan.
1: Che è molto bello lo stesso.
0: Quindi nel caso scusaci se abbiamo sbagliato la pronuncia tra Ethan e Ethan. La mia si chiama Sansa.
1: Sansa.
0: Carino. Poi vi salutano Declan e Kaiden.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Alessio e Letizia, gli ultimi che stanno arrivando. Buon pomeriggio anche a Simo. Ciao Simo. Poi aspetta, una trentina di anni fa una mia vicina di casa che aveva avuto due gemelli li ha chiamati Cassiopea e Telemaco.
1: Telemaco. Telemaco, sì, giusto.
0: Lo attaccavi al parabrise, passavi con... Telemaco, dai che devo andare, usa il Telemaco.
2: Ma non è Telebash.
0: Poi abbiamo un vocale 17 secondi, mi fido di Massimo, mi fido, prego.
3: Ciao Danny, ciao Luca.
1: Ciao Massimo.
3: Io volevo darvi questi due nomi che sono due nomi di amici di infanzia, due fratelli, non mettetevi a ridere.
0: No, mi raccomando.
3: Lui Marte e la sorella Marzia. Buona giornata.
0: Barte e Marzia.
1: Allora, o siamo un po', e non ci arriviamo noi.
0: Barte e Marzia.
1: Ci ci sarà qualcosa
0: ci
1: dietro.
0: Sarà qualcosa
1: di,
0: per averlo detto
1: sorridendo. Sai come Bart Simpson quando chiamava faceva gli scherzi telefonici a Bo Sislak.
0: Poi abbiamo Emma, Ilaria, Arianna, Elisa. I miei cugini si chiamano Ethan e Maverick. Maverick bello.
1: Carino, molto Maverick carino, sì. Sono tantissimi comunque i messaggi che stanno arrivando.
0: Oltre a questi messaggi che ci state inviando, bravi, belli, i vostri bimbi, il nome dei vostri bimbi belli, ma un centellino, un 100 franchi,
1: no,
0: tra
1: infatti,
0: poco.
1: Ma tra l'altro, qualcuno che si offre per chiamare i figli parola chiave?
0: Parola e chiave. Chiave. Vero, vero.
1: Tra poco 100 franchi. Poco.

0: ragazzi, la stupidità di ridere era che il bimbo si chiamava Marte, come naturalmente il pianeta, sì, e la sorella Marzia come una marziana.
1: Vero,
0: e
1: sta,
0: allora erano un po' abbinati, ecco, questa è la cosa stupida che faceva un po' ridere.
2: Massimo, ma
0: buona giornata di nuovo.
2: Ma sai perché? Io e Luchino abbiamo capito Barte, sì, con la B.
3: È un po' raffreddato.
2: Dicevo Barte, Barte, Giampiero Galeazzi, Barte, Barte. Allora, chiudiamo con questo e poi si gioca, aspetta, senti questo, senti questo. Poi vado di sigla.
4: La famiglia napoletana con quattro figli, li ha chiamati Diego, Armando, Mara e Dona. Ciao.
3: Ciao.
5: Ciao. Ciao, anche io voglio chiamare mio figlio volte Made.
6: Parola chiave è offerto da Banca Stato. È il momento della sfida. Un gioco di intuito, bravura e velocità. Pochi secondi per pensare. Una sola parola da trovare. Signore e signori, si gioca a Parola chiave.
2: È il secondo appuntamento della settimana, il nuovo gioco dei due di troppo. Parola chiave, semplicemente tramite il numero di WhatsApp 079-449-9537 dovete capire e scoprire quale parola chiave stiamo cercando
3: giusto,
2: oggi.
3: Giusto, giusto, giusto.
2: Come lo fate? Tramite delle definizioni che noi,
3: sì,
2: vi leggeremo,
3: sì,
2: rispondendo correttamente al termine delle sei di oggi definizioni. Andate
3: a prendere la prima lettera,
2: la
3: della
2: prima
3: parola,
2: lettera di ogni risposta data. Mm-hmm. Da lì ci sarà la parola chiave.
3: Giusto. L'hai detto bene.
2: Vale 100 franchi e noi iniziamo con le definizioni.
3: Sì, direi di sì, se hai voglia.
2: Sono 6 oggi. 6, 6, 6, iniziamo così.
3: Il verso del cane.
2: In dialetto si chiama pedrieux.
3: Il formaggio svizzero che si scioglie.
2: Non acuto, poco perspicace.
3: Alga marina verde, detto anche ulva.
2: E l'ultima, il fidanzato di Clarabella. Quindi il recap veloce.
3: Sì, il verso del cane.
2: In dialetto si chiama pedrieux.
3: Il formaggio svizzero che si scioglie.
2: Non acuto, poco perspicace.
3: Alga marina verde, detta anche ulva.
2: E il fidanzato di Clarabella. 079-449-9537. Qual è la parola chiave di oggi che vale 100? 100! 100! 100! Avete 4 minuti e 23 per rispondere. Cioè, oh, il disco di Jovanotti.
3: Fate come Céline, che lunedì ha vinto 100 franchi.
2: Eh sì, beata 100! Lei.

0: Questi stanno squillando lì nel telefono.
1: Non si gioca sul telefono, no?
0: No. Questo è fatto appositamente per giocare tramite il numero di WhatsApp.
1: Puoi provare a rispondere.
0: Magari un giorno torneremo, anzi, sicuramente anche con il sottute, lì si chiama il telefono, c'è una sfida di 21 definizioni, ma
1: al momento c'è parola chiave.
0: Cinque franc, poi sì, ma vedremo. Sì, allora, sì, signori, sì, era più semplice di quello che avete pensato. Il primo che è arrivato era Angolo, poi è arrivato un Aperoz. Io pensavo che sul Pedrio, comunque tanti hanno sbagliato sul Pedrio.
1: È vero, sì.
0: Allora il verso del cane, Luchino.
1: Allora era abbaiare.
0: In dialetto si chiama Pedrio.
1: L'imbuto.
0: Il formaggio svizzero che si scioglie, la raglette.
1: Allora noi
0: poteva esserci anche fondue.
1: Sì, esatto, noi spieghiamolo, scegliamo un termine, poi se voi scegliete fondue eccetera eccetera,
0: quello vi porta fuori strada. Noi poi la parola chiave infatti è un'altra.
1: Se vi esce I follow,
0: per esempio,
1: non è quello.
0: Non acuto, poco perspicace, un ottuso.
1: Sì, giusto.
0: Un ottuso. L'alga marina verde, detta anche ulva, semplicemente
1: lattuga.
0: Lattuga. È il fidanzato di Clarabella.
1: Orazio.
0: Orazio, sì. Quindi si va nei cartoni animati. La parola chiave di oggi era nient'altro che
1: Airolo.
0: Airolo. Quindi si è andati al nord del cantone. Andiamo a capire chi è stato la più veloce a rispondere, o il più veloce. Riceverete il nostro messaggino e di conseguenza poi i dindini tramite Banca Stato.
1: Vi chiamerà Banca Stato dicendovi questa non è una truffa, come
0: questa
1: succede
0: non
1: spesso.
0: È una truffa.
1: E la vincitrice possiamo già dire, perché è stata la più veloce.
0: Sì,
1: in realtà
0: sì, tu l'hai già cercata. Beh, quindi sì.
1: Clara,
0: complimenti.
1: Brava,
0: Clara, sei stata la più veloce a rispondere ai Rolo. Torneremo prima o poi con parola
1: chiave.
2: Parola chiave è stato offerto da Banca Stato.

0: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
1: Volkswagen.
0: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Non è solo casa, è come ti fa sentire.
4: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
3: Più stile, più comfort, più valore.
4: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
3: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
4: Vivi il cambiamento.
5: Cassoni Color.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850

0: dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.

0: Il nuovo singolo di Cesare Cremonini si chiama Paparazzi. Paparazzi, viene in mente il film Paparazzi, te lo ricordi? Anni 2000.
1: Paparazzi fatto
0: con
1: da?
0: Avatantuono, Massimo Boldi, poi c'era Nino D'Angelo.
1: Cino Panettone?
0: Sì, sì, non simile. So se cine, però una roba del genere, forse più estivo.
1: Ah, ok.
0: Si chiama proprio Paparazzi.
1: Ok, bene, non me lo ricordavo.
0: E all'epoca, gli anni, fine anni 90, primi anni 2000, c'erano tanti paparazzi.
1: Sì, beh.
0: Che si appostavano.
1: Facevano le foto.
0: Hai capito? Per poi ricattare.
1: Sì.
0: Paparazzi è invece utilizzato come titolo di canzone anche da Lady Gaga.
1: Bravo, bravissimo.
0: Paparazzi?
1: Bravissimo,
0: vero?
1: Sì.
0: E credo che Paparazzi era anche il nome o soprannome di quello che fa l'ora della fortuna. Papi, Enrico Papi.
1: Si chiamava Paparazzi.
0: Mica faceva una roba tipo Paparazzi lui, quando aveva ancora delle... non te lo ricordi.
1: Nessuna idea.
0: Troppo giovane. Aveva le, come si chiama queste, le basette?
1: Sì.
0: Talmente grandi che gli si attaccavano quasi alla barba, ma era grandissimo, un po' un suo, una sua particolarità. Credo facesse una roba stile Paparazzi, vabbè, adesso non mi ricordo bene.
1: E
0: bene.
1: Poi ha deciso di tagliarsi.
0: Taglia,
1: basette.
0: Faccio l'ora della fortuna, l'altro che sta marcando, sarà banda, guarda che sarà banda. Allora, tra poco i tre tenori, noi torniamo domani a partire dalle 13 con i due di troppo.
1: Bravissimo, domani nuove rubriche, vi porteremo qualcosa di nuovo soprattutto.
0: Sì.
1: Una roba già pronta, già preparata, forse.
0: Forse. E, scrivono Papa Ratzinger, questa è bella.
1: Ratzinger.
0: Quindi a domani, vi lasciamo con l'informazione tra poco e con i tenori subito dopo.
1: Il disco è quello della Boys Town Gang, è Can't Take My Eyes Off Of You. Mi raccomando Clara, goditi 100 franchi che hai vinto con noi oggi.
0: A domani,
1: a
0: ciao!
1: Domani.

0: Questa è Radio 3i. Telesuona. Radio 3i.
1: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
2: Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Bricco, l'unico.
3: Cantina piena? Ci pensa Ras Tuttofare. Traslochi? Ci pensa Ras Tuttofare. Giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori? Ci pensa sempre Ras Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni.
4: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi, fino a 120 persone.
5: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
6: Detersivo liquido per lavatrice Dash, 35 o 40 lavaggi, 6 franchi e 99 con Fidelity Card. Ammorbidente favoloso, 4 litri, 2 franchi e 99 con Fidelity Card. Forno elettrico ventilato Necchi, 22 litri, 29 franchi e 90.
5: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino.
7: Risparmio Casa. Ristorante Grotto Serta, mangi bene, stai concerta.
8: I 6 piatti senza tempo per un inverno da assaporare. Le morbidissime guancette di maiale, l'ossobuco di vitello con risotto allo zafferano, i nostri pizzoccheri valtellinesi fatti in casa, le imperdibili cervella di vitello fritto, il fegato alla veneziana e rognoni trifolati. Inoltre griglia e forno a legna in funzione tutto l'anno.
9: Hai una domanda?
10: Io cerco la risposta.
9: Attualità, curiosità, storie, ospiti in studio e al telefono. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo di cui parlare. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12 c'è Lolly Day. Accendi la radio, al resto pensiamo noi.
11: 14:58.
0: Ticino News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. L'ingresso ufficiale di Piero Marchesi in Consiglio di Stato, avvenuto questa mattina con la cerimonia di insediamento, segna anche un passaggio storico. L'UDC torna nell'esecutivo cantonale dopo quasi un secolo, raccogliendo l'eredità dell'unico precedente rappresentante, Raimondo Rossi, membro dell'allora Partito Agrario, in carica dal 1922 al 1927. Un partito dunque storicamente all'opposizione, ma sicura Marchesi, capace anche di collaborare.
12: Sono stato sindaco per 15 anni, so cosa vuol dire discutere, ascoltare, trovare dei compromessi per poi alla fine trovare delle soluzioni concrete. Sono capace di fare il barricadero, ma sono anche capace di trovare delle soluzioni al tavolo del governo, e questa attitudine la porterò certamente anche in Consiglio di Stato.
13: Il gruppo UDC non è mai stato tenero con i consiglieri di Stato, si aspetta qualche sconto adesso che lei è in governo o pensa che verrà picconato come gli altri?
12: Ho sempre apprezzato il sistema che c'è nella Berna federale, dove ad esempio il gruppo UDC volentieri critica anche i consiglieri federali dell'UDC perché magari portano delle tematiche che non necessariamente condividono, ma le portano in nome del Consiglio federale. Invito il gruppo in Gran Consiglio ad andare avanti così, e quando bisognerà tirarmi le orecchie anche in aula di Gran Consiglio, di farlo, perché quello è il loro ruolo, il mio invece è quello di consigliere di Stato, dove ognuno deve giocare la propria parte.
11: E alle 16:15 è previsto un info point in cui verrà comunicata la decisione relativa alla ripartizione dei dipartimenti, così come la composizione dell'ufficio presidenziale fino al termine della legislatura. Da Bellinzona ci spostiamo a Lugano per parlare di uno spazio di qualità e a disposizione della popolazione nell'edificio che in passato ospitava la scuola maggiore di Dino a Sonvico. Questa mattina è stato inaugurato il nuovo SPIN, acronimo di Spazi Insieme. Federico Marino.
14: Dare nuova vita a edifici esistenti e restituirli alla collettività. E questo è l'obiettivo alla base della rete Spazi Insieme, progetto che ha preso forma nel 2020 a Lugano e destinato alla valorizzazione di alcune ex case comunali e di altri edifici presenti sul territorio. Un progetto in continua crescita e oggi culminato con l'inaugurazione di un nuovo spazio a Sonvico, nell'edificio che fino agli anni 80 è stato sede della scuola maggiore di Dino, per poi essere utilizzato anche come sede della scuola dell'infanzia. L'immobile è stato ora riconvertito in spazi accessibili e multifunzionali destinati ad accogliere attività sociali, culturali e ricreative promosse dalla popolazione e dalle associazioni attive sul territorio. Recuperare un edificio pubblico e attribuirgli una nuova funzione, ha spiegato il sindaco Michele Foletti, significa utilizzare in modo responsabile le risorse pubbliche e al tempo stesso rafforzare la presenza della città sul territorio.
11: La politica federale spetterà al popolo decidere se i contratti collettivi di lavoro debbano prevalere sui salari minimi cantonali. Un comitato formato da sindacati, spalleggiato dal PS e dai Verdi, ha depositato oggi oltre 100.000 firme per il referendum contro la modifica legislativa approvata dalle Camere, una riforma che mira a modificare la prassi attuale, ovvero che un CCL può essere obbligatorio soltanto se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. Di conseguenza i salari minimi cantonali prevalgono su quelli previsti dai CCL concordati tra le parti sociali. Prima di chiudere, un'informazione di servizio: a causa di problemi all'acquedotto per motivi precauzionali, l'acqua erogata ad Irania, ma unicamente nella zona di Monzello, è dichiarata fino a nuovo avviso non potabile.
15: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
16: L'infotraffico.
11: Sulla A2 in direzione nord, un veicolo in avaria causa problemi di traffico tra Bellinzona Centro e Bellinzona Nord, traffico congestionato anche più a nord, davanti al portale della galleria autostradale del San Gottardo, dove ci sono 4 km di colonna e ritardi stimati in circa 40 minuti, di conseguenza il raccordo autostradale di Airolo in entrata è chiuso al traffico. Via Suisse infine segnala traffico congestionato anche tra Gravesano e Agno.
15: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena, la tua Toyota Family.
16: Previsioni del tempo.
11: Oggi coperto con deboli precipitazioni intermittenti in graduale estensione a tutto il sud delle Alpi nel corso del pomeriggio, temperatura massima attorno ai 17 gradi.
17: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956. 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.
18: Dove è andato? È andato via. Vieni,
19: è andato,
18: vieni,
19: è andato.
18: È andato. Non ho fatto a tempo.
19: Vabbè.
18: Eccoci qua, va.
20: Boris Piffaretti.
19: Buongiorno.
20: Riccardo Pellegrini.
18: Sì, che succede, scusa?
19: Cosa c'è?
18: No, perché io
19: siamo molto poterosi.
18: Ieri sera avevo detto che ne avrei mangiato perché c'era la festa. E
19: hai
18: tutto,
19: visto?
18: Cavolo,
19: che roba!
18: Ho esagerato un po', ma anche voi
19: abbiamo esagerato. Abbiamo esagerato. Siamo poterosi.
18: Io sono quasi normale, come al solito.
19: No, male no.
18: Voi due invece vi vedo proprio di abitatini. Valerio, cosa hai mangiato ieri sera?
21: Se ne sapessi. Ho mangiato di tutto, vedi?
18: E tu?
19: Buongiorno, io? Io sai che quando arrivo all'aperitivo
18: Se hai la tromba in mano è perché hai superato una certa ora.
19: Vabbè, sì, vabbè, tu c'hai il contrabbasso, scusami, cosa fa? Bene. Vabbè, lui va con la chitarrina.
21: La chitarrina ci sta,
19: cantava,
21: dai,
19: cantava.
21: La tromba è difficile da suonare, sì. Così
18: devi avere il fiato,
21: molto fiato.
19: Buongiorno.
18: Buongiorno.
19: Oggi ho
18: fatto cicca,
19: una
18: buongiorno,
19: cosa bellissima.
18: Ecco, vedi, lui parte di là con una cosa bellissima. Io invece volevo dire che oggi è il giorno, oggi è veramente triste,
19: il primo giorno
18: d'autunno. Questa mattina non siete andati in paranoia venendo su. No. Era già notte. No,
1: però sai, quest'anno magari lo accetti un po' meglio, perché comunque sai, è stato caldo fino a pochissimo. Magari sai, per conto
18: qualche settimana dici lo. Non lo so,
19: qual è stata allora, secondo te, la mia cosa bellissima che
18: quella
19: ho fatto
18: lì,
19: oggi? Quale?
18: Che hai dovuto mettere il maglione.
19: Ho preso il maglione! Hai visto? È la prima volta. No, non è vero, in montagna di già, però qui è la prima volta.
18: Non
19: l'ho ancora
18: oggi
19: messo,
18: tutti diversi,
19: non l'ho
18: oggi
19: ancora
18: tutti
19: messo.
18: Diversi,
19: però che bello, cioè, ma ci sta.
18: Ma sì.
19: Non è freddo, è
18: sì.
19: 17 gradi, si sta bene. Aspetta ancora un attimino, cioè, insomma, aspettiamo che arrivi il mese più bello.
18: Io capisco il vostro entusiasmo, però ne riparliamo fra due settimane, perché hai visto le previsioni di tempo?
19: Sono ancora più
18: pioggia, tanta pioggia.
1: Sono molto simile a te, cioè nel senso che mi piace molto più il caldo, però in questi giorni è come se lo stessi apprezzando.
18: Sì, per quello dicevo ne parliamo fra due settimane, perché
19: adesso quando ti razionano l'acqua
18: è quasi liberatorio, no?
19: Ma no, ma sono tre settimane che non piove, non ha piovuto l'estate. Cioè, se piove tre settimane di fila, per fortuna.
18: Stamattina rideva anche l'asfalto.
19: Aveva ragione. Sono le 15:06, si parte subito. Che bello! Senti, che bello!
1: Bella canzone dei Simply Red per cominciare.
18: Questa sì, bella.

0: Ciao tre tenori.
1: Ciao.
0: Come va? Spero tutto bene.
1: Bene, bene.
0: Vi sento sempre in forma. Mi tenete sempre una gran compagnia. Comunque, sulla pioggia, vorrei sfidare per chi lavora di fuori come me. Dopo mezza giornata ne ha già piene le scatoline. Dunque, vedendo le previsioni nelle prossime 2-3 settimane, mi viene da piangere. E ci vuole la pioggia, ma per chi lavora di fuori come noi, stare 7-8 ore sotto l'acqua vi posso garantire che non è il massimo.
1: Già.
0: Comunque vi auguro una buona giornata. Ciao super trainori.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Beh, ha ragione anche lui.
3: Quali sono le professioni che si fanno in esterno, che sei anche sotto l'acqua?
1: Io questa mattina sto pensando,
2: certo, sempre chi lavora nei cantieri.
1: Sì.
2: Quindi ho visto poi questa mattina, quando sono uscito qui a Melide, piovigginava proprio, adesso non so se sta piovendo ancora. Comunque ho visto uno di quei signori che stanno a bordo strada, quelli dove c'è il senso alternato,
1: sì,
2: che cosa,
1: sì,
2: con i giacconi arancioni.
1: I famosi proprio sicurini, che però si chiamano?
2: Non so, va bene, l'ho detto io. Ho proprio pensato.
3: Sono la Prosecur, la Securitas, la Prosegur, ce ne sono tanti, no?
2: Al di là
3: sono
2: del
3: degli
2: nome,
3: addetti,
2: no?
1: Alla nostra sicurezza.
2: Esatto, però, esatto, cavolo, questi qui si fanno 7-8 ore sotto l'acqua, fermi oltretutto, no? Mm-hmm. Perché comunque fermo è il doppio della fatica.
3: Pensa quando c'è il sole di 40 gradi.
2: È la stessa roba. Se non piove c'è il sole, e comunque mi sono detto che fortuna che abbiamo a fare questo lavoro.
1: Ti posso garantire che loro, avendo quei teli addosso, quelle cose cerate, sentono la pioggia i primi 10 minuti, quarto d'ora. Poi dopo magari se si adattano. Certo, non è bello.
3: Comunque c'è l'operatore ecologico, c'è chi è che lavora fuori? Vabbè, ma anche la polizia, sai, se devono dare queste cose, qui siamo nell'ordine della sicurezza. Poi i postini, giustamente,
1: postini,
3: esatto, postino, poi in giro con
1: lo scooterino, col carrello,
3: quel coso dietro, che adesso gli hanno fatti nuovi, per fortuna sono gialli, così non si vedono.
2: Comunque Roby dice che piove solo oggi e domani, da venerdì poi diventa bello.
1: Torna bello, sì.
3: Dovrebbe. E poi dopo dovrebbe finalmente arrivare un po' di autunno.
1: Cosa pure, guarda con che aria soddisfatta che se lo dice. Autunno.
2: Guarda, ti mando 800 fotografie del mare nel weekend.
3: No,
2: altro che
3: castagne. Perché tu vai al mare?
2: No, non
3: vai.
2: No, perché lo dicevamo ieri, cosa ne so, non ci
1: ma te le manda finte lo stesso,
2: te le manda, le faccio.
3: Beh, ormai è diventato bravo con la
2: I, da Google gli dico Marta, mandale.
1: Le manda direttamente.
3: Allora, attenzione che oggi facciamo anche merenda, facciamo merenda più
2: c'è?
3: In avanti c'è Speck e Brie.
2: Il nostro amico Lenzo,
3: c'è Speck e Brie oggi.
2: Bene,
3: perché abbiamo delle notizie.
2: Speck e Brie,
3: quello non lo so.
1: No,
3: no,
1: ma ci sono delle novità, c'è una cosa carina
2: su
1: che
2: Lenzo
1: poi racconteremo.
2: Bene,
3: va bene, dai, ci sono Fabio Fibra con i pinguini tattici nucleari
1: con Goya. Eccola.

0: carissimi, buongiorno tenori.
1: Ciao.
0: Sì, vabbè, l'acqua, sei uno che ci fa quei lavori lì, sei fuori tutte le condizioni, ma contro la neve, contro l'acqua, se ti equipaggi bene, passa di fenda.
2: Hai capito, questo è tuo, eh?
3: Se ti equipaggi quando bene.
2: Sì, peccato che non si sentiva molto bene, però è quello. Poi, attenzione, c'è anche
3: sì,
2: questo.
3: Ce n'è un altro, sì.
2: Sì, se magari riusciamo a sentirlo, arriva, eccolo qua, c'è.
4: Ma naturalmente i giardinieri, ragazzi.
2: Ecco.
3: I giardinieri sono sempre fuori.
5: Ciao,
3: grazie. Salutiamo tutti i giardinieri.
5: Questo periodo hanno a che fare con le siepi, con tutti i tagli. Però si fanno a primavera ed autunno.
3: Sì, però è autunno inoltrato, credo, quando la fioritura è ferma.
5: E allora quelli che stanno già facendo sbagliano, perché ho visto che già.
3: Non è sicuramente il periodo, almeno credo.
5: C'è il mio vicino che ieri mattina i Setur l'attacca.
3: Forse arriva lì
2: alle 7.
5: Ma sai che roba? Sono arrivati lì e hanno iniziato a tagliare. Alle 7 un qua, sì.
2: Allora, l'orario.
5: Un po' prestino, forse, no?
2: Forse dopo le 8.
5: No, sì. Gli hanno fatto barba e capelli a tutta la siepe.
3: Ma la siepe o alberi?
5: No, lì hanno fatto di tutto, okay, perché c'era anche, in effetti, poi anche per gli alberi. Comunque sono partiti dalla siepe.
3: Ok.
2: Allora, non credo che abbiamo aggiornamenti, non abbiamo niente, possiamo andare
5: per
2: diretti
5: momento,
2: con la
5: no.
2: reclame? Andiamo?
3: Io voglio sempre chiedervi qualcosa, perché io credo che, soprattutto Boris in questo caso, quanto sei diventato bravo a trovare l'affare? Cioè, intendo dire, capita molte volte che mi dici, sono andato a comprare questo, me l'hanno dato con 30% di sconto.
2: Capita, belli, no? sì, cioè, se sei un po' attento.
3: Ma come fai a essere attento a queste cose? Come fai ad arrivare sempre al momento
2: allora,
3: giusto?
2: Allora, se hai voglia di ricevere un po' di mail spazzatura, tra virgolette, iscriviti un po' a destra e a sinistra e quando fanno un po' di roba te la mandano, no? Uh-huh. Poi dopo basta tenere un po' d'occhio la rete.
3: Ma non capita adesso, poi tutti vanno in quel momento e non riesci poi a prendere
2: quello
3: che serve.
2: Lì è la bravura. Pensa che ho scoperto che c'è un'azienda svizzero-tedesca che comunque serve per ordinare parecchio e io la uso, ma penso anche tanti, in Ticino, che propone, si chiama l'asta non polacca, si chiama l'asta qualcosa, dopo guardo, o finlandese forse, sì. Praticamente loro cosa fanno? Tutti i giorni mettono all'asta non lo so, un telefono e il prezzo è 800. E cosa succede? Va indietro.
3: Ma
2: cioè,
3: come?
2: Praticamente loro fanno 7,99, 7,98 e se è dentro magari anche in 200, 300, 400 persone,
3: sì.
2: A un certo punto qualcuno blocca e devi essere veloce ad essere il primo. Cioè, proprio a volte vai a rischio, no? Magari delle cose che partono da 500 franchi le lasci andare, c'è chi arriva a 220, 200.
3: Beh, cavolo, un bel risparmio,
2: e lì compri tutto in questo modo. Questo è uno dei modi strani ma belli per poter comprare.
3: Sono queste cose qua.
2: L'asta finlandese.
3: Sai che io non sono mai riuscito a beccare una cosa con tanto sconto.
2: Olandese. Non mi ricordo più, ce l'ho perché l'ho fatta anche stamattina. Guarda.
3: Tu ricchi?
5: No, zero. Mi fregano come vogliono.
3: C'è sempre prezzo pieno per noi.
2: Poi dopo.
5: Prezzo pieno, poi anzi, magari di recuperare grazie ricarico. Dopo che mi ha fregato perché l'ha venduta bene.
2: La cosa più semplice che puoi fare è che tu metti in internet anche lì, vai a cercare i vari coupon.
3: Sì, certo.
5: Ma vedi, io già con la parola coupon sono già in crisi. Usa lei coupon.
3: No, il conto è quello che ti dà un tor di sconto.
2: Tu dici. Il negozio Tannetalia ha degli sconti
3: che
2: aperti.
3: Che però oddio, esatto. Non sempre ci sono cose interessanti con i coupon.
2: Sì, no, certo,
3: quelle
2: certo,
3: cose
2: però,
3: che... Sai che scrivono asta olandese?
2: Non mi ricordo più, è un'asta di là, ecco, okay, cioè, insomma, andando verso nord.
5: Ma ti fidi?
2: Certo, perché la ditta è serissima che lo fa.
3: Oppure, ci sono anche diverse aste online, però io sinceramente non sono mai riuscito a beccare qualcosa a prezzi bassi.
2: Sentiamo, insomma. Magari qualcuno ha qualche trucco, chi lo sa?
6: I tre tenori. Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
7: Auto Ronchetti presenta.
8: Amore, ecco il mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
9: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
8: Per non parlare del risparmio.
9: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
7: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12 col Drevio. Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
10: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista.
1: L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
10: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
11: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
12: Stanco delle solite pareti?
13: È il momento di colorare la tua casa con Cassoni Color.
12: Pitture interni ed esterni, rivestimenti e pavimenti in microcemento.
13: E con l'isolamento termico risparmi e mantieni la tua casa fresca d'estate e calda d'inverno.
12: Richiedi un preventivo gratuito su cassonicolor.ch.
14: Cassoni Color.
13: Coloriamo i tuoi sogni.

0: subito a scoprire cosa succede con la signorina. Oh.
1: La canzone del tenore.
0: Ma non canta così la signorina, dai. Ma no, ma povera, cioè. Vabbè, canzone del tenore, sua signor Pellegrini.
2: Sì, allora dai, in questa triste giornata d'autunno con la pioggia, le castagne, tutta questa roba qua.
0: Che le castagne viene? Non sono tristi però.
3: No, le castagne sono buonissime.
2: Sono buone però.
0: C'era stamattina la Lolli stava raccontando proprio questa cosa, dicendo, no, diceva la bellezza di mangiare le castagne davanti al camino, sì, magari sì, con qualcosa di caldo, che fuori è buio. E magari c'è un po' di pioggerellina.
2: Allora,
3: ma
2: chiedo,
3: come sono le castagne? Ce ne sono oppure
2: poche non sempre meno, sì, sempre
3: ma
2: meno.
3: Per il caldo che
0: per
3: c'è
0: il
3: stato.
0: Caldo così è stato.
2: Vedi? Vabbè, chiedo agli ascoltatori, voi davanti al camino preferireste le cos'è che hai detto, castagne e
3: cosa utile?
0: Castagne.
2: Castagne. Il tè caldo gli metti, no?
0: Il vin brûlé, non lo so.
2: Allora, castagne, tè caldo, camino o camino, salamino e che ne so io, Vicerin de Vincu, Costina.
0: Sì,
3: ma tutte e due non si possono fare? Una e l'altra.
2: Sì. No, ma io è perché la cosa. Comunque, beh, io volevo dire un'altra roba.
3: Va bene, prego.
2: Volevo dire che è autunno, no?
0: Sì.
2: E allora ho scelto una canzone che esula un po' da questa tristezza e farà cantare qualcuno, spero. E allora chiedo se quelli che cantano adesso che sono in macchina, anche soltanto per un secondo, me lo dicono, vuol dire che ho scelto.
0: Secondo me possono registrare l'inizio.
3: Esatto.
0: Della canzone.
3: Aspetta
2: per la partire.
0: Sì.
3: No, perché parla loro che cantano. Sì.
0: L'inizio, com'è l'inizio?
2: Possiamo dare un indizio a vedere se qualcuno la becca?
0: Posso farti
2: alla barba.
0: Va bene.
2: Aveva mica la barba lui.
3: Sì, lui sì, aveva la barba, certo. Sì.
2: Poi c'è
0: i muscoli.
2: Muscoli.
0: No, aspetta, l'amorosa.
2: L'amorosa.
3: I capelli lunghi, sì, ecco, mettiamola così.
2: I capelli lunghi, gli occhi belli.
3: Sì.
2: E poi quella c'è una scena che lui fa così, no? Oh!
3: Ok,
0: sì, beh, più o meno
3: potrebbe essere.
2: Se sembra... Sopra però gli va la tigre.
3: Esatto.
0: Ah no,
3: quindi
0: perché
3: tigre, sembra... tigre ha già detto qualcosa di importante, perché lui era la tigre.
2: Oh!
3: Di...
0: Davide Van der Vroos l'ha tirato in ballo, ricordati.
2: Ah, è vero.
0: Il suo amico.
2: No,
0: suo
2: pensavo
0: amico,
2: che dicevi che era Davide Van der Vroos.
0: No, quello che amico... fa oh sembra Tarzan, sì, dopo. Cioè, no.
2: Vediamo, però, hai beccato qualcuno?
3: Ah no, aspetta,
0: l'inizio, beh, l'inizio dice proprio il nome.
2: Sì, è vero, cioè, è lui. Dai, comunque, vediamo se
0: l'hanno
2: qualcuno
0: azzeccato?
2: La canta. Non lo so.
3: Non so, ci sono degli audio.
2: Ci sono dei vocali, vogliamo sentirli così.
3: Ce n'è uno che ha azzeccato.
0: Chi scrive azzeccato?
3: 45 finale.
2: Perché sta guardando la televisione e mi ha visto quando ho fatto oh!
0: No, ecco, ma così è Tarzan, quello, davvero, manca
2: no,
0: cita.
2: Cioè, Tarzan sarebbe c'è la tigre che mi passa sopra.
3: La tigre, sì, la tigre,
2: era
3: segreto.
2: La tigre.
3: Sì, no, guarda, ma è quello, guarda, per la tigre che hanno indovinato.
0: No, lui si buttava.
2: Infatti lo chiamavano la tigre di Mompracen.
0: Era la tigre della Malesia.
3: Appunto, di Mompracen.
2: Mompracen non è Malesia.
0: Sì, non lo so, mi sembrava solo della Malesia. Però, non così
2: provincia di Morbio.
0: Sì. No, ma però lui si buttava e la tigre quando saltava, lui saltava sotto e gli apriva la pancia.
2: Sì, esatto.
0: Ma che cos'è
2: quello
0: così?
2: Che ha fatto lui era quello. Era...
0: Allora, se vediamo chi è capace a registrare pignata. Questo. Senti come parte, senti, così.
2: Oh.
0: Aspetta. Prova? Prova?
3: Dobbiamo farlo noi?
0: Prova, vai.
2: Sandokan! Sandokan! Che faccia!
0: Meglio loro. Lo ascoltiamo.
2: Vai.
3: Che disastro.

0: senti che allora... cosa c'è anche? Senti?
1: Sì,
0: senti.
1: Cosa c'è?
0: Senti che roba questa.
1: Cos'è questo? Senti. Cos'è questo basso sotto?
0: Senti, senti. Senti che bella.
1: Chi è questo?
0: Eh?
1: Ma chi è? Pino Scotto?
0: Vedi? Eh? Sono... chi è? Sono le versioni remix.
1: Versione Panetta.
0: Okay. Versione Panetta. Ne hanno fatte 500.000
1: di versione.
0: No, caro
1: Pifaretti, qua è arrivato un messaggio compromettente.
2: Sì. Esatto, sì. Vogliamo
1: perché
2: sapere,
1: il buon Lorenzo Albricci scrive... Il piffo conosce un'altra variante.
0: Ma non si può adesso dire radiofonicamente so. Se quello che
1: perché
0: no, no, no, non lo so.
1: Lo sai?
0: Non lo so. In
2: ma
0: Thailandia
2: cos'è, cambiava
0: lo
2: il testo? Era
1: no, là in Thailandia diverso. La cantano diversamente, lo so.
0: No, non cantarla,
1: no,
0: però.
1: No.
0: No, ecco. non ho casino, idea se no. Mi dà qualche indizio in più perché l'abbiamo usato tante volte.
1: Il piffo, caro Lorenzo, il piffo quella sera, di quella sera non si ricorda nulla.
0: Ma no. Vabbè, c'è qualcuno che ha appena letto il libro, hai visto?
1: Sì. Sì, poi c'è il Sandokan con l'infradito che è stato pescato da un ascoltatore o ascoltatrice attentissimo o attentissima sulla canzone di Janez. Desfrose, Janez, che dice che a Rimini hanno visto il Sandokan con l'infradito in giro.
0: E questa era comunque la tua scelta.
1: Sì, dai, abbiamo giocato
0: abbiamo
1: un po'.
0: Fatto, ma ci sta benissimo.
1: Adesso poi vediamo
2: però
1: la
2: vogliamo
1: prossima
2: sapere
1: ora.
2: La versione quella lì.
0: È quello che vorrei sapere anch'io, da per caso Lorenzo,
1: penso
0: scrivimi
1: che sia
0: sul
1: quella
0: mio,
1: là
0: così.
1: Che diceva.
2: Ah, ok.
0: Che dicevo.
1: Beh, cosa? Poi me la dici, non ho dopo quando chiudi il microfono dell'accanto.
0: Va bene.
2: Ma sicuramente gli ascoltatori ci sono arrivati, è sicuro. Beh, intanto ci sono Fiorello Mannoia e Ivano Fossati con questa canzone.
1: Bellissima.
2: Di qualche anno fa, molto bella. È intitolata Ah, che sarà, che sarà.

0: Che bello, sì.
1: Ah, che sarà?
0: Sì, era Chico, te l'ha visto
1: Barche, Chico Barche, sì. Chico Barche, che sì. aveva fatto Que Será, che era Che Será.
0: Che sarà? C'è anche quella bellissima
1: Che sarà?
0: No, no, quella lì è coso.
1: Che sarà della mia vita? Chi lo sa?
0: José Feliciano.
1: Io
0: intendevo ancora peggio. Io intendevo, chissà se c'è dentro qua. Adesso
1: che vediamo. Sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarò Piffaretti, dimmi che sarà.
0: Aspetta.
1: Ho la macchina e vado in direzione di Mendrisio. Tu di Colonno e io dico che sarà.
0: Invece intendevo questa.
2: Che sarà?
1: Sarà.
0: Vedi? Ci sta anche questo, no?
1: Giusto. Beh, ma ne hanno fatte di canzoni con Che sarà, eh?
3: Ma anche perché si presta bene, come tipo.
1: Poi anche Sarà perché? No, quello com'era?
0: Sarà perché ti amo.
1: No, quella di adesso c'ho la testa confusa del Chico Barche. Quella del Nuti. Sarà per te.
3: Forse sarà per
1: che
3: te.
1: Che bella.
3: Sì.
1: Che bella. Domani la metto come canzone del tenore.
0: Va bene. Adesso mettiamo la pubblicità.
1: Va bene,
3: dai.
4: Con Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
5: Auto Ronchetti presenta.
6: Ma sei sicuro che ci stia tutto?
5: Tranquilla, la Niro è enorme. Valigie, passeggino, borse e il tuo shopping del weekend.
6: Allora sì che è spaziosa.
5: Nuova Kia Niro. Più spazio, più libertà. L'utilitaria full hybrid pensata per ogni stile di vita. Comfort e tecnologia intelligente. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
7: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
8: Viaggia senza pensieri, Driver.
9: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
11: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
12: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
13: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
12: Pirminmurer.ch.
14: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Eccoci. Allora, no, dovevo arrivare a una cosa veloce.
1: Che cosa? Che è successo?
0: Sì, devo chiedere al signor Pellegrini di guardare il suo telefono. Tu guarda il tuo telefono, che forse okay. Hai ricevuto un messaggio.
1: Bello.
0: Guarda, guarda se hai ricevuto un messaggio.
2: Boris Schifaretti.
0: C'è un messaggio.
1: Quindi c'è il messaggio.
2: Buongiorno.
0: Sì. Leggi pure il messaggio.
2: Allora.
0: Leggi.
2: Buongiorno Pellegrini, chiedi a Valerio se stasera andiamo a mangiare la pizza, come ti vesti? Ah, cioè della serie, se stasera andiamo a mangiare la pizza, come ti vesti?
0: È un messaggio.
2: Pensavo di andare a Brontallo, che ne dici?
0: Ecco.
1: Per me va bene, non c'è nessun problema, ma
0: Brontallo?
1: Io mi vesto normale.
0: Dov'è Brontallo? un po' fuori Locarno comunque.
2: E perché devi andare a mangiare la pizza
1: a così
2: Locarno?
1: Lontano?
0: Sì, no, ma andiamo a Brontallo, ma scusa, magari c'è qualcuno che ci ascolta a Brontallo, non andiamo mai a Brontallo.
2: Allora, avanti. Allora, primo che ci chiama da Brontallo, Pifaretti stasera gli offre la pizza.
0: Perché andiamo a Brontallo.
2: Tu l'hai detto.
0: Allora, tu hai letto il messaggio,
2: sì.
0: Giusto? Ok. E vedi che te l'ho mandato io. Quando tu leggi il messaggio, adesso tu l'hai letto a alta voce, l'hai letto con la tua voce,
2: sì.
0: Ma quando leggi il messaggio, che voce ho io quando ti... nella tua mente?
1: Ah, come immagini la tua voce? Come,
0: cioè, sono io? Tu immagini, sono io? Sono che te lo leggo?
2: Beh, no, dal momento in cui
0: che sono
2: leggo
0: io,
2: che me l'hai mandato,
1: se conosco
2: tu,
1: la
2: sì.
1: persona, secondo me sì.
2: Arriva da Boris Pifaretti, pensi
0: e
2: a
0: dunque,
2: Boris, perché sì, è lui che ti
0: e tu
2: parla.
0: Quando lo stai leggendo, leggi
1: immagini.
0: Con la mia voce.
1: Sì. Sì.
0: È particolare questa cosa.
1: È vero.
0: No? Perché
1: certo,
0: devi pensarci.
2: Allora, se è anonimo, che non sai da che arriva, a parte che la prima cosa che ti chiedi è chi gli ha dato il mio numero.
0: Ecco.
2: No, certo. Però,
0: un tolone.
2: No, è normale, scusa, se non so chi sei. Però
0: sì.
2: se mi scrive uno che so chi è, mi viene spontaneo pensare a quello.
1: Immagini,
2: anche quando...
1: Immagini, sì.
2: Non so, vedo Valerio e mi dice: ho visto il Boris, mi ha detto che. Mi immagino tu che gli stavi dicendo che.
1: Esatto.
0: E dunque è particolare questa cosa, no? Infatti ci sono due o tre spiegazioni un po' scientifiche ed è strano entrarci. Però ero curioso di sapere, perché a me capita, se ti scrive una tua amica, cioè dunque è una voce femminile in questo caso, e tu conosci, non ci ho mai pensato, ma effettivamente quando leggo il messaggio di un'amica, dentro di me lo leggo con la sua voce, dunque c'è la voce femminile in testa.
1: Sì.
0: Non so se
1: no,
0: capita.
1: Anche per me è la stessa cosa.
0: Poi
1: quindi...
0: andare a Brontallo, se vuoi, andiamo semplicemente a Bellinzona. Andiamo
2: no,
0: a
2: no, ma io ci sono.
1: Io stavo già pensando come mi devo
2: sono già stasera all'osteria del paese di Brontallo.
0: Sì.

0: Vitello tonnato, burrata di tomati.
1: Dai.
0: Poi c'è la bruschetta, lasagna al forno, spaghetti alla carbonara, tagliatelle in ragù. Salti in bocca alla romana Brontallo.
2: Si chiama Osteria di Brontallo?
0: Osteria del paese. Vabbè, salutiamo tutti.
1: Li salutiamo
0: a questo
1: tutti
0: punto, per
1: Brontallo.
0: Essere però precisi, dovremmo fare la lista di tutti i ristoranti, pizzerie.
1: Pensiamo degli abitanti
0: di Brontallo.
2: Perché, sono 60 gli abitanti di
1: quindi
2: Brontallo.
1: Sono
0: e vediamo quanti. Allora, vediamo un po'. Aspetta, scrivo ristoranti. Vediamo quanti ristoranti ci sono. Per 60 abitanti. Ristoranti Brontallo.
2: Sei a Valle Maggia, dai.
0: Allora, cioè, viene fuori il ristorante Nuova Osteria.
1: Ecco.
0: Poi Nuova Osteria ancora.
1: Sì.
0: Poi c'è Agriturismo Scinghiora. C'è 1200 metri sopra Brontallo.
2: Fai attenzione alle pronunce.
0: Scinghiora, scritto così.
2: Okay.
0: Poi ancora la Nuova Osteria, ma tutti così si chiamano. Anche Agri Scinghiora ancora. Sono due comunque. Questi due. Nuova Osteria e questo.
1: Quindi uno di quei due stasera.
2: Beh, proviamoci. Se poi te l'ho letto con la mia voce.
0: Ma tu sai già che fanno la pizza?
2: Ma no, non lo so, cioè era Brontallo, poi sicuramente era Brontolare, andiamo a Brontallo, che può andare bene,
1: c'è una sonanza
2: ci sta.
0: Bello, perché dice che si trova a 2 minuti a piedi dalla fermata dell'autopostale.
1: Ecco, quindi
2: perfetto.
1: Possiamo andare con l'autopostale.
2: Dunque, vedi,
0: l'autopostale,
2: andiamo...
0: scendi 2 minuti e sei
1: e siamo lì.
2: Secondo me
0: ma
2: prendiamo
0: ti immagini
2: il
0: che adesso ci stanno,
2: poi
0: proviamo a telefonare, c'è il numero di telefono, a vedere che radio stanno ascoltando.
1: Però a quest'ora magari sono ancora sono in pausa, potrebbe essere.
2: Non lo so.
0: Dici che sono in pausa. Alle 15:48 sì,
2: non so, mettiamo
0: essere.
2: La canzoncina, poi provo a telefonare. Nel frattempo,
0: proviamo?
1: Posso magari qualcuno sentire al volo un messaggio sul traffico che dice questo, eh?
3: Che sarà il traffico in autostrada da Lugano Nord. E Lugano Sud.
0: Mi fa molto colonna questo messaggio.
2: È vero.
0: Che sei lì in colonna e proprio non ce la fai più.

0: che meraviglia, Joss Stone. Beh, oramai sarà cresciuta anche lei, perché mi ricordo quando ha debuttato, era il 2007, giovane, così aveva 17 anni. Ma sì, cavolo, adesso vuol dire che ne ha 27, è ancora una bambina.
1: Sì, davvero.
2: La voce
1: sì,
2: magnifica. Sì.
1: Secondo me è un po' sottovalutata, sì, perché tra le vocalist britanniche più in voga degli ultimi anni.
0: Non peccato, ha forse avuto le canzoni giuste?
1: Forse. Beh, sì.
2: Tra poco appuntamento con l'informazione. Poi attenzione, perché oggi succede di tutto. Andiamo a merenda dopo, sì, più tardi.

0: Comunque l'osteria di Brontalla non ci sta ascoltando allora.
1: No, mi sa di no. Sa di magari no. Sono chiusi a quest'ora.
0: Ma
1: no,
0: chi lo sa, magari se è l'unico posto del paese. Magari aprono solo durante fine settimana.
1: Può essere,
0: che...
1: può
0: chi
1: può
0: lo
1: essere.
0: Sa. Comunque, allora è una, momento, cioè, una situazione in più per poter andare a Brontallo. Facciamo.
2: Beh, stavo vedendo delle fotografie bellissime comunque. Proprio molto molto belle. C'è anche un paio di agriturismo proprio immersi nel verde con le rocce.
1: Quindi merita,
0: con le rocce, rocce. Diamo della pubblicità.
1: Sei sardo, sei
2: le rocce.
3: I tre tenori con Boris Pifaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
4: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
8: Non riesci ad aprire la cantina dal 2019? Ho il garage pieno di cose che... tanto prima o poi lo sistemo. Chiama a RAS Tuttofare 076 726 7207. Economico e affidabile per sgomberi, traslochi, giardino e piccoli lavori di manutenzione. Tutto quello che rimandi da anni, RAS Tuttofare lo fa oggi.
9: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
10: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
11: Dai dai, spegni la sveglia e accendi Radio 3. Radio 3, Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti.
12: Dal lunedì al venerdì,
11: dalle 6
12: alle 7.
11: Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3. Radio 3, Radio 3.
0: 15:50.
13: Il segnale orario è offerto da
14: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
15: Ticino News.
16: Ancora buon pomeriggio e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Dopo la cerimonia di insediamento avvenuta questa mattina e l'ingresso ufficiale di Piero Marchesi in Consiglio di Stato, il governo si è riunito per stabilire la composizione dell'ufficio presidenziale e la ripartizione dei dipartimenti fino al termine della legislatura, decisioni che verranno comunicate tra circa un quarto d'ora alle 16:15 attraverso un momento informativo. La sicurezza nelle stazioni ferroviarie ticinesi è tornata al centro dell'attenzione politica dopo i recenti episodi di cronaca, ultimo quello avvenuto a Biasca, e allora il deputato PLR Omar Terraneo ha presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato. Sentiamolo.
17: La sensazione è che stia succedendo qualcosa che non possiamo più liquidare come una serie di episodi isolati, no? Sempre più spesso abbiamo visto, leggiamo che le nostre stazioni finiscono nella cronaca per risse, aggressioni, minacce o anche situazioni di disagio sociale. Ma diciamo, io questo ho cominciato, cioè, a chiedere al Consiglio di Stato un resoconto sulla situazione, prima di tutto se è a conoscenza di questo fenomeno crescente e poi ecco com'è la collaborazione, no, tra polizia cantonale, comunale, ferroviaria, che presenza c'è, quindi avere anche qui un quadro sulla situazione e poi capire se effettivamente il problema è come ritengo ci sia, cosa si può fare per tornare ad una situazione consona di sicurezza.
16: Cambiamo tema, spetterà al popolo decidere se i contratti collettivi di lavoro debbano prevalere sui salari minimi cantonali. Dettagli con Thomas Schürch.
15: Un comitato formato da sindacati, spalleggiato dal PS e dai Verdi, ha depositato oggi oltre 100.000 firme per il referendum contro la riforma approvata dalle Camere federali. Oggi un CCL può essere obbligatorio soltanto se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. Di conseguenza, i salari minimi cantonali prevalgono su quelli previsti dai CCL concordati tra le parti sociali. Il progetto mira a modificare la prassi attuale, ma sindacati e sinistra non ci stanno e denunciano un attacco ai salari. Criticano inoltre l'erosione delle competenze cantonali, delle decisioni popolari e del principio di parità e ricordano che i salari minimi tutelano soprattutto i settori con personale a maggioranza femminile. Per i sostenitori della modifica legislativa, invece, ciò che lavoratori e datori di lavoro negoziano insieme deve avere carattere vincolante.
16: In chiusura, presso le Ferrovie Federali Svizzere prosegue l'eliminazione degli sportelli nelle stazioni, rimpiazzati esclusivamente da strumenti self-service come servizi su internet e distributori automatici. Dal 1 gennaio la consulenza personalizzata non sarà più possibile in altre 13 stazioni di modeste dimensioni. Dopo la scomparsa in una cinquantina di esse nell'ultimo decennio, ad eccezione di quella di Ginevra Ovid, le stazioni toccate si trovano tutte nella Svizzera tedesca.
18: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
3: L'infotraffico.
16: Traffico che si sta intensificando al momento, i principali rallentamenti vengono segnalati sulla A2 in direzione sud tra San Nicolao e Mendrisio, sulla strada principale tra Gravesano e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come su quella tra Cadenazzo e Quartino. La situazione al San Gottardo infine vede la presenza di code di circa 4 km con ritardi stimati in circa 40 minuti.

0: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
1: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
2: Come si serve il pane in tavola?
1: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
3: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
4: C'è la base, c'è il gioco della rassegna gastronomica Mendrisiotto e Basso Ceresio.
5: Non ho capito cosa sceglie lei, signor Pellegrini, gioco anch'io allora.
6: Tanto non devono telefonare, faccio tempo a dirtelo dopo. Gioco qual è?
4: Allora, giochiamo con l'Hotel Touring, che partecipa quindi, ovviamente alla rassegna.
6: Tre piatti, Touring. Ognuno di noi ne sceglie uno.
4: Certo.
6: Oggi giocheremo con i WhatsApp, quindi non al telefono, ma messaggio WhatsApp, non chiamate sul WhatsApp.
4: Allora, noi diremo quali sono i tre piatti e poi ognuno di noi avrà
6: deve scrivere
4: un piatto.
6: Boris piatto
5: X, Riccardo X,
6: V1. Così non devi scrivere tutto il nome, ecco, BRV.
4: Tra quelli che indovineranno chiaramente
6: la combinazione deve essere quella che è. Ecco. Adesso io non so neanche i vostri due piatti, quindi non sappiamo nessuno il piatto di lui.
5: E io so quello del Tenere Ventura.
4: Lo sai, il Tenere addirittura.
5: Tenere. Allora, dai, piatto 1 la sella di capriolo che c'è all'Hotel Touring, il piatto 2 la fonda di formaggio, il piatto 3 la sogliola alla mugnaia.
4: Che buono.
5: Mamma
4: tutte
5: mia.
4: Tre cose buone,
5: ecco,
4: sinceramente.
5: Allora, sbizzarritevi.
6: Chi ha preso la sella? No, attenzione, noi potremmo aver anche scelto lo stesso.
4: Esatto.
6: Chi ha cosa ha preso il Boris, cosa ha preso il Riccardo, cos'è?
4: Esattamente.
6: 1, 2 o 3?
5: Allora, B1, B2, B3 o R1, R2, R3?
6: Come giocare al lotto,
5: oppure se come una costruzione, R1, R2, R3 sono i cose. E come, poi V1,
4: esatto.
5: V2, V3.
4: Stanno già scrivendo, quindi continuate 079-449-9937. E la combinazione vincente si porta a casa il buono.
6: Bravi.
4: Oh, Carboni. Bella canzone di Carboni.

0: Io.
1: Va, cos'è?
2: Rio. No, stavo cantando Rio a Rio. Rio a Rio.
3: Luca Carboni.
1: Vediamo allora se a casa vostra suona il telefono.
3: Sì, perché qua sì, andiamo nella fortuna della fortuna, nel senso che ci sono tre nomi, tre che hanno preso la risposta,
0: sì,
3: esatta,
0: la combinazione giusta.
3: E adesso fra i tre bisogna vedere la fortuna chi andrà a baciare, perché noi ne chiamiamo uno. Vediamo, se questo qui non risponde andremo dall'altro. E lì adesso è proprio come un'estrazione.
1: L'altro poi dopo vediamo cosa succede. Dopo va proprio fortuna delle fortune.
4: Stirling.
1: Ecco, pronto? Qua, pronto. 1, 2 o 3? 2, 3, 1? 1, 2, 3.
3: È fatto la radio,
4: 1, 2, 3.
3: Si stava chiedendo cosa
2: si starà chiedendo. Ciao, siamo i tre tenori, ovviamente.
4: Sì, lo so, ho capito, scusate. Ero un attimino scombussolato perché sono al lavoro.
1: Certo. Ti chiami?
4: Renato.
3: Quindi, vabbè, Renato, ma che bravo, hai indovinato.
1: Anche in casa. Anche in casa perché ami l'ide.
2: Ah, bene,
1: sono anche qua, di qua,
3: sì, ma pensa te.
4: Quindi abitavo anche in Via Carona, adesso
2: pensa un po'.
3: Ma vieni qua a prenderlo, cioè, vieni qua in diretta.
1: Ci portavi quindi direttamente a mangiare.
2: Ricapitolando, cosa ha scelto Boris?
4: Allora,
1: goloso.
4: Boris ha scelto la carne,
2: la sella.
4: Ok. Sì.
2: Valerio?
4: Valerio la fondue, okay.
2: E Ricky?
4: E Ricky il pesce.
3: È il solito
2: uomo di marissimo.
1: Bravo. Allora, resta in linea, poi andrai, siamo al ristorante Turing.
2: Hotel Turing a Chiasso.
1: Siamo a Chiasso, sì, esatto. Ecco. Andrai lì, assaggerai il tutto, ci
3: tu
1: farai sapere.
3: Tu cosa prenderai?
4: Bah, bella domanda, non lo so.
3: Detto così, visto che i piatti sono questi a pelle, così cosa ti andrà di prendere?
4: Ma una giornata come oggi magari la fondue
3: di formaggio.
1: È buona, eh.
2: È tutto buono qua.
4: Vediamo.
1: La fondue viene fatta una volta all'anno con quella miscela particolare proprio per la rassegna ed è veramente veramente buona.
3: Buon appetito.
1: Lo assaggia.
2: Grazie Renato.
4: Ciao, mia moglie.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Beh, la nuova insomma... canzone degli U2 che bella, sì. Che è bella, bella energica.
1: Aspetta,
0: Silenzio.
1: Che allora, aspetta, vi presento il mio cugino Silvano.
0: Ciao Silvano!
1: Parlavamo dei cugini ieri l'altro.
2: Dove sei adesso di bello?
1: Allora, siamo in diretta,
2: Sei in diretta?
1: Sì, siamo in diretta. Siccome un paio di giorni fa. Adesso i miei colleghi possono testimoniare. Cosa ho detto io 2 giorni
0: io
1: fa?
0: Io chiedo a lui: non ti fischiavano le orecchie? No, scherzo.
2: No, a me mi fischiano sempre. Ah, cioè, ecco.
0: No, ha parlato benissimo.
1: Ho detto,
0: no,
1: tra tutti i cugini.
0: Ma non mi ricordo il nome.
1: Che ce n'era uno.
0: Sì.
1: Allora io potrei fare questa telefonata con tutti e 11. Però
3: no, ma perché?
1: Il Silvano è Silvano.
3: Silvano, avete la chat dei cugini, giusto?
0: Sì. Ah, ecco la chat.
2: Sì,
0: è vero.
2: Sì.
3: Senti, qui dice sì, come te.
1: Lui
3: siete proprio cugini preferiti.
1: Lui è quello di Vevè.
3: Ah, ok.
1: Payern.
3: Payern.
2: Mi chiamavano svizzero quando sono arrivato in Italia.
1: Tutto al contrario. Tutto al contrario.
2: Ero l'unico che è immigrato all'incontrario.
1: Esatto.
2: Sono venuto a sud. Vabbè,
1: io racconto sempre la storia del tuo papà che alle 5 del mattino andava a lavorare in bicicletta. È passato con un semaforo rosso, l'ha fermato e gli ha dato la multa. Ma stiamo parlando degli anni
2: 60,
1: sì. Bene, ci siamo fatti un po' di fatti pellegrini,
0: giusto che sia così,
1: perché domani sera andiamo a mangiare insieme. Silvano, okay. Ecco, siccome
3: ma
1: eravamo...
3: l'avete scritto sulla chat dei cugini?
2: No
1: gli altri non lo sanno.
0: Gli altri non sanno niente.
2: No, non sanno niente tutto. Siamo un po' carbonari, noi ci scegliamo un pochettino, quindi,
1: ciao Silvano, un abbraccio.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
1: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale: pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch.
0: Brico, l'unico.
2: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
3: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
2: Pirminmurer.ch.
4: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
5: Matassi, tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
6: Allora, buongiorno, noi siamo Trappetti Pittori.
7: No, troppo moscia, più convinta.
6: Trappetti Pittori, facciamo tinteggi interni, esterni, risanamenti, trattamenti per muffe.
7: Brava, ma ripeti più spesso il nome, deve entrare in testa.
6: Trappetti Pittori, Trappetti Pittori, Trappetti Pittori.
7: Ecco, ora siamo sulla buona strada.
6: Quindi, Trappetti Pittori a Coldrerio. Se non ve lo ricordate ora, tranquilli, ve lo ricordiamo domani.
7: Dai, vi aspettiamo.
6: Per un bianco
7: o per un rosso.

0: Be the one, Dua Lipa, che insomma vede salire le sue quotazioni come possibile ospite a Sanremo.
1: Ah, è vero, sì,
0: sì,
1: sì,
0: continua a parlare di lei in quel senso lì, e potrebbe essere un bel colpo, dai, per tornare,
1: certo,
0: con un personaggio
1: internazionale.
0: Sì, sì. Esatto.
1: Volevo salutare chi ci manda dei saluti dalla Grecia in questo momento, e dice un salutino a chi mangia sella, fondue e sogliola, qui sole, mare, tanta moussaka.
0: Moussaka.
2: Perfetto. Cantano anche loro, eh?
0: E io mangio la moussaka.
1: Bella, bellissima, mi piace. Allora, la canzone che ho scelto io è di Pino Daniele, che è un grande classico, che è I Soppaz, ma questo perché esce il 15 di ottobre, quindi tra pochi giorni, il film sulla sua vita, che ripercorre praticamente dalla sua infanzia fino al mega concerto dell'81 in Piazza
0: del
1: Plebiscito.
0: Io l'ho ripreso tutte da quando ero Guagliungello.
1: E quindi racconta un pochino anche i momenti brutti, insomma, della sua storia, della sua infanzia, eccetera eccetera, fino al grande successo che lo ha portato, lo ha consacrato ad essere uno dei personaggi più importanti. La canzone ce la riascoltiamo ed è proprio questa, intitolata I Soppaz, che è anche il titolo del film.

0: Pino Daniele con questa Iso Paz, il disco del tenore, quello scelto da me in questo caso, e abbiamo così voluto risentire questo grande successo.
1: Apri l'armadio di casa, avevamo accennato a questa cosa, se non sbaglio, già la scorsa settimana. Non il cambio degli armadi, ma quando lo apri cosa vedi? Tante cose o poche cose?
0: Tante cose.
1: Tante.
0: Tutte cianfrusaglie. Che... No, intendo dire che sono
1: che
0: tante cose.
1: Per quanto
0: che
1: riguarda i vestiti.
0: Sì.
1: Vestiti. Tanto?
0: Sì, tanto, nel senso che ci sono tante cose. Io non butto via quasi niente perché mi dispiace. E quindi rimane tutto lì. E molte volte mia moglie mi dice: dovresti eliminare un po' di cose.
1: Però magari se col tempo si mette qualche chilo o si toglie qualche chilo, magari ci sono quei cassone, quei cassonetti, no? Che li dai.
0: Sì,
1: Croce Rossa o situazioni del genere. Tu vedi tante cose o poche cose?
2: Tante? Sì, anche perché non faccio il cambio estate, cioè io tutto.
1: Quello
2: neanche
1: io, sì, esatto. E io, no, io non ne vedo tantissimi perché io a parte le magliette nere non le metto, quelle bianche mi danno fastidio.
2: Infatti io tante, cioè, ma sono quelle che metto da 10 anni.
1: Sei...
2: Nel senso che io compro massimo una roba l'anno nuova, non sono
1: dunque,
2: uno che spende tanto.
1: Dunque, apri l'armadio, guardi decine di vestiti e pronunci la fatidica frase: non
2: cosa
1: ho niente da mettere.
0: Ma queste sono
1: le ragazze
0: sono
1: no,
0: così,
1: no.
0: Anche gli uomini
1: dicono il problema non è la quantità di vestiti che possiedi, ma il problema sei tu. Secondo questo studio realizzato da bla bla bla bla bla, pensa che su 6.000 persone l'84% degli intervistati ha provato questa sensazione almeno una volta, e di più la provano quelli della generazione Z. Ieri dicevamo sono i nuovi che non vanno più in discoteca, non fanno quello, non vai da nessuna parte, però apri, non ho niente da mettere. Cioè, ma questa è una frase che senti in casa.
0: È un classico.
2: Secondo me, almeno parlo per me, poi sentiamo se anche voi e chi ci segue prova la stessa roba, però a me dipende molto dall'umore, no? Ci sono i giorni che ho anche voglia di mettere qualcosa e quindi tra tutto quello lì sono illuminato, no? E dico ma io non so. E poi ci sono i giorni che invece proprio più che non ho niente da mettere, non ho voglia di mettere. E allora hai quei tre abiti, ad esempio voi quando mi vedete col pantalone verde e la maglietta nera è perché oggi non ho voglia.
0: Ok.
2: Che rimangono lì e la felpa, quella bordeaux, quando ho quella bordeaux non ho voglia. Perché sono...
1: Allora, aspetta,
0: rispecchia un po' il tuo stato d'animo.
1: Dobbiamo prendere nota di questo. Dunque, quando ti vediamo con i
2: pantalone verde, non sono ancora arrivato.
0: Pantalone verde e felpa bordeaux.
2: Pantalone verde, felpa bordeaux, che avrà 15 anni quella felpa lì, perché oramai è diventata quasi rossa.
1: Cioè,
0: nel senso... E poi tu hai perso
2: furia di lavarla.
0: Hai perso molti chili, quindi effettivamente.
2: Sempre quelli. Non ho ancora comprato niente di nuovo. Perché comunque non si sa mai.
0: Non si sa mai.
2: Un conto è quando non ci entri, che ti stanno stretti. Quando ci balli dentro, vabbè.
0: Dopo tutta questa fatica, peccato.
2: No. Però, nel senso che volevo dire, più che il non so cosa mettere, è la testa che non sa cosa mettere, perché ci sono dei giorni che invece sei un po' più stimolato e dici ma va che oggi metto
0: e quindi
2: questa maglietta con questo pantalone. Però l'umore, no?
0: Sì, l'umore.
2: Non vi condiziona voi l'umore,
1: cioè,
2: sul vestirvi?
1: Esprimere la tua condizione con il modo con cui ti vesti, con i colori con cui ti vesti.
2: Quando non hai voglia vai di comodo,
0: però
2: no? E hai quei due o tre cose che dici
1: ma allora io sono uno di quelli che non ha proprio voglia.
0: Però scusami,
2: effettivamente no, tu sei coerente. Tu sei come Lou Reed, sei coerente.
0: Però
2: hai il stile che è quello lì.
0: Esatto.
1: Sì, no, cioè,
0: quindi,
1: vabbè,
0: quindi è una questione di
1: è così,
0: gusto.
1: Nel senso.
2: Io se penso a Boris, penso alla maglietta nera.
1: Ma perché non ne ho davvero?
2: Ma ti piace anche.
1: Mi hanno incontrato per strada e mi hanno detto: sei peggio del diavolo quando vai in giro.
0: Addirittura. Per esempio, a me piace molto il blu, quindi io tendenzialmente mi vesto sempre con qualcosa di blu.
1: Ma il problema è che se io metto la maglietta rossa, io dopo un quarto d'ora la tolgo.
2: E come mai?
1: Perché mi dà fastidio. Se è bianca è impossibile, cioè proprio non riesco, è una questione proprio la vedo, cioè
0: nonostante tu sia un ariete che il rosso è predominante
1: non riesco, ma ho una maglietta, ma ne avevo due o tre perché ho detto ma devo provare, cioè, e alla fine niente, faccio.
0: Ed estate anche?
1: Sempre, infatti sai che il nero è il colore preferito delle zanzare, no?
0: Eh sì,
1: e dunque ti corrono dietro anche.
0: Ma per esempio se vai in spiaggia usi quella nera?
2: Estate
1: non
2: ti fa
1: la
2: più
1: maglietta.
2: Caldo avere addosso
1: sì,
2: il nero?
1: Sì, dà fastidio.
2: Sì, senso, anche tira sole,
1: però è abitudine,
0: sì,
1: credo.
0: È vero, cioè, vero.
2: Comunque io invece colore normalmente, a me piacciono i colori, anche quelli più osceni, Però quando non ho voglia vado di nero.
1: Beh, mitici pantaloni gialli del Pellegrini. Cavolo, c'erano quelli gialli.
2: Mia moglie quest'anno mi ha pregato, mi ha detto non metterli più.
0: Ma quando metti quelli gialli vuol dire che stai
2: bene. Io sto bene.
0: Ecco, vedi.
1: Ragazzi, allora, quando sei un canarino,
2: quando
1: sei
2: sono colorato, cioè come oggi, sto già abbastanza bene.
0: Ma
2: no?
0: Verde, grigio chiaro.
2: Dove ci sta?
0: No, i pantaloni non sono
2: verdi.
0: No, sono
2: blu.
0: Ah, ok, no, è la luce.
2: Domani mi sa che se va avanti a piovere così metto il pantalone verde e maglietta nera.

0: Allora, bisogna pensare in questo modo, soprattutto adesso qui c'è la parte scientifica, quella seria, si parla di memoria selettiva perché si ricordano soprattutto i vestiti che abbiamo già indossato e spesso quelli che non ti fanno sentire bene, il resto diventa invisibile. Dunque tu vedi quelli che ti piacciono, vedi quelli che non vuoi mettere e tutto il resto è lì, ma dunque non lo vedi.
1: Certo che
0: e questo è un po' come
1: cosa,
0: la mente lavora sul fatto dei vestiti.
1: Cioè, davvero.
0: Magari, non sai, adesso ti dicono magari regalami buono, piuttosto che, perché una volta si usava, ma ancora adesso, cioè magari ti regalano il maglioncino, magari ti regalano questo.
1: Che poi però non è di tuo gusto.
0: Esatto,
1: quindi non lo metti
0: e dunque
1: mai.
0: Tu devi dire, che bello, però poi ti incontri e ti dicono, ma non metti mai quel maglioncino lì?
1: Chissà
0: no,
1: come
0: l'ho
1: mai.
0: Messo la settimana, l'ho appena lavato.
1: Quindi su quelle cose lì è meglio farsi vedere la persona, insomma.
0: Giusto,
1: in
0: dunque il buono, io lo so che non è bello, adesso arriva Natale, ci sono queste cose, no? Perché regalare il soldo di per sé è un po' così, ma un buono in centro commerciale da qualsiasi parte, secondo me è la cosa più simpatica, sì. Nel senso che così
2: ti
0: una
2: do libertà,
0: va,
2: la prendi come
0: e
2: vuoi,
0: scegli
1: quello che
0: dopo
1: vuoi.
0: È chiaro, sai quanto hai regalato, va bene, però se ti regalo il maglioncino che ho preso al saldo,
2: quella cosa che hai appena detto mi sembra una cosa che noi dovremmo da qui a Natale sponsorizzare, nel senso che a noi capita spesso, è capitato anche ieri,
1: regali utili,
2: di parlare della difficoltà che c'è nell'andare a cena, andare a fare. Quindi oggi il regalo più utile che puoi fare è proprio il soldo.
1: Bello.
2: Inteso come buono.
1: Sì.
2: E allora cosa c'è di più bello, piuttosto che regalare scemate o cose che imponi tu, la tua testa dice di compro quella roba lì, andare da uno, non è mica far carità, ma io ricordo che a mia mamma ad esempio gli regalavo il buono per dire X 100 franchi, 200, quel che l'è, per andare al supermercato a fare la spesa, no?
1: Certo.
2: Oggi anche i supermercati ti danno i
1: come buoni. No, certo, ci sono le tesserine.
2: Allora, quelli lì sono aiuti reali che diamo alle persone che ci circondano e hanno un valore veramente, in un momento dove il soldo è al suo peso come adesso, importante.
1: Certo,
2: no?
1: Certo.
2: Io è una
1: anche
2: cosa... andare alla stazione di servizio e dire, senti,
1: un buono benzina,
2: le stazioni
1: intendi?
2: Di servizio
1: come
2: dovrebbero,
1: no?
2: Forse sono già attrezzate.
0: Sì, ci sono.
2: Dammi un buono da 200 franchi.
1: Ma vi ricordate quando regalavamo i buoni benzina qualche anno fa?
2: Sì.
1: Quello è un bel regalo.
2: Adesso che arriva, pensandoci bene,
0: guarda,
2: potrebbe essere un'idea.
0: Natale mi trovo solitamente assieme ad alcuni amici, ma non ci mettiamo mai d'accordo prima, no? Io passo da te, tu passi da me, solitamente si passa da me perché c'è un pochettino più di spazio. Ci si muove un pochettino meglio e allora magari se si organizza il pranzo, che siamo magari siamo in quattro, dico ma dai ancora in cinque o sei, ci stiamo, è brutto se è Natale un regalo. Io ho sempre fatto questa cosa, 20 franchi, non di
2: ma
0: più.
2: Certo,
0: no,
2: 20 franchi
0: per il supermercato. No, per il supermercato.
2: Certo.
0: Cosa qua? Compri
1: è una cosa
0: di prosciutto,
1: molto gradita,
0: compri quello
1: molto
0: che vuoi.
1: Gradita, e non è impegnativa.
0: Sta, cioè,
1: non è impegnativa.
0: Dai,
2: giusto.
0: Cioè, carino,
2: poi,
0: così.
2: Siccome so già che qualcuno magari dice, perché l'effetto della gente oggi, che tutti dobbiamo apparire in un certo modo, no? Quindi cosa succede? Che tu magari prendi il buono per la tal persona e poi dici cavolo, ma magari questo si offende, perché non è una però è come se io vado lì e dico voglio aiutare, no, non è che pensavo a te,
1: ma
2: fai
1: certo.
2: Quello che vuoi di questi soldi,
1: ma lo spirito deve essere quello.
2: Se arrivate a questo punto e non sapete più a chi dare il buono, venite qui, me lo date a me.
1: Ecco, questa è un'ottima idea, bravissimo, sono d'accordo.
0: Allora tra poco
2: che
0: andremo,
2: non mi offendo
0: neanch'io, ecco.
1: neanche io
0: tenore,
1: assolutamente,
0: no, esatto,
1: ecco,
0: neanche
1: anzi.
0: Tenore Ventura. Allora tra poco andremo a far colazione, per terminare colazione, no, merenda, perché sono le 16:40,
2: sì.
0: Anzi quasi tardi, con la
2: si scioglie il velo,
0: siamo proprio lì. Allora devi metterti davanti all'armadio e dire, per concludere, la frase corretta è questa: ho un armadio pieno ma nessuna combinazione che al momento mi convinca. Non devi dire ho un armadio pieno e non ho niente da mettere,
2: ecco.
0: No, l'armadio è bello,
2: però
0: tu lo guardi
2: in fondo,
0: no,
2: ma
0: al
2: vedi,
0: momento al momento non ho la combinazione,
1: dici vedi cosa in fondo.
0: Sì,
2: siamo
0: in
2: tornati a quella psiche. Perché la tua psiche non ti dà la combinazione, non hai
1: giusto.
2: Voglia della combinazione. Quindi pantalone verde e maglietta nera.
1: Ecco.
3: Con Boris Piripareti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch. Da Bricco è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.it.

0: 4 franchi da giocare alle slot machines del casinò. Admiral, The Art of Gaming.
1: Da Risparmio Casa fino al 24 ottobre.
0: Detersivo liquido per lavatrice Coccolino, 54 lavaggi, 4 franchi e 99 con Fidelity Card. Sapone liquido Dove, 250 ml, 99 centesimi con Fidelity Card. Friggitrice ad aria Girmi, 6 litri e mezzo, 39 franchi e 90.
1: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
3: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: Bene, abbiamo detto qualche volta oggi, a parte Bon Jovi.
1: Che è fantastico questo pezzo, Bad Medicine. Ci siamo un po' schetenati con questo pezzo.
0: Senti, rock. Boris. No, appunto, abbiamo detto più volte oggi che saremmo andati a fare merenda, perché diventa una merenda un po' particolare. Non abbiamo ancora svelato nulla. Signor Pellegrini, cosa sta facendo?
2: Non viene
0: a far merenda.
1: Ma
0: lei?
1: Senti, che è curioso.
2: No. Curiosissimo.
0: No, perché solitamente quando si parla da mangiare, lui è il primo, no?
1: No, visto
0: che abbiamo con noi la persona che ha portato in Ticino praticamente più brie e spec di tutti, lo vogliamo avere al telefono, insomma.
1: Lenzo, ciao! Buon pomeriggio!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao Lenzo,
1: come stai?
3: Ma io piuttosto bene, ho finito scuola, quindi sono stanco, però sto bene.
2: Oh, bene. E stai facendo merenda già?
3: Ma io sto tornando a casa, veramente sto correndo per andare a fare merenda, assolutamente.
2: È giusto,
3: sì.
2: Prima corri, così poi non diventi grasso come me.
3: No, no, perché poi ho il senso di colpa magari.
2: Ascolta, ma c'è una novità bella, abbiamo visto sui social, no?
3: C'è una novità, ma una roba incredibile, sì. Praticamente c'è la focaccia Lenzo a Lugano.
2: La focaccia
0: Dai,
2: Lenzo.
0: La focaccia Lenzo. Dunque, uno dice la focaccia Lenzo e vai a ascoltarti il pezzo, vai a vedere quello che abbiamo detto tante volte, gli ingredienti non sono segretissimi.
2: No, però c'è un'evoluzione, perché prima era il panino col brie e la...
0: Col brie. Da lui piace il brie.
2: Ma adesso c'è il formaggio, c'è la focaccia, il pane non è più pane qualsiasi, ma è focaccia.
1: Quindi ancora più pregiato.
3: No, è proprio la focaccia, assolutamente. No. La canzone è stata ispirata dalla focaccia Speck e Brie, quindi...
1: Ok, quindi c'è solo Speck e Brie dentro la focaccia, solo questa?
3: No, c'è cipolla caramellata e funghi trifolati.
2: La versione autunnale.
3: Molto raffinata.
2: La versione autunnale ha fatto, capito?
0: Tra l'altro ti stiamo vedendo in TV con la focaccia in mano, che stai addentando una... Cioè, proprio la focaccia che...
2: A quest'ora fa venire fame proprio, eh?
3: Io c'ho fame a parlare di queste cose, infatti...
1: Beh, certo, Lorenzo, devi essere molto orgoglioso di questa cosa, insomma, la tua focaccia.
3: Ma per me è un traguardo incredibile,
1: Lenzo.
3: Cioè vale tipo Sanremo.
1: Ecco, esatto. Senti, ma dove si può gustare questa focaccia? Si può dire?
3: Si può gustare da Cosi, che è un bar vicino al Liceo Lugano 1, e voglio ringraziare Luigi per aver...
1: Ma è stata sua l'idea, è stato di Luigi?
3: Luigi fa le focacce e Maria Grazia.
2: Senti, ma tu hai la percentuale, un franchetto su ogni focaccia?
1: No, dai.
3: Spero di sì.
2: Insomma, Lenzo qua, Lenzo là, dice dai giù un cinquantello, 50 centesimi, che ne so io.
3: Tipo diritti se hai, un po'.
2: Bene, dai, comunque è carina una bella soddisfazione. Sì. Quindi adesso i tuoi amici vanno lì. E anche se tu sei da un'altra parte, dicono dammi un Lenzo.
3: Dammi un lap.
2: Com'è che si dice?
3: Dammi? Ho un po' paura come frase, però sì.
2: Dammi?
1: Dammi un Lenzo.
3: No, dammi un Lenzo, dici una Lenzo.
2: Una Lenzo.
3: Perché se c'è scritto nel menu proprio la Lenzo, quindi è
2: Bene. Okay. Un giorno dobbiamo andare a provare.
3: Sono tipo, che ne so, crudo, mortadella, così invece questa è la Lenzo.
2: Cioè. La Lenzo.
0: Senti, ma ci stanno ascoltando i ragazzi, che tu sappia. Perché sennò abbiamo un messaggio subliminale. Cioè preparane tre che arriviamo.
2: Sono già andate.
1: Tre sono nostre.
0: Ci sta. Va bene, dove sei adesso?
3: Beh, in questo momento sono appena uscito dal treno. È un treno diretto.
0: Con una destinazione particolare.
3: A casa, a Biasca, ovviamente. Sto tornando a casa a Biasca.
1: Certo, bene.
2: È giusto, sei di Biasca.
1: Va bene,
2: ha fatto la canzone.
0: No, Lenzo. Pensavo che voleva andare a Brontallo con te, no, però non si sa mai.
1: Dopo andiamo.
0: L'ascoltiamo, dopo andiamo. Cretina, il suo ultimo successo.
1: Tutto è partito da qui, praticamente.
0: E tutto è partito da qua.
1: Quindi c'è anche la focaccia alla Lenzo.
0: Buon appetito,
1: Lenzo, ciao, grazie. Ciao. Un abbraccio grosso. Buon appetito, alla prossima. Ragazzi. Ciao.
2: Ciao.
1: Grazie. Ciao.
3: Ciao.

0: I tre tenori con Boris Pifferetti, Riccardo Pellegrini e Valerio Venturi.
1: Ora in tutti i concessionari Amag la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario Amag o su amag.ch/VW.
2: Volkswagen.
1: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
5: BioFit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. BioFit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
6: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
7: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
8: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
9: Quest'anno abbonati alla Splash Spa. Approfitta delle promozioni sugli abbonamenti All Inclusive, Splash, Spa e Fitness. Puoi venire a provare la palestra tutti i giorni anche senza appuntamento. Per maggiori informazioni, splashspa.ch.
10: 16:59.
0: Ticino News.
10: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Piero Marchesi al territorio, le istituzioni che tornano interamente a Norman Gobbi, invariate le conduzioni degli altri dipartimenti, è quanto ha deciso oggi il governo durante la prima seduta ordinaria in presenza del nuovo consigliere di Stato Piero Marchesi, appunto. Una decisione presa con l'obiettivo di restituire al cantone un governo il più possibile stabile, unito e concentrato, ha sottolineato in conferenza stampa Marina Carobbio, che rimarrà presidente fino al termine della legislatura. Un momento informativo in cui è stato annunciato anche il ripristino delle responsabilità politiche originarie. Magistratura e Polizia Cantonale tornano al direttore del DI, le costruzioni al DT, da oggi condotto, come detto, da Marchesi. Sentiamo allora innanzitutto le parole della presidente Marina Carobbio.
11: È stata una decisione presa dal governo all'insegna della responsabilità collettiva e volta a garantire la massima stabilità. In questa decisione ognuno ha messo l'interesse collettivo prima di qualsiasi eventuale interesse individuale. Una decisione che permette di garantire continuità ai molti progetti in corso e accompagnare il cantone nel modo più stabile e ordinato possibile fino al rinnovo dei poteri politici previsto nell'aprile 2027.
10: Dopo Marina Carobbio ha preso la parola anche il neo consigliere di Stato Piero Marchesi, che ha assunto l'incarico di direttore del DT con entusiasmo ma anche con responsabilità. Sentiamo.
12: Mi sono reso conto oggi, il lavoro è molto, i dossier da studiare sono altrettanti e il mio obiettivo è quello di essere operativo da subito sui dossier principali, dunque definire quelle che sono le priorità del Dipartimento. I prossimi giorni saranno importanti per prendere atto di quanto ci sarà sul tavolo della direzione del Dipartimento, dunque prendere conoscenza dei dossier principali e del loro stato, definire delle priorità, dei temi e dei dossier da affrontare in forma prioritaria, incontrare i dirigenti, i funzionari responsabili, capire rapidamente dove sono necessarie delle decisioni politiche immediate.
10: Lasciamo la politica cantonale, andiamo all'estero. Sono proseguite anche oggi in Francia le tensioni tra diverse centinaia di giovani e le forze dell'ordine. Questa mattina a Parigi gli agenti hanno fatto uso di gas lacrimogeni con l'intento di sgomberare i giovani che avevano eretto una barricata di cassonetti sul Boulevard Saint-Germain, tra i viali più eleganti e frequentati della capitale. A Strasburgo invece un ragazzo di 16 anni si è ferito gravemente a una mano mentre maneggiava un petardo. Il primo ministro francese Sébastien Lecornu interverrà questa sera con un discorso alla nazione sulla situazione nei licei, ma anche i prezzi dei carburanti, la crisi agricola e la situazione finanziaria del paese. In chiusura, un attacco con coltello presso una scuola professionale a Ostroleka in Polonia ha causato il ferimento di almeno 7 persone, 2 delle quali in modo grave. La polizia ha arrestato un giovane di 19 anni, precisando che i fatti sono avvenuti nelle vicinanze e all'interno della scuola situata a 120 km a nord di Varsavia e che la situazione è ora sotto controllo.
2: Questo appuntamento è offerto da AMAG, il vostro specialista Skoda in riparazioni di carrozzeria e verniciatura.
0: L'infotraffico.
10: In Ticino la circolazione al momento è intensa, con i principali rallentamenti che vengono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sulla A24 da Mendrisio verso Stabio, sul piano di Magadino da Sant'Antonino verso Contone, sulla strada cantonale tra Lamone e Vezia, così come tra Gravesano e Ponte Trese in direzione dell'Italia. La situazione al San Gottardo infine vede 5 km di colonna con ritardi di circa 50 minuti, di conseguenza è chiusa l'entrata autostradale di Airolo in direzione nord, aperta invece la corsia preferenziale Cupra.
9: Questo appuntamento è offerto da Molinari Pittura S.A. da oltre 75 anni. Molinari Pittura, passione e professionalità. Info su molinari.ch.
0: Previsioni del tempo.
10: Questa sera e questa notte ancora coperto con precipitazioni intermittenti, domani molto nuvoloso e al mattino ancora precipitazioni frequenti, poi nel pomeriggio nell'Alto Ticino lento passaggio a tempo asciutto, nel sottoceneri invece ulteriori rovesci anche a carattere temporalesco.
13: Santini, la falegnameria di Giubiasco dal 1956, 70 anni di esperienza e passione. Contattaci, ne vale la pena.

0: cosa discutete?
1: Di voci, voci.
0: No, no, vedevo il nostro buon Filippo Sussi.
1: No, lui, Filippo, è quello che mi sta incanalando un po' in questa avventura del podcast, no? Perché mi ha fatto vedere lo studio, come funziona.
2: Quindi ti sta coordinando.
1: E adesso, esatto, mi assiste nelle vicende di promozione, ecco.
0: Dunque,
1: che linguaggio serio,
2: molto
1: usato,
2: forbito.
1: Visto.
0: Dunque è estremamente educato nel porti a farti imparare,
1: esatto,
0: qualcosa di nuovo.
1: E io felice perché c'è sempre da imparare nella vita.
0: Giusto, e c'è soprattutto sempre da essere educati.
1: Molto.
2: Questa è la cosa fondamentale.
1: Dai, io tutto sommato, anche se qui faccio ogni tanto quello che sono, una persona educata.
0: Sì, diciamo che le piccole cose che ti hanno insegnato le stai ancora.
1: Cose. I miei grandi genitori, il mio grande papà.
2: Diciamo che i valori fondamentali ci sono.
1: La mia grande mamma.
0: Le piccole cose sono le cose più importanti. Sono proprio le piccole cose che abbiamo notato che non ci sono più.
1: Perché si è sempre partire da lì.
0: Si è sempre più veloci, siamo sempre più connessi, ognuno pensa sempre a se stesso. Ognuno fa tutte queste cose e dunque le piccole cose non ci sono, ma le piccole cose quali sono?
2: Le piccole cortesie.
0: Siamo andati a cercarle e ce ne sono veramente tante. Salutare entrando in un negozio. Sai che adesso la gente entra in un negozio e.
2: Oppure tenere la porta aperta del negozio e far entrare e uscire.
0: Se entra qualcun altro
2: vicino,
0: con te, apri la porta e lascialo passare. Chiedi permesso se devi andare da qualche parte, arriva qualcuno, ti fa sbrang. Tu ti ritrovi giù dall'altra parte del marciapiede e qualcuno è passato. Queste piccolezze qua.
2: Oppure,
0: non ci sono più.
2: Un'altra cosa che non si fa più: alzarsi per salutare la persona che arriva, se sei seduto.
1: Anche
0: sono attenzioni che sembrano che siano un po'
2: sembrano
0: scomparse.
2: D'altri tempi,
0: in un certo senso sì, perché però
1: allora,
0: guarda che qualche ragazzo però educato c'è sul bus.
2: Sono d'accordo.
0: A me viene una rabbia,
2: soprattutto quelli che ci dicono buonasera, buongiorno.
0: No, quelli che si alzano per farti sedere.
2: E non siamo neanche in cinta, tra l'altro.
0: Esatto. Eppure
1: siamo arrivati lì.
0: È una cortesia che in teoria non dovresti chiedere. Cioè adesso magari c'è chi è un pochettino più anziano che dire scusa, posso sedermi?
2: Però ci sono molti maleducati che non si alzano.
0: Hai voglia. E dunque ci sono queste attenzioni che sono decisamente un po' scomparse, che non so, sono state divise in, anche qui c'è un piccolo studio dietro, come ad esempio a tavola, sui mezzi pubblici, per strada, quando
1: facciamo
0: si entra in casa.
1: Adesso mettiamo una canzone,
0: sì,
1: no?
0: Sì.
1: Poi entriamo, prendiamo uno spunto,
0: sì,
1: le leggiamo e vediamo
2: chi fa ancora questo.
1: Perché uno sentendole dice io questo lo faccio, questo non lo faccio. Così in percentuale quante ne facciamo in ogni situazione? Abbiamo il tempo da qui alla fine, no? Tante situazioni diverse, ma sono situazioni che viviamo tutti quasi ogni giorno.
2: Vero,
1: no?
0: Quello che possiamo considerare al giorno d'oggi forse anche dei gesti speciali.
2: Piccoli gesti.

0: non lasciare lo studio quando si è in trasmissione.
1: Questa è una delle cose da non fare.
0: Questa è una delle cose da non fare. Dove è andato adesso? Dove è andato?
2: Sarà sicuramente qua fuori.
0: Il signor Pellegrini, dove è andato? Allora,
2: comunque, stavamo parlando delle piccole attenzioni che ormai non ci sono più, o comunque sono sempre più rare, no? Per quanto riguarda appunto determinate cose che vengono fatte per educazione o meno. Insomma, ecco.
0: Educazione è non lasciare lo studio quando si è in trasmissione.
3: Esattamente. No, però ci sono tutte quelle. È un ragazzo educato, perché lui ha finito di lavorare già, no? Era lì che aspettava.
0: E dunque ti sto aspettando. Ci sta, no?
3: Allora,
0: quelle piccole cose.
2: Cos'è che volevi fare? Tu volevi fare.
3: Sì, no, io
2: avevo
3: tirato fuori, stavo cercando, ce l'ho anch'io il foglio, solo che mi è uscito l'avviso
2: una multa,
3: di pagamento tasse.
0: L'avviso di pagamento tasse. Non è quello. Vabbè, dai, te ne racconto io qualcuno. Ad esempio, lo dicevamo prima, no? Tenere l'ascensore aperto per chi sta arrivando, cioè nel senso non andare via e schiacciare il bottone. Poi questa è bellissima: se qualcuno ha una macchia sulla schiena o sulla camicia da qualche parte, non metterti lì a dire te guarda che c'hai, che dopo c'è, cioè,
2: uno vuole un po' di decoro,
0: perché uno ci resta anche un po' male,
2: magari,
0: no?
2: Glielo dici in maniera un pochino,
0: ecco,
2: più tranquilla.
0: La cassa del supermercato, questa è la cosa incredibile,
2: quando non si sbuffa,
0: Buffa, sei davanti qualcuno, magari un po' anziano, che non trova la monetina o qualcosa, non essere lì così, te il tuo serve là e dire devo andare a casa cena a mangiare. Cioè,
2: hai sempre
3: anche
2: pazienza
3: quello della,
2: quando sei
3: della,
2: alla cassa?
0: No.
2: Ecco.
3: Della bassa voce.
2: Molte volte
3: mi piace.
2: Capita anche a me non avere molta pazienza. Parlare a bassa voce, ecco.
3: Non andare a rompergli le scatole e dire di parlare più forte, se non ce la fa.
2: È vero, è vero.
0: Ma anche noi quando siamo.
2: Anche quando parli con una persona, guardarla negli occhi. Perché se non la guardi negli occhi.
0: Sì. Beh, dipende forse
3: lì,
0: un po'.
3: Io lì una volta non riesco.
2: C'è scritto qua.
0: No, però quella è una delle cose che viene usata anche poi molto
2: in psicologia.
0: Sì, anche
2: una questione di timidezza.
0: Sì, esatto. Ma dipende un po'
2: per quello, per quel motivo.
0: Com'è, no? Allora, se una persona è sola a una festa, coinvolgila nella situazione. Non lasciarla lì proprio da solo tutta la sera, anche se magari non ti è proprio simpatico.
2: È vero.
0: Cioè, sono piccole cose belle, no?
2: Quando qualcuno cade, di non star lì a ridere, insomma, anche se un pochino ti viene, no? Quando qualcuno, che ne so, inciampa, roba del genere, un pochino ti viene, no?
0: Io non so se a casa magari avete notato che queste piccole cose che magari chi ha un pochettino la nostra età una volta faceva e adesso ti rendi conto che non ci sono più, no? Vabbè, complice appunto, proprio come si diceva, magari la fretta, il fatto di pensare sempre più a se stessi, di non considerare gli altri, dunque non ci sei.
2: Si sono persi un po' queste cose qua.
0: Ci sei, signor Pellegrini?
3: Sì.
2: Quando entri in casa di qualcuno, toglierti il cappello. Ma chi va in giro col cappello adesso?
0: Dipende.
2: Magari il berretto di lana, però per il resto.
0: Sai, ci sono diverse situazioni a tavola, io queste me le ricordo. Non iniziare a mangiare finché non tutti sono stati serviti.
2: Infatti.
0: Cioè, praticamente ti sto mettendo qualcosa, tu sei già. Praticamente ora che io arrivo in fondo al tavolo, se siamo in 5-6, tu hai già finito il tuo piatto di pasta. No,
2: non controllare il telefono mentre qualcuno ti parla, anche qui.
0: Questo è complicato.
2: È tutto qua.
0: Non appoggiare i gomiti sul tavolo mentre si mangia. Capita.
2: Sì.
0: Ma perché fai così?
3: Perché lascia mangiare.
2: Eravamo partiti da gentilezza e educazione. Qua siamo andati oltre.
3: Siamo al bon ton.
0: Non è proprio il bon ton. Allora, quando eri piccolo, chiedevi ai tuoi genitori se potevi alzarti da tavola quando stai mangiando, o prendevi e andavi?
3: No.
0: Io se prendevo e andavo, volavo giù dalla finestra.
2: No, certo.
0: Davvero?
2: No, ovviamente. Finché tutti non avevano finito, chiaramente.
3: Non ho ricordi particolari di quella roba lì, perché forse non c'è stato il problema, non so.
2: O magari avevate orari diversi, non so.
3: No, noi mangiavamo.
0: Si mangiava assieme.
3: Sì.
0: Io mi ricordo che la mia mamma poteva fare, tra virgolette, quella che voleva. Io invece dovevo guardare. E mi ricordo che quando si andava a casa della nonna per bere l'acqua, cosa, c'era il mestolo, in dialetto il katsu si chiama, no?
2: Sì.
0: Ed era lì appeso. Allora, roba che si usava una volta, lo prendevano per bere. Facendo questo gesto qua. Ci ho provato una volta sola, ecco. Non l'ho ancora adesso, non lo uso.
2: Ancora adesso, traumatico.
0: Diventa problematico. Vabbè.
2: Sono quelle cose che sono un po' sparite.
0: Sì,
2: no?
0: Sono un po' sparite, magari uno ci pensa e dice.
2: Beh, alcune cose forse anche per fortuna, no? Sei d'accordo? Magari quelli al limite, come queste qua, magari forse un po'.
0: Il buongiorno per strada a chi non conosci?
2: Sì.
0: Il saluto?
2: Sì.
3: A me capita. Dipende.
2: A me capita, sì.
0: Capita se sei, non so, vai a fare il percorso vita, sei nei boschi, sei.
3: Sì. In zone isolate mi è più facile.
0: Buongiorno.
2: Diciamo che in Ticino capita molto di più di salutarsi, anche se non ci si conosce.

0: L'educazione sulle strade, anche questo è un punto importante per quanto riguarda, infatti vedi, l'educazione è che quando un monopattino elettrico sfreccia come un matto sul marciapiede, come è successo a chi ci scrive questa mattina, dice lui, e che ti urtano, almeno che si fermino a chiederti scusa.
1: Almeno quello.
0: Ecco, questo.
2: L'educazione è quello che stamattina, quando ero lì, com'è che si chiama la rotonda, quando sei a Novazzano che scendi giù e c'è la rotonda che arrivano da Novazzano proprio, Chiasso, e poi vai verso Mentrisio.
0: Quella prima di andare... Ah no, dall'altra
2: dove
0: parte.
2: Dove stanno facendo allora i lavori, no?
0: Sì,
2: no,
0: ecco. Boscherina, scendi, c'era.
2: Stamattina io ero in rotonda, quindi ero già dentro. È chiaro che se la colonna si ferma e sei in rotonda, mica gli passi sopra le macchine, quindi ero fermo lì in rotonda. Mm-hmm. Quando è partita la colonna, il tizio a tutti i costi si è voluto infilare davanti a me. No, e l'ha fatto con quello scatto e io lo guardavo e dicevo, ma dove vai? Che alla fine sei stato davanti a me un quarto d'ora ancora dopo.
0: Sulle rotonde si può aprire un dibattito.
2: Però lì non è educazione, è cafonaggine.
0: No, è cafonaggine anche quando tu sei che poi c'è una colonna e stai arrivando da un... da destra, immagino.
2: Sì.
0: Cioè, e sei tutti in colonna, cioè solitamente uno fa entrare l'altro, no?
2: Ma c'è
0: una macchina va, una
2: e quello
0: entra,
2: dietro si arrabbia perché,
0: fai passare qualcuno.
2: È
0: però
2: vero,
0: se tu sei fuori,
2: è successo
0: fuori,
2: recentemente.
0: Questo ti... Vabbè.
1: Che poi, non lo so, in macchina si diventa tutti un pochino più agitati, non so per quale motivo.
2: Perché
0: ieri c'è stata una persona gentilissima che mi ha fatto uscire quando
2: anche
0: noi usciamo da qua.
2: Ma qua sempre
0: è abbastanza antipatico.
1: Sì, trovi sempre qualcuno che ti fa uscire.
0: No, quello dietro, ma penso che voleva scendere a picchiarlo perché...
2: Invece a me è successo il contrario, perché ero lì che aspettavo, quello davanti non mi ha fatto passare, quello dietro mi ha fatto. Vai pure.
0: Una volta c'erano i fidanzatini di Peine che erano quelli dell'amore erano Valentino e Valentina, no? Adesso invece dell'amore mi sa che possiamo fare l'educazione.
1: Esatto, questa sconosciuta, l'educazione. Mettiamola così, dai.
0: La reclame, ci troviamo tra poco.
3: Andiamo a reclamare. Boris Piffaretti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
4: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica, oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
5: Ma questa è davvero una carrozzeria? Sì, ma tutta da scoprire. Carrozzeria Melis Daniele S.A. Moderna, spaziosa, all'avanguardia e con tanti servizi per te. Danni da grandine, cristalli, ritiro a domicilio. Inoltre, 5 veicoli di cortesia gratuiti. Carrozzeria Melis a Novazzano, in via Resiga 14. La carrozzeria che non ti aspetti.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: C'è un modo tutto nuovo di vivere la strada. Autonec presenta Leap Motor, il nuovo SUV con 970 km di autonomia. Senza rinunciare allo stile e alle prestazioni. Scegli la tua nuova Leap Motor a partire da 16.990 franchi. Scopri l'intera gamma da Autonec a Riazzino. Info su autonec.ch e sui social.
9: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
10: Venerdì 9 ottobre festeggia il 24esimo compleanno del Casinò Admiral di Mentrisio. Tutti coloro che entrano al Casinò dalle 11 alle 19 ricevono un buono gioco da 24 franchi da giocare alle slot machines del Casinò. Admiral, The Art of Gaming.

0: Eh sì, l'educazione, questa sconosciuta, sembra il titolo di un film, addirittura questa.
1: Vero,
0: questa
1: vero, potrebbe qua. Essere.
0: Ci sono tutte situazioni anche in automobile.
1: Come no, assolutamente lì, come dicevamo prima, si diventa tutti un pochino più così, si ha tutti fretta, insomma, in qualche modo.
0: Allora, andiamo con la canzone?
2: Stavo leggendo questo messaggio e stavo riflettendo anche su questa roba dell'educazione, no? Al di là di tutte le cose che ci sono scritte. Allora, il messaggio di Mary dice: vabbè, amo Radio 3, uno più, le altri magari meno, ma siete tutti fantastici. Voi tre, scusate, do del voi, siete simpatici, sempre con un grande humor, mi fate ridere quando non ho voglia, anche quando non ho voglia. E poi dice la sua sull'educazione. Ma a me spiace dire che in questo mondo ce n'è poca. Io nei miei 60 anni, quando chiamo attenzione a qualcuno, per esempio ringraziare quando ricevo un aiuto, un regalo, mi guardano come dire: sei proprio vecchia a pensare così. Vivi nel mondo moderno, come se vivere nel mondo moderno queste cose non dovessero contare, no? Quindi fa vecchio dire così. No, stavo pensando che comunque però sai che a me piace sempre mettere un po' la roba lì, lo faccio anche apposta, no? Ma nella vita non vi è mai capitato di incontrare delle persone educate, tutte impeccabili, e poi scoprire che in realtà poi non sono, perché l'abito non fa il monaco.
1: Sì, no, certo, quello è vero, però è l'educazione, secondo me, se ce l'hai, ti rimane.
2: Questo è importante, è indubbio. Però
1: ce l'hai con tutti,
2: è un po' come l'abito. Io non mi lascio. Ho imparato nella vita che magari persone che sembravano un po' rozze, un po' così, che dici, ma cos'è, no? Alla fine avevano una sensibilità e un rispetto degli altri e delle persone diverso da chi impeccabilmente si poneva così, ma appena giravi l'angolo, wow!
1: Quindi era più un apparire, insomma, intendi?
2: Tante, cioè siamo circondati da gente così, attenzione.
0: No, che è tutto bello, cioè come tu lo stai raccontando.
2: È una provocazione.
0: No, ci sta, ma è proprio quello che dicevi, che si racchiude sotto un'unica frase che è scontata, ma è: l'abito non fa il monaco.
1: Ah, no, certo.
0: Cioè, ci sta veramente in tutto.
1: Quello è sicuro,
0: no?
1: Però i valori dell'educazione, quelli a prescindere, devono esserci.
2: Cioè, vedo anche tanta gente che ha fatto strada grazie a questo modo di apparire, no? Magari invece quello che aveva di più, ma non aveva quella presenza, quel savoir-faire
0: che è importante,
2: veniva messo da parte, perché comunque anche chi deve scegliere ha più bisogno di una persona che è più rappresentativa visibilmente in queste cose piuttosto che nella sostanza.
1: Però io penso che comunque se fai strada nella vita, in ogni caso, se non hai le carte in regola, poi alla fine cadi, cioè nel senso che comunque poi in ogni caso.
2: Una volta la pensavo anch'io così.
1: Dici che non è così?
2: Purtroppo vedo troppa gente che l'elita gasse
1: greve. Questo lo vedo anch'io, però in ogni caso insomma, se sei uno bravo arrivi comunque.
2: Perché allora, fai quella faccia
0: lì? No, perché
2: lì?
0: Nicola mi ha mandato un messaggio che dice: educare vuol dire elevarsi. Le persone educate planano sulle cose mentre gli altri restano in basso. La stavo interpretando.
2: Finta di planare. Tu. Attenzione, perché c'è anche quel arrivo in quel modo, ma sotto banco.
0: La cosa che mi chiedo è se adesso come adesso nelle case, visto che comunque non si mangia quasi più assieme, non ci si trova assieme, ognuno fa un po' quello che vuole, quando si è al ristorante e si vedono, lo abbiamo parlato tante volte, si vedono le famiglie dove papà e mamma sono i primi ad essere al telefonino e dunque i figli restano al telefono, dunque c'è meno discussione, ma queste cose si insegnano ancora non solo per l'educazione di stare a tavola, ma per l'educazione delle piccole cose, dove noi le abbiamo imparate quasi in automatico, perché comunque
1: con i nostri genitori che ci facevano rispettare determinate regole, insomma.
0: Sì, c'era un modo comunque di porsi che era che era quello.
2: Sei,
0: e dunque arrivava quasi in automatico.
2: Una differenza. Sì. Mi viene in mente, adesso possiamo chiamarla poi patriarcato, quello che volete, no? Però quando io ero piccolino, no? Magari facevo la mia sbraitata a casa e i miei genitori, per cercare di educarmi su quella roba lì, mi alzavano la voce, magari mi dicevano: adesso basta, io dovevo, non c'era niente, no? Non avevamo i mezzi di oggi, quindi subivi, ti arrabbiavi, magari poi ti sbollivi e pensavi, no? Adesso invece questa cosa io l'ho vista con mia figlia, non lo fa più, ormai ha superato quell'età lì, c'ha 40 anni a momento.
0: Vabbè, insomma.
2: No, nel senso, però quando io mi ricordo la riprendevo magari un po' forte, un po' così, la prima cosa che faceva era prendere il telefonino e confidarsi con i suoi amici, che le davano naturalmente ragione.
1: Ma confidarsi su quello che succedeva?
2: Certo, magari si confidava dicendo mi hanno appena rotto le scatole per questo, per questo, per questo, no? E di là, balordi, no, no, certo, no.
0: E non, allora, non c'è mai stato uno che gli ha detto,
2: sarà successo una volta, però,
1: ma se sono coetanei.
2: Però la stessa cosa l'ho vista fare quante volte chiacchierando con lei, diceva mi ha appena scritto il tizio che è successo così, così, così. Perché si fanno forza anche tra di loro, non è che questa cosa vieta l'arrivare dell'educazione, ma vieta magari il pensare a ragione o no. Sbagliato?
0: No,
2: c'è tanto, mestiere, c'è quello dei genitori.
0: C'è tanto da pensare.
1: E tra l'altro nessuno ce lo insegna, quindi insomma dobbiamo inventarci i genitori in qualche maniera. Ci sono i Blur con noi ora.

0: Bellissima immagine del castello di Neuschwanstein, mi sembra che si chiami questo castello, che è stato ripreso anche dalla Disney.
1: Sì, certo.
0: Che è magnifico.
1: E tra l'altro canzone meravigliosa questa dei Blur.
0: Allora, 17:38, andiamo a giochiamo con le canzoni, sì. Cioè.
2: Scontro di hit, tre canzoni, un solo vincitore.
0: Voilà.
1: Beh, anche stasera ci sono tre pezzi da 90, cioè nel senso che sono tre pezzi meravigliosi, quindi scegliete voi quale volete sentire, sono tre pezzi tipicamente rock. Allora, cominciamo con la canzone numero uno, se volete sentirla, è questa di Dire Straits.
3: Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on MTV.
0: La canzone numero due invece è dei Queen.
4: Another one bites the dust.
1: E la canzone numero 3 dei Toto. Quindi votate canzone 1 questa.
3: Look at them yo-yos, that's the way you do it. You play the guitar on it.
0: Canzone numero 2 i Queen.
4: Another one bites the dust.
1: Canzone numero 3 i Toto. Siete voi a decidere. 079-449-9537.
5: I tre tenori con Boris Grifaletti, Riccardo Pellegrini e Valerio Ventura.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Arrivano i Fox Fashion Days a Foxtown. Dal 9 all'11 ottobre nei negozi aderenti hai un ulteriore 70% di sconto sul prezzo outlet su una selezione di prodotti. Se sei membro Fox Privilege, giochi d'anticipo. Per te le offerte iniziano già l'8 ottobre. Scopri tutti i dettagli su foxtown.com e scarica l'app Fox Privilege. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio. Aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: Vedere bene comincia con un esame della vista. Da Filman è sempre gratuito. Sì, sempre, per tutti. Passa a trovarci, oppure prenota il tuo appuntamento su filman.ch. I tuoi occhiali, Filman.
10: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
11: Sì.
12: Sì.
11: Sì.
12: Sì.
11: Sì.
13: Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1.000 a 8.000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì! Maggiori info su amag.ch/TCSI.
14: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
15: Centro Serramenti Ticino.
14: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
5: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

0: Stavo vedendo i programmi TV di questa sera.
1: Se si è fissato che vuole fare i programmi, deve fare la signorina Buonasera.
2: Perché?
1: Allora, cosa c'è in televisione?
0: Allora, su Teleticino alle 20:30 Matrioska, leggo. C'è okay. Matrioska questa sera, confermano. Benissimo. Poi sulla 1 c'è la partita. C'è la partita. Aspetta, la 1 alle 20 TG, via col 20. Ah, già, un quiz, esatto. Poi sulla 2 invece la partita Svizzera-Macedonia alle 20:45 per la Nations League, come la sa chiama. Poi Rai 1 tale quale show. Oh, c'è chi l'ha visto. Con la nuova conduttrice che non mi piace come quella che c'era prima, eh?
2: Raffaella Griggi.
0: Griggi, esatto.
1: Dobbiamo stare nei tempi, signor Pellegrini.
0: E poi, no, stavo vedendo, non c'è niente comunque, né? Di particolare, di bello,
1: ecco,
0: che dici.
1: Oggi in TV, cioè, non c'è niente. Cioè.
0: Ma no, di una roba che dici, oh, c'è questa roba qui che spicca, no? La Matrioska, salutiamo.
1: Ma cosa vuoi che fare in televisione, poverini, che le piattaforme gli hanno rubato tutto?
0: Il
1: anche
0: buon Bazzi, che quando se la ride, cioè, tra i bazzi, mi fa molto ridere.
2: Mi viene da chiedere una cosa, Boris. Quanto spendete,
0: non
2: di
0: ha accolto
2: quanto
0: la
2: spendete di piattaforme?
1: L'ho tolta.
2: Ah, ecco,
1: via,
2: vedi?
1: Via.
2: Ricky?
1: Basta.
0: Spendo abbastanza.
2: Vedi? Sì. Ci sono sempre quegli extra, sempre il discorso di soldi.
1: Attenzione, dobbiamo andare.
0: È finita, basta.
1: Sì, cioè no, non è finita.
0: No, la canzone. Okay.
1: Sì, no, non ci stiamo.
0: Ah sì che ci stiamo,
2: vai.
0: È galattico.
1: Allora,
0: tutto,
1: vabbè,
0: ciò.
1: Tutto quello che vorrei raccontare lo racconto la prossima volta.
0: No,
1: ma non ci siamo, magari alla fine.
0: Ma parlaci sopra.
1: 6 secondi, come faccio 6 secondi?

0: adesso.
1: Sì. Cosa c'è?
2: Adesso c'è un break. Volevo qui, dire qua. Sì. Tac, vai, Pifaretti, di tutto oltre, quello che dovevi.
3: Ma no, non devo dire
2: dai,
3: niente.
2: Dai, dai, su, perché lei sei? Perché
3: oltre,
2: lei
3: oltre, oltre tutto che non me la fanno mettere, che fanno bla bla bla.
2: Ma non è vero.
3: Devono anche tagliarla a metà.
2: Ma non è vero.
3: Anche
2: perché
3: tagliarla
2: l'hai scelta?
3: A metà.
2: Perché l'hai scelta?
3: Ma l'ho scelta perché era uno dei primi concerti che ho visto a Chiasso, che mi era piaciuto un sacco, Palapensa. E c'era anche un italiano nel Quagliotti.
2: Italo-francese. Sì, Quagliotti di Como, salutiamolo.
3: Comunque, secondo me, la partita di questa sera la vincerà la Svizzera 3-0, sai? Forse magari che
2: abbiamo avuto
3: sa.
2: La prova che siccome io gliel'ho chiesto a All Mode l'intelligenza artificiale non ti devi fidare, questa è la prova, hai capito? Ci vogliono i vecchi giornali
4: e lui come vedrai che se tu gli dici guarda che mi hai data sbagliata lei ti dice hai ragione,
2: hai ragione,
4: scusami Riccardo
2: grazie.
3: E il signor Pellegrini come un quagliotto è andato.
2: Ti ricordi quando i Rockets quando c'erano i Rockets dicevano sempre crapa pelada fai free tape
3: no,
2: poi adai su Ray viva viva
3: no.
2: La
3: crapa pelada la fai turtei e ganna minga sofradei. I sofradei fanno la frittata, ganna la minga la crapa pelada. Ecco, era più o meno.
4: Che erano tutti argentati loro.
2: Tutti argentati.
3: Bene, avete voluto toglierla prima, riempiteci ancora 50 secondi.
2: Ah, ci abbiamo tempo. Allora, tra
4: i programmi
2: poco,
4: poi?
2: I programmi basta.
4: Era solo la partita.
2: Prendete
4: che
2: il telecomando dove vi annoia, andate a quello.
3: Allora,
2: dopo
3: il nuovo programma di chiusura della signorina Buonasera è bocciato.
2: Bocciato. Può dire la carriera un debutto clamoroso.
3: Come si chiama? È la puntata test, la puntata zero, come si dice?
4: Sì, la puntata zero, sì.
3: Lo spin-off, ecco. È andato male.
2: Che debutto.
4: Si rifarà domani.
2: Neanche la Balivo fa quegli ascolti lì.
3: Allora, abbiamo finito. Tra poco c'è l'informazione. Dice per fortuna. Comunque 3-0. La partita.
2: 3-0, cavolo. Sì, sì, vinto alla grande.
3: Specchio, specchio delle mie brami. Dimmi chi vince la partita più bella del Reame. No, c'è no. Niente.
2: No, quella lì era la
3: bella.
2: La
3: finito.
2: La strega, lo specchio, no?
3: Sì, la strega, lo specchio.
2: Dagli la mela.
3: Sì, dammi la mela, quella porosa però. A domani,
4: farino,
3: bye bye.
2: Ciao, ciao Farina.
4: Ciao, a domani.
5: Boris Pif.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì.
1: Sì. Per più sì, intici no, di sì alla tua nuova auto Amag. Veicoli in stock subito disponibili con un vantaggio di prezzo da 1000 a 8000 franchi. Vieni a trovarci, dai un'occhiata, sali a bordo e parti! Ora presso la tua Amag TC, sì. Maggiori info su amag.ch/TCsi.
0: A tu per tu con Noè Ponti, con il sostegno di Banca Stato. Un incontro esclusivo con il campione ticinese. Storie, curiosità e domande dal pubblico insieme a Michael Casanova. Martedì 13 ottobre alle 18.30 alla CMFG Arena di Sigirino. Ingresso gratuito. Prenota subito il tuo posto su bancastato.ch.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Da Matassi tornano gli Ori del Ticino. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre, dalle 14 alle 20, a Tenero. 43 vini, 20 produttori e le migliori etichette ticinesi premiate con la medaglia d'oro 2026. Degustazione gratuita, con sconti speciali in negozio e online. Scopri gli Ori del Ticino. Qui l'oro si versa nel calice.
5: Questo è uno spot radio standard. Dura 20 secondi ed è stato registrato in modo professionale. E funziona, perché questo spot radio promuove uno standard, lo standard di costruzione svizzero. Ed ecco il finale standard di questo spot radio standard. Minergy, lo standard di costruzione svizzero.
6: Auto Ronchetti presenta...
7: Però, hai visto la nuova Kia Seltos? Sembra arrivata dal futuro.
6: Non sembra, lo è. Design deciso, interni spaziosi, tecnologia intuitiva e assistenza alla guida avanzatissima.
8: Nuova Kia Seltos, full hybrid anche con trazione integrale 4x4. L'evoluzione tecnologica di un vero SUV. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drerio.
9: Tutte le sere, quando arriva la notte, su Radio 3i arriva la musica per sognare. La musica che ti coccola, la musica che ti rilassa, i grandi classici. Di sera, di notte, vi aspetto per accompagnarvi al nuovo giorno.
10: Sono le 18.
11: Ticino News, sera.
12: Il territorio va a Piero Marchesi. La Lega perde la guida del Dipartimento dopo 21 anni. Dopo una seduta a Fiume, il Consiglio di Stato ha optato per la continuità. Gobbi però ammette: avevo interesse in un cambiamento, e De Rosa non scioglie ancora le riserve. Lega furiosa per la scelta del governo di attribuire il territorio a Marchesi, una scelta che ha sorpreso la stessa UDC. PS, PLR e Centro appoggiano il Consiglio di Stato. Per 5 volte gli ex giudici Quadri e Verda non hanno dato seguito alla convocazione del PG Pagani. È quanto emerge dalla sentenza della Corte dei Reclami Penali, che ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace nei confronti di Fiorenzo Dadò. No comment dai diretti interessati, compresa Verda, che è anche presidente dell'UDC di Ascona. Chiesa, aspettiamo con fiducia gli sviluppi dalla magistratura. Rinasce lo stabile ex Credit Suisse nel centro di Chiasso. Vi trova spazio un centro di innovazione lifestyle dedicato in primis ad aziende legate al mondo della tecnologia. Siamo contenti, commenta il sindaco Bruno Arrigoni. Era importante dare un futuro a questo bellissimo edificio. Terzo appuntamento con il CDT Forum. Dopo Bellinzone e Locarno, questa sera siamo a Lugano, all'hotel Villa Castagnola. Tema: traffico e cantieri e le sfide che portano con sé, tra benessere per la popolazione, accessibilità ai commerci. Sport: nel quarto turno di Nations League la Svizzera trova un'altra vittoria, avvicinandosi ulteriormente alla promozione in Lega A. Questa sera a Lugano scende in pista Losanna per provare a conquistare i primi punti lontano da casa. Siamo al meteo. Domani al sud molto nuvoloso e soprattutto il mattino precipitazioni frequenti, anche temporalesche. Nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto a partire dall'Alto Ticino, verso sera anche più a sud. Temperatura compresa tra 14 gradi di minima e 17 di massima. Mercoledì 7 ottobre, ben ritrovati a Ticino News Sera. E dunque, lo avete sentito, ampio spazio dell'edizione odierna sarà dedicato al subingresso di Piero Marchesi in Consiglio di Stato. Una lunga giornata iniziata questa mattina con la dichiarazione di fedeltà del nuovo consigliere di Stato e terminata poco fa con una conferenza stampa che ha svelato la ripartizione dei dipartimenti per le ultimissime. Allora ci colleghiamo con Claudia Rossi, che vedo prontissima a Palazzo delle Orsoline. Claudia, buonasera, la linea a te.
2: Ciao Laura, buonasera. Hai detto bene, una lunghissima giornata. Pensate che stamattina si diceva la conferenza stampa sarà attorno alle 11:30, poi le ore passavano, non abbiamo più sentito nulla e lì si è capito che la discussione fosse più complessa del previsto. Del resto sia Norman Gobbi che Raffaele De Rosa non avevano fatto mistero di ambire al Dipartimento del Territorio, ma come si dice in questi casi, tra i due litiganti il terzo gode, e in questa storia il terzo è Piero Marchesi, che si è preso la conduzione del Dipartimento del Territorio, che pensate era della Lega dal 1995. Marina Carobbio però in conferenza stampa ha gettato acqua sul fuoco, ha detto siamo andati lunghi perché abbiamo parlato anche d'altro. In ogni caso il governo ha fatto una scelta di responsabilità, è andato oltre gli interessi personali per garantire la continuità in un momento tanto travagliato. Allora ascoltiamo cosa ci ha detto al termine della conferenza stampa.
13: È stata una discussione che ha sempre avuto come presupposto l'interesse collettivo, l'interesse del cantone, la possibilità di portare avanti i dossier che sono sul tavolo, che sono tanti, e appunto di garantire stabilità. Quindi in questo senso è stata una discussione aperta e approfondita che ha portato a questo risultato.
2: Possiamo dire quindi che, visto che nulla è cambiato a parte il subingresso di Marchesi, il prossimo aprile si ridiscuterà di nuovo dei dipartimenti, magari se ci fossero stati dei cambiamenti già adesso sarebbero valsi anche per la prossima legislatura.
13: In ogni caso un nuovo governo, come abbiamo visto in questa occasione, discute sempre sulla ripartizione dei dipartimenti, quindi il governo che ci sarà a aprile sarà confrontato con l'attribuzione dei dipartimenti e quindi con queste tematiche.
2: Piero Marchesi vi ha sempre accusato di essere il governo del Mulino Bianco e di andare troppo d'accordo con il suo ingresso. È finita l'era del Mulino Bianco?
13: All'interno del governo ci si confronta, ci sono su alcuni dossier anche delle posizioni diverse, decide poi e si va avanti con i dossier che vengono approvati dal collegio. Questo non penso che cambierà con l'ingresso di Marchesi all'interno del Consiglio di Stato.
2: Fino al prossimo aprile dunque si archivia il capitolo dipartimenti, poi dopo le elezioni vedremo se chi sarà rieletto riuscirà a far valere le proprie volontà, che magari oggi non sono state accettate. Soddisfatto invece Piero Marchesi, che ha detto cercherò di entrare subito in partita e di dare la mia impronta.
14: Ma il Consiglio di Stato ha fatto delle riflessioni all'interno, ha deciso appunto di cercare più stabilità possibile, e la formula per garantire più stabilità è stata quella di attribuire il Dipartimento del Territorio al sottoscritto, che avrebbe comportato meno modifiche negli altri dipartimenti. Dunque credo che questa sia una decisione saggia, soprattutto a 6 mesi dalle elezioni, dopo aver vissuto una legislatura piuttosto complicata. Credo che questo sia l'organizzazione che possa dare il miglior risultato di stabilità possibile.
2: Lei ha detto cercherò di dare la mia impronta, in che cosa sarà differente rispetto a quella del suo predecessore?
14: Ma prima voglio iniziare a leggere i dossier, a documentarmi, saranno settimane importanti per capire e dare delle priorità ai vari dossier. Poi credo che evidentemente le mie prese di posizione pubbliche su quello che è il Dipartimento del Territorio siano piuttosto chiare, dunque una maggiore attenzione anche alle regioni periferiche, che da tempo chiedono una risposta concreta da parte del territorio, e questo sarà un tema che vorrò mettere sicuramente subito in agenda. E poi c'è la politica dei trasporti, ci sono diversi progetti sul tavolo, evidentemente non si risolverà tutto in poche settimane, cominciare però a capire su quali dossier dare la priorità per ottenere dei risultati nel medio termine.
2: Non sarà semplice entrare in carica in piena campagna elettorale?
14: Sì, questo mi era già noto prima di accettare la carica, d'altronde così si è presentata l'opportunità. Cercherò di sfruttarla al massimo per dimostrare alle cittadine e cittadini ticinesi in questi 6 mesi che merito di essere confermato ad aprile per poter continuare a fare questo lavoro.
2: È stato possibile intervistare soltanto Marina Carobbi e Piero Marchesi, ma gli altri consiglieri di Stato non si sono sottratti alle domande che sono state fatte loro in conferenza stampa. E Norman Gobbi è tornato a ribadire di aver desiderato un cambiamento, anche perché lo sappiamo e lo abbiamo ricordato, il territorio era a conduzione leghista dal 1995, quando fu eletto Marco Borradori. Allora sentiamo cosa ha detto.
15: Chiaramente avevo un interesse a un cambiamento, ma nell'ambito della ponderazione, come ben spiegato la Presidente, il Consiglio di Stato ha deciso per la soluzione che garantisse la maggior stabilità al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e quindi anche nel rappresentare le istituzioni cui tutti e cinque siamo stati chiamati dal popolo a rappresentare in governo e soprattutto a dirigere dei vari settori dell'amministrazione. Preminente quindi è stata questa decisione di garantire una stabilità e quindi cambiamenti minori possibili. Da un lato sicuramente sono felice della ricomposizione dei dipartimenti, da un lato questo perché permette un'azione completa all'interno dei dipartimenti, ma come detto la decisione collegiale è proprio stata quella di garantire da un lato la stabilità, il minor numero di cambiamenti e chiaramente l'interesse di uno o dell'altro su un dipartimento rimarranno e poi si deciderà una volta che il popolo avrà deciso che ricomporrà il Consiglio di Stato nell'aprile 2027.
2: E poi c'è Raffaele De Rosa che, lo ricordiamo, non ha ancora sciolto le riserve. Si sapeva che anche lui ambisse al Dipartimento del Territorio e le voci che circolavano erano quelle De Rosa deciderà se ricandidarsi o meno nel 2027 solo quando saprà qual è il Dipartimento che gli verrà attribuito dopo questa prima riunione che c'è stata oggi. De Rosa non ha cambiato Dipartimento, è rimasto al DSS, allora gli è stato chiesto cosa farà, si ricandiderà, sentite cosa ha risposto.
16: Ci tengo subito a sbaragliare il campo, non mi sembra mai di aver vincolato la mia decisione di un'eventuale mia ricandidatura alla conduzione del Dipartimento del Territorio o altre riflessioni di questo tipo. Sto facendo le mie valutazioni e dentro la fine del mese di ottobre scioglierò le mie riserve. Detto questo e fatta questa precisazione, ci tengo personalmente a ribadire che sono molto grato per l'esperienza che ho avuto la fortuna e l'opportunità di fare nel condurre in questi 7 anni e mezzo circa il Dipartimento della Sanità e della Socialità e anche nel momento in cui sono subentrato a Claudio Zali nella direzione del Dipartimento del Territorio. In questo mese di transizione ho investito tutto me stesso e ho cercato di mettere in campo il mio massimo impegno, come sempre faccio quando assumo un compito, e in questo momento, come è stato ribadito dalla Presidente e dai miei colleghi, è prevalsa la volontà e la necessità di dare stabilità e di dare continuità nella conduzione dei dipartimenti.
2: Ecco, a Palazzo delle Orsoline si è conclusa così questa lunga giornata con un nuovo Consiglio di Stato a 5 partiti. Vedremo se sarà un po' meno il Consiglio di Stato del Mulino Bianco come Piero Marchesi per diversi anni ha rimproverato loro. Certo è che le sfide che li attendono da qua alla fine della legislatura non mancheranno di certo e ci vorrà anche un certo lavoro per ridare stabilità alle istituzioni dopo gli scossoni degli ultimi mesi. Ma da Palazzo delle Orsoline è tutto, io vi saluto e vi ricedo la linea.
12: Grazie mille Claudia Rossi. Noi sulla notizia abbiamo raccolto una serie di reazioni che ora vi proponiamo. A dirsi piacevolmente sorpresa per questa composizione è proprio l'UDC. Grazie ai suoi contatti con Berna, commenta il capogruppo Alain Bühler, Marchesi è la persona giusta per il territorio. Sentiamo.
17: Tutto ci aspettavamo, ma non che ci venisse affidato a Piero Marchesi il Dipartimento del Territorio. Sicuramente una sorpresa, una piacevole sorpresa, ma anche un compito molto importante, perché i temi scottanti al momento, soprattutto nei prossimi mesi, sono molti, non da ultimi quelli che il Gran Consiglio ha trattato in questa sessione, quindi quello che è il progetto relativo alla al raccordo autostradale tra la 2 e la 13, come tutto il tratto autostradale da Lugano in giù, quindi il progetto MEME e il progetto Polumè. Ci sono comunque dei temi importanti che vanno sicuramente trattati al meglio, Sicuramente Piero, proprio perché molti di questi temi li ha già trattati a livello federale, ma anche i suoi contatti che ha al DATEC, non da ultimo con il direttore del DATEC a livello federale, può essere un risvolto estremamente positivo.
12: Un dipartimento, quello del territorio, come già accennato, conteso tra Gobbi e De Rosa, ma se il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga non nasconde un certo disappunto per il presidente del centro Fiorenzo Dadò, ha prevalso il buon senso.
18: Chiaramente non possiamo assolutamente ritenerci soddisfatti perché Norman Gobbi aveva già fatto palesare la sua chiara volontà di prendere il dipartimento del territorio, invece oggi l'assemblea governativa ha deciso altrimenti. Mi dispiace perché si invoca spesso la volontà di cambiamento da parte di tutte le forze politiche, poi quando c'è l'occasione, ancora una volta, non si ha il coraggio di procedere in una scelta. Valuteremo poi il risultato, lo giudicheremo nei prossimi mesi e niente, comunque, assolutamente non soddisfatti.
19: Ma io ritengo che questa sia in assoluto la soluzione migliore. Il Dipartimento del Territorio veniva lasciato libero, il nuovo entrante era giusto che andasse lì, anche perché non è il momento di fare dei cambiamenti dei dipartimenti, per cui se si vuole cambiare poco o il meno possibile. La strada maestra, la strada giusta era questa qui. L'idea di De Rosa era questa, che qualora si cambiassero i dipartimenti, quindi che un consigliere di Stato cambiasse il dipartimento, allora a quel momento lì evidentemente si apriva il discorso generale sui dipartimenti e lui, essendo anche direttore in questo momento di fatto del Dipartimento del Territorio che era stato tolto a Zali, aveva avanzato l'idea che poteva essere continuare lui, ma adesso io De Rosa non l'ho ancora sentito, ma immagino che anche per lui questa soluzione sia una soluzione che vada bene.
12: Anche per PS e PLR la scelta garantisce la stabilità e la credibilità del governo. Si pone fine all'arrocchino, commentano i rispettivi presidenti Fabrizio Sirica e Alessandro Speziali.
20: La valutazione la potremo fare solo nel corso dei prossimi mesi. Nel corso dei prossimi mesi, a dipendenza di cosa partoriranno in particolare il DI e il DT, sapremo se questa decisione è stata unicamente all'insegna della stabilità o anche di qualche progetto politico importante.
21: Oggi denoto che non è sancita solo la fine della maggioranza relativa della Lega dopo 15 anni, ma si sancisce anche la fine, fortunatamente, di un più breve arrocchino, perché si ripristinano le competenze per il Dipartimento e se allora c'è da fare una valutazione è stato un gran casino questo arrocchino e non ha fatto bene a nessuno. E insieme a questo fa veramente specie politicamente chiedersi con che faccia torna Norman Gobbi da quel dipartimento che aveva salutato per mancanza di motivazioni e di risultati. L'ultimo aspetto, chiaramente, Piero Marchesi al territorio, da un punto di vista di chi tiene al territorio la sua protezione, può spaventare, saremo vigili e attenti a quello che riuscirà a fare in questi mesi.
12: E il tema sarà al centro anche della puntata di questa sera di Radar Mercoledì, in conduzione come sempre Laura Milani. Buonasera Laura.
22: Buonasera a tutti. Sì, una giornata storica, è stato detto, per la prima volta in Consiglio di Stato siedono rappresentanti di cinque diversi partiti. Aggiungerei una giornata funesta per la Lega che non solo perde la maggioranza relativa dopo dal 2011, quindi sono 15 anni, perde anche la guida del Dipartimento del Territorio. Abbiamo sentito la delusione di Piccaluga, anche di Norman Gobbi. Affronteremo tutte queste questioni tra pochissimo. Tra l'altro una sorpresa, perché i rumors dicevano che alla fine il territorio sarebbe andato proprio a Norman Gobbi. Con me ci saranno capogruppo UDC Alain Bühler, capogruppo PS Ivo Voduric in collegamento, Daniele Piccaluga, coordinatore della Lega, e poi faremo anche qualche analisi giornalistica con i colleghi Jacopo Scarinci della Regione e Andrea Leoni.
0: Grazie mille Laura Milani. Dunque l'appuntamento è subito dopo Ticino News Sera. Noi proseguiamo nel racconto di questa giornata che, lo abbiamo detto, è stata piena di scossoni ma sicuramente anche di emozioni, perlomeno per il neo consigliere di Stato Piero Marchesi, che stamattina ha giurato sulla Costituzione e sulle leggi. Allora sentiamo il resoconto della giornata, della cerimonia, con Barbara Venneri.
1: Mi impegno sul mio onore a osservare fedelmente le costituzioni federale e cantonale e le leggi e ad adempiere coscienziosamente tutti i doveri del mio ufficio.
3: È con queste due parole che Piero Marchesi è ufficialmente diventato consigliere di Stato. Ed è con queste stesse due parole che l'UDC è entrato in governo, ora rappresentato da 5 partiti. Il presidente del Tribunale d'Appello, Damiano Stefani, che ha presieduto la cerimonia, ha reso attento l'ex consigliere nazionale, e non solo, sull'importanza di tessere alleanze.
1: Nella capitale federale ho anche avuto modo di apprendere di persona che le decisioni vanno costruite con pazienza, che le alleanze si cercano anche fuori dal proprio campo e che un buon compromesso non è una sconfitta, ma è il modo in cui si governa.
3: Affermazioni condivise dal democentrista, fino a poco fa sindaco di Tresa.
23: Sono stato sindaco per 15 anni, so cosa vuol dire discutere, ascoltare, trovare dei compromessi per poi alla fine trovare delle soluzioni concrete. Sono capace di fare il barricadero, ma sono anche capace di trovare delle soluzioni al tavolo del governo, e questa attitudine la porterò certamente anche in Consiglio di Stato.
3: Piero Marchesi, ricordiamo, prende il posto di Claudio Zali, dimessosi dopo la bufera battutasi su di lui quest'estate e l'apertura di 2 inchieste penali a suo carico. Un subingresso che si inserisce in una crisi istituzionale in corso, non ignorata questa mattina dal giudice Stefani.
1: Io mi auguro che le parole che ho pronunciato, soprattutto quelle di rispetto e di presa di coscienza della propria carica, valgano per ognuno da adesso in avanti, in primis per i politici ma anche per i magistrati, e quindi si riesca a costruire adesso un cantone forte sotto tutti i punti di vista. Non è nostra competenza evidentemente come magistratura, la palla è nel campo della politica.
3: Ad ogni modo, ricordiamo un'espressione finora usata da Piero Marchesi.
24: Lei ha sempre detto: questo è il governo del mulino bianco, è pronto a fare il mugnaio.
23: Ma sarà un po' meno mulino bianco, soprattutto se il gruppo in Gran Consiglio continuerà a fare quello che deve fare, anche criticare il Consiglio di Stato, anche se avrà un rappresentante dell'UDC. Io evidentemente le mie convinzioni le porterò nel Consiglio di Stato e non necessariamente mi allineerò alle decisioni di una maggioranza qualora dove esserci, rispetterò la concordanza perché queste sono le regole del gioco, ma non cambierò la mia persona all'interno del Consiglio di Stato.
0: Una giornata importante anche per le persone care a Piero Marchesi. Allora sentiamo le emozioni del papà Elia e di Luca, suo amico d'infanzia.
25: Ma sono emozioni molto grandi e una soddisfazione che non avevo mai pensato di provare, ecco. Però dietro, come ho detto ai suoi colleghi, c'è anche un po' la preoccupazione, perché come ben detto dal giudice nel suo discorso, dietro un po' tutte le cariche si è sempre un po' sotto il tiro, è un po' un tiro di campagna che si ripete anche con la politica, e bisogna stare molto attenti, ecco.
26: Quale tipo di sensibilità pensa che può portare suo figlio, ecco, per come lo conosce lei, dal profilo umano?
25: Ma secondo me è un gran lavoratore e forse per sua fortuna o sfortuna è profilato, e quando mette l'aratro vuole vangare il campo e quindi si impegna al massimo fino in fondo. Ecco.
26: Lei è un amico di infanzia di Piero Marchesi, le chiedo cosa significa per lei questa giornata.
27: Sono felicissimo per Piero, già ai tempi nel 2011 quando si è battuto per il sindacato dell'ex comune di Monteggio, eravamo lì presenti, ci abbiamo tenuto, eravamo lì alla festa, e quindi questo per lui è un grandissimo traguardo che si meritava, che ha cercato di perseguire in tutti i modi e ce l'ha fatta.
26: Ci racconta un aneddoto del Piero Marchesi amico.
27: ma il Piero Marchese amico, certi aneddoti magari è forse meglio soprasedere, però abbiamo passato diverse cose insieme, abbiamo avuto una passione per la barca che tutti e due avevamo, abbiamo avuto una passione per i motori, le macchine, le corse, tante cose che abbiamo condiviso insieme, e anche per la gastronomia, andavamo a trovare suo fratello quando era all'estero a lavorare, tutte queste cose qui.
0: E c'è orgoglio anche da parte del partito, l'UDC di Piero Marchesi e del suo comune di provenienza. Allora sentiamo nell'ordine il capogruppo democentrista Alain Bühler e la vice sindaca di Tresa Margherita Manzini.
4: Ma è una giornata emozionante, è storica, seppur siamo stati in governo con l'allora partito agrario, quindi 99 anni fa, oggi l'UDC entra nell'esecutivo cantonale per la prima volta come UDC, quindi è sicuramente una giornata storica per il partito. Siamo orgogliosi del risultato raggiunto, siamo orgogliosi di Piero Marchesi che comunque alle elezioni del 2023 è giunto terzo sulla lista, quindi ha ottenuto un ottimo risultato personale e ha permesso quindi oggi di entrare in governo.
26: L'ex sindaco di Tresa è diventato consigliere di Stato, quali sono le emozioni da parte del comune in questa giornata?
5: Beh, siamo particolarmente orgogliosi e fieri, non capita tutti i giorni ad avere un consigliere di Stato nel nostro comune, nato e cresciuto nel nostro comune ed ex sindaco, e quindi conosce bene la realtà del nostro comune e della nostra regione del Malcantone. Abbiamo diversi problemi e speriamo che abbia un occhio di riguardo, ecco, in questo senso.
26: Insomma, si spera che questi problemi vengano maggiormente tematizzati.
5: Beh, diciamo che il traffico non è uno degli argomenti che non è conosciuto nella nostra regione, chissà che magari qualche progetto che abbiamo avanzato anche come comune di Tresa possa andare avanti.
0: Anche Matrioska, che come ogni mercoledì torna alle 19.30, si chinerà sulla notizia. Il titolo della puntata di questa sera: il nuovo ministro e i casi aperti. Allora vediamo gli ospiti di Marco Bazzi: saranno Ivo Duric, capogruppo PS, Maurizio Augussoni, capogruppo del Centro, Fabio Cheppeli, vicepresidente del PLR, Michele Guerra, vice coordinatore della Lega. Appuntamento, come detto, alle 19.30. Noi per il momento chiudiamo qui quest'ampia pagina dedicata a Piero Marchesi. Torniamo invece sulla recente decisione della Corte dei Reclami Penali che, lo ricordo, ha annullato il decreto d'abbandono per le accuse di denuncia mendace rivolte a Fiorenzo Dadò, e intima di sentire anche i due ex giudici Quadri e Verda, entrambi convocati più volte, non si sono però mai presentati di fronte al PG. Sentiamo Federico Marino.
6: Per 5 volte il procuratore generale Andrea Pagani ha cercato di interrogarli, e per 5 volte, dal 16 dicembre 2025 al 17 febbraio 2026, è stato impossibile farlo. Siro Quadri e Francesca Verda non hanno infatti dato seguito alle convocazioni del PG presentando, come nel loro diritto, certificati medici. È quanto emerge dalla sentenza della Corte dei Reclami Penali che ha annullato il decreto d'abbandono per denuncia mendace a carico di Fiorenzo Dadò. L'ex giudice Quadri è uno dei protagonisti centrali della vicenda. L'ipotesi formulata dai giudici è che, di concerto con Dadò, abbia elaborato una strategia per colpire l'ex presidente del Tribunale Penale Cantonale Mauro Ermani. Una strategia costruita attorno ad una falsa lettera anonima che, secondo la Corte, citiamo dalla sentenza, è verosimile sia stata redatta da Siro Quadri. Questa è anche l'ipotesi del PG che, come detto, ha cercato più volte di interrogare Quadri. Allegata alla lettera vi erano anche i famosi meme raffiguranti dei bambini. Va sottolineato che Fiorenzo Dadò, oltre ad essersi presentato agli interrogatori, contesta categoricamente questa ricostruzione dei fatti e per tutti vale la presunzione di innocenza. Abbiamo chiesto all'ex giudice se effettivamente sia lui l'estensore della falsa lettera anonima. Non entro nel merito della sentenza, ci ha risposto. Questo perché, ha aggiunto, la sede opportuna per farlo è il Ministero Pubblico. Procura dove Quadri intende stavolta presentarsi, ci ha confermato. Sono a disposizione per comparire davanti al procuratore generale ancora. In generale, sento di aver fatto il mio dovere. Sulle foto di cui si parla nella sentenza rilevo unicamente, dato che le ho viste, che non sono certo cartoni animati per bambini. E veniamo a Francesca Verda, che, lasciata la magistratura, ha intrapreso un percorso politico. È infatti presidente dell'UDC di Ascona e figura nella lista come possibile candidata al Gran Consiglio. Un'altra domanda che sorge spontanea è come mai una persona che intende partecipare alle prossime elezioni non si sia spontaneamente messa a disposizione del PG una volta guarita? Francesca Verda, su questa e altre domande, ci fornisce una risposta lapidaria. Non prendo posizione su qualcosa che non conosco. Il riferimento è alla sentenza della Corte. Corte. Corte che ha richiesto esplicitamente ad Andrea Pagani di sentire Quadri e Verda per riesaminare l'inchiesta. E per un commento abbiamo raggiunto il presidente ad interim dell'UDC ticinese Marco Chiesa, il quale ci ha detto: Francesca Verda sarà sentita dalle autorità competenti e avrà modo di illustrare la propria posizione. Il partito ha fiducia nel lavoro della magistratura e valuterà eventuali nuovi elementi quando saranno accertati.
12: A Chiasso ha ripreso vita lo stabile ex Credit Suisse, un investimento privato da oltre 30 milioni di franchi ha portato alla creazione di un centro legato a tecnologia e innovazione. Sentiamo Robert Kretschmar.
7: Il nastro è stato tagliato, l'imponente stabile ex casa di Credit Suisse in piazza Indipendenza a Chiasso ha ripreso a vivere. Ad acquistarlo, ricordiamo, è stata l'azienda A++. Il cofondatore Carlo Colombo spiega come mai.
8: Il Palazzo di Chiasso perché innanzitutto è un palazzo storico, iconico, in una zona storica molto importante di Chiasso, ma soprattutto perché lo spazio, visto i metri quadri, si prestava a quelle che era la nostra iniziativa, cioè allargare un po' le nostre iniziative immobiliari, creare sinergia, creare relazioni e portare sempre più persone in questa città che ultimamente questo palazzo aveva lasciato vuoto.
7: L'insegna sulla facciata dice ora Lifestyle Innovation Hub, un centro cofondato da Dagora, lastminute.com, A++ e Alpha Square Invest. All'interno dello storico stabile nei 12.000 metri quadri si sono già stabilite diverse aziende. Entro gennaio saranno finiti tutti i lavori di ristrutturazione e dovrebbe in futuro trovare spazio anche un supercomputer. La gestione degli spazi è affidata ad Agora, il presidente Carlo Terreni.
9: Il focus di questo hub e le aziende che noi siamo interessati a raccogliere sono aziende che fanno innovazione nell'ambito del turismo, del design, dei media e soprattutto della tecnologia. Quindi abbiamo parlato e sappiamo tanto, in questi giorni si parla di artificial intelligence, qui vogliamo creare un punto di incontro tra i diversi attori. In questi attori ovviamente abbiamo anche le università, gli istituti di ricerca, ma anche il territorio e le aziende che possono venire da fuori.
7: L'investimento totale, che è 100% del privato, tra acquisto del palazzo e ristrutturazione, è di oltre 30 milioni di franchi. Dal municipio c'è soddisfazione per aver trovato in tempi piuttosto brevi una soluzione, seppur non sia stata quella inizialmente auspicata. Il sindaco Bruno Arrigoni.
10: Si era parlato della giustizia, poi il Consiglio di Stato, il Cantone non ha, diciamo, manifestato un interesse e siamo poi andati, si è andato su questa soluzione. Ci sono vantaggi e svantaggi in tutte e due le soluzioni. Devo dire che per noi era importante riempirlo, dare un contenuto e dare un futuro a questo bellissimo palazzo, bisogna dire anche questo, e per questo siamo contenti. E poi il fatto che tutto è andato relativamente veloce, nel giro di 12 mesi circa abbiamo già visto entrare nuove aziende.
7: A pochi passi c'è però una nota dolente. Rispetto a questo spazio importante del centro che riprende a vivere, ce n'è uno che si svuota. La Posta ha infatti deciso di lasciare i suoi spazi in piazza Indipendenza.
10: Però si aprono dei nuovi spazi e delle nuove prospettive. Noi vediamo che c'è un grosso interesse di aziende di venire anche nella nostra regione, qua nel Basso Mendrisiotto, anche per motivi geografici, intendiamoci, no? Il fatto che adesso il Credit Suisse può partire può essere una spinta per tutte altre attività. Quindi io sono anche convinto che se la Posta, come probabilmente sarà il caso, si sposterà, troveremo qualche nuovo inquilino che occuperà gli spazi.
12: Ci spostiamo a Lugano, all'Hotel Villa Sassa, dove è in corso il terzo CDT Forum, tema traffico, cantieri e ripercussioni su popolazione e commerci. Per raccontarci come sta andando, vedo prontissimo Gianfranco De Santis. Buonasera Gianfranco, a te la linea.
11: Buonasera Laura, buonasera a tutti. Sì, è iniziato pochi minuti fa qui al Grand Hotel Villa Castadiola di Lugano il terzo appuntamento CDT Forum organizzato dal gruppo del Corriere del Ticino, un appuntamento che vede protagonista a proprio Lugano e che affronta un tema di grande attualità, grandissima attualità: la gestione dei grandi cantieri urbani e il loro impatto su viabilità, sicurezza e naturalmente qualità di vita. L'evento, come vi dicevo, è in corso ed è moderato dalla collega della redazione web del Corriere del Ticino, Jenny Covelli, tra i relatori anche la municipale Karin Valenzano Rossi, che abbiamo intervistato proprio un attimo prima dell'inizio dell'evento. Sentiamola. Karin Valenzano Rossi, capo di Castero Sicurezza e Spazi Urbani, quali sono le criticità legate ai cantieri in città e come si concilia la trasformazione urbana con la gestione del traffico quotidiano?
2: Direi domanda difficile per un tema difficile. Sappiamo che la città è già molto costruita e qui ci sono molti utenti, le macchine, il traffico, i mezzi di trasporto pubblico, i ciclisti, i pedoni, e i cantieri per le grandi opere devono convivere, quindi cerchiamo di coordinare al meglio questi cantieri mantenendo una viabilità accessibile, naturalmente in alcuni momenti gioco forza diminuita rispetto a quello che sarebbe l'auspicato e quello che speriamo sia in futuro.
11: Naturalmente immaginiamo tutti che gli interventi in corso porteranno dei benefici a medio lungo termine.
2: Beh, il grosso dei cantieri è proprio condizionato dall'arrivo del tramtreno. Il tramtreno è un'opera importante che dovrà sgravare buona parte del traffico in entrata e in uscita dalla città, quindi questi cantieri dovranno portare poi un beneficio, evidentemente non a brevissimo, ma una volta realizzate tutte queste opere.
11: E grazie naturalmente alla Municipale di Lugano, ricordo anche gli altri relatori della serata, si tratta di Raide Bassi, consigliera comunale a Lugano e gran consigliera, Andrea Colombo, membro del comitato della Società Commercianti di Lugano, e Carlo Lepori, presidente dei Cittadini per il Territorio Luganese.
0: Gianfranco, tra l'altro dicevamo questo è il terzo appuntamento, ma non finiscono qui gli eventi organizzati da CDT Forum, quali dunque i prossimi appuntamenti?
11: Allora, vi dico subito il prossimo, segnatevi la data, si tratta del 12 novembre e protagonista sarà Mendrisio e sarà dedicato il forum ad un progetto anche qui discusso, la Polume, insomma il potenziamento della 2 tra Lugano e Mendrisio. Da Lugano è tutto, a voi la linea.
0: Grazie mille Gianfranco De Santis, per noi è arrivato il momento di aprire la rubrica Click che questa sera è curata da Giorgio Doninelli. Questa sera iniziamo da Israele che oggi ha ricordato le vittime dell'attacco di Hamas avvenuto esattamente 3 anni fa.
13: Buonasera anche da parte mia, una giornata di commemorazioni iniziata simbolicamente alle 6:29, l'ora in cui 3 anni fa cominciò l'attacco di Hamas contro Israele, proseguita poi in molte località del paese, ad esempio sul luogo del festival musicale Nova e nelle comunità colpite il 7 ottobre, ma anche e soprattutto a Tel Aviv con cerimonie e azioni varie. Abbiamo visto il traffico bloccato, così come una fontana colorata di rosso sangue. Anche molti leader mondiali hanno ricordato i fatti e le vittime. Il presidente della Confederazione Svizzera Guy Parmelin su X ha rinnovato l'invito al rispetto delle leggi umanitarie internazionali e alla ricerca di una pace duratura. Quello italiano Sergio Mattarella ha definito ripugnanti gli atti commessi da Hamas, condannando quella che ha definito la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità e rilanciando la prospettiva di 2 popoli e 2 stati. Infine pure il presidente francese Emmanuel Macron su X ha ricordato le oltre 1200 vittime, di cui 51 cittadini francesi, ribadendo l'impegno della Francia contro antisemitismo, terrorismo e in favore della pace.
0: Cambiamo paese, cambiamo decisamente anche tono e argomento, ci spostiamo in Argentina dove la scorsa notte, ora a Svizzera, Messi ha dato l'addio alla nazionale di calcio del suo paese.
13: Esatto, ve ne abbiamo parlato anche nel click di ieri, mostrandovi alcune iniziative lanciate in attesa di un momento seguitissimo in tutto il paese, ma anche da tutti gli appassionati di calcio. E questa sera invece vi mostriamo alcune delle immagini più significative dell'addio di Messi all'Albi Celeste. Innanzitutto quelle dello stadio Monumental di Buenos Aires, che durante tutta la partita della nazionale, una partita amichevole, ha vibrato di passione ed emozione non solo metà metaforicamente. Ci sono state poi le lacrime del CT Scaroni, ma anche dello stesso Messi che quando ha lasciato il campo è stato accolto da un'ovazione da parte degli oltre 80.000 presenti allo stadio. Da notare che ha realizzato anche la sua 126esima rete in nazionale al termine della partita, la numero 208 e ultima. La Pulce è stata insomma ricordata con uno spettacolo di luci grazie ad alcuni droni che insomma hanno riprodotto in cielo la sua immagine. Messi, ricordiamo, 39 anni, ha vinto in carriera 8 volte il pallone d'oro, insomma mai nessuno come lui.
0: Grazie mille Giorgio Doninelli per questo giro di notizie dal mondo in un click. Torniamo in Ticino, una centrale idroelettrica modulare e compatta. È con quest'idea che l'azienda luganese Gaia Turbine ieri ha ottenuto il primo posto nel premio Banca Stato per la sostenibilità aziendale. Il servizio.
14: Primo premio e 50.000 franchi alla PMI Gaia Turbine di Lugano per un progetto che propone centrali idroelettriche compatte e modulari che limitano la necessità di interventi invasivi. E questo è l'esito della seconda edizione del premio Banca Stato per la sostenibilità aziendale rivolto alle PMI ticinesi. Il presidente della direzione generale, Fabrizio Ceslachievich.
15: Ma oggi la sostenibilità è diventata qualcosa di, diciamo, imperativo per la nostra società e penso che una banca che è presente sul territorio, vicino al territorio e di proprietà del territorio e di chi ci vive, penso che era il minimo che potessimo fare per veramente mettere in luce queste iniziative che le nostre piccole e medie aziende stanno creando per poter rendere la vita e il futuro molto più sostenibile.
14: Tante aziende si sono messe in gioco, ci sono state quasi 50 candidature e 3 progetti già avviati per portare benefici al territorio.
15: Ma prima di tutto è un onore, perché vuol dire che siamo riusciti a dar qualcosa al territorio dove sia un ritorno. E poi dall'altra parte penso fa piacere che le aziende che operano sul territorio hanno capito che la sostenibilità, il discorso sostenibilità è qualcosa per il futuro, per le generazioni future e dunque è molto importante.
14: Dietro a Gaia Turbine, secondo posto e 20.000 franchi a Interroll di Sant'Antonino per la piattaforma Greta, che integra nei processi industriali l'analisi del ciclo di vita dei prodotti, calcolando automaticamente l'impatto ambientale. Terzo premio da 10.000 franchi a Heat Neutral di Riviera per il bruciatore multicombustibile che può essere installato su impianti a nafta esistenti senza modifiche strutturali, riducendo così le emissioni. La giuria ha considerato innovazione, durata dell'impatto e la possibilità di replicare i progetti in altre aziende per una seconda edizione con una novità importante. Il responsabile della sostenibilità di Banca Stato, Luca Bordonzotti.
16: Ma l'evoluzione principale è quella di abbiamo introdotto una sorta di testimone, non posso andare troppo nel dettaglio, che si chiama Challenge e che permetterà a chi vince di portarsela a casa e riportarla nell'edizione successiva per fare in modo che qualcun altro raccolga questo segnale, questo testimone per il futuro.
14: Per il futuro, il prossimo appuntamento con il premio è previsto nel 2028.
16: Ma mi auguro che tutti coloro che sono qui possano apprezzare tutti i progetti presentati e naturalmente mi auguro che questa nostra iniziativa possa continuare anche in futuro a partire dal 2028.
0: Ed è arrivato il momento di parlare di sport e lo facciamo insieme a Letizia Ricciardi.
17: Buonasera anche da parte mia, iniziamo parlando di hockey perché il Lugano torna in pista questa sera, lo fa sfidando il Losanna, bianconeri che, lo ricordo, non sono ancora riusciti a raccogliere punti in trasferta. Diamo uno sguardo alla formazione con Mittel che ha deciso di ricombinare le linee offensive come prevedibile vista l'assenza di Canonica, uscito acciaccato dalla sfida contro la Joie. Canonica che in linea con Sanford e Fazzini lascia spazio a Marco Zanetti, rientra Cupari mentre l'XL finisce in sovrannumero. E dopo aver affrontato Lagnau, Rapperswil e Ajoa, il Lugano incontra ora Losanna e Zurigo, squadre che almeno sulla carta sembrano più attrezzate, che potrebbero costringere i bianconeri ad alzare il livello di concentrazione. Sentiamo cosa ne pensa Thomas Mittel.
1: Yeah, I mean, on paper is one thing, and I think also on paper we played good enough.
3: Sulla carta è un conto, la realtà un'altra. In ogni caso, sempre sulla carta, avremmo giocato abbastanza bene per vincere le ultime tre partite, ma due volte non è poi stato il caso. Dobbiamo considerare che il campionato è molto equilibrato e alla fine noi, guardando il budget, siamo una squadra che si posiziona tra il sesto e l'ottavo posto. Possiamo quindi vincere contro ogni squadra, ma pure perdere contro ogni squadra. Per noi ora si tratta di tornare alle basi e concentrarci sulle cose giuste. Sappiamo che se giochiamo il nostro hockey, siamo una buona squadra che può vincere contro chiunque. Dobbiamo focalizzarci su questo aspetto. Non penso che la concentrazione, lo spirito di squadra o il livello di competizione siano stati un grande problema nelle ultime tre partite, e non mi aspetto che lo sarà neanche questa sera contro il Losanna.
17: Voltiamo pagina e passiamo al calcio con la Svizzera che ieri sera nel quarto turno di Nations League si è imposta per 3-0 sulla Macedonia del Nord grazie alle reti di Rieder, Manzambi e Ndoye e grazie anche a diversi errori della formazione macedone. Svizzera che, come possiamo vedere in grafica con i risultati ottenuti nelle prime quattro partite, continua a mantenersi in testa al proprio girone con 12 punti, 10 gol segnati e un solo gol subito. Svizzera che quindi è sempre più vicina alla promozione in Lega A. Diamo brevemente uno sguardo anche al calendario dei rossocrociati, ai quali in ambito Nations League mancano ancora due partite, entrambe programmate per metà novembre. Il 13 i rossocrociati sfideranno la Slovenia in trasferta, mentre il 16 si tornerà a giocare in casa ospitando la Scozia. E anche la nazionale Under 21 è scesa in campo ieri per l'ultimo incontro del girone di qualificazione agli europei del 2027. Dopo la vittoria ottenuta all'AIL Arena sul Lussemburgo, i rossocrociati di Frey hanno subito due pesanti sconfitte, la prima per 5-1 contro l'Islanda, la seconda per 7-1 contro la Francia, risultati questi che condannano gli svizzeri al terzo posto del gruppo C, piazzamento che non permette di accedere nemmeno ai play-off e che quindi chiude definitivamente il cammino europeo della formazione di Frey.
0: Grazie mille Letizia Ricciardi. Prima di salutarci, le tre da ricordare. Il territorio va a Piero Marchesi, la Lega perde la guida del Dipartimento dopo 21 anni, dopo una seduta a Fiume il Consiglio di Stato ha dunque optato per la continuità. Gobbi però ammette: avevo interesse in un cambiamento, De Rosa non scioglie ancora le riserve. Lega furiosa per la scelta del governo di attribuire il territorio a Marchesi, una scelta che ha sorpreso la stessa UDC, PSPLR e Centro invece appoggiano il Consiglio di Stato. Per cinque volte gli ex giudici

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
2: La tradizione si rinnova ogni anno. 63esima edizione della rassegna gastronomica del Mendrisiotto e Basso Ceresio. Dal 1 ottobre al 1 novembre assapora l'autunno in 38 ristoranti. Gusta le offerte, ricevi un omaggio esclusivo e completa la tessera fedeltà per ottenere il premio finale e partecipare all'estrazione di fantastici premi. Info su rassegna.ch.
3: L'inverno non aspetta! E tu, da Driver Agom, sconto fino a 120 franchi su 4 pneumatici delle migliori marche per auto e SUV. Affronta in sicurezza ogni condizione della stagione fredda. Affrettati! La promozione scade il 15 novembre. Passa da Driver Agom.
4: Viaggia senza pensieri, Driver Agom.
5: Si potrebbe pensare che per passare alla mobilità elettrica sia necessaria una propria colonnina di ricarica. Oppure si può scegliere la tecnologia ibrida di Dacia. Fino all'80% di guida elettrica in città e fino al 40% di risparmio di carburante senza bisogno di ricaricare. Dacia Sandero Hybrid 155 con cambio automatico da 18.290 franchi.
6: Cucina da rifare, bagno da rinnovare. Da Mario Rampa consulenza e progettazione sono gratuite. Insieme trasformiamo le tue idee in spazi da vivere ogni giorno. Ti aspettiamo presso i nostri showroom di Vezia e Locarno. Mario Rampa, dove le idee diventano casa.
7: Il vero lusso? Un sonno profondo, rigenerante ogni notte. Scopri la selezione di materassi Dore Land di alta gamma, con sconti fino al 50%. Materiali pregiati, tecnologie innovative e un comfort pensato su misura per te. Vieni a provarli nei nostri negozi a Morbio Inferiore, Pambio Noranco e Cadenazzo. Dore Land, dormire bene, vivere meglio.

0: Accendi di sera. Compatti.
1: Ci sono anche questa sera, anche questo mercoledì 7 ottobre, come se ci sono, con anche la voglia di esserci, eh? Resteremo insieme fino a tardi, fino alle 22, come di consueto, e come ben sapete cominceremo dall'attualità per chiudere in bellezza giocando con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio. Tra un po' faccio un po' Riccardo Pellegrini, eh? Tra un po' sarà molto semplice spegnere il giorno e accendere di sera, perché poi quando ci sarà il cambio dell'ora ci troveremo nel bel mezzo del pomeriggio a dirci: oh, ma hai visto com'è diventato buio? Che poca luce che c'è! Voi come state? Avete affrontato bene questo mercoledì? Sappiamo che è come dire la punta più alta della settimana, e poi dopo il mercoledì si va verso una graduale discesa, tutto sembra essere più facile, più semplice, più scorrevole. Il giovedì ci piace molto, il venerdì ancora di più. Vi do subito il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37, che vi serve per scrivere, per lasciare i vostri messaggi vocali, perché stiamo per parlare di attualità.
0: Te le raccontiamo.
1: Attualità che arriva direttamente da Teleticino, per questo te le raccontiamo. Prima le raccontano a Ticino News Sera e poi si passa in radio questa sera con Laura Zucchetti. Ben ritrovata.
2: Buonasera Patti, buonasera a tutti.
1: So che stai per portarci un tema molto, molto, molto sensibile. Di cosa vogliamo parlare con i nostri ascoltatori questa sera?
2: Allora, noi ne parliamo con i nostri ascoltatori mentre i colleghi del Corriere del Ticino ne stanno parlando con il pubblico del Villa Sassa, dove si sta tenendo il terzo CDT Forum. Sappiamo che stiamo organizzando queste serate per andare

0: incontro al nostro pubblico è, allora, siamo appunto a Lugano per parlare di traffico. Sappiamo che soprattutto la zona della stazione adesso sta subendo una rivoluzione praticamente quasi totale, ci sono dei cantieri che sembrano infiniti, però quello che spiegano le autorità è che tutto è fatto per poi portare dei miglioramenti, soprattutto con l'arrivo del tram treno e tutto, e quindi si parla di cantieri, di traffico e di benessere, quello che dovrà arrivare per la popolazione, accessibilità ai commerci e tutto quanto.
1: Eh sì, benessere, hai detto bene, che dovrà arrivare per quanto riguarda le ricadute sulla vita, la pazienza, la sopportazione di chi si trova nel traffico, dei commercianti, per esempio, che sono stati citati nel vostro servizio, perché i vostri ospiti hanno detto sì, effettivamente tutto questo in questi cantieri per le grandi opere sono in piena attività perché ci saranno dei benefici nel futuro, ma non a breve termine.
0: Esatto, perché la stessa Karin Valenzano Rossi, che è appunto capo di Castero di Sicurezza e degli Spazi Urbani, ammette che in questo momento Lugano è molto ricca di cantieri, eccetera, non soltanto stradali, che comunque creano dei grossi disagi. Quindi anche lei dice si arriverà soprattutto con il tram treno a una grossa rivoluzione e ha un grosso miglioramento dal punto di vista della viabilità, della percorribilità di tutta la regione, però in questo momento ci sono dei momenti e dei luoghi che sono veramente dei gironi danteschi.
1: Esattamente. Cosa vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori, che sai benissimo, ormai li conosci molto bene, che sono molto sensibili sul tema traffico, soprattutto a quest'ora in cui molti li incrociamo mentre sono in auto?
0: Ma io vorrei sapere come si pongono i nostri ascoltatori nei confronti dei cantieri. Loro, se vedono il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, insomma, quando sono nel traffico e sono fermi, pensano vabbè, comunque lo stanno facendo per me e tra un po' andrà meglio, sì. Perché ci rendiamo conto che comunque ci sono delle strade che a un certo punto vanno ristrutturate, vanno sistemate, perché comunque risalgono ad anni in cui non c'era il traffico che c'è oggi, oppure magari anche no e teniamoci le strade così come sono, o cerchiamo di intervenire in modo non così massiccio, magari facendo durare i cantieri più a lungo ma facendoli essere meno impattanti sulla viabilità. Io abito in zona fino a poco fa Breganzona, adesso Comano, devo dire che andare in centro passando dalla stazione o vai alle 3 di notte o comunque sai che in colonnata ti trovi in colonnata.
1: Certo.
0: Quindi ecco, e devo dire che la pazienza, soprattutto perché poi sono strade che fai durante il giorno, quindi generalmente hai degli appuntamenti, devi andare al lavoro, insomma la pazienza viene messa a dura prova, quindi a volte è un po' difficile fare il pensiero positivo e dire ok, lo stanno facendo per me, però è anche vero che ci sono delle opere che devono essere fatte.
1: Allora, su questo assolutamente non ci piove, ci sono delle opere che devono essere fatte e si sa che sono che avranno delle ricadute in termini di benefici in un futuro non immediato, ma come canta Claudio Baglioni, la vita è adesso. E quindi chiediamo ai nostri ascoltatori: voi siete vi prefigurate già questo benessere, queste facilitazioni future e quindi la vostra capacità di sopportazione nel traffico non viene messa a dura prova ma l'avete metabolizzata? Oppure, come diceva Laura Zucchetti, siete tra quelli che dicono sì, un attimo, diamoci una calmata, un pochino alla volta, piccole dosi, perché altrimenti così non si vive più.
0: E poi siete tra coloro che comunque devono o scelgono di usare il mezzo privato, o di fronte a queste evidenti difficoltà di percorrenza all'interno della città avete optato per soluzioni alternative, quindi mezzo di trasporto pubblico per chi può? Magari io vedo in questo periodo vedo tantissime biciclette elettriche ad esempio, perché io credo che chi può magari per girare in città si dota di un motorino, una bici magari appunto elettrica, quindi con la pedalata assistita, insomma magari si trovano delle soluzioni alternative per evitare di perdere il fegato in coda.
1: Quindi chiediamo a voi da che parte state, quindi come affrontate ogni santissimo giorno, che sia mattina, che sia pausa pranzo, che sia quest'ora, che sia per i turni serali, come affrontate questo tema della cantieristica e soprattutto con che spirito: rassegnazione, beneficio futuro, felicità perché si starà meglio, anche se adesso bisogna fare qualche sacrificio in termini di tempo perso in macchina sulle strade, avete trovato qualcosa di alternativo? Insomma, le domande sono tante. La possibilità di dare le vostre risposte attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è lo 079 449 95 37. Ci potete scrivere, se invece siete più coraggiosi ci potete lasciare un messaggio vocale, massimo 30-40 secondi, e noi lo ascolteremo. Chiaramente non c'è giudizio e quindi la vostra possibilità di esprimervi in maniera, come dire, rispettosa delle opinioni altrui.
0: E adesso, visto il tema, direi che al nostro 3 scatenate l'inferno. No, tra l'altro ci tenevo a dire che adesso noi ci stiamo concentrando su Lugano, perché il CDT Forum è a Lugano e si concentra su questa cosa, ma vale per tutti, perché di cantieri ne abbiamo a profusione non soltanto nel luganese ma in tutte le regioni, insomma.
1: Esatto, poi tra l'altro sto guardando un attimo com'è la situazione del traffico in questo momento, e per esempio sulla A2 tra Quinto e l'area di Dosaggio d'Airolo ci sono ritardi di 30 minuti con 3 chilometri di coda. Poi vediamo appunto a Lugano tra Agno e la Dogana di Ponte Tresa ci sono forti rallentamenti, poi tra Sementina e Gudo ci sono forti rallentamenti, poi via tra Monte Ceneri e Cadenazzo il traffico è fortemente rallentato, e tra Cadenazzo e Quartino altrettanti rallentamenti. Sulla Bretella, Stabio Gaggiolo ci sono lunghe code. Tra Lugano Nord e Mendrisio il traffico è congestionato alla rotatoria dell'aeroporto di Locarno in Quartino, Colonna, Mendrisio, traffico fortemente rallentato. Quindi ogni giorno siamo confrontati con sia per i cantieri sia per traffico. C'è un primo messaggio, vediamo chi rompe il ghiaccio. Rompe il ghiaccio la Lu.
0: Aiutami, aspetta che non
1: che
0: ce
1: è la penultimo,
0: io.
1: Penultimo che termina con 03.
0: Ok, eccoci qui. Allora, lei dice: sopportiamo pensando che nel futuro la cosa migliori, però una volta che arriverà al punto del futuro ci si chiede se effettivamente adesso è abbastanza, dato che sicuramente il traffico ha aumentato. Lei dice: ora che abbiamo finito tutti i cantieri probabilmente sarà di nuovo aumentato il traffico e non sarà sufficiente gli interventi che avranno messo in campo. Allora, alla fine io credo che il grosso cambiamento, pensando a Lugano, sarà veramente il tram treno,
1: perché
0: a quel punto le strade verranno molto sgravate, si immagina che sarà un servizio che per la popolazione potrà essere una reale alternativa, cosa che adesso non sempre c'è, a dipendenza appunto delle zone in cui si vive. Quindi ecco, la speranza è quella.
1: Ok, mentre voi riflettete, mentre voi rispondete, noi andiamo ad aggiornarvi sulla situazione traffico e poi vi riprendiamo.
2: Questa è Radio 3. New Line, da più di 35 anni, siamo un punto di riferimento per la tua casa. Oltre 1850 metri quadri dedicati all'arredo bagno, legno, piastrelle, area wellness e porte d'interni. Visita i nostri spazi a Bambio Noranco e la nuova apertura a Sant'Antonino. New Line, tutta un'altra casa. new-line.ch.
3: Hai mai viaggiato il mondo grazie ad un calice di vino? Alla Vinoteca Tamburini puoi farlo. Vini internazionali, grandi territori e tanti produttori da scoprire. Degusta ogni mese 14 vini diversi al Wine Dispenser, tutti in promozione. Il tuo prossimo viaggio inizia a Lamone o sul sito tamborinivini.ch.
4: Molto più di una ferramenta. Scopri Abimetal Impianti. Ferramenta, utensileria, giardinaggio, articoli tecnici e tutto ciò che serve per il tuo lavoro e il fai da te. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Mendrisio, Chiasso, Bioggio e Contone. Abimetalimpianti.ch. Non solo ferramenta, ma soluzioni.
5: È arrivato ottobre, il momento giusto per prenderti cura della tua vista. L'esame completo della vista nei centri Belotti è gratuito. Scopri la promo occhiale Gucci completo di lenti monofocali Zeiss a 349 franchi. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di grandi promozioni Steel. Tosa erba, decespugliatore, potatore, soffiatore e molto altro con sconti fino al 44%. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza, officina riparazioni e un grande servizio post vendita. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricoshop.ch.
7: Brico, l'unico.
8: Sto pensando di cambiare auto.
9: Allora questo è il momento giusto. Da Emi Freno Ranco con una nuova vettura hai le ruote invernali al 50%.
8: Davvero?
9: Sì, solo da Emi Freno Ranco. Parti con un vantaggio in più.
10: Sono contenti lui e lei da Emi Freno.
11: Finalmente la mia moto è qui. Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te. Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
14: Ti piacerebbe ascoltare i grandi successi degli anni 60, 70, 80 e 90? Dammi la mano e andiamo insieme a spasso nel tempo. Tutti i sabati dalle 12 alle 14 su Radio 3.
1: Sono le 19.
14: L'infotraffico.
1: È appena arrivato un comunicato di Via Suisse, quindi aggiornatissimo. In Ticino vengono segnalati rallentamenti sulla A2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud. Sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e sulla strada principale tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Si dà anche uno sguardo alla situazione alla Galleria del San Gottardo, quindi sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo. 3 chilometri di coda, aumentato il tempo di ritardo, circa 30 minuti di ritardo. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Si ricorda anche la corsia preferenziale Cupra, che a quest'ora è aperta.

0: Laura Zucchetti e stiamo parlando di
1: traffico e cantieri, per la gioia dei nostri ascoltatori. No, ne parliamo perché appunto è un po' lo spunto ce l'ha dato il CDT Forum che stiamo tenendo a Lugano, sono questi incontri anche con la popolazione, e a Lugano ci si sta concentrando su un tema che adesso è veramente attualissimo, che è quello dei cantieri. Siamo partiti da quello in zona stazione che sta rivoluzionando proprio tutta l'area, ma è a quello del tram treno, per capire quali sono le ripercussioni che ha su popolazione, sull'accesso ai commerci, insomma, bene o male il fatto che si intervenga su situazioni che evidentemente sono vetuste rispetto alla situazione attuale, ma con interventi che spesso purtroppo penalizzano chi è obbligato a usare le strade, perché chi ha un'alternativa magari sceglie per un'alternativa, chi è obbligato si deve munire di grandissima pazienza e nulla.
0: Sto sorridendo per questo messaggio che ho sott'occhio di Max, che scrive: per i cantieri, quando li incontro faccio meditazione trascendentale. Io non ho alternativa, macchina e il percorso è quello, lo stesso da 26 anni. Solo che mi chiedo, penso di non sbagliare, ma è possibile che chiudano la corsia sul ponte Diga da 26 anni? Lavori belli lunghi. Per fortuna la zona di Mendrisio ora è a posto. Il prossimo lo lascio a te.
1: Ok, allora io volevo leggere quello dopo ancora di Alessandro, perché è un tema che tocca da vicino anche me, da ex locarnese. Lui dice: buonasera, indubbiamente benvengano i grandi cantieri per un futuro migliore, ve lo dice un ex locarnese. Ciò significa che Berna ha approvato un grande progetto. A dire la verità, all'arrivo delle ruspe, come cittadini ticinesi dovremmo organizzare una grande festa, magari Berna si sveglia anche per il collegamento A2 A13. E devo dire che uno dei motivi del mio trasferimento a Lugano, lavorando a Melide, è proprio che quel piano di Magadino lì purtroppo non si riesce a trovare la soluzione che vada bene per tutti. Questo collegamento veloce di cui si parla dagli anni 90 ancora è lì nel cassetto, e lì è vero, probabilmente sarebbe un cantiere che nel suo svolgimento creerebbe molti problemi, ma che in quel caso davvero cambierebbe la vita di tutti i locarnesi.
0: Sentiamo Fabrizio. Buonasera, parliamo del traffico di Lugano. Diciamo che i lavori hanno aumentato le colonne, ma soprattutto se succede un incidente in autostrada siamo tutti bloccati in città. Tu sai benissimo che lavoro faccio, lui è un autotrasportatore, cioè lui guida mezzi pubblici, e io, nonostante le colonne alla sera, devo rientrare in Italia altra colonna. Ormai sono sopraffatto dal traffico. Buona serata. Qua c'è un po' di rassegnazione, no?
1: Nonostante, sì, la senti, perché lui non può fare altrimenti.
0: Esattamente, quindi sono percorsi obbligati. E è vero che uno pensa al beneficio futuro, ma quando devi andare a casa o hai un appuntamento, è difficile pensare che hai un appuntamento, arrivi in ritardo, però arriverò in ritardo, però avrò un beneficio futuro. Cioè, capisci che le due cose,
1: che poi a dipendenza di quando finiscono i cantieri magari manco abbiamo più la patente. Perché come diceva giustamente Max, ci sono dei cantieri che sembrano infiniti, i cantieri in A2 a volte passi e dici: ma ancora cantieri? Non lo so. Allora Gianluca ci dice: alla dogana di Como Bregeda in A2 direzione nord sta per partire la carovana dei trasporti eccezionali questa sera. Sono davvero importanti per quantità e dimensione.
0: Ecco, ammettiamoci anche, oltre al dosaggio del traffico che i nostri ascoltatori detestano, parli di dosaggio del traffico, viene l'orticaria. Adesso siamo ritornati, era un po' che ci mancava, al trasporto eccezionale. E quindi, che è classico del mercoledì sera. C'è invece un messaggio che ti lascio, che è quello della Lu, che ha fatto un'aggiuntina.
1: Allora dice la Lu, che era lei che diceva
0: che sopportiamo,
1: ha avuto nel Gambarogno,
0: infatti
1: ha abito, credo, sì, nel Gambarogno. Ora hanno messo anche qui, abbiamo fatto anche dei servizi su questa cosa, hanno messo i semafori ed è ancora peggio. Abbiamo speso soldoni dei contribuenti con vari progetti per il nuovo collegamento e siamo ancora in alto mare. Devo dire che quel tratto di strade un po' nazionali e un po' cantonali è terribile, perché appunto c'è la 2 a 13 che non si riesce a far andare in porto, e nel frattempo su quel piano di Magadino, che è un disastro, allora prima arrivano le rotonde, poi mettono i semafori, poi tolgono i semafori, semafori rimettono le rotonde, alle rotonde fanno i bypass, rimettono i semafori. È un disastro. Il problema è che c'è troppa gente e quella strada non regge il traffico.
0: E certo, perché devi anche, è una cosa che abbiamo frequentemente detto, bisogna anche fare i conti con la tipologia del territorio. Non ci sono spazi immensi per cui puoi fare degli stradoni infiniti. La conformazione del territorio è quella e non la puoi cambiare.
1: Esatto, allora quello sì, però si possono fare delle migliorie, ma sì, migliorie che in un caso come quello del piano di Magadino, appunto, io parlo di quello, ma tutti i locarnesi purtroppo lo conoscono, perché è veramente un grosso tallone d'Achille, è l'unico collegamento con il locarnese, soprattutto poi d'estate o adesso che ci sono le vacanze d'autunno, che si riempie anche di turisti, cioè non regge, e tu non puoi risolvere il tutto mettendo un semaforo, che anzi è peggio che mai. E quindi
0: infatti,
1: qui
0: ha detto una delle parole che vi fanno tremare, semaforo,
1: sì. Se sono gli stessi che fanno il dosaggio, perché alla fine al fare il dosaggio ci sono i semafori, mamma mia che incubi.
0: Esattamente, quindi devo dire che non è che sia stata poi tanto sottolineato l'aspetto del beneficio futuro qua, sono molto calati nel presente i nostri ascoltatori.
1: Sì, ma ti dico, cioè, appunto, io sono arrivata a dovermi trasferire, perché fare tutti i giorni, io quando adesso torno a casa che vedo, io vado contromano rispetto al traffico, e quindi quando io scendo c'è colonna a venire in su la mattina, è il contrario, e quando vedo tutti fermi io veramente dico mamma mia che vita d'inferno, chi deve farlo tutti i giorni, non hai un'alternativa,
0: no?
1: Perché poi ti dicono sì, c'è l'alternativa, il car sharing, il carpooling, il mezzo, ma sappiamo benissimo che non sono cose che tutti riescono a fare, per questioni di orario, per questioni di praticità, figli da portare, o magari il mezzo di trasporto pubblico, vivi in una zona un po' discosta, non è collegato bene, devi farti il viaggio della speranza ogni giorno, e veramente è grossa parte di vita che tu butti via, e butti via in malo modo, perché poi diventi il tempo passato nel traffico, proprio
0: ti
1: tempo
0: girano,
1: negativo, perché
0: ti
1: diventi
0: girano,
1: nervoso, e poi ti distrai un attimo e magari tamponi quello davanti e si creano quelle colonne, qualcuno prima diceva, e poi basta un minimo di sguido, che può essere veramente anche soltanto una macchina in avaria,
0: e tutti a Lugano, no? C'è un ritrovo, un sit-in di Lugano. C'è Fabrizio che ci pone l'ultimo messaggio arrivato, se ti va di leggerlo, che ci pone un'altra questione.
1: Ah sì, che ci dice che tra l'altro il collegamento tra la 2 Camorino e Locarno se ne parla non dagli anni. No, io ricordavo, però c'era stata una delle grosse votazioni all'inizio anni 2000. Dice se ne parla dalla fine degli anni 60, quando è stata avviata la costruzione dell'autostrada 2. Quindi sì, ormai compirà 100 anni, forse dopo 100 anni riusciremo ad avere almeno un progetto.
0: E noi che pensavamo che Max, citando i suoi 26 anni di cantieristica, avesse già dato un cifrone pazzesco.
1: Ma qui almeno stanno lavorando,
0: certo,
1: qui 100 anni per arrivare ad avere un progetto che si decide, perché adesso appunto con il nuovo progetto, con il nuovo documento messo in consultazione da Berna, trasporti 45, quindi finanziamento da qui al 2045, la 2013 nada,
0: ecco,
1: ancora.
0: Bene, è la sera delle buone notizie, quindi avevo appena detto che sarà il mercoledì è una giornata dove comincia la discesa, ma mi sa che qua...
1: Scusate, io ho riportato la salita.
0: Tu hai portato un salitone, non hai portato una salita, tu hai portato un salitone.
1: Parete d'arrampicata.
0: Sentiamo Tiziano.
2: Buonasera a tutti, sì, anch'io vi capisco perché ho macinato milioni di chilometri, quindi ne so qualcosa. Avrei in tasca la soluzione, ma ovviamente non ve la posso dire perché i diritti d'autore, diciamo, quello che so che è migliorato è che perlomeno adesso c'è un collegamento via treno che è eccezionale, perché con la nuova galleria del Cenere in pochi minuti Locarno-Lugano è diventata molto più vicina, diciamo, come tempi.
0: Hai ragione Tizio, però c'è anche una cosa da questo è positivissimo. Mi piace questa cosa dei diritti d'autore, chissà che cosa avrà
1: in veramente sono molto curiosa.
0: Tiz, guarda che hai suscitato la nostra curiosità, perché magari tiri fuori una di quelle soluzioni che sono pazzesche in termini di efficacia, non lo so, noi vogliamo pensare in questi termini, però Tiz, è vero che quella tratta del treno è stata risolutiva per molti aspetti, ma come diceva prima Laura, vuoi anche per gli orari di lavoro, cose del genere, non sempre è possibile. Sarebbe bellissimo venire in macchina in quattro colleghi, vuol dire che tutti fanno lo stesso orario di lavoro, qua dentro nessuno fa lo stesso orario di lavoro, abbiamo tutti per esempio orari di lavoro diversissimi, quindi bellissimo ma non sempre fattibile.
1: No, e devo dire, io concordo con Tiz per la questione del treno, perché fare Locarno-Lugano, Locarno-Bellinzona adesso veramente non sempre va bene per tutti, ma più che altro se uno abita a Lugano o a Locarno bene, se comincia a abitare a Comano piuttosto che a Verscio, deve prima arrivare, deve prendere il bus, arrivare, insomma diventa un po' più complicata, però è vero che un bel passo avanti con i nuovi collegamenti dei treni li abbiamo fatti. Adesso speriamo che, siamo partite parlando del tram treno perlomeno per il luganese, che anche con quel nuovo collegamento si possa, perché sai, se più gente prende i mezzi di trasporto pubblici, chi è obbligato ad andare in macchina comunque è sollevato, certo, da tanto traffico, quindi insomma ci dividiamo un po' meglio sui vari mezzi di trasporto.
0: Devo dire che guardando nell'insieme i messaggi che sono arrivati questa sera, il fatto del beneficio futuro non fa comunque rallegrare molto i nostri ascoltatori, che si confrontano come dire con la situazione quotidianamente, quando tu dici vai in senso opposto rispetto a chi è fermo, cementato in coda, ti chiedi ma come si fa tutti i giorni a sopportare una situazione simile, ed è legittimo chiederselo, ed è abbastanza usurante a livello di pazienza e anche di tempo consumato, perché ovviamente quel tempo che passi fermo o a 20 all'ora in macchina non lo puoi, lo togli alla tua vita.
1: Certo, perché poi non puoi fare niente, sì, ti ascolti un audiolibro o fai una telefonata, però insomma tu hai usato usurante come parola, io intanto che tu parlavi pensavo logorante, è quello, è veramente del tempo che poi ti crea negatività, non è, è tremendo, bisogna trovare assolutamente delle soluzioni.
0: Beh, facciamo così, riempiamoci di buona speranza, visto che non in tempi brevi ci hanno prospettato che vivremo tempi migliori dal punto di vista del traffico. Vedi che quando stiamo per chiudere arriva sempre il messaggio che fa la chiusa. C'è questo messaggio che dice nel Locarnese si è molto creativi, variante ABC, montagna, sponda destra, sponda sinistra, eccetera eccetera, per gli attori in gioco sembra proprio che a nessuno interessi. Una semplice autostrada direzione Locarno sopra l'argine destro del Ticino, con innalzamento, mamma mia, dell'argine insommergibile per eventuali
1: buzze millenarie
0: e non centenarie, e autostrada direzione B, zona sul raggine sinistro. È un po' complicato, io mi sono già persa.
1: Sai cos'è? Alessandro entra proprio un po' nel tecnico, sì. Sono le diverse varianti che sono state poste in consultazione a suo tempo, che poi in realtà poi non sono, sono un po' i diversi progetti su cui i vari interessi si stanno scontrando.
0: Belle le ultime due frasi: minori espropri, autostrada lontana dai centri abitati, questa sarebbe la sua soluzione, però dice vabbè, dove inizia la politica finisce la logica, quindi c'è sempre questa rassegnazione che è quella sensazione di fondo che ha accompagnato un po' tutti i messaggi che ci hanno mandato.
1: Quella che viene spontanea pensando a un progetto di cui si parla dagli anni 60 e calcolando che siamo nel 2026 e ancora non siamo a un dunque, ma questo dunque ancora non si vede neanche all'orizzonte, quindi capisco la rassegnazione.
0: Chiedo scusa alla persona che ha mandato 1:20 di vocale, ma non possiamo mandare dei messaggi così lunghi. Vi ringraziamo per aver espresso in maniera molto pacata e molto, come dire, rispettosa le vostre opinioni. Riusciamo a leggere quest'ultimo messaggio, se lo vuoi leggere tu, ragazze.
1: Aiuto.
0: Io la mattina.
1: Sì, aiutami tu, perché
0: 5, 6, l'ultimissimo.
1: Aspetta, sto arrivando. Aspetta, aspettami. Aiuto Patti. Niente, eccolo, eccolo, eccolo, okay. Eccolo, eccolo. Io alla mattina parto da Giubiasco fino a Chiasso guardando il traffico, poi parto per lavoro, faccio consegne, mi metto sulla 2 girando per tutto il Ticino. No, questi cantieri che durano anni sono davvero insostenibili, però cosa ci si può fare? Tra laghi e monti c'è poco spazio.
0: È che
1: un po' di rassegnazione c'è, ma anche sì. Perché non si può fare altrimenti.
0: Esattamente.
1: Se li fanno.
0: Oppure un elicottero e via.
1: Dobbiamo parlare di stipendi se vogliamo comprarci un elicottero. Poi con quel che costa il carburante fai un viaggio e non c'hai più casa,
0: dormi
1: in elicottero,
0: non decolla nemmeno l'elicottero per questioni di costo del carburante. Grazie a Laura Zucchetti che come sempre ci ha portato un tema interessante. Ti auguriamo una buona serata.
1: Anche a voi buona serata.

0: stai ascoltando di sera.
1: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
2: Stai valutando cosa fare dopo il liceo? Sabato 10 ottobre scopri tutti i bachelor dell'Università della Svizzera Italiana. Partecipa alle presentazioni che ti interessano, incontra chi già studia all'USI e scopri il campus. Sabato 10 ottobre, Bachelor Info Day USI. Iscriviti su usi.ch/bid.
3: Al Casinò di Locarno, il sabato sera si accende di emozioni. Scopri Slot Fever. Dalle ore 20, 152 slot collegate, 3 momenti di gioco e 3 esclusivi mystery jackpot fino a 1500 franchi ciascuno. Slot Fever, l'appuntamento che rende speciale il tuo sabato sera. Ti aspettiamo al Casinò di Locarno. Maggiori informazioni su casinolocarno.ch.
4: Auto Ronchetti presenta.
5: Amore, ecco il Mini SUV 100% elettrico. Pensa, 420 km di autonomia.
6: Così andiamo in vacanza senza fermarci ogni mezz'ora.
5: Per non parlare del risparmio.
6: Finalmente un'auto pensata, anche per il mio conto in banca.
4: Scopri la Kia EV2. Compatta, tecnologica e versatile. Da Auto Ronchetti, via San Gottardo 12, col Drevio.
7: Biofit Club Lugano. Non cambiare stile di vita, cambia livello. Scopri il potenziale del tuo corpo con il test del DNA. Allenati nella nostra palestra, rigenerati nella camera iperbarica e congela la fatica nella criosauna. Biofit Club, l'esclusivo biohacking club in via Ciani 16 Lugano. Analisi corporea gratuita.
8: Moreno è già Halloween! Vastissimo assortimento di costumi, maschere e accessori per festeggiare la notte delle streghe. Ci trovi a Gravesano, Sementina, Bodio, Muralto e Sant'Antonino. In anteprima troverai già la nuova collezione di articoli natalizi.
9: Dove

0: dire, devo riconoscervi che da inizio stagione mi state dando sempre degli spunti interessanti a cui io penso, sui quali faccio una riflessione e poi ne esce un racconto per voi.
1: Di sera ti racconta.
2: Cold Case è la serie televisiva americana ideata da Meredith Steam e trasmessa per la prima volta dalla CBS nel 2003. La protagonista è Lily Rush, una detective della squadra omicidi di Filadelfia specializzata nei cold case, cioè casi irrisolti, spesso vecchi di decenni.
3: Detective Rush, omicidi. Come ha potuto tenere questo segreto fino ad oggi?
2: La struttura della serie TV è molto semplice. Una nuova informazione riapre un vecchio fascicolo, quindi Lily torna a parlare con i testimoni, ricostruisce la vita della vittima e prova a capire che cosa sia accaduto davvero.
4: Vorresti riaprire un caso di 27 anni fa?
3: Voglio chiuderlo.
5: Un caso dell'83 può aspettare, Lily.
3: Ha aspettato fin troppo.
2: Ma Cold Case non racconta soltanto la ricerca dell'assassino, racconta la vita delle persone che sono rimaste indietro, una famiglia che non ha mai avuto una risposta, un amore interrotto, un'amicizia tradita, una vittima che rischiava di essere dimenticata.
6: Io ho sempre creduto che fosse giusto. Fino a quando Hillary mi ha fatto capire che sbagliavo.
2: E poi, come vi raccontavo qualche giorno fa, c'è la musica. In questa serie la colonna sonora non è semplicemente un accompagnamento, ma è davvero una macchina del tempo. Ogni episodio usa brani che appartengono all'epoca in cui è avvenuto il delitto. Una canzone quindi può riportare un personaggio negli anni 60, negli anni 70 o negli anni 80, può rivelare un'emozione, un segreto, una generazione.
7: Secondo lei questo non è fare del male?
6: La Chiesa diceva che non erano buone madri.
3: E che il nostro compito era quello di salvarne più possibile.
2: Pensate che una delle puntate più famose fu costruita quasi interamente sulle canzoni di Bruce Springsteen. 9 brani usati non come semplice sfondo, ma per dare forma alla storia e ai personaggi. E qui si inserisce una curiosità. Proprio l'enorme quantità di musica famosa utilizzata contribuì a rendere molto difficile la distribuzione della serie in DVD su tutte le piattaforme. Ricordo anche che la serie è andata in onda dal 2003 al 2010 per 7 stagioni e per un totale di 156 episodi.

Eccole qui le stimatrici delle serie televisive, alcune sono serie televisive culto. Buonasera a tutti, che meraviglia, adoro Cold Case, uno dei miei preferiti assieme a Friends e Law and Order, non me ne perdo una quando posso. Cioè, questo è un messaggio subliminale, lo chiedo alla nostra ascoltatrice, devo preparare un racconto anche su quella che poi è la serie televisiva che io preferisco per tutta una serie di motivi, che è Law and Order. Devo preparare un racconto anche su quello, perché basta chiedere, poi i tempi di elaborazione sono quelli miei, ma in ogni caso, se prometto, faccio. Buon di sera di metà settimana, umida e fredda. Ah sì? Là fuori è umido e freddo? Questa sera abbiamo disdetto l'abbonamento alla terrazza bellissima di casa, ovviamente, e siamo rigorosamente tornate all'interno. È arrivato anche Gian a portare i suoi saluti, quindi siamo in tanti, e quindi a tutti questi tanti che siamo faccio ricordare una canzone di una bellezza straordinaria. C'è una voce molto particolare, che è quella di Yusundur, che non canta da solo ma insieme a Nene Cerri, 7 Seconds.

Avete fatto la vostra apparizione tutti adesso contemporaneamente, pazzesco. Uno dei miei telefilm preferiti e secondo me originali è Dexter. Sai che non sono mai riuscita a guardarlo, non so perché, forse perché non rientra proprio a pieno nel mio gradimento, nel mio gusto. Mariella è arrivata e poi Fede mi invita a guardare la foto del suo profilo. Adoro Law and Order, buona serata. Infatti si è messa con Olivia Benson nella serie, cioè nella foto del suo profilo, quindi capisco che c'è un grande interesse per questa serie televisiva. Va bene, ho capito, faremo qualcosa anche su quello. C'è chi invece è posizionato in terrazza con scaldino perché si fuma, sono in terrazza e non in casa, e mi pare una cosa carina se riuscite a farla. Mentre vediamo un attimo, Fabrizio scrive: iniziamo la colonna sul lungo lago per tornare a casa, ti auguro una buona serata. Io giro questo augurio anche a tutti coloro che ci ascoltano. Vi scrivo perché domani o dopo non sono a lavorare, sono in partenza per Zanzibar. Un abbraccio grande, un buon lavoro, ci sentiamo al ritorno, grazie per la tua compagnia. Guarda che io ci conto, viviti bene queste vacanze a Zanzibar e poi ci racconti tutto quando torni. Ci scrivono mercoledì, avete sentito, trasporto eccezionale, ma tanto eccezionale, ne parleremo tra poco.

0: Stai ascoltando
1: Di Sera con Patti.
2: Ora in tutti i concessionari AMAG la nuova ID Polo completamente elettrica di Volkswagen. L'elettrica compatta sorprende con il suo design moderno, il comfort elevato e la tecnologia innovativa. Disponibile già a partire da 199 franchi al mese. La nuova ID Polo, una marcia in più. Prenotate oggi stesso un giro di prova presso il vostro concessionario AMAG o su amag.ch/bw.
3: Volkswagen.
2: La concessione del leasing è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Hai voglia di una serata gustosa? Al birrificio di Bioggio ti aspettano birre artigianali, hamburger, pizza romana e piatti pieni di sapore. Un locale caldo, conviviale, perfetto per amici, colleghi e famiglia. Birrificio di Bioggio, in via Cademario 2. Ampio spazio per eventi.

0: A tutto fare, giardino nel caos, mobili da spostare, piccoli lavori, ci pensa sempre RAS Tuttofare. Economico e affidabile. Chiama 076 726 7207. Un solo numero, mille soluzioni. Da Brico è arrivato l'autunno, è tempo di pensare al tuo automover. Scopri il nostro servizio invernale, pulizia, revisione, sostituzione lame, aggiornamento software e molto altro. E se hai bisogno di un consiglio, trovi competenza, consulenza e un servizio su misura per le tue esigenze. Ti aspettiamo nei nostri 10 negozi e su bricofaidate.ch. Brico, l'unico.
1: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax c'è lo speciale fine serie fino al 60%. Shadow Dax, stay together.
2: Ti aspettiamo a Grancia, in via Cantonale 6.

0: Fabrizio è stato molto carino perché poteva sparire e andare in vacanza senza dirci niente. In realtà ha condiviso con noi la sua prossima esperienza di caldo e di vacanza, tant'è vero che c'è questo messaggio per te Fabrizio: goditi il caldo anche per noi, come gruppo d'ascolto siamo una grande famiglia. E quindi mi piace molto questa idea di essere un grande gruppo, e quindi condividiamo, facciamo girare saluti, facciamo girare auguri di buone vacanze. Tra l'altro Barbara, entrando nella chat di WhatsApp, dice: ieri sera ero solo io ad avere il camino acceso, questa sera invece si sono uniti in molti, ognuno con la sua forma. Ci sono i funghetti che scaldano su una terrazza, ci sono i camini, c'è il riscaldamento, però è effettivamente freddino.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Un attimo di pazienza, arrivo da tutti, arriveremo a condividere tra tutti i messaggi che state inviando e che potete continuare a fare, sia messaggi vocali sia messaggi di testo, alla nostra chat di WhatsApp.
1: Questa è Radio 3i, Telesuona. Non è solo casa, è come ti fa sentire.
2: Con Cassoni Color trasformi ogni ambiente in qualcosa che parla di te.
1: Più stile, più comfort, più valore.
2: E il cambiamento lo vedi dal primo sguardo.
1: Cassoni Color, la tua casa, finalmente.
2: Vivi il cambiamento.
3: Cassoni Color.
4: La tua azienda lavora in digitale, ma la tua stampante è rimasta indietro? Palo Alto ti aiuta a scegliere la stampante ideale, integrata con i tuoi processi digitali, sicura e con scansione avanzata. Scopri i nostri contratti costruiti sulle tue esigenze. Più controllo, meno complessità.
3: Palo Alto.
4: Visita il nuovo sito paloalto.swiss.
5: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
6: Casino Lugano.
7: Tre giorni dedicati al vino e a una selezione di ultime disponibilità. Giovedì 8, venerdì 9 e sabato 10 ottobre. Uva Rara apre le porte per una vendita promozionale di fine stock. Giovedì dalle 14 alle 19, venerdì e sabato dalle 9 alle 18. Vi aspettiamo da Uva Rara, via Ponteggia 21, Cadempino.
8: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
9: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
8: Pirminmurer.ch. Al Grotto Serta rinnovarsi significa offrirvi sempre qualcosa in più. Abbiamo dato nuova vita alla zona accoglienza e al bar, creando un'atmosfera più intima e moderna che renderà il vostro stare con noi ancora più qualitativo. Per voi selvaggina, specialità base di zucca, funghi porcini e tartufi. Grotto Serta, da 39 anni, la nostra, la vostra casa.
10: Grotto Serta, mangi bene, stai pur certa.
0: 19:59.
11: Il segnale orario è offerto da
12: BioFit Club, il tuo biohacking club a Lugano.
11: Questo appuntamento è offerto da Pemocar, il vostro garage carrozzeria di fiducia a Morbio Inferiore.
1: Infotraffico.
0: Torniamo a parlare di traffico perché ancora ce n'è sulla 2 direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo. Traffico bloccato per 2 chilometri, ritardi fino a 20 minuti. La corsia Cupra è aperta. Restiamo sulla 2 sempre in direzione nord ad Airolo, chiuso il raccordo autostradale in entrata. Tra Cadenazza e Quartino il traffico è fortemente rallentato e per quanto riguarda la direzione, la tratta Mendrisio-Stabio, anche in questo caso si registrano ancora rallentamenti.

0: Cerco di andare con ordine rispetto alle cose che desidero raccontarvi. Innanzitutto ringrazio Manu che fa la vedetta del traffico e ci scrive: da Mendrisio a Stabio la superstrada è libera e auguro a tutti una buona serata, quindi buone notizie almeno su questo fronte e grazie per averci informato in maniera tempestiva. Poi vediamo se c'è qualcos'altro che dovrei... Sì, avevo lasciato in arretrato un po' di cose, ma magari le facciamo dopo, perché adesso c'è un racconto che non nasce da un vostro suggerimento, ma da una mia idea. Gianni Morandi ha registrato a suo tempo un brano Canzoni Stonate. Io invece vi voglio raccontare la storia di una cantante stonata.
1: Di sera ti racconta.
0: Siamo a New York, negli anni 40. In una sala elegante, il pubblico trattiene il respiro. Sul palco arriva una donna in costume con una rosa in mano. Si chiama Florence Foster Jenkins. È convinta di essere una grande cantante lirica. C'è solo un piccolo dettaglio. Canta terribilmente fuori tonalità. Eppure nessuno riesce a convincerla del contrario.
2: Una parola: autenticità.
3: Maestro, lei crede che io sia pronta per un concerto?
2: Lei non potrebbe essere più pronta.
4: Coniglietto, manchi dal palcoscenico da troppo tempo.
0: Florence è ricca, appassionata, organizza concerti privati per amici e ammiratori e interpreta gli applausi di questi amici ammiratori come ammirazione. Gli invitati, invece, spesso ridono di lei di nascosto. Brava!
2: Brava! È mio piacere consegnarle un piccolo omaggio quale segno della nostra stima.
3: Grazie. Devo aprirlo?
2: Certo.
3: Ma è magnifico! Grazie, grazie a tutti, siete fantastici!
0: La cosa incredibile è che Florence non si limita a cantare in salotto. Registra anche dei dischi e, a 76 anni, decide di esibirsi alla Carnegie Hall, il tempio della musica di New York.
3: E sono ancora qui. E ora ho voglia di cantare qui.
4: Ma non ti sono stato accanto.
3: Se tu davvero mi ami, lasciami cantare qui.
0: Il concerto viene organizzato il 25 ottobre del 1944. I biglietti finiscono in sole 2 ore. La sala è piena e per la prima volta, davanti a Florence, ci sono anche critici musicali e spettatori che non sono semplicemente i suoi amici. Poi arriva un momento molto ambizioso. Florence canta un'aria difficilissima di Mozart. Il pubblico ride, applaude, urla, ma Florence sorride. È convinta di aver appena conquistato New York. Morirà poco più di un mese dopo, lasciando questa storia che ha dell'incredibile. Non aveva una bella voce, ma aveva una qualità rara, la certezza assoluta di essere nata per il palcoscenico. E pensate che questa è una storia vera. La sua vicenda ha ispirato anche il film Florence del 2016, con Meryl Streep nei panni della cantante e Hugh Grant nei panni di suo marito. Il film racconta il mondo di questa donna, un universo in cui non era la cantante che non sapeva cantare, ma una vera diva, almeno secondo lei.

0: Abbiamo mandato Sandra in estasi che racconta che vivrebbe ascoltando continuamente i Dire Straits. Adesso guarda, chiedo un'autorizzazione speciale, vediamo se questa sera riesco a mettere 10 volte di fila la stessa canzone dei Dire Straits. No, ma ti posso capire, perché non stiamo parlando di un gruppetto qualunque, ma di serissimi musicisti. Poi vediamo un po' di ascoltare questo messaggio che è rimasto in arretrato.
1: Buonasera Patti, come stai?
0: Sto bene, sto conducendo una trattativa al vertice tra me e me stessa per mettermi d'accordo sul fatto che le temperature sono cambiate e forse è il caso che mi vesta un po' più pesante, quindi mi ci devo mettere con la testa in questa cosa. Poi quando esco la mattina presto dico: mamma che freddo, che brividi pazzeschi, ma perché non ti sei messa la maglietta con le maniche lunghe? Vabbè, comunque prima o poi arriverò ad una. C'è invece chi sta lavorando sui mezzi pubblici, terminerà il turno alle 22, quindi ti sto facendo compagnia, caro Andrea, e ci informa tutti che, aspettate che vado a controllare in che zona esattamente, 12 gradi a Olivone, quindi ci vuole la giacchetta un po' più pesante. Buone vacanze, scrive Biggie, a chi va a Zanzibar, Fabrizio, te lo dico, Lidl ed io ci siamo andate 15 anni fa, tanta roba, quindi vedo che hai dei buoni ricordi e consigli caldamente Zanzibar. Poi ancheggio mentre preparo la pappa ai miciotti. Beh, si presta la canzone di Dire Straits, Tunnel of Love, perché ha una, come dire, una sua dinamica che appunto si presta ad essere cantata, se vuoi ballata anche come hai fatto tu. E canzone apprezzatissima anche da Barbara, questo ci fa molto piacere. Quindi proseguiamo con la nostra programmazione musicale, qualcosa di più vicino ai giorni nostri, Jungle.

0: stai ascoltando Di Sera con Patti.
1: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
2: Allora muoviamoci. Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
1: Pirminmurer.ch.

Volevo fare i complimenti, vediamo se c'è il nome di questo ascoltatore, Carletto, che ha un vinile dei Dire Straits. Quando avete dei vinili così importanti, mi raccomando, teneteveli cari, non regalateli, non prestateli, perché sono una cosa preziosissima, soprattutto quando ci sono di mezzo degli artisti, in questo caso un gruppo di tale portata. Veniamo invece a Miley Cyrus, che stiamo per ascoltare. La chiamo Miley Cyrus perché quando è uscita con Jaded ancora si faceva chiamare così. Pensate a quando è uscita con Wrecking Ball, che ha voluto prendere le distanze da Hannah Montana e dalla figura di questa ragazzina spensierata che era la ragazzina portata su palmo di mano dalla Disney. Quindi dice non sono più la ragazzina, sono cresciuta. E quindi giro il video su questa palla da demolizione, in alcuni frame era anche completamente nuda. Adesso invece pare che abbia litigato col papà e quindi non si fa più chiamare Miley Cyrus, si fa chiamare semplicemente Miley. Qua Miley, nel periodo di questa canzone, quindi siamo nel 2023, era ancora in buoni rapporti con il padre, quindi usava nome e cognome. Quindi anche noi per ora la chiamiamo con nome e cognome Miley Cyrus, poi le vicende le seguiremo. Questa è

Biagio Antonacci, per te non sarà mai stato subito, ma ti devo dare una grande delusione. Ti dico che invece adesso è adesso. E quindi in questo adesso che stiamo vivendo tutti quanti insieme, ospitiamo, invece che te che pensi che non sia stato subito, qualcuno che ha voglia di cantare nell'immediato. È Sting, tra l'altro l'ho visto su Instagram, nonostante l'età, sta benissimo.

0: forse giurare.
1: Molto spiritosi i miei colleghi. Ho un collega nella chat di WhatsApp che noi qua abbiamo soprannominato Church, che ha impiegato due frasi, peraltro brevissime, per demolire Sting, della serie: sui social sono molto figo anch'io. Non ho detto che Sting è bellissimo, ho detto semplicemente che avendo superato i 70 anni ha comunque una forma fisica non indifferente. Punto uno. Vabbè, comunque prendiamo per buona sui social sono molto figo anch'io. Poi biondo mi dice: non ha più un capello. Ok, abbiamo demolito Sting. La competizione maschile è sempre come dire molto molto attiva. Quindi Sting non è in forma, non è diciamo che era biondo, evidentemente ho bisogno degli occhiali, come dici tu, per rendermi conto che non ha più un capello.
2: Stai ascoltando Di Sera, Di Sera. Con Patti.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione, www.irez.ch.
4: Lo sai che con l'abolizione del valore locativo presto costerà di più rinnovare casa?
5: Allora muoviamoci! Vorrei nuove finestre panoramiche, una tenda da sole e ovviamente rinnovare la cucina. Chiamiamo ora Pirmin Murer Falegnameria.
4: Pirminmurer.ch.
6: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
7: Casino Lugano.
8: Radio 3. Dove batte il cuore.

0: Il periodo di massimo splendore di questa formazione, i Culture Club, ma anche il periodo di massimo splendore di Boy George con Do You Really Want to Hurt Me? È un bel modo per ricordare quel periodo. E tra l'altro, quanti si truccavano come lui, quanti si vestivano come lui, perché era un personaggio che faceva breccia, un po' iconico.
1: Am

stiamo per entrare nell'ultima ora insieme, ma lo sapete che quando scavagliamo le 21 la frase di riferimento è relax, take it easy, quindi prendere le cose con una certa filosofia, con una certa lentezza, con una certa calma. Ma sarà anche il momento in cui giocheremo con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio, quindi si partecipa e si gioca attraverso il nostro numero di WhatsApp. Mentre ascoltiamo i Goo Goo Dolls, io faccio i compitini e preparo la domanda terribile, cattivissima. Give up.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove il calore avvolge e incanta. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Le 20:59.
4: Su Radio 3i è il momento di sognare, è il momento dei grandi classici. Di sera, compatti.
5: Di sera, di notte.
3: C'è un altro collega all'ascolto che saluto, Fabio, che sentendo parlare della frase che ci accompagna soprattutto nell'ultima ora insieme di sera, che è relax, take it easy, ha proprio scritto relax e io gli ho completato la frasetta, take it easy. Quindi questo è facile, soprattutto anche quando si sceglie la musica un po' più ricercata, la musica che fa ambiente, la musica che fa atmosfera, che suscita emozioni. Quello che facciamo dalle 20, dalle 21 alle 22, ma questa sera si gioca anche, quindi quando mi vedrete inforcare gli occhiali, ma giusto per darmi un tono, giocheremo con appunto la rassegna gastronomica e quindi vi metterò alla prova con la domanda del secolo. Me la sono preparata proprio benino, tanto è sempre sugli ingredienti, tanto che io non ne so mezza, quindi siete bravissimi voi che tenterete di indovinare. Ma diamo tempo al tempo e facciamo le cose con ordine. Prima cominciamo e facciamo gli onori di casa in questa ora di relax, take it easy con

0: abbiamo indiscutibilmente gettato le basi perché possa essere un'altra serata piena di relax. E adesso si gioca.
1: Questo appuntamento è offerto da Radio 3.
2: Il tovagliolo va a sinistra, a destra no, anche se lo fanno moltissimi.
3: Come si serve il pane in tavola?
2: Servite i piatti e sparecchiateli sempre da sinistra. Servite invece il bere da destra.
4: Ma fammi mangiare, ma che me frega!
0: Ecco, è così che comincia il nostro gioco con la rassegna gastronomica del Mendrisiotto e del Basso Ceresio. In palio c'è un buono da 50 franchi che voi potrete consumare allo Chalet San Giorgio di Brusino Arsizio. Come si gioca? Attraverso il nostro numero di WhatsApp che è lo 079 449 95 37. Come avete notato, mi sono messa gli occhiali per darmi un tono, ma anche per leggere bene la domanda che vi voglio fare e che serve a voi per aggiudicarvi questo buono da consumare da soli o insieme a qualcuno. Allo Chalet San Giorgio prendiamo in esame il piatto numero 2. È trancio di lucioperca alla griglia servito con un ingrediente particolare al pepe rosso. Di quale ingrediente si tratta? Vi do tre possibilità. Ananas al pepe rosso, in questo caso si risponde 1. Mango al pepe rosso, in questo caso si risponde 2. Avocado al pepe rosso, in questo caso si risponde 3. Cominciate pure a giocare.

volevo dire ai miei colleghi che non vale se giocate voi, dobbiamo far giocare gli ascoltatori, quindi non considero neanche le risposte dei colleghi. Tra l'altro volevo dirti, Fabio, che è sbagliata la risposta, perché vi avevo dato 3 possibilità: ananas al pepe rosso, complimenti a chi ha scritto pepe rosso come ingrediente, mango al pepe rosso o avocado al pepe rosso. L'ingrediente giusto era mango al pepe rosso. Io poi vi faccio una domanda al volo, quando rispondete correttamente la prima persona che mi risponde poi si aggiudica il buono da 50 franchi che è consumabile, spendibile direi, allo Chalet San Giorgio di Brusino Arsizio. E se l'è aggiudicato Michelle, spero di pronunciare correttamente il tuo nome, di Balerna, e quindi Michelle abbi un po' di pazienza perché il buono da 50 franchi ti arriverà a casa. Infatti scrive: sono molto contento, grazie e buon lavoro. Sono anche molto contenta io, perché non hai ancora vinto alla rassegna gastronomica del Mendrisiotto del Basso Ceresio, e quindi sarà per te una buona occasione per andare a gustare piatti tipici del nostro territorio.

canzone che esercita su di voi sempre un'atmosfera particolare, una sensazione particolare. E beh, del resto, voglio dire, è ben suonata, quel poco di cantato che c'è è perfetto. Gotham Project, dove c'è un po' di Svizzera, questo è differente, una canzone che c'era, sono passati così tanti anni, vedo adesso la data e dico, ma sembrava l'altro giorno. No, del 2005, vabbè, stendiamo un velo pietoso sulla collocazione temporale della canzone, che per sua fortuna, grazie ai suoni e grazie alla sua bellezza, è sempre di grande attualità. Poi quando c'è il tango è sensuale per eccellenza, poi è chiaro, bisognerebbe saperlo ballare, ballare bene con le figure, quant'altro, tenendo il ritmo, con quell'eleganza che è tipica dei ballerini che ballano quel ballo.

grandemente dei Roxy Music, con loro ha fatto cose meravigliose, ma anche in qualità di solista Brian Ferry ha fatto cose meravigliose come questa canzone Slave to Love. Noi, come dire, navighiamo nel panorama musicale internazionale italiano e andiamo a riprendere anche delle voci, una in particolare che è una delle voci originali dei Mattia Bazar, che adesso invece collabora con Silvia Mezzanotte, che è stata una delle voci femminili chiamate a collaborare con i Mattia Bazar. Sto parlando di Carlo Marrale, Silvia Mezzanotte, stasera, che sera?

ragione Stefi, la canzone originale di Mattia Bazzar vedeva Carlo Marrale alla chitarra, Piero Cassano, Aldo Stellita, Giancarlo Golzi, Antonella Ruggero alla voce, ma i Mattia Bazzar, quelli proprio d'origine, si sono un po' frantumati, qualcuno non c'è più, altri hanno percorso una strada diversa e quindi Carlo Marrale ha deciso di percorrere, di fare questo suo percorso insieme a Silvia Mezzanotte. Se avete riconosciuto quelle voci, sì, erano effettivamente quelle dei Pet Shop Boys, con una canzone meno ritmata del solito ma sicuramente molto coccolosa, Being Boring. Adesso invece con noi c'è John Secada.

una parolaccia, ma è una gran bella canzone. Evelyn Champagne King con Shame. Parliamo dei Depeche Mode, che è da un po' che non ascoltiamo, e questa è una canzone veramente speciale, legata a un video che mi aveva un po' stregato, perché è un video che parla di una caduta e di una rinascita con Dave Gunn come sempre grandissimo protagonista.

Questo brano degli Art of Noise, Moments in Love, hanno lavorato con i suoni, hanno lavorato con l'atmosfera, hanno lavorato con le voci e le hanno anche cambiate, le hanno proprio lavorate con le macchine, hanno creato un'atmosfera ipnotica pazzesca. E su queste note io vi dico che di sera finisce qui, io torno domani come sempre alle 18:40 e a terminare la giornata e a portarvi proprio a un passettino dal nuovo giorno ci sarà tra poco Riccardo Pellegrini. Vi lascio con Fabio Concato, questa è una domenica bestiale.

e accendi Radio 3. Radio 3. C'è la Moca ad aspettarti. Dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 7. Ci svegliamo assieme, un po' di notizie. Insomma, ce la ridiamo e iniziamo al meglio il giorno assieme con l'allegria e la musica di Radio 3.

l'ultima fettina della giornata, le ultime due ore di questo mercoledì 7 ottobre, in una settimana oramai in discesa, dai, perché piano piano andiamo verso il weekend, di sera di notte, a chiudere questo che è stato, ce lo vogliamo dire proprio, questo è stato veramente il primo giorno d'autunno vero, perché già questa mattina io quando sono venuto in radio con questo grigio in giù, sembrava già notte alle 11 del mattino, pazzesco. Vabbè, insomma, è arrivato proprio l'autunno e oggi è stata la prima giornata dove abbiamo assaporato questa cosa e questa è la prima serata veramente anche, se vogliamo, umida, no? Umida. E allora scaldiamola noi questa notte.

questa notte siamo partiti con un classico della musica brasiliana in versione tempo rei, Desafinado, per scaldare queste ultime due ore di questo giorno. E questo è il momento defaticante, se vogliamo, no? Quello dove calma, tutto deve rilassarsi e la musica ci mette la sua. Altro grande classico, How Deep Is Your Love dei Bee Gees, grande pezzo da Saturday Night Fever. Questa però è la versione bossa di Brazilian Love Affair.

Deep Is Your Love, grande versione di Brazilian Love Affair, di questa ballata dei Bee Gees che ci riporta a Saturday Night Fever. Questa invece è la versione boss, perché è un po' questo il tiro che ha preso la prima parte del nostro viaggio di questa notte verso il nuovo giorno, dopo Temporary, Desafinado, questo altro grande classico. Ma veniamo, visto che siamo su questo genere, a un disco che stiamo scoprendo in questo periodo di sera di notte, Skinny Do Sol, l'album di Mary Froese, la nuova promessa della musica brasiliana popolare, e questa è Garoa.

0: Mary Froese dai Schigna do Sol, questo disco che stiamo ascoltando e apprezzando qui nelle notti di Radio 3. Tra le cose nuove che apprezziamo molto, anche il nuovo singolo Tiro Mancino con Simona Molinari.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

Dave, To The Rhythm, nella versione di Lady Blackbird, Trevor Horn, che di questo pezzo ha fatto più versioni di qualsiasi altro pezzo, ne ha fatte davvero tantissime, sin dall'inizio della storia di questo pezzo. Lui, quando l'ha scritta, pensava ai Frankie Goes to Hollywood, che in quei periodi avevano tirato fuori Relax, Two Tribes, tuttavia loro preferirono muoversi in altre direzioni, e quindi lui si rese conto che la traccia era destinata a una voce diversa, decise di cambiare totalmente direzione, e la scelta cadde su Grace Jones, che fece di questo pezzo un grande successo del 1985, dando anche titolo all'intero album che pubblicò, proprio così, Slave to the Rhythm, 8 variazioni dello stesso brano con situazioni che insomma avevano sbizzarrito Trevor Horn, grande produttore, che poi a sua volta ne ha fatte altre versioni. Nel 2023 ce n'è uscita una per l'album Echoes, dove anche in quel caso ha completamente stravolto il pezzo, e questa di Lady Blackbird forse rimane l'ultima, uscita un paio d'anni fa, 3 anni fa, dove in un album dove a sua volta c'erano altri pezzi che erano stati stravolti da Trevor Horn. Questo potremmo dire è proprio il bello della musica, no? Il poter giocare con la musica, dove la stessa canzone in questo caso vive vite diverse, ambientazioni diverse, musiche diverse.

l'incognito, l'incognito assoluti protagonisti negli anni 90 con il momento forte del genere acid jazz che nasceva in quell'epoca ed era praticamente un'evoluzione della fusion. Ma adesso noi siamo soul.

Holding On, pezzo dei Disclosure che poi Gregory Porter riprese, e questa invece è la versione ulteriormente remix con Ken, che ha dato il featuring, e qui siamo nel 2015-2016. Ritorniamo indietro di un po' di anni, 1983, Lionel Richie, All Night Long.

All Night Long, Lionel Richie, 1983, e qui siamo praticamente al debutto solista, no? Perché era andato via da poco dai Commodores, i quali a loro volta pubblicavano proprio l'anno dopo un altro dei loro grandi successi, Night Shift, con un nuovo cantante che però aveva fatto solo quel pezzo lì, perché poi è sparito un po' dalla scena. Adesso invece torniamo nel 1969, album debutto dei Santana.

Evil Ways, ho detto I Santana perché Carlos Santana era il leader della formazione, naturalmente, però loro uscivano proprio come Santana, I Santana, tant'è che i primi album avevano proprio Santana 1, Santana 2, Santana 3, si chiamavano così, erano numerati, non sono gli unici che numeravano i dischi. Mi ricordo che abbiamo fatto questo discorso per i Toto fino a un certo punto della loro carriera, per i Chicago, anche i Santana 1, 2, 3 e via. Questo era Evil Ways, secondo singolo estratto dal loro primo album. Il primo singolo era stato Jingle. Loro arrivavano forti dalla leggendaria esperienza di Woodstock l'anno prima, no? E quindi è da lì che loro sono stati praticamente lanciati. Poi è partita tutta la storia con diverse pubblicazioni, diversi successi mondiali, dei quali ci piace spesso parlare qui a Di Sera Di Notte lungo i nostri viaggi nella musica e nel tempo.

I Still Love You. Che bello questo pezzo di Karol G e Bruno Mars, che apre una parentesi dedicata alle nuove pubblicazioni. Dai, e allora Mina. Il ric-

meraviglia, eh? Vento di passione nella nuova versione di Mina, questo classico di Pino Daniele, brano che poi troveremo nel nuovo album di Mina. Si avvicina al momento della pubblicazione di questo suo nuovo album di cover. Chissà quali saranno le canzoni che ha scelto. Tra poco lo scopriremo. A proposito di nuove pubblicazioni, da quello che sarà il nuovo album della Vanoni esce questo inedito, che è una versione di Viva la Vita, pezzo di Gabbani portato a Sanremo. Insieme a lui qui c'è proprio lei, Lornella.

Summertime, versione Jamaican Reggae Cats, qui su Radio 3 di sera di notte. E allora rimaniamo nel reggae e nelle versioni di grandi classici. I Da Mage riprendono Wonderful Tonight del grande Eric Clapton.

Wonderful Tonight, prima invece Summertime, i grandi classici in versioni diverse dall'originale. È un, mi scusa il giro di parole, ma è proprio un classico di sera e di notte, perché capita spesso, anzi spessissimo. Siamo nell'ultima ora di questo mercoledì che si trasforma in giovedì e adesso diventiamo molto caldi.

Rumble to Rubble. Questo è il singolo di Wild Rado su Radio 3 di sera di notte, perché abbiamo aperto una parentesi un po' country, dai, no? E tra le svolte country che hanno coinvolto artisti negli ultimi anni c'è sicuramente stata quella di Beyoncé.

Beyoncé con questo che è stato il primo singolo ad anticipare un album interamente country, che ha creato molto dibattito perché lei si è aperta ad un mondo che per molti non era suo, però in realtà era più suo che di molti che lo praticavano da tanti anni, visto che lei arrivava proprio da lì, dalla terra del country, e quindi conosceva bene, molto bene tutto, e lo ha dimostrato con un disco alla fine molto molto interessante che ha venduto tantissimo. Dicevamo di svolte country, tanti artisti anche nella musica italiana hanno strezzato l'occhiolino al country, no? Uno su tutti, J-Ax, che ne ha fatto un album intero, e J-Ax mi porta quindi a un'altra cosa, però, che aveva fatto con gli Articolo 31. Aveva un'aria un po' country, un po' particolare, diversa dalle altre che proponevano.

Crazy, versione Luca Jurman, di sera di notte su Radio 3i, ascoltiamo i grandi classici e ci lasciamo trasportare da queste versioni anche diverse dall'originale, come dico sempre, no? Parliamo anche di dischi nuovi, però ne abbiamo ascoltati diversi questa notte e non è ancora finita, perché adesso voglio entrare nell'album che sta per uscire di Mario Biondi, album anticipato da un singolo che mi incuriosisce, Cocktail Blue.

Cocktail Blue sta facendo discutere, questo nuovo singolo di Mario Biondi. Ne parlavamo ieri tra di noi coi tenori e addirittura ricorda un po' Bob Sinclair con questo fischiettino che ti entra nella testa, no? E all'inizio sembra molto molto strano, quindi crea un po' di curiosità sul nuovo album che sta per uscire e che arriva dopo un album in italiano che per la verità non è stato fortunatissimo, quindi Mario Biondi deve ripartire un po' alla grande, anche se insomma il suo seguito ce l'ha sempre la grandissima e lo dimostrano i numeri fatti con il tour che lo sta vedendo un po' in giro per celebrare i 20 anni dalla pubblicazione dell'album Alphorn and Soul con gli Ike Five Quintet, dove dentro c'era la celeberrima This Is What You Are, che è per lui un po' la canzone della vita.

0: A chi pensa, a chi viaggia nel vuoto, immerso nei pensieri, ascoltando musica, La notte dei pensieri, pezzo che è stato fatale per Michele Zarillo. Qui torniamo negli anni 80, 1987, un giovanissimo Zarillo presenta questo brano tra i giovani nella allora sezione Nuove Proposte e presentava Pippo Baudo. Ne esce vincitore e da lì parte una carriera incredibile che poi lo rivedrà a Sanremo per tantissimi altri festival, ma La notte dei pensieri rimane La notte dei pensieri, dedicata allora a chi sta vivendo questa notte dei pensieri. Visto che siamo nella musica italiana e nei grandi classici, chi si ricorda questo pezzo che parla proprio della radio di notte?
1: Vivo

questo momento in diretta nel vento lo voglio dedicare a te. Le dediche in diretta delle radio, le radio sono nate così, sono nate da queste cose qui, raccontate da questa canzone in diretta nel vento. Erano i Pooh del 1977, proprio gli anni dove nascevano le prime radio libere nella vicina Italia.

E sempre un'emozione ascoltare la voce di Mia Martini qui ad interpretare Dillo alla Luna di Vasco, dall'ultimo album di Mia Martini, che appunto raccoglieva tanti classici rivisitati da lei. La musica che mi gira intorno.

Lo so cos'è la marea. E voi lo sapete cos'è la marea? Vasco con questo ultimo singolo ad accompagnarci alla fine del nostro viaggio di questa notte. La marea. E allora qui per chiudere ci vuole la cura. E che sia una bella notte per tutti.

0: Avete ascoltato Di sera di notte.
1: Di sera di notte. Di sera di notte.
0: La musica per sognare. Con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

giovedì 8 ottobre 2026. Cominciamo bene, Radio 3, Maxi B al microfono. Buonasera, buongiorno, benvenuti. Non so nemmeno io cosa dire, perché siamo proprio a cavallo tra un giorno e l'altro. Quindi se inizia un giorno, buongiorno, però è anche notte. Sai, è un delirio ogni volta capire bene come identificarci. Sappiate che da mezzanotte alle 2 cominciamo bene. Prende così il via da martedì fino a sabato tutte le settimane, tranne quando le scuole vanno in vacanza, perché la nostra radio segue un po' l'anno scolastico più o meno, quindi quando ci sono le vacanze a scuola anche noi rallentiamo, aspettiamo un attimo, insomma ci diamo da fare in un altro modo, ecco, cambiamo orario. E allora benvenuti, spero che sia stata una giornata positiva quella appena passata. Vogliamo far cominciare bene anche questa? Certo, è il nostro compito, per forza dobbiamo farlo. Allora ci facciamo aiutare dalla musica oltre che dalle curiosità. Partiamo con Lily Allen con la sua Occhio, ecco. Poi Coma Cose con i cuoricini e Cesare Cremonini con I

ascoltiamo con I Love You del 2013, Cesare Cremonini, che tra l'altro con un video ha annunciato l'uscita il 23 ottobre, quindi insomma sempre in questo mese, di Amateur, così si chiamerà il suo nuovo album di inediti. Tra i featuring, almeno al momento, vedendo il video girato a Londra in studio con Salmo, il rapper sardo che ormai sta collaborando con i grandi della musica leggera italiana, ha già collaborato con Zucchero, adesso tocca a Cremonini, insomma un personaggio che sta travalicando quello che è il confine del rap, e mi piace molto questo. Ormai adulto ha capito che ci si può confrontare anche con gli altri, quindi attendiamo Amateur il 23 ottobre, nuovo album di Cesare Cremonini. Ormai invece non dobbiamo più attendere, e mi spiego, non dobbiamo più attendere per l'ultima partita, quella d'addio, almeno per quanto riguarda la nazionale argentina, di Lionel Messi, che ha dato l'addio proprio ieri in una partita amichevole con il Benin, dove tra l'altro è andato a segnare un gol e due assist, quindi rimpolpando quelli che sono già dei record molto molto importanti. Intanto complimenti a lui, complimenti al pubblico che ha affollato completamente, sold out, ma forse c'era anche qualche persona in più del sold out, lo stadio del River Plate. Insomma, un addio come si deve a un campione incredibile. Ora speriamo diano lo stesso trattamento anche a Ronaldo.

strano però chiamarla Miley Cyrus, tra l'altro l'abbiamo sentita con Midnight Sky del 2020, perché? Perché adesso la ragazza si fa chiamare solo Miley, ha deciso di cambiare, accorciare il nome, togliere il Cyrus e mantenere solo il nome, che tra l'altro mi trova molto favorevole, nel senso che Miley è proprio un bel nome, mi piace. Avessi una bambina, Miley potrebbe essere tra i nomi papabili. Allora, abbiamo parlato, mi sembra già ieri, qui a Cominciamo Bene su Radio 3, della classifica delle città migliori da così visitare a piedi. Prima in classifica Roma, già al terzo anno consecutivo, cambiavano un po' le altre posizioni, però Roma rimaneva quella da girare a piedi la migliore. Secondo chi? Secondo il Global Cities Index del 2026 di Oxford Economics. Ecco, c'è stata un'altra classifica oltre a quella, in questo caso la classifica è la miglior città al mondo, va bene? Quindi tutto quello che può essere economia, capitale umano, qualità di vita, ambiente, governance, quindi non è che mi piace, va bene, no? Deve avere un po' di situazioni. Beh, al quinto posto c'è San Francisco negli Stati Uniti, quindi classifica globale delle città 2026 si posiziona al quinto posto. Poi abbiamo Seattle, sempre negli Stati Uniti, al quarto posto. Vabbè, ho capito. Parigi, Francia, terzo posto, l'anno scorso era al secondo, quindi scende un attimino, forse saranno gli ultimi, no? Le ultime vicissitudini, soprattutto con i più giovani, magari potrebbe aver rovinato una posizione. Posizione che invece si prende al secondo posto Londra nel Regno Unito, e poi al primo posto ancora una città degli Stati Uniti. Quale città degli Stati Uniti è la miglior città al mondo? Ripeto, secondo un sondaggione incredibile del Global Cities Index 2026 di Oxford Economics, a votare più di 2 milioni di persone, quindi insomma un voto che può anche valere. Non è unanime, perché 2 milioni non fanno tutta la terra, ma New York si piazza al primo posto per il secondo anno consecutivo come miglior città del mondo. Chi mi conosce lo sa, per me è la migliore da sempre, l'ho visitata e confermo.

difficile trovare in rete belle notizie, anche per chi fa il mio mestiere. Ogni tanto ci metti un po', per capire dove devi andare a pescare le belle notizie, ma ogni tanto ti capita, devo dire la verità. In questo caso è una storia che ha commosso migliaia di persone, infatti mi è giunta anche grazie a degli amici che insomma ogni tanto mi regalano delle chicche e delle perle. Quasi cado, non so se avete sentito il microfono, quasi cado. Comunque, una donna negli Stati Uniti, incinta, sente miagolare in modo abbastanza preoccupante, no? Sai, lo senti subito quando magari un gatto o un cane è in difficoltà, perché l'abbaiare, il miagolare è diverso. Beh, Lauren Miners pensava di non accogliere più animali in casa mentre si preparava all'arrivo della sua bimba. Essendo incinta, dice basta animali. Tutto cambiò però quando trovò una gatta randagia incinta, ferita, e decise di chiamarla Dove. Però la trovò perché appunto il miagolio era veramente strano. Lauren la salvò, se ne prese cura con grande affetto e l'aiutò a riprendersi fino a quando tornò in salute. Poco dopo arrivò anche il momento per lei, il momento tanto atteso, quindi anche la donna entrò in travaglio e andò in ospedale per dare alla luce sua figlia. Mentre Lauren, viveva quel momento indimenticabile, anche Dove partorì a casa, dando alla luce 6 adorabili gattini. L'incredibile coincidenza commosse migliaia di persone e divenne un simbolo di solidarietà ed empatia, ricordando che solo un gesto gentile può trasformare la vita di molti. Quindi insomma, la trova, la cura, la salva, sono incinta tutte e due, partoriscono lo stesso giorno. Devo dire che più di così, cioè, fateci un film, che ne so, una serie, ecco, la fanno su tutto e su tutti, perché non farlo su questo? Noi invece sai cosa facciamo? Torniamo al 1998 e ci godiamo la voce di un George Michael che purtroppo ora non c'è più, ma che per fortuna, sia con gli Wham sia da solista, ci ha lasciato davvero tante canzoni. Sicuramente Outside è uno dei suoi singoli più di maggior successo. Cominciamo bene, Radio 3 con Maxi B.

0: Radio 3i.
1: Siamo qui, riunite, il mio matrimonio gypsy, il rosso con gli etruschi, non so, mi capisci? Nella gioia e nel dolore.
2: Sì, lo voglio.
1: Le ricchezze in povertà.
2: Sì,
1: lo voglio. Il rosso della casa.
2: Sì,

chiama Coez e questa è Ti manca l'aria, uno dei suoi singoli, tra l'altro 2025, quindi dall'ultimo album. Ora stiamo aspettando un nuovo lavoro da parte sua. Come vi piace il pollo? Cioè alla griglia, alla cacciatora, bollito, che ne so, ognuno ha il suo, sfilacchionato, quindi cotto a bassa temperatura per tanto tempo. Beh, c'è un nuovo modo. Beh, ogni schiaffo trasferisce energia cinetica al pollo e una piccola parte di quell'energia si trasforma in calore. La domanda è: puoi cuocere un pollo a schiaffi? La fisica dice di sì. Basta prenderlo a schiaffi per ben 23.034 volte. Cioè tu devi dare 23.034 schiaffi e il pollo è cotto. Il problema è che un singolo colpo produce pochissimo calore, mentre il pollo continua a disperderlo nell'aria. Per questo servirebbero migliaia di colpi consecutivi ad altissima velocità. Lo youtuber Luis Weitz ha persino costruito una macchina per testare l'idea, dimostrando che dal punto di vista fisico il principio può funzionare. La fisica dice di sì, la tua mano probabilmente dice di no. Quando si dice ho fatto il pollo a schiaffo, sai, 23.000 schiaffoni al pollo, ti viene una mano come una zampogna, però sai che pollo morbido.

Tra uno schiaffo al pollo, tra andare negli Stati Uniti, visto che New York è stata così giudicata la miglior città del mondo, siamo arrivati al termine della prima ora, la prima delle due. Di Cominciamo Bene qui su Radio 3. Benvenuti se vi siete appena affacciati, io sono Maxi B, vi terrò compagnia da adesso fino alle due. Questo succede da mezzanotte alle due, da martedì a sabato, tutte le settimane.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

facciamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

Keating, che ha fatto tante cose, però da solista questa è Roller Coaster. Sono i due pezzi veramente che hanno lasciato il segno, però insomma complimenti a lui per una grande carriera sia con la band sia da solista. Siete nella seconda ora di Cominciamo Bene, mi ripresento, io sono Maxi B, benvenuti qui a Cominciamo Bene, la trasmissione che dà il via al palinsesto notturno da mezzanotte alle due. Voglio portarvi sul fondo del lago di Neuchâtel. Ci siete già stati? A Neuchâtel credo di sì, sul fondo del lago magari non è così evidente. In Svizzera ovviamente i sub possono imbattersi improvvisamente in quello che sembra un enorme squalo con denti affilati e una testa gigantesca. Ho le foto davanti a me e devo dire che da sub, se non lo sai, ti spaventi, eh? In realtà non è un animale vero, ovviamente, ma un modello di fibra di vetro circa di 6 metri, ecco, realizzato come oggetto di scena per un film degli anni 70 che non venne mai completato. Lo squalo sarebbe stato ritrovato sul fondo del lago nel 2002 e con il passare degli anni alghe e depositi hanno reso ancora più realistico e inquietante questo modello. Infatti vedendo le foto sembra reale e i denti, credetemi, sono proprio aguzzi. Insomma, immaginate di immergervi in un lago tranquillo qui da noi in Svizzera ed essere così assalito, perlomeno anche se immobile, in modo virtuale, da uno squalo. Beh, però è una cosa particolare, potrebbe attirare turisti, perché no? Noi intanto ci facciamo attirare da

chiama Lost, questa canzone di Frank Ocean, da molti ritenuto uno dei migliori album di sempre, un successo incredibile. Adesso sono tanti anni che non si ripropone con inediti, tutti stanno aspettando qualcosa di nuovo da Frank Ocean. Tra l'altro una vera storia che arriva proprio negli ultimi giorni dal Giappone. Finalmente torniamo a una delle mie mete preferite, cioè il Giappone. Un treno, lo sapevamo già, però questa è veramente troppo secondo me. In Giappone un treno ha accumulato 35 secondi di ritardo. Pochissimi istanti dopo, il conducente si è scusato personalmente con ogni passeggero e la compagnia ferroviaria ha deciso di rimborsare integralmente il costo del biglietto. Quello delle scuse la sapevo, quella del rimborso del biglietto è una cosa nuova. Forse le scuse vanno da, che ne so, 0-20 secondi, superati 20 secondi c'è il rimborso. Cioè, capite che da noi, ciao, non ti danno, vabbè, lasciamo stare. Un gesto che agli occhi di molti occidentali può sembrare esagerato, ma che in Giappone rappresenta la normalità. Infatti non si tratta di un episodio isolato. Nel 2018 il ritardo medio dei treni in Giappone è stato di appena 24 secondi, con il 99,5% dei convogli puntuali. Numeri che riflettono non solo un sistema ferroviario tecnologicamente avanzato, ma soprattutto una cultura della precisione e della puntualità profondamente radicata nella società. Ovviamente loro ce l'hanno proprio nel DNA, no? Arrivare in ritardo è una cosa che proprio ti mette in ridicolo e quindi nessuno vuole farlo. Però insomma, da qui a rimborsare il biglietto per 35 secondi, da noi 35 secondi non è neanche ritardo, cioè è un respiro lungo. Tieni un respiro, ecco, è quello, capito? Propaganda, Dr. Mabuse. Torniamo nel 1984 con Radio.

Cardi con Gammon, si chiama Rambla. Adesso Gammon fa un po' sorridere dirlo, ma ha un po' mollato il rap, la musica, anzi l'ha mollata proprio per diventare uno stand-up comedian. In Italia ha avuto un discreto successo, adesso si è trasferito negli Stati Uniti, lo fa anche in inglese, fa un po' in Italia, un po' in insomma un po' in America, sta cercando di svoltare anche con quella nuova carriera. Mi piacerebbe vederlo dal vivo. Poi, parlando di vedere dal vivo, ecco, i fan dei Queen non potranno più vedere Brian May, perché lo ha detto chiaro e tondo: non andrò più in tour con i Queen. Brian May lo ha annunciato al Times, non si esibirà più con i Queen e Adam Lambert. Amo suonare, ha detto, amo viaggiare, amo tutto quanto, ma il prezzo da pagare è sacrificare la mia libertà. Ho una moglie, dei nipoti, tante cose che vorrei fare, quindi penso che forse 50 anni, che forse 50 anni siano più che sufficienti, 50 anni di musica, di tour in giro. Ha dichiarato il chitarrista, che promette però di non smettere con la musica e di essere pronto per nuove esperienze. L'anno scorso sono andato alla Sphere, mi è venuta l'ispirazione e ho abbozzato un intero spettacolo dei Queen. Credo che un'esperienza immersiva sia ancora possibile, che potrebbe superare i limiti del tempo e dello spazio, ha aggiunto. La decisione sembra quindi definitiva per quanto riguarda i grandi tour itineranti, ma lascia aperta la porta a nuovi format dal vivo per eventi speciali. Quando dice la Sphere, intende sicuramente la Sphere di Las Vegas, dove tu entri in questa sfera proprio da vedere e dentro sei immerso da tutti questi LED che ti fanno vedere anche le cose in 3D. Forse la sua idea è di riportare dal vivo con loro il buon Freddie Mercury. Chi lo sa, staremo a vedere. Intanto in tour non ci va più.

voglio aprirvi uno spazio nella memoria. Non so se siete stati fan, amanti di Love Milicia con Cristina D'Avena, però insomma io non ero un fan, però lo guardavo perché ero nell'età giusta e poi era un mito. Poi Cristina D'Avena mi piace anche andarla a vedere dal vivo grazie alla mia compagna, ormai ultimamente ho fatto 10 live e so anch'io tutte le sigle dei cartoni a memoria. Beh, nella giornata di oggi, nel 1986, andava in onda su Italia 1 la prima puntata di Love Milicia, la serie che portò nel mondo reale i personaggi dell'anima Kismilicia, dell'anime Kismilicia, e che sarebbe diventata un vero fenomeno per i ragazzi degli anni 80. Io sono uno di quelli ed effettivamente il successo fu enorme e diede vita ad altre tre serie, cioè Licia Dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia. Cristina D'Avena divenne così non soltanto la voce delle sigle più amate dei cartoni, ma anche uno dei volti simbolo della TV per ragazzi. 40 anni, insomma, passati bene. E devo dire che dal vivo spesso fa le sigle legate a Licia, sì, lo fa. Abbiamo chiamato Shania Twain, ha detto sì, vengo, però vi canto Man, I Feel Like a Woman del 97. Prego.

Al termine anche oggi, il momento però io lo prolungo un attimino facendo cosa? Il doppio regalo musicale. Questa volta ho messo insieme due cose davvero all'antitesi, perché abbiamo Avicii con la sua classica Levels, e lui mi piace sempre, e poi Counting Crows con Accidentally in Love. Questo il doppio regalo musicale.

sono innamorato. Anch'io lo sono, di questo programma, della radio, di voi. Insomma, mi piace andare in onda anche in questi orari che uno potrebbe dire: ma chi ti ascolta? Invece, oh, siamo in tanti, faccio i complimenti a voi e l'applauso va a voi. Io do veramente poco, un contributo minimo. E allora, sulle note di Little Stevens con la sua Bitter Fruit del 1986, io vi saluto, vi ringrazio ovviamente di essere sempre in nostra compagnia, vi lascio al nostro direttore Ruben Bassi, poi ci sarà anche Valerio Ventura. Per quanto mi riguarda è tutto, da Maxi B un saluto non manca mai, buon proseguimento e vi ricordo che si ritorna domani a partire da mezzanotte fino alle 2, ebbene sì, quelle 2 ore che danno il via alla giornata, le facciamo cominciare bene. Intanto, ciao!